0: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane,
7: ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
8: Papà, dammi lo soldo.
3: papà, dammi la soldi, dammi la soldi, dava dai subito, dammi la soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: Sì, buongiorno, salve, negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su, diciamo, la corretta defecazione. Volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei, se ha già visto questa tipologia di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo
1: vedo di poterlo,
0: certo,
1: trovare,
0: certo,
1: poterlo procurare.
0: Sì, anche e perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è un...
1: Io la interrompo.
0: No, cioè no, le spiego.
1: Possiamo parlare da qua a 10 minuti, ho capito perfettamente che tipologia t'hanno.
0: Sì, no, lei metti
1: a parlare, non c'è un problema.
0: Mette proprio i coglioni dentro.
1: No. Senta, ma mi faccio il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora, però, eh?
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone. Uè, infame. Pronto? Poi, guarda. E poi dicono che i meridionali non sono maleducati, eh? Salvatore! Insegniamo un po' l'educazione ai Teroni qua!
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Bastardone.
0: Sì, buongiorno, salve, Ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo. E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegna le buone maniere. In pratica adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola,
4: sì,
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole semplici, raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei Teroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua insegnare l'educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, eh? Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì, sì, sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque, basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho qua il telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso, riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza mentre tua madre si fa una smorza.
5: Ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, vabbè, nel senso, sono questi, nel senso i...
5: Ma è un'app, insomma, gratuita, a pagamento.
0: Noi pensavamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è già... Allora, tra le varie curiosità che affollano i giornali in questi giorni c'è una proposta di aggiunta al pacchetto sicurezza denominata legge antimaranza. Fino adesso i contorni di questa legge, come sempre accade in Italia, sono molto fumosi, perché ricordiamo che la nostra classe politica non è in grado di scrivere le leggi, ed è per questo che non funziona un cazzo. Non perché non le fanno rispettare, perché non sono capaci proprio a scriverle, fanno acqua da tutte le parti. Comunque questa legge antimaranza dovrebbe essere destinata a mantenere l'ordine pubblico contro questi fantomatici in maranza, che ancora non abbiamo capito come devono essere, ma abbiamo capito da dove devono venire. 99 su 100. Apriamo le linee, voglio sentire la vostra, dai. Apriamo col polemico da Modena. Vai, polemico.
3: Ma non c'è bisogno di una legge antimaranza.
2: Perché? Perché? Perché non c'è bisogno?
3: Basta frustarli in piazza quando fanno delle cazzate.
2: Frustarli in piazza, questa è la tua soluzione, ma non è molto legale, diciamo.
3: Beh, a Modena in Piazza Grande c'è la pietra ringadora.
2: Sì.
3: Era la pietra dove mettevano sopra i ladri ai tempi, sì, dei tempi, sì, tempi belli 800, così.
2: Sì, ma anche a casa mia c'è la pietra pippatora, ce n'è sempre un po' meno ogni giorno che passa, però non vedo come questo possa risolvere il problema dei maranza.
3: Come si dice, dare un esempio ad alcuni per educarne tanti.
2: Sì, ti risulta ad esempio che gli stati dove c'è la pena di morte siano gli stati con minore criminalità?
3: No, però e allora bisognerebbe provare.
2: E allora vuol dire che non serve un cazzo inasprire le pene?
3: Ma
2: vuol dire che
3: parlando, bisogna provare ad educarli.
2: Sì, chi bisogna provare ad educarli? Chi?
3: I maranza. Adesso è impossibile andare in centro a Modena, allora fai una piagata.
2: Sì.
3: 20 frustati in piazza.
2: Sì, quindi tu sei per frustare in piazza chiunque commetta un reato.
3: Sì.
2: Ecco, adesso tu hai commesso il reato di rottura di coglioni nei miei confronti, te ne puoi andare a fare in culo. 25 frustati, ciao. Andiamo da Tugurio. Tugurio, vai Tugurio, di la tua legge antimaranza, cosa ne pensi? Vai.
4: Ma allora, a parte il fatto che si chiama legge antimaranza, e solo per il fatto di come vengono identificati, fa abbastanza ridere.
2: Perché?
4: Perché vengono identificati maranza soggetti vestiti, firmati con marsupio e atteggiamento stravagante. E già lì. Poi pene che prevedono ovviamente solo per comunque per gli extracomunitari, diciamo,
2: perché
4: si parla di rimpatriare velocemente.
2: Sì.
4: E poi c'era non vendere più coltelli e punire con multe i genitori che non sorvegliano.
2: Non sorvegliano. Dove dovrebbero sorvegliare i genitori?
4: Infatti, quando poi un figlio, e tu giustamente grazie a Dio non hai mai procreato.
2: Sì, però ho sborato tantissimo, io...
4: Perché bisogna mettersi in testa che questi qua sono il nostro futuro. Quella gente qua sono il nostro futuro.
2: Il tuo futuro, il tuo futuro. Che cazzo vuoi da me? Io non voglio essere rappresentato da questi col marsupio. Da questi col marsupio, da Aziz col marsupio. E allora io non voglio essere rappresentato da Aziz col marsupio.
4: Pensa a te che volevano persino reintrodurre la leva obbligatoria. Immaginati che gente ci mandavamo noi. Ci mandavamo gli LGBTQQQ cazzo.
2: Che cazzo c'entra? Che cazzo c'entra? Ma perché un pignicolo non può essere un buon militare? Achille era frocio, Patroclo era frocio, Alessandro Magno era frocio e hanno messo a ferro e fuoco il mondo. Che cazzo stai dicendo? Dai, vattene a fanculo. Ciao Tugurio, ciao a te. Ciao. Che cazzo c'entravano i ricchioni adesso? Un altro. Andiamo da Peace and Love da Lentate. Vai Peace and Love.
5: I maranza vanno messi in riga, i maranza.
2: Come vanno messi in riga?
5: Non è giusto che vanno in giro col coltello.
2: Ecco, col coltello, con la R. Ecco, che bisogna fare? Dica.
5: Bisogna fare una legge che impedisca di usare il coltello.
2: Ecco, senta, ma scusi, allora è una legge anticoltello così, non una legge antimaranza.
5: Coltello e maranza,
2: Chi so?
5: Per le teste cade, se va giù in Corso Como, io so, venerdì e sabato sono giù in Corso Como di solito.
2: Sì.
5: Ce n'è qua uno anche qua che viene qua che non puoi parlare, se devi litigare.
2: Deve
5: volte.
2: Litigare, ma come fa lei a capire che è maranza?
5: Lo vedi, no?
2: Da cosa?
5: Hanno parlato che lì alle 4 del debito, hanno parlato l'altra
2: sera. Sì, come è fatto il maranza? Dica, spieghi.
5: E li vedi in giro.
2: Li vedi,
5: no?
2: Da cosa? Lei da cosa lo riconosce? Vede uno che passa e dice, ah, quello è un maranza, perché?
5: No, perché sono giovani e perché sono giovani, no?
2: Ecco, quindi è una legge anti-giovani.
5: No, giovani, no. Quelli che fanno casino.
2: Quindi è una legge anti-giovani che fanno casino.
5: C'ho anche dei neri bravi, però
2: ci bisogna... sono anche dei neri bravi, che sono i neri
5: io
2: morti.
5: Io ho fatto il corso come mia, non sono tranquillo io. E a me, da due anni, 23 dicembre 2023, ho preso anche due pugni.
2: Pure
5: dopo dei ragazzini a Meda.
2: A Meda ha preso i pugni lei. Quindi, come deve essere fatta la legge anti-Maranza? Via!
5: Bisogna mettere... Che non usino il coltello, bisogna fare una legge che non gli permette di usare il coltello, non so come funziona. Adesso
2: ecco, non so come funziona. Ma perché adesso si può usare il coltello, sì?
5: No, non si può usare.
2: E allora già ci sta la legge, scusi.
5: Però bisogna. Più gente che li controlla e più.
2: Più controllo.
5: Non so.
2: Ma sono
5: non so come si dice.
2: Ma
5: non so bene parlare io, non so.
2: Ma va?
5: Non so bene parlare.
2: Cazzo!
5: Bene, come si dice.
2: Meno male che me l'ha detto perché pensavo che fosse un fine oratore. Arrivederci, dai, vai a fare il culo! Vai a fare il culo, non si è capito un cazzo. E chiudiamo col dottor Morte. Forza dottor Morte, dici la tua legge anti-Maranza.
6: Troppo poco.
2: Che ci vuole? Dica.
6: La pena di morte.
2: Ci vuole la pena di morte per i Maranza.
6: Funziona così, sì. Tu vedi il Maranza, pensi, sospetti del Maranza, no?
2: Sì,
6: o
2: sospetti,
6: guardi,
2: sì.
6: Fai calmati, dove vai?
2: Esatto.
6: Lo ti dirà cos'è? Azeb, se che puzza, sempre quella lingua di merda.
2: Quale lingua di merda?
6: Puzza.
2: Quale lingua di merda che puzza?
6: Arabo, quelle cose, la arabo. Marocco,
2: quindi,
6: arabo.
2: Quindi il Maranza è arabo?
6: Puzzano marocchini, arabi, siriani, sono sempre la
2: tutti
6: stessa
2: quelli,
6: merda
2: sì.
6: Là.
2: Quindi non è, scusa, quindi non è una legge anti-Maranza, è una legge anti-arabo.
6: Allora i Maranza racchiusano tutto. È
2: tutto
6: come quando lo chiamano Terroni, è tutto il sud, mica sono una parte
2: quindi
6: del sud.
2: Quindi può esserci anche un Maranza di Avellino.
6: Il Maranza di Avellino si prende, ci senti, che fai qua bello?
2: E lui come risponde? C'è
6: un scasso, cazzo, prendi una mazza e rompi i denti pure a lui.
2: No, prima dici, fermati!
6: Ah no, sempre
2: calmato, dove vai?
6: Lui, questa è l'esca.
2: È l'esca.
6: Lupo ti dirà, dimmi che cosa vuoi. Allora dico, senti, azib, che fanno questa voce di merda.
2: Questa voce
6: tu
2: di
6: prendi la mazza e li rompi i denti.
2: E
6: poi,
2: sì.
6: Dici, hai fame, piccolino? Sì, ok, e mangiati i tuoi denti, tanto nei 32.
2: Ma prima c'è la frase che innesca tutto.
6: Sempre, calmati, dove vai? E poi lo spacco la testa.
2: Esatto, calmati. Adesso te lo dico io, calmati, dove vai? Lo so io, affanculo, ciao. Bene, abbiamo ascoltato tanti pareri veramente autorevoli di persone con un alto livello culturale, una grande conoscenza del sistema legale e politico del paese. Fa piacere che il popolo che ascolta la Zecca sia composto da persone di tale caratura, praticamente merda di tacchino per concimare le barbabietole. Andatevene a fare il culo, ciao.
0: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Barbara pronta! Aspetta un attimo, stiamo accendendo i generatori nucleari, si spegne la Francia ora!

0: Ti piacerebbe sentire questa lingua sulla punta del tuo pene, vero? Bene, bene, bene. Sofferenza, sofferenza altrui. Questa è la formula segreta del mio programma. Un attimo, oddio. Regia, si vede la ruga. Si vede la ruga, voglio più luce, più luce.
1: Aspetta, aspetta, stiamo spegnendo i macchinari che tengono in vita 40 anziani, aspetta.
0: Ma chi se ne frega degli anziani, dai su, ormai è arrivato il momento di morire. Ma amici, parliamo di cose belle perché oggi abbiamo con noi un super ospitone. È con noi il grandissimo Leonardo DiCaprio.
2: Salve a tutti, salve. Prima di tutto mi complimento. In tutti gli Stati Uniti si parla solo del vostro interprete molto bravo, no, velocissimo, no, che è capace, no, di imitare tutte le voci.
0: Pensa, pensa, pensa, pensa che il tuo vero nome è Leonardo Wilhelm DiCaprio. Nato,
2: sì, sì,
0: nato a Los
2: Baghdad.
0: Angeles.
2: Sono nato a Baghdad, no, sono marocchino, no, no, anche, no, mezzo tunisino.
0: No, no, no, no, no.
2: Sono africano.
0: Hai iniziato la tua carriera da molto giovane in diversi spot televisivi. Nei primi, sì, anni 90, sì, poi hai ricoperto dei piccoli ruoli come la soap opera Santa Barbara, bellissima.
2: Sì,
0: bellissima.
2: Sì, là ero un bestemmiatore. Là ero un bestemmiatore, no, bellissima serie.
0: No.
2: Io imbrecavo sempre il Signore, Gesù Cristo, Dio, tutti gli angeli in colonna, no, finché non mi compare una santa, Santa Barbara, e no, mi piglia pugni in faccia, mi, no, sfigura.
0: No, no,
2: mi,
0: no,
2: sfigura,
0: no,
2: di, no, giorno, nel sonno anche mi tira i piedi sta Santa Barbara, proprio arrabbiatissima del fatto, no, che bestemmio, no, più mi picchia più bestemmio.
0: No, no. Diciamo che tu diventi famosissimo, a parte che eri, no, di una, no, bellissima da bambino, quando, sì, partecipi alla sitcom Genitore in Blue Jeans.
2: Eh sì, sì, bellissima questa serie televisiva dove c'ho questi genitori poveracci, gente che, no, non c'ha una lira, no, che veste sempre con i jeans, anche mio padre che lavora in banca,
0: no,
2: finché lo licenziano perché dicono ma minchia, ma mettitelo un completo,
0: no,
2: e lui si veste fissato con i jeans Fonzi, sì, quel mondo lì.
0: No, capito, Genitore in Blue Jeans era riferito al fatto che erano genitori molto moderni, ecco.
2: Minchia, se erano moderni, mia madre è lesbica, mio padre pigliava i c***o. Sì, no, in casa diciamo si scopava un po' tutto quello che capitava.
0: Nel 91 fai il tuo primo debutto nel mondo del cinema con il film Critters 3. Bellissimo.
2: Sì,
0: bellissimo.
2: Sì, in cui sono un criceto.
0: No.
2: Sono il criceto Critter.
0: No.
2: E mi hanno truccato bene, cioè tutti i peli sulla faccia.
0: No, no, no, no, no.
2: Ho dovuto ridurmi il corpo del 70%. Mi hanno strappato braccia, no, busto, solo il busto e la faccia con, no, un carrello sotto con le ruote. E mi tirano con una corda e io per tutto il film faccio...
0: No, no.
2: Senti, tempo,
0: allora, abbiamo con noi, veramente un onore per me avere Leonardo DiCaprio con noi, che è diventato, diciamo, strafamoso, sia per Romeo e Giulietta nel 96, per il quale vince, sì, tra l'altro l'Orso d'Argento come miglior
2: attore. Che per la Fiat Croma che ha avuto poi nel 98. Prima ha avuto la Giulietta, l'Alfa Romeo, poi ha avuto la Croma.
0: No.
2: Diciamo che negli anni 90 io in America ero l'unico che guidava macchine italiane, infatti mi chiamano tutto lo scemo perché, no, diciamo, allora erano brutte.
0: No, Romeo e Giulietta, la storia d'amore.
2: La storia d'amore fra me e le mie macchine, mi scopo macchine degli anni 90, no, e 70, no, mi sono ingulato una 33 per 14 anni, proprio te la tenevo in garage, gli ho sb***ato tutto il... tutto il cofano. Mi sono ingulato sta macchina, cioè, infatti c'ho il cazzo devastato io, ho subito 18 operazioni,
0: no,
2: per,
0: no,
2: riportarla a una forma normale.
0: No, Leonardo, Leonardo, nel 1997 diventi famoso in tutto il mondo grazie al film Titanic di James Cameron. Bellissimo.
2: Sì, sì, sì, questo film è fatto da questo negro,
0: no,
2: Cameron,
0: no,
2: che narra la storia di questa barca dove ci sono tutti gli immigrati che cercano di arrivare,
0: no, no, no, a... La nave più grande, sì, del, sì, mondo, sì, che si schianta.
2: Piena, proprio, infatti ce ne sono tantissime che si schianta contro uno scoglio in Sicilia,
0: no,
2: e si vede,
0: no,
2: proprio tutti questi ragazzi di colore che scappano proprio sopra le coste,
0: no,
2: invadono,
0: no,
2: questo paese della Sicilia, si mangiano gli abitanti perché proprio dà la fame.
0: Ma no, Titanic colpisce l'iceberg.
2: Ancora, Titanic colpisce ancora il seguito fatto in cui c'è lo stesso, la stessa barca, la rimettono apposta e ricolpisce un altro scoglio e ci mangiamo un altro paese. Di pescatori di tonno,
0: no,
2: poverini, li abbiamo presi nella notte,
0: no,
2: proprio,
0: no,
2: che per gli effetti speciali, giusto che per risparmiare, li abbiamo mangiati veramente, proprio io ancora davanti agli occhi di quel bambino che piange mentre gli strappo la giugulare con un morso, una roba orribile, proprio è stata,
0: no, no,
2: mi viene,
0: no,
2: da piangere perché è stata una cosa della mia, una macchia della mia carriera,
0: no, no, no, no,
2: proprio,
0: no, no,
2: io non volevo farlo, no, poi abbiamo stuprato le donne, ce le siamo mangiate, una roba orribile proprio.
0: Senti, allora
2: brutto, brutto, brutto.
0: Leonardo, Leonardo DiCaprio con noi
2: sono
0: oggi.
2: Sono ancora davanti con le manine che basta, la faccia mentre gli affondi i denti nella gola.
0: Nel 2004 ha interpretato il famosissimo Howard Hughes nel film The Aviator, capolavoro nel quale vinci il tuo primo Golden Globe. The Aviator, The Aviator,
2: quello,
0: sei il proprietario della TVA, compagnia aerea famosissima.
2: E metti i divieti, sono un pazzo che mette il divieto. No. Infatti il film è il divieto, cioè io sono un malato di mente che vieta tutto a tutti, no? Le donne non possono essere
0: Aviator.
2: Cioè io riempio proprio i posti di divieti, divieto di pensare, divieto di parlare, divieto. No. Un pazzo che vieta tutto a tutti, e c'ho anche il potere di farlo perché sono uno molto ricco che...
0: Saltiamo qualche film famoso per arrivare al 2013 quando interpreti il grande Gatsby.
2: Grande cazzo è stato un bel film.
0: Grande Gatsby, quando, il grande Gatsby.
2: Gatsby, esatto, perché io sono il grande Gatsby e sono un pugliese megalomane che vuole un gazzo gigantesco, vuole un gazzo, il gazzo più grande del mondo vuole.
0: No.
2: E allora assoldo un medico chirurgo che praticamente mi monta 54 cazzi di cavallo cuciti insieme in rapida sequenza. Praticamente io c'ho un grande Gatsby e proprio sono un pazzo. Solo che alla prima erezione tutto il sangue del corpo è andato nel cazzo e muoio.
3: Sbomeriggio live.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili radioascoltatori che questi filmati sono stati recuperati dagli archivi RAI. Sono puntate di Quark mai trasmesse per via di qualche esagerazione da parte del conduttore che era molto vicino alla pensione e non ne aveva più voglia. Avvisiamo dunque che potrebbero esserci contenuti espliciti e persino qualche bestemmia. Buon ascolto. RAI Spreco presenta Quark Archivio. Quark Archivio. In questa puntata parleremo di...
2: I dinosauri erano tutti froci.
3: La sigla ha già spiegato tutto. Potremmo chiudere questa puntata facendovi vedere qualche immagine di Velociraptor inculato da un tirannosauro e confermare che erano tutti culattoni. Questo sintetizzerebbe il vero motivo per cui si sono estinti. Diciamolo, il culo non fa figli! Ma visto che manca poco alla pensione, mi tocca raccontarvi qualche puttanata in più. Via con il servizio!
2: Quelli di History Channel andrebbero denunciati. Sti cialtroni da 1.000 lire vi hanno fatto credere che i dinosauri si sono estinti circa 66 milioni di anni fa, principalmente a causa dell'impatto di un gigantesco asteroide. Un asteroide largo circa 15 chilometri che colpì la Terra nella zona dell'attuale Chicxulub, in Messico, lasciandoli al freddo, senza cibo e senza possibilità di sopravvivere, ma questa è una gigantesca puttanata.
3: Esatto, gigantesca puttanata. Facciamo però due passi indietro. Tra i dinosauri più noti vi è il triceratopo, chiamato il carro armato erbivoro munito di tre corna gigantesche che assomigliavano a tre giganteschi cazzi. Il brachiosauro, quello con le gambe corte come Paolo Noyes e il collo lunghissimo. Qualcuno lo chiamava il gigante buono, ma all'epoca era considerato lo scemo del villaggio. Una bestia di circa 20 tonnellate che mangiava erba, ma quanto puoi essere idiota? Oggi sarebbe perculato come lo sono i vegani, quei mezzi frocetti come Mazzoli che prediligono un ciuffo d'erba ad una bella bisteccona alla griglia. In sintesi abbiamo due dinosauri su due che erano potenzialmente culattoni. Vi starete chiedendo, ma dai Piero, non dire cagate, c'era il Tyrannosaurus Rex che era più maschio di Rocky Balboa e Arnold Schwarzenegger messi insieme. Mi spiace deludervi, brutti trogloditi ignoranti, ma pure il T-Rex non se la passava benissimo. Via col servizio.
2: Vissuto circa 66 milioni di anni fa, il T-Rex era lungo fino a 13 metri, alto 4 metri e pesava fino a 8 tonnellate.

0: aveva un morso devastante, il più forte di qualsiasi animale terrestre nella storia, con denti lunghi fino a 30 centimetri, capaci di frantumare ossa. Ma aveva un difetto abbastanza evidente. Sembrava focomelico. Le sue braccia erano cortissime ed era la vittima prediletta per i bulletti del quartiere.
1: Sono tirannosauro, grande gigante.
2: Ehi, guarda, è arrivato quello con le braccine corte.
3: Tirannosauro.
1: Oh, oh. Che cazzo sfottete? Che sono grosso, che canini che ci mi scanne tutti.
2: Dovrebbero chiamarti tiranno braccino.
3: Cazzo sei di Genova, che non è ancora stata inventata Genova, però cosa sei di Genova?
1: Ma inizia tutto, mozzico, bastardo, dai!
2: Prova a prendermi, scemo!
3: Io ho le ali, sono un pterodactylus, e volo via!
1: Già se non cazzo di dinosauro con le... Che sei, pipistrelle, che cazzo di dinosauro sei?
3: Adesso ti cago pure in testa, senti qua!
1: Ehi! Oh! Figlia puttana!
0: Il bullismo nei confronti del T-Rex era diventata una vera moda in quell'epoca.
1: Sono rapato, devo masturbare. Non ci arrivo.
2: Ehi, bello!
1: Ehi, tu sei triceratopo?
2: Sei triceratopo femmina?
1: Lo sai che non siamo stessa specie.
2: Non è che ti serve una mano un po' più lunga?
1: Vedi che anche se dovresti essere preta, mi sa che ne approfitta sessualmente.
2: Mi devi portare 600 kg di erba.
1: E che cazzo sono, uno spacciatore?
2: No, erba da mangiare, scema.
1: Ma non devo pigliare da solo l'erba, che cazzo vuoi da me?
2: E io ti do una mano con secca, tu mi prendi l'erba.
1: Ma come te la prendo l'erba? Non vedi che c'ho la braccia corta?
2: Era una battuta, cretino.
1: Ancora tu, lo pieno stronzo.
3: Io vado ovunque tu vai, è solo per prenderti per il culo.
1: Bastardo.
0: Il bestione, che tutti hanno sempre descritto come animale più forte di sempre, entrò in una crisi depressiva.
1: Bastardo.
0: Ma ai tempi non esisteva lo Xanax e nemmeno la figura dello psicologo.
1: Mamma mia, che prurito. Che prurito, devo grattarmi la coda. Non ci arrivo. Scusa!
3: Ma che dice a me che c'ho il collo lungo? Che so Brachiosaurus?
1: Bravo, Brachiosaurus, sto cazzo che sei. Visto che non sei comunque nel mio coso alimentare, a meno che non mi nutra del tuo cadavere perché non ti posso predare.
3: Parliamone dopo, prima dimmi di che cosa hai bisogno. Se posso aiutare lo faccio molto volentieri.
1: Oh, scemo, sto facendo divulgazione scientifica.
3: Allora prego, vada avanti, scusi, Piero Angelus.
1: Che fa, sfotti anche, cretino. Non è che mi gratti con quello lungo dietro dove c'è lo culo.
3: E perché da solo non ci riesci?
1: No, non vedi il braccio, coglione.
3: Il braccio corto.
1: Ma che cazzo ridi che c'ho il collo più lungo del corpo?
3: Beh, comunque non c'è bisogno di offendere in questa maniera, eh. Braccine corte.
1: Ma va, fanculo, va. Tanto creperai, mi nutrirò del tuo corpo, perché io in quel caso sono un animale saprofago.
3: Cazzo, come sei colto, non solo corto.
1: Figli di puttana.
4: E fu così che per milioni di anni il tirannosauro Rex venne deriso. Fu la prima vittima della storia di bullismo. Per quelle braccine corte, antiestetiche, buffe, sproporzionate, strongoline e decisamente handicappelle.
1: Oh! Figlie puttane!
4: Calcolate che ai tempi non esistevano i videogiochi, i parchi di divertimento, non esisteva Netflix o Striscia la Notizia, insomma non c'era un cazzo da fare, quindi lo sport nazionale divenne il prendere per il culo i T-Rex per le loro handicappazioni. Tutti i maschi si riunivano e passavano le giornate a perculare i tirannosauri, mentre le femmine stavano a casa ad aspettare ed aspettare. Ed ecco che inizia l'era della frociazione. I maschi stavano sempre in gruppo, cercando un nuovo T-Rex da prendere per il culo, giorni e notti, sempre e solo maschi. Vuoi che non ti venga una vogliettina? Vuoi che non ti parta il desiderio? Ed ecco che tra una sega e un pompinello da maschio inizia la frociazione.
5: Mentre aspettiamo che arrivi un altro T-Rexolo da pigliare per il culo, ti scazza se magari ti faccio una seca da maschi, eh?
6: Ma sei sicuro che non è una roba contro natura?
5: Ma va! Lo fanno tutti i nostri amici, una roba proprio da maschi alfa!
4: Le femmine provarono a lesbicare, ma i loro corpi goffi e deformati non gli permettevano di sforbiciare o mangiarsela e i cinturoni non erano ancora stati inventati. Da lì a poco scomparvero dal pianeta. Mentre i maschi, gli unici sopravvissuti, iniziarono ad inchiappettarsi per diletto, ma scomparse le femmine, rimasero solo i maschietti e, come sappiamo bene, i culi non fanno figli e ad un certo punto morirono tutti.
0: Nella prossima puntata vi porteremo nell'antica Roma, dove anche lì i famosi gladiatori, che ci hanno sempre descritto come forti maschi combattenti, in realtà erano tutti dei bei culattoni.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Pronto?
1: Well, the same way again, for wise and a pezzo di merda.
0: Oh, chi sei?
1: Will the song for the wise again, left again, sing a cappella.
0: Pronto?
1: Hell, the same way again, again, when again, again, ti scoppia il buco del culo.
0: Pronto!
1: In the sky, when again, again, when again, again, when again, again, when again, again.
0: Hey,
1: gonna, gonna, gonna, gonna, gonna go. All the while, when a skin, find a sign, when again, Paolo Noyes. In the same, when again, again, send again, again, Mazzoli, faccia di culo.
0: Hai finito, fa lo stronzo?
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: Faccia da culo, è finito?
1: Will the same for wise and again io ti piscio nel culo.
0: A te, ti piscio nel culo.

0: Pronto?
1: In the sky, when again, again, when again, again, when again, again, when again, again.
0: Che dite?
1: Che on the phone, send again, go, send again, go, faccia di mostro che si tu.
0: Che significa?
1: Hello, say.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Will send for why send again, io ti piscio nel culo.
0: Uno.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Hello, say when again again, when again again, ti scoppia il buco del culo.
0: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Hello, say for guess when again, fuori ti metto un dito nel culo.
0: Beh, vaffanculo.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
4: Bella.
1: All the same when I forget, si faccia di formaggione.
0: E bastardo troia a tomare. Caputana, caputana, caputana, detto sore a magna erba alla sera la mattina. Mela in culo a pecorina, testone.
1: Will send for wise and again, io ti piscio nel culo.
0: Ma se te vien qua a Treviso, mi te giro a 90 e ti inculo col sabbione. E vedrai,
1: culo.
0: Ma se te vien qua a Treviso, mi te giro a 90 e ti inculo col sabbione.

0: sbaglio. Vai a fanculo, coglione. Va a fanculo, Dio.
1: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
2: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
13: sì,
9: Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
13: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
9: sì,
13: delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue.
9: Sì,
13: allora,
9: va
13: signora...
9: Bene. Questo
13: mi ascolti,
9: sì,
13: ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che ha c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, India, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca cacciavite. Arca ma... sangue non c'è nelle

0: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, scusa collega,
1: no,
2: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: che ho capito,
2: lo
1: ma per
2: sport
1: telefono
2: alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto quanto.
1: Va bene.
2: Lo sport.
1: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese.
1: E
2: per
1: cosa
2: chi non
1: si
2: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
2: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
2: ma tu,
3: che ti ho
2: ma
3: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
3: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
2: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata di
2: cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
2: Uno.
1: Sì, due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
2: Bagalov, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
1: sì,
2: sono
1: ecco
2: quello della cancra,
1: sì,
2: dell'esame delle feci.
1: Sì.
2: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
2: No.
1: Niente,
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: fare
2: la
4: cacca.
2: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
0: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
1: Bene,
2: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo.
1: Sì.
2: Decisivo?
1: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek.
1: Sì.
3: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
3: hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
0: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

Tale a cena, avrò a cena degli studenti anche che non hanno passato il corso, ma io li ho perdonati. Verrà Albertino, Linus, Paolo Noyes, credo uno dei peggiori vocalist che hanno fatto il mio corso, Alan Caligiuri, ragazzi, una vergogna infernale, ma soprattutto il più grande cane al microfono della storia dell'uomo è lui, Ivo Abido. L'ho bocciato 15 volte e non c'è un cazzo da fare. Non imparerà mai. Bene, fratelli, siamo pronti per le regole di oggi? E allora dammi una strappa di base, grazie. Se anche tu, mentre sei nel parco con tua moglie, per giocare inizi a far finta di picchiarla, improvvisandoti Mike Tyson con tutte le mossine. Ma sfiga vuole che un cane lupo piuttosto incazzato e decisamente femminista, credendo che la stai realmente picchiando, ti corre incontro e inizia ad azzannarti lacerandoti un braccio o una gamba e costringendoti a finire al pronto soccorso con 39 punti di sutura. Bravo! Sei come Luca Alba! Sei un cazzaro coglione! Ma sei dei nostri! Se anche tu, mentre chiacchieri con alcuni amici invitati a cena a casa tua, carichi la lavastoviglie e non ti accorgi di aver messo un coltello da cucina lungo 20 centimetri con la lama affilata verso l'alto, e mentre racconti le tue puttanate, indietreggi, inciampi nello sportello e finisci seduto sul coltello che ti si infila dritto nella chiappa! Che male! Benvenuto! Sei un coglione! Sì, sei come Mazzoli!

0: gallina dal tuo dolce gattino, che ti salta addosso e inizia a struciarsi sulla tua bella faccia, ma non ti accorgi che il dolce animaletto ha appena cacato e gli penzola mezzo stronzo dal culo e che ti ha sgommato tutta la guancia di me. Benvenuto, sei dei nostri! Che tu ti alzi dal letto presto la mattina per andare a lavorare e zitto zitto saltelli in cucina per farti un bel caffè, ma non ti accorgi che il tuo gatto di notte ha rovesciato per terra il contenitore delle puntine e le calpesti tutte inventando un nuovo ballo, il tip tap bestemmiato. Benvenuto!
1: Sei dei nostri!
0: E anche tu! Torni a casa dal lavoro affamatissimo! Tua moglie non è ancora tornata, ma trovi un piattino con un qualcosa che assomiglia ad un tiramisù e senza pensarci ci tiri una bella morsicata, ma solo dopo averlo messo in bocca ti rendi conto che è il vomito del gatto che aveva raccolto per portarlo a fare le analisi dal veterinario. Benvenuto, sei dei nostri! Fratelli e sorelle, se anche voi volete che legga le vostre regole in diretta qui nello Zoo di 105, mandatemele immediatamente a questo indirizzo mail: popipopizoo@gmail.com, oppure postatele direttamente sulla pagina di Facebook Lo Zoo di 105. Vi saluto e soprattutto un messaggio a te, caro ciccione di merda, vaffanculo!

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Yeah. Yo.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Sembra da capisci trombare diversamente come si tromba qui sulla Terra.
1: Cioè, ah, come? Cioè?
0: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, una groviera.
3: Un groviera.
0: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
0: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, ah, nel, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
0: Sì, sì, la passera in gola.
4: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
1: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
0: Ma va, se c'è l'abitudine del cosa?
2: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del sì. Barbero.
1: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
0: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
0: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
1: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
0: Mai!
2: Eh?
0: Mai!
1: Dai, con
0: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
1: Prova!
2: È vero!
0: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
4: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
0: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
1: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai,
1: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
0: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
2: Dai, ba.
0: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
0: Viva l'Italia. Italia.
1: Poi c'è anche CCC.
0: C'è Cendrasea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
0: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Animaletto.
4: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
0: Stai zitto.
2: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
0: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora?
0: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
4: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
0: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
0: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
0: Non vivrà mai con te.
2: No.
0: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
2: Sì.
0: Vuole il pieno.
2: Vuole il pieno.
0: Il pieno. La cosa pieno.
4: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami, eh.
1: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre, uguale a lui.
1: Aspetta, se le
0: mia
1: metti
0: moglie,
1: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
1: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
2: Qui secondo...
1: è questo?
0: Lui. Io.
1: A che età?
0: A 23 anni.
1: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
1: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
1: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
0: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
1: Cazzo è di plastica. Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
2: sì.
1: Pensa a 80.
2: Mamma.
1: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
1: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
0: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
2: Vaffanculo.
0: Vedrai,
2: ma cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
1: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
1: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
1: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
1: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
1: Grazie.
2: Io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
1: Sì. Anch'io, sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105. La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone.
1: Trombone, ci ho avuto un piccolo incidente nel percorso portando in giro i giocatori del Brasile. Mi serve assolutamente una tazza d'eccesso. Vedi se mi trovi qualcuno che bideeggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere, dai.
2: Pronto?
1: Pronto,
2: Sì?
1: Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione di Scrocchignolo Mediaset.
2: Che?
1: Cosa, chi? Ah, sta leggendo un settimanale, o leggo anch'io ogni tanto, c'è pure gente, novella 2000, tu vi fusso risi e cazzoni. Pronto? Richiama la sciampista, dai. Lei è il cazzo del giornale dei signorini.
3: Sì, pronto?
1: Pronto?
3: Chi è?
1: Chi è? Che sta a rispondere al citofono? Buonasera, do Zanfo Zanfagni.
3: Dica.
1: Dico, da redazione del Scrocchignolo Mediaset. Lei cesseggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere, anche bideggia al limite.
3: Ma che cazzo dice?
1: Che cazzo sta a dire? Sto a domandare qual è il lavoro suo. Lei ci accessi, bagni sanitari, tazze?
3: Lo devo dire a lei?
1: E gli so, io lo domando, se lo vuol dire a qualcun altro che per procura me lo riferisce, se mi vuol mandare.
3: A lei non te lo dico che vendo io.
1: Mi vuol mandare un piccione viaggiatore o un altro accello non munito de palle? Con un bigliettino legato a zamma. Ma che cazzo te ridi, a Yogi? Richiamelo. Fabio Sfi si chiama questo.
4: Buonasera, sono Romina.
1: Buonasera Romina, sono Zanfo Zanfagni, da redazione Scrocchignolo Mediaset.
4: Dica.
1: Dico, senta, lei sanitarieggia, cesseggia, gabinetteggia in genere?
4: Lei, mi scusi, non ho capito.
1: Cosa non ha capito?
4: Che mi sta chiedendo, scusi?
1: Lei ci accessi? Gabinetti sanitari, tazze va a merda. Sì, ce l'ha?
4: Ma chi è lei? Mi scusi, ma
1: buonasera.
4: Come si permette di parlarmi in questo modo?
1: Ma come si permette lei di non capire? Io sono Zanfo Zanfagni, produttore sempre, mol. Richiama la stronza che sei imbizzarita.
4: Buonasera.
1: Ma io sono un produttore sempre, mol. Come si permette di chiudermi il telefono in faccia?
4: È la ditta. Buonasera, con chi parlo?
1: Ho capito che siete sbaffi. Fate le tazze del cesso, ogni tanto lo sbaffo capita. Basta un corpo del spazzolone e lo sbaffo si cancella. Senta, lei dunque...
4: Senta, perché lei dovrebbe sbattere lo spazzolone sui cancelli? Un attimo, mi scusi.
1: No,
4: perché...
1: che sbatto lo spazzolone sui cancelli? Che sono un luddista, scusi. Ma che c'entra? Mica so Bakunin. Dico, se c'è sta lo sbaffo dentro al cesso, con lo spazzolone via via. Giusto? Poi lei ci mette lì la mentina, quella della papera che vola. E non ci si formano, mancano i batteri, eh?
4: Come preferisce lei? Guardi, insomma, io la secondo perché l'igiene e la pulizia del bagno è la prima cosa.
1: Esatto, lavamo ser culo. Allora, senta, lei 15 tazze del cesso?
4: Sì, sì, sì.
1: In questo...
4: Tutto il servizio che abbiamo, mica solo le tazze.
1: E il servizio? Che se mettiamo la magnata dentro al cesso? Che me dà pure posate lì?
4: Le tazze del cesso e tutto il servizio.
1: E che ci sono? I piattini, i cucchiaini d'argento?
4: Arrivederci.
1: Arrivederci di che? Senta, lì sta nozze.
4: Ha sbagliato il numero, mi scusi.
1: Ma lei è isterica, scusi. Sei tranquillizzi, sei narcotizzi, sei calmi, sei cloroformi. Dico, lei c'ha una tazza del cesso?
4: Sì, ce le abbiamo.
1: Oh, perfetto, a me serve una tazza per cacà.
4: Ecco.
1: No, dico, al giocatore cacà, dopo la pubblicità dei Ringo, si è ammazzato dei biscotti, gli è venuta la sciorta e c'ha bisogno di una tazza per se stesso, quindi.
4: Ma lei cosa vuole da noi, mi scusi?
1: Una tazza del cesso, una tazza per cacà.
4: Venga, venga, abbiamo due sale mostre, non ci sono problemi.
1: Due
4: abbiamo
1: sale mostre.
4: Tutti i tipi che vuole.
1: Ah, quindi voi avete una merdoteca, una cessoteca dentro il negozio. Poi voi tenete, mi scusi, le tenete in cornice o su dei piedistalli? Che fa? Ma che mormora, che è? Sembra di sta messa. Ascolta, io signore. Ma non un cototo cototo. Pronto? Aborigena! Ma dove cazzo mi hai chiamato? In Ambiguaran Perù mi hai chiamato.
5: Buonasera.
1: Sì, buonasera.
5: Sì.
1: Come sta? Sto bene, sì.
5: Bene, chi è che parla?
1: So Zanfo Zanfagni, lei si annunci però quando risponde al telefono. Buonasera. Lei che è Giuliacci, scusi, mi faccia la previsione del tempo, forza.
5: Mi dica.
1: Le dico, lei ci accessi sanitari? Lei cesseggia? Gabinetteggia in genere?
5: Scusi.
1: Cosa? Che mi ha fatto?
5: Guardi, lasci perdere, ho della gente, quindi non mi faccia perdere tempo.
1: Ha della gente? Ma che è lei, scusi, un profeta?
5: La saluto.
1: È un capopopolo.
5: Chi
1: è lei? Giovanna d'Arco, Savonarola, chi cazzo è lei che c'ha la gente, scusi, un esercito? Che è? Pronto? Pronto Federico il Guiscardo, a Barbarossa!
6: Buonasera,
1: Sì, buonasera, lo Zanfo Zanfagni, dalla redazione del Scrocchignolo Mediaset.
6: Sì, voleva?
1: Sì, volevo, no, voglio.
6: Dica.
1: Perché usare l'imperfetto, visto che io sono sommo e perfetto? Senta, lei cesseggia, sanitarieggia, bideeggia, articoli per cesso, tazzeggia al limite.
6: Sì,
1: Sì, ci ha pensato un po', eh? Insicuro nei confronti di se stesso. Vuole che chiami uno psicanalista? Freud? C'è il complesso di Edipo, lei? Legge la Sfinge?
6: È una registrazione, è vero.
1: È una registrazione di che? Che la stanno intercettando, ma lei è un furfante in poco de buono, eh?
2: Ha sbagliato numero.
1: E come fa a saperlo lei che c'ha la palla di cristallo? Pronto, l'altra palla com'è? Pelosa, pronto? Ambedi Nostradamus qua, si è messa a vendere i gessi.
7: This is the zoo. Only for you. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Only on 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Sandro, non preferisci cambiarti?
3: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco, l'arte che ti tocca dentro. Io sono Sandro, uno dei venditori più stimati in Italia. So che vi farà strano vedermi vestito da cazzo gigante, ma arrivo dalla festa di carnevale di mio figlio.
2: Sandro, ma tu non hai figli. Arrivi dal locale qui sotto dove ci sono le puttane.
3: Oggi è una giornata particolare. Oggi a Milano si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali. Ci sono sportivi che scendono dalle montagne ai 200 km orari. Il tennis, il curling, quello sport inventato nelle cucine svedesi che consiste nel lanciare una saponetta e poi passare lo spazzolone, ma facendo così freddo l'hanno poi portato sul ghiaccio.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Sandro?
3: E parlando proprio di Olimpiadi, come potete vedere dietro di me, messe in questa cornice, le mutande sgommate di Alberto Tomba, campione del mondo nello slalom gigante maschile. Bene, queste che vedete sono le mutande che ha indossato il giorno della sua vittoria. Queste sgommate di merda sono del 6 febbraio 1996 a Sierra Nevada in Spagna.
2: Bravo Sandro, bravissimo. Tommy inquadra le sgommate da vicino, fai vedere bene.
3: Se vedete bene, si vede in certi punti che c'è stato uno sforzo. Qui la sgommata è più color cappuccino e qui dove il colore diventa più cioccolato c'è stato lo sforzo finale.
2: Sandro, abbiamo già dei compratori interessati. Te li passo?
3: No, non me li passare. Prima devo dare il prezzo.
2: Va bene, Sandro, vai e poi ti passo il primo compratore.
3: Allora, le mutande sgommate di Alberto Tomba, noi di Teletocco, le abbiamo messe in vendita a 15.000 euro. Voi direte che è una spesa inutile, invece vi dico subito che le sgommate sulle mutande prenderanno un valore inestimabile. Pensate ai vostri figli quando voi non ci sarete più, il giorno che andranno in banca ad aprire il vostro patrimonio nella cassetta di sicurezza. Troveranno orologi, monete d'oro e un paio di mutande sgommate. Sarà come avere dei contanti e le potrete rivendere al doppio. Adesso sentiamo il primo acquirente di oggi. Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno! Allora lei come si chiama? Dai scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
2: Sandro, forse hai esagerato.
3: Hai ragione, dovevo chiamarla bastarda mugnaia mangiacazzi.
2: Andiamo con la seconda telefonata.
3: Nessuna seconda telefonata, richiama sta sciacalla bastarda. Signora, qui c'è qualcosa che non va.
5: Senti, lei la deve smettere.
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande
5: scomode. Non ho chiamato nessuno.
3: Dai scimmia di merda, fammi una proposta.
5: Basta.
3: Porca m***a! Ma la gente pensa che siamo qui a far ridere le persone?
2: Ti avevo detto di togliere il costume da cazzo gigante che hai addosso.
3: Io sto perdendo la pazienza. Poi dentro questo costume da cazzo gigante fa caldo. Voi che mi state guardando, chiamate solo se volete acquistare le mutande sgommate, grazie.
4: Pronto?
3: Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
4: No. Fatti mettere in culo. Va a cagare.
2: Mi sa che la signora stava riposando.
3: La conosco, è la signora di Padova che chiama sempre Wender.
2: Dai Sandro, proseguiamo.
3: Ok, ora passatemi un vero acquirente.
4: Pronto?
3: Pronto! Buongiorno, allora lei come si chiama?
4: Chi parla?
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
4: Ma chi sei tu?
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
4: No, ho capito un cazzo, eh.
3: Dai scimmia di merda, fammi una proposta.
4: Ma che cazzo vuole lei, eh?
3: Ma quanta ignoranza in questa persona. Allora, vuole comprare queste mutande cacate? Le lasciamo a 15.000 euro.
4: Ma che cazzo se... Le posso mia moglie, senti cosa che dice sto porco.
6: Pronto?
3: Signora, qui c'è qualcosa che non va.
6: E cioè?
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
6: Ma va.
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
6: Ma che cosa sta dicendo?
3: Dai scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
6: No, lei ha telefonato a casa mia. Che cosa vuole?
3: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
6: E neanch'io.
3: scimmia, scimmia volgare.
6: Guardi, se ha tempo da perdere, lo perda con qualcun altro, no, con me.
3: Ma quanta ignoranza in questa persona.
6: Più di lei non c'è nessuno.
3: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, come si chiama questo vecchio?
2: Si chiama Livio.
3: Richiamalo subito, perché questo è un futuro acquirente.
6: Pronto?
3: Signora, mi passi Livio.
6: Perché?
3: Signora, si levi dal cazzo e mi passi quel minchione di suo marito Livio.
6: No, scusi.
3: Allora,
6: lei chi è?
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
6: Ma ascolti, non conosco nessuno Sandro.
3: Sono quel signore che ha dietro un quadro con dentro le mutande sgommate e
6: ma
3: io sono vestito da cazzo gigante.
6: Lei. Ah, quanto è stupido lei!
3: Allora, vuole comprare queste mutande cacate?
6: Le lasciamo. Ma coglione! Guarda, dico io!
3: Scimmia volgare! Ma che schifo di persone ci sono al mondo! Regia, cosa devo fare adesso?
2: Meglio chiudere, perché ci sono qui i carabinieri, perché dicono che hai investito una signora mentre venivi qui.
3: E come fanno a dire che sono stato io?
2: Perché hanno un video di un uomo vestito da cazzo gigante che passa col rosso a tutta velocità e prende la vecchia in pieno.
3: Puttana la m***a. Te le tocco l'arte che ti tocca dentro.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Reazione a cappella.
8: Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
9: Sarà dura, ama.
10: Però siamo molto motivati, eh.
8: Allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
9: Sì, sì, siamo prontissimi.
8: 3.
10: Sì, dai, non ci asciugare, giochiamo,
8: 1,
10: dai.
8: Via.
9: Auto di
10: merda
9: italiana,
10: vecchia,
9: Fiat,
11: Palio.
8: Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
9: Cosa?
11: Spruzza.
9: Vagina?
11: Squirt.
12: Acqua.
8: Acqua, certo.
10: Bravo.
8: Avanti.
9: Chi
10: non
9: si
10: fa
9: cazzi
10: suoi
9: femminile?
12: Passo.
8: Portinaia.
9: Vacca.
8: Portinaia, va bene. Bene, riprendiamo.
9: Cosa
10: usi
9: ammazzare
10: il mafioso?
12: Caffè.
8: Perfetto.
10: Vai.
9: E allora?
8: 4 parole, 40 secondi.
9: Come?
10: Buco
9: del
10: culo.
9: Vergine.
12: Stretto.
8: Perfetto, e andate a 5. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
9: Porta.
10: Sfiga.
9: Stadio.
10: Interista.
9: Passo.
8: Gufo.
9: Cazzo.
8: Gufo. Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
9: Come?
10: Chiami?
9: Doccia?
10: Pipì?
9: Dorata?
12: Pioggia.
8: Pioggia, ok, e tornano a 6. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
9: Cosa?
10: Ministro.
9: Senatore?
10: Politico.
12: Ladro.
9: Bravissimo.
8: Mamma mia, 7. 13 secondi.
9: Vecchio.
10: Pedofilo.
9: Pubblicità.
10: Merluzzo.
12: Capitano.
8: Esatto.
10: E vai.
8: 9 parole e 10 secondi ancora.
9: Quale
10: mobile
9: migliore
10: per
9: pecorina?
12: Cattedra.
8: Scrivania. Il dubbio doveva essere tra cattedra e scrivania, in effetti, e quindi cattedra non era corretto. 9 secondi.
9: Cosa
10: è
9: di Merda.
10: Giannatempo.
9: Nocito.
10: Cautero.
9: Mazzoli.
12: Cognome.
8: Perfetto. Otto pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
9: Cosa? Esce.
10: Dopo.
9: Raspone.
10: In.
9: Bagno.
12: Sbora.
8: Bravo. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: La scorsa puntata ci ha spedito la minchia a fragole, con la sconvolgente rivelazione che il padre del baffuto feto nello stomaco di Zuleia è niente Pol Pot di meno che il presidente della Turchia in persona.
1: Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia.
0: Ma come in tutte le brave tragedie greche, o turche in questo caso, l'informazione non fa in tempo ad arrivare all'orecchio di Yılmaz, che egli decide di tagliare per sempre i ponti con l'amore della sua vita, trovando subito un nuovo interesse sentimentale nella bella e sofisticata dottoressa Muşgan Turkoğlu.

0: lo confesso, Sputarrospo, chi è? Chi è il padre del bambino?
1: Non posso parlartelo, è uno giurato che ho segretato di non lo confessartelo.
0: Ah, sì, allora io farò morire di fame a te, al bambino, ma...
1: Crudele in fango, per amore del bambolotto che porta in stomaco, sono costretta a sfasciare il mio giuramento. E va bene, marito Smerdir, se proprio lo vuoi saperlo, il presidente del bambino è il padre della Turchia.
0: Che Dio mi baci i baffi! Il padre del nostro figlio, il presidente di Urkaturk!
1: Sì. Una notte ho scappato di nascosto nella capitaglia, l'ho scopato perché gli faceva la grazia e lo mazzo, che se no ce lo sparavano.
0: Ah, ma dolce magliettina mia, che storia strappalacrime! Io che ti ho tenuto giustamente reclusa, mi sgabuzzino! Basta! D'ora in poi sarai la regina di questa casa, mia dolce Sulia! Tutto quello che possiedo è anche tuo, amor mio!
1: Questo cambio di comportamentazione è piuttostamente sospetto. Non è che stai tramando qualcosa nell'ombra, maritino Smerdir?
0: Ma no, assolutamente no, amor mio. È semplicemente l'amore che mi guida. Tieni, mangia, bevi, maltratta la servitù, spendi i miei soldi. La signora Smerdir deve vivere come una vera regina. Almeno fino a quando non avrà partorito.
1: Come, scusa?
0: Niente, parlavo fra me e i miei paffi. Goditi la vita, amor mio, che non si sa mai.
2: Cosa avrà in mente il perfido Smerdir? Non ve lo dico io, ma la prossima straordinaria canzone tipicamente turca è adatta a spiegare la trama. Son

0: Porco di quanta tensione.
1: Eu sou a Vajeja Chuevalige. Ho saputo che ora minha sorella tiene molto denaro. Oh, oh, oh, che bella notizia, mea.
2: Senti, Mur, hai per caso sentito una voce di Gabibbo?
3: Sì, ho sentito Gabibbo. Io ho detto velina.
1: No, ho detto Vajeja e tengo valige. Ho saputo che minha sorella tiene molto denaro. Ho, ho, ho, come me la rido sotto Belém. Ha, ha, ha, mea.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, che la hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente
4: abbiamo individuato un camion che ha perso una ruota sulla autostrada Milano-Venezia.
5: Ho capito, sì. Allora,
4: la ruota sta galoppando a fortissima velocità, probabilmente entro un quarto d'ora ti sfonderà la finestra e ti colpirà la schiena. Dovresti registrare il suono sordo dell'impatto e fornircelo per l'archivio delle scenette dello zoo.
5: E io
4: ti bonifico immediatamente 300 euro al Liban intestato a Topolino. IT e tutti zeri.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
6: La nostra radionovella è arrivata a un punto di non ritorno. E visto che Santina sembra bersi ogni cosa che le raccontiamo, abbiamo deciso di andare fino in fondo e capire fin dove può arrivare la demenza senile.
4: Allora Santina, ho un bel regalo per te. Allora, abbiamo confezionato un giubbotto esplosivo che ti verrà recapitato a casa oggi pomeriggio. Però attenzione.
5: Oggi pomeriggio?
4: Sì, però attenzione, non dovrai deflagrare da sola. Dovrai cercare di essere in compagnia di tutti i tuoi parenti.
5: Ho capito.
4: In modo da far scomparire per sempre il tuo codice genetico.
5: Ho solo
4: che
5: tre nipoti.
4: Oh, anche tu, cazzo!
7: Oh, dica mica!
8: Auguri! Tanti auguri! Tanti auguri!
5: Siamo presto a Pasqua, vero?
4: Sì. Allora io spenderò tutto il denaro che ho per distruggere definitivamente ogni speranza che tu abbia di sopravvivere oltre un anno. Lo farò comprando milioni di aspirapolveri.
5: Mettendoli... Speriamo di scampare almeno 100 anni.
4: No, li metterò tutti intorno a casa tua per chilometri. Ci stanno aspirapolveri accesi che aspireranno tutto l'ossigeno. Dovrai crepare soffocando.
8: Tanti auguri.
5: Ancora dirmi auguri. Aspettate fino al 10 di giugno.
8: Qui base terra, qui base terra, qui base terra, qui base terra, qui base terra, qui base terra. Signora, senta, una sorpresa. Allora. Intanto buon Natale, visto che siamo vicinissimi.
5: Grazie, grazie mille. E buon Natale anche a te.
8: Buon Natale, signora. Se lei sa che qua a base terra festeggiamo
5: grazie,
8: il Natale.
5: Buona Pasqua sarebbe no, bene. Facciamo no. Buon Natale.
8: No, è buon Natale. Oggi per noi è Natale tra poco. Domenica è Natale, signora. Signora, le passo Maurizio Costanzo, che le farà un po' di domande, che sta per andare in diretta in questa puntata speciale di Natale. Glielo passo subito, un attimo solo, signora.
5: Sì.
9: Santina?
5: Dimmi.
9: Bentrovata.
5: Ti faccio tanti auguri, buona Pasqua.
9: Anche a voi.
8: No, signore, buon Natale.
9: Natale, signora.
5: Buon Natale, sì, scusi. Buon Natale.
9: Se no ti
5: A te e anche tua moglie.
9: Chi è?
5: È Maria De Filippi.
9: Aspetta un
5: attimo. Maria Filippi. Quella che fa uomini e donne, eppure anche la posta
9: al
5: sabato fa
9: anche il telegiornale, dal medio, da tutto.
5: Esatto, io lo guardo sempre, mi piace.
9: Antina,
5: anche te ti vedo delle volte alla televisione.
9: Come mi trovi?
5: Scusa se ti do del tè.
9: No, dammi del tè, ci mancherebbe. come mi vedi? Ti piace?
5: Cosa?
9: Il programma?
5: La mamma?
9: Il programma ti piace?
5: Ah, il programma, sì, dimmi.
9: Questo di Natale che stiamo andando in onda con le musiche, l'alberello.
5: Dove sei stato?
8: Maurizio, sono Maria. Un attimo solo,
5: Maurizio.
8: Fai parlare un attimo anche a me con questa signora tutta squilibrata.
9: Sì, anche te.
8: Allora, signora, sono Maria De Filippi. Buonasera. Allora, ben ritrovata, siamo arrivati alla puntata di Uomini e Vecchie Puttane e abbiamo per lei una sorpresa, c'è un ragazzo che si chiama Squalo che vorrebbe incontrarla e invitarla fuori a cena e magari, chi lo sa, ficcarci magari una manata nella fregna, ecco. Glielo passo subito e poi vediamo se questa coppia potrebbe funzionare. Prego Squalo, prego, fagli la dedica d'amore. Prego.
3: Ciao Santina, io sono un po' imbarazzato perché sai, è tanto che ti ascolto.
5: Sono
3: abbastanza giovane, sì, sono un bel ragazzo.
5: Guarda, io sono vecchio, sai, ho 80 anni preso.
3: No, ma a me piacciono le persone mature, quelle che mi possono insegnare qualcosa, quindi poi ti ascolto sempre, sei veramente una brava persona, io potrei darti tutto quello che vuoi e niente, vorrei conoscerti, sai, mi piace sempre come...
5: Ti piace conoscermi?
3: Sì, mi piacerebbe tantissimo conoscerti.
5: Non mi hai mai vista? In foto?
3: Per questo, io ho visto una volta la foto, per questo ho detto che è bella questa donna, quindi mi piace molto, mi piacerebbe anche conoscere, perché tu a me non mi hai mai visto invece, quindi dobbiamo... Dobbiamo presentarci.
8: So, allora, un attimo solo, per favore, un attimo per favore, allora signora, questo è un momento molto delicato, la signora Santina deve...
5: No, ma sei italiano?
8: Sì, certo, italiano,
3: ma come parlo non sembra, però sì, sono italiano.
8: Mongoloide, signora, purtroppo.
3: Calabrese, però.
8: Sì. Ma anche lei.
5: Ah, sei monocoloide, anche tu.
3: sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
5: ma
3: no?
5: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
3: Sì, no, sì. Io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
4: Tutto questo sta avvenendo veramente.
3: Sta succedendo, sì.
8: Allora, signora, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
5: Dio. Sì, dai, aspetta, dai.
8: Allora signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
5: Esatto.
10: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
11: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: La, devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di scrivere la cosa con la crisi!
5: Ma porca! Skywalker!
2: Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la soldo! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabardo dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Di patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Yavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: dal regista di La Vecchia di Locate e Lo Smascellato Bresciano. Non riusciranno a controllarlo. Antonio Nocito.
3: Pronto? Pronto?
4: Pronto!
3: Chi è?
4: Tu parlo con Nocito Antonio!
3: No, ho sbagliato un numero qua, né?
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove state le proprio?
3: Guardi che io non so se lei con quella che dice lei.
4: Tuo cugino? Mio cugino?
3: No, no, ho sbagliato.
4: Ma sa che io non te capisco proprio.
3: Non lo so.
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove state le proprio?
3: Guardi che lei ha sbagliato un numero.
4: Ah, capito.
3: Scusi.
4: Ti sei decreato?
3: Ha sbagliato numero.
4: Cerca di morire come gli altri.

0: che so viene a casa, viene fregata giù, non viene fregata.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male.
1: Ma lei, guardi che ha sbagliato il numero.
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
1: Io non capisco quello che dice lei.
0: Ma sa che io non ti capisco proprio.
1: Ma guardi, mi dispiace.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto? Ti sei fatta male? Che? Ah, capito. Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei? Ah, capito.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu parli con lo conosci Antonio?
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma che cugino sei? Guarda, dove stato de proprio?
0: Io non ti capisco cosa dici.
1: Ah, capito.

0: cerca di morire che è meglio, va! Cerca di morire che ho mogliato!
1: Io? E tu?
0: E vigliacco lo zerone del mondo! Chiama Cappella!
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male!
1: Che dici?
0: Ti sei fatta male!
1: Io? Ma scusi, chi sei tu?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino!
1: Non capisco che dite.
0: Ti sei decriato?
1: Con chi parlo?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino! Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto!
2: Sì?
0: Ma che cazzo sei, francese o tedesco? Che cazzo sei?
2: Tu hai telefonato a me.
0: Cosa?
2: Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, quello è te e tutti i tuoi!
2: E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi!
0: Ah, capito.

0: casa, sono venuto alla casa, vengo fregato giù,
1: ponte nuova. Ma chi ti è morto e stramorto, che cazzo sei?
0: Ah, è vero!
1: Ma fossaccio di mamma, perché...
0: Non posso prendere ancora!
1: Chi cazzo sei?
0: Ma vaffanculo, prendere te, va!
1: Quel schifoso!
2: Di Cristo Redentore.
3: Pronto?
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Mio cugino.
3: No, non ti senti.
0: Tu parla con la città Antonia, non con Saverino.
3: Ma vaffanculo. Che cazzo sei? Chi? Dimmi nome e cognome. Piccando su per culo, così vai dare quattro calci in culo a puttana di tua madre.
4: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Indotta ad un parto anticipato dal litigio fra l'odioso marito Smerdir e l'altrettanto figlio della merda e fratellastro Vagigi, Zuleia mette al mondo un feto turchino. Ma quando il Maz giunge in ospedale spinto dalle gambe e dal vecchio amore per la bella tonta, trova Smerdir tramortito.
3: Ma questo è Smerdir! E questo è Vagigi! Qualcuno li ha tramortiti!
0: E la deficiente in una maschera di lacrime. Qualcuno ha rapito il feto turchino.
3: La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere.
0: E toccherà proprio a il Maz il compito di ritrovarlo.

0: su lei, ex mia, parla, presto, chi è stata? Chi rapito il fruttolo del tuo tradimentolo?
1: Non ne ho la più pallida idea, la mazza. Dopo la cacata mi ho addormuta e quando mi ho sdormuta il feto turchino era non più qua. Lo devi rintronarlo, il mazzo, lo devi rintronarlo. In nome del vecchio nome che ci chiamava amore, devi fare il riporto al mio bambino. Ti prego, ex amore mio.
0: E va bene, ex amore mio. Farò da turco e da più per riportarti tuo figlio. Ma dopo di questo le nostre strade si divideranno per sempre, sempre. Vado, vado e torno.
1: Ex amore mio, si chiama Fetir. Il bambino si chiama Fetir.
0: Fetir.
2: Corri il Maz, corri, che se lo trovi magari poi sbagli.

0: Devo trovarlo! Devo trovare il piccolo Fadir! Ma come? Come? Forse è meglio chiedere aiuto. Tu, ferma! Hai visto per caso una nata rapita?
1: Io non ho visto nulla! Non so nulla! Mi lascio in pace!
0: Dannazione! E tu? C'è uno con la tacchi! Hai visto per caso un rabbino? Hai visto per caso un rabbino? Hai visto un rabbino? No, un rabbino! Mi scusi, signora Cicciona, non ridere! Hai anche una risata grassa!
2: Sono grossa!
0: Riformula! Mi scusi, signor Ciccione coi tacchi! E fin qui!
2: So io!
0: Ha visto per caso un bambino rapito? Un rabbino!
2: Ah, il bambino è un rabbino!
0: È bambino! E si chiama Fetir! È appena nato! Adesso da poco!
2: No, che domande sono? Mi lascia in pace scolebrata! Guarda un po' che gente che ci sta!
0: Ma com'è possibile? Volete farmi credere che nessuno ha visto un feto rapito?

0: Io forse ho visto qualche cosa.
1: Davvero? Parla presto, dimmi turco. Dimmi turco, tutto in turco, dimmi tutto. Il turco, dimmi tutto in turco.
2: Ma tu prima hai chiamato rabbino, tu vuoi rabbino, no?
1: Non rabbino, capito? Bambino no. Rapito. Suona simile, bambino capito, rabbino capito. Ma bambino rapito, non rabbino capito.
2: Sono tutti indi capini qua, eh?
1: Hai capito il rabbino?
2: Sì.
1: No, hai rapito il bambino. Insomma, hai visto il bambino?
2: Il bambino.
0: Molto volentieri. Ma questa informazione vi costerà 1000 lire turche.
1: merda. Tieni, prende. 1000 lire turche. Ora parla. Dimmi tutto quello che sai. E anche parte di quello che non sai.
0: Guarda, dietro di te, ce l'hai proprio alle spalle. Il feto, rapito, rabbino, quello.
1: Dov'è? Dov'è? Non vedo nulla, non vedo nulla. Sono nulla vedente.
0: Via, lì, addio, coglione.
1: Ma turco, sono stato raggirato.

0: mia, ex amore mio, eccomi di ritorno. Ma sono a malevote, non lo trovate il tuo rabbino, il tuo bambino.
1: Ma cioè, ma ti hai chiamato per fare sta merdata?
2: Sì, ma dopo parli anche. E ci credo il mazzo, Fedir non aveva stato rapito, se n'era andato da solo. Vero amore birichino della mamma?
1: Scusa.
0: Mi sputate?
3: Sì.
0: Si è rotta presto la fondanella questa.
2: Hai visto? Hai visto il mazzo? Mio figlio è un bambino prodigico.
0: No, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
2: Bambino prodigico.
0: No, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?

0: Muoio!
1: Sto arrivando a smerdire.
0: Mi hanno pugnalato la turco schiena. Vado nel turco diso. Sto turco morendo.
1: Scusi, scusi, smerdire. Sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto dalla turco. Ti ha fatto male questa verità?
0: Sì, ho anche la turco cintura. È la turco mobile.
2: Marito morente, pensi che siamo nei puffi?
0: Sto delirando.
2: Sì, ma sa di sì. Marito diato, ma perché ce l'hai posato nella schiena?
1: L'hanno pugnalata. Parla, smerdir. Parla. Chi t'ha pugnalata, turco d***o?
0: È stato il bo.
1: Il barbapapà.
0: È stato il bo.
1: Il barista.
0: È stato il bo.
1: Il bagno turco.
0: Il babba.
1: Il babab, il babab, il barbalbero.
0: Babba.
2: Il barometro.
0: Babba.
1: Babba burrere, sono stati Beach Boys. Oddio. Babba. Ferma tutte!
3: Ah, muoio!
1: Smerdir!
3: È finito!

0: 105. Radio 105. Only for you. The zoo.
1: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente. No.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente. No,
3: l'altra votazione.
5: Giovanotti!
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
6: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è corciato il dente. Chi è morto? Si è corciato il dente.
6: Che è successo?
7: Lo Zoo di 105.
8: Ma figa, erano anni che non suonava il telefono qua. Pronto? All'ospedale? Ah, avete ricoverato Lerch? Ma io come faccio? Chi me le sbriga le faccende domestiche qua? Ah, mi mandate un sostituto. Spero che non sia un negro però, eh. No, è perché ho il naso molto sensibile agli odori. Ah, italiano, ok. Come si chiama? Grido? Il fratello di J-Ax? Ah, sì. Quello a cui è andata male la carriera. Sì, conosco, certo. E quando me lo mandate? Ah, mi sa che è già arrivato. Va bene, io la ringrazio, salve. Allora, già rompicoglioni? Ma ciao, tu devi essere Grido.
9: Sì!
8: Molto bene. Come primo giorno non voglio sobbarcarti di lavoro. Sei contento, no?
9: Sì!
8: Bene, bene. Allora, la casa è grande, ma oggi ti farò lavare solo una cosa. Il mio cazzo. Con la bocca. E poi col culo. Sei sempre contento?
9: No!
8: Grido! Iniziamo a fare i perandroni il primo giorno qua, eh?

0: scusa!
1: Questo deve essere Fester. Vai ad aprire, forza, vai!
0: Va bene!
2: Buongiorno, Gomez!
1: Ah, ciao Fester, come va? È da un bel po' che non ci vediamo.
2: È la stessa cosa che dice sempre Bocelli.
3: Non l'ho scritta io, l'ha scritta Marco Dona.
2: Piuttosto, Gomez, dov'è Lerch?
1: Lerch purtroppo è ricoverato in ospedale.
2: Ah, come ci godo!
1: Sì, e lui è il suo sostituto, si chiama Grido.
2: Ah, ciao Grido!
0: Ciao!
2: Ma è normale? Vabbè, sei l'uomo domestico?
0: Sì!
2: Ah, mi sembra una persona, diciamo, stravagante, no?
1: Sì, assolutamente. Anche se in realtà ha dimostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto per un cazzo qua, eh?
2: Ah, davvero, Gomez?
1: Sì, perché non ci parli un po' tu, Fester, visto che hai sempre una parola buona, sai sempre cosa dire in ogni situazione, eh?
2: Allora aspetta, gli parlo io. Grido? Devi fare il bravo.
1: Va bene.
2: Ecco fatto.
1: Ah, bravo Fester. Ad ogni modo, caro amico mio, cosa ti ha spinto a venire a farmi visita oggi?
2: Perché stasera devo uscire con una donna e non so dove portarla.
1: Beh, potresti portarla a teatro. Come si chiama?
2: Mutagande.
1: Ma come Mutagande? Di dov'è questa donna?
2: È africana.
1: Allora è meglio di no a teatro. Si sentirebbe fuori luogo. Meglio portare al baracchino dei panini di Mimmo lo zozzo merda.
2: E dai, Gomez, lei è molto intelligente. Voglio portarla a teatro, voglio fare bella figura. Anzi, voglio andare nel miglior teatro.
1: Dai, Fest, non esagerare. Dovevi portarla alla Scala?
2: Sì, la porterò alla Scala.
1: Ma Fester, quello lì non sa nemmeno cosa sia la Scala. Non conosce neanche la scala sulla quale si arrampica. Oh, quella sarà arrampicata solo sui banani, Fester!
2: Forse hai ragione, Gomez.
1: Te l'ho detto. Oh no, Grido, mi dai ragione anche tu?
0: Sì!
1: A proposito, Fester, la sai qual è la differenza tra un'africana e una scala?
2: No, Gomez, qual è?
1: Che prima di salire su una scala ti togli le scarpe. Dai, saluta, Grido!
0: Ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Molle molle!
2: Pronto?
3: Come stai? Sono Tony Cazzo, come va?
2: Ah, fanculo!
3: Ma dove sei? Come stai? Mamma, sei sempre simpatico, eh!
2: Bene, sei troppo a fuoco, c'ho ancora mal di gola, come senti?
3: Mi ricordo una volta che in console stavo mixando e te hai avuto la dissenteria e mi hai calcato dentro la valigetta dei dischi. Ti volevo chiedere, perché poi dopo ho dovuto pulire con la giacca di jeans. Ti volevo chiedere, ma ce l'hai tu poi? Perché poi sei andato via con la giacca di jeans tutta cacata.
2: Sì, sì, ce l'ho io, non la tolgo neanche.
3: Ma l'hai lavata?
2: C'ho tutte le mosche in giro attorno a me, c'ho la giacca addosso.
3: Ti ricordi come ballavi il disco quando mettevo Sweet Dreams on Rainbow Dancing? Sweet Dreams, te la ricordi? Mamma, che ballata, eh!
2: Dei tempi, cazzo.
3: Sì, mi ricordo quella volta che ci sei rimasto seco in pista, che stavi bevendo, come si chiama? Cos'è che stai bevendo? Mojito.
2: Cannonau,
3: sì, solo che era la discoteca all'aperto e quando ho detto sulle mani tu avevi talmente tanti anelli che hai fatto da parafulmine e hai preso il fulmine, ti ricordi che sei esploso in pista? Ma l'hai cambiata la macchina o c'è ancora la 127 Sport?
2: No, c'ho la X con la vecchia X celestina, quella con tre ruote ancora.
3: Bellissimo, ti ricordi che una volta ci siamo ribaltati, che mi si è staccato il braccio, ti ricordi quella volta? Ma perché avevi messo quel disco che faceva Insomniac, I Come Back. Lo ricordi?
2: Wow.
3: Sì. Va bene, dai, senti, fai una cosa, lava la giacca di jeans perché non mi fa schifo se puzza.
2: Non ti preoccupare.
3: Vabbè, senti, togliti comunque il vizio di ciucciare i cazzi perché sennò la gola non ti passa male,
2: C'è troia, mi sta ammazzando.
3: E tu ti spingi le cappelle in gola. Va bene, dai, senti, ci sentiamo. Ciao grande. Ma che cazzo era questo? Io non lo conosco.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Anna Maria, come stai?
4: Solito.
3: Cioè?
4: Come si può stare? Non abbiamo più 20 anni.
3: Lo so. Però io mi ricordo negli anni 90 che ballavi come una pazza proprio. Ti ricordi come ballavi? Mamma, che bei tempi, Solo che quando uno non si ricorda tanto pensando mai al futuro, ma quando puoi essere il futuro pensi al passato.
4: È bello anche quello, abbiamo bei ricordi, quello è importante.
3: Sì, che chiavate ci siamo fatti, ti ricordi? Mamma mia.
4: I ricordi belli ti aiutano anche a vivere bene.
3: È vero, hai ragione. Senti, ti ho chiamato per caso, se hai a casa una mia giacca di jeans con una toppa dietro, una giacca di jeans tipo lei un po' usata, quelle
4: che usavano un po' negli anni 80. Io sono tanti anni, non mi prendo più niente perché ho tanta roba, ma il jeans non è che mi sia stato per me tanto, qualche paio di pantaloni però.
3: No, ma era mia la giacca di jeans, cioè te l'avevo prestata, c'è una.
4: No, guarda che mi non mai presta mai nessuno niente.
3: Perché c'era una toppa dietro con un missile stampato con una capocchia.
4: No. Ma tu come ti chiami? Scusa, non ricordo neanche come ti chiami.
3: Ti ricordi che con questa giacca ti avevo coperta mentre stavamo chiavando?
4: Mi hai coperto, amico, una giacca, ma se tu vivi fermato, ma tu chi sei? Si può sapere il tuo nome?
3: Tony, sono il DJ, Tony Cazzo io.
4: Eh?
3: Tony Cazzo, il DJ. un nome d'arte un po' particolare. Però ero famoso negli anni 90, ti ricordi? Venivi a ballare.
4: Ricordi i tuoi vecchi anni, il tuo passato, così vivi meglio.
3: Ma mi ricordo che ti avevo messo, cioè, eravamo in macchina, ti stavo pecorizzando e ti ho messo la giacca in freddo.
4: Comunque memorizza pure le tue robe, perché io non ho niente
3: come una
4: di io non ho niente di nessuno.
3: Ti ricordi che gridavi?
4: È tutto mio.
3: Sì, sì, sì. No, ma io non sto dicendo questo. Sto dicendo se avevi la mia giacca che ti avevo dato, che ti avevo coperto il culone mentre ti pecorizzavo in macchina. Ti ricordi che ti
4: avevo... Ma che mi non mi ha coperto mai nessuno, hai capito? Sì. Vaffanculo.
3: Come no? Pronto? Anna Maria? Sono così. Fanno finta di dimenticare. Sono tutte delle sporcaccione.
5: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
6: Radio 105.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
0: segreto
2: di Donna Ruanda è...
1: Caduto, caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi, sdraiarsi a terra, rantolare, caduto. Smettere di respirare? Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra, rantolare. Potrei farle la stessa domanda.
0: Il segreto.
3: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella lurida nana? Servastraccia!
1: Potrei farle la stessa espressione.
3: Mi scusi, lei cosa ci fa qua?
1: Non sono mai andato via, come nell'altra puntata. Le ho cagate in bagno e non ho pulito il water. Potrei farle la stessa striscia di merda.
4: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo, stavo spolverando l'aggeggio che mangia la merda.
3: Water, si chiama water, brutta ignorante. Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
4: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
3: Taci, lurida nana, non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale. Così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
5: Il segreto.
1: Davvero?
4: Ma lei è un genio, donna Ruanda. Vado subito a chiamare il becchino.
3: Idiota! Non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
6: Buenas noches.
7: Mamma, perché sei morta? Perché?
3: Burundo, figlio mio, non piangere. Anche se sono morta, sarò sempre vicino a te.
7: Ah, Dio, Dio! Perché mi hai buttato via mia mamma per finta? Perché?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma lei è afflitto da handicappazioni, quindi non lo farò.

0: lo sciallomare. Anche lei al mio funerale.
1: Potrei farle la stessa domanda. Ho sbagliato l'accento, volutamente.
2: Donna Ruanda, la prego, si accomodi. È ora di entrare nella bara.
0: D'accordo. Ma... Idiota, cretina, deficiente. Che numero è questa bara?
2: È un 38, signora.
0: Testa di cazzo. Lo sanno tutti che io di bara porto il 40.
2: Oddio, donna Ruanda, sono desolata. Non so come sia potuto accadere. Come posso rimediare a questo errore?
1: Potrei farle la stessa domanda! Finta persona che precipita.
0: Ormai è troppo tardi. Il becchino arriverà a momenti.
3: Allegria! Allegria! È arrivato il becchino, gente! Inizia la festa! Vai!
2: Signor becchino, non so come dirglielo.
3: Che cosa? Cosa non sa come dirmi?
2: Come faccio a dirglielo se non so come dirglielo?
1: Potrei farle la stessa domanda! L'ho fatto tipo prova microfono per rendere la cosa più incisiva.
3: Ma cos'è questo, uno scherzo? Qualcuno mi dica quel che non si può dire!
4: Mamma!
0: Quel che mio figlio ha bippato è che non si farà nessun funerale.
4: No, no, che tragedia! Perché? Perché? Avevo portato l'iPod! Avrei messo la musica! Avremmo fatto il gioco dell'urna! No! Perché mi avete rovinato questa festa, cazzo? Perché?
1: I make the same question! L'ho detto anche in inglese!

0: mi ha illuso e poi mi ha deluso. Ma io per vendicarmi ora li ve... ora... Ma io per vendicarmi ora rivelerò a tutti il suo...
1: segreto.

0: Il segreto di Donna Ruanda,
1: Ven, entregame tu amor.
2: Purtroppo è scaduto il tiempo. Il segreto di Donna Ruanda ve lo diciamo alla prossima puntata.
3: Vaffanculo, stronzos!
4: Per amore te.
5: E ma chi ce lo dice il segreto?
6: Potrei farle la stessa domanda. Da, da, da, da, da, da, da. L'ho detto anche cantando. Sono un artista.

0: Pronto?
1: Pronto? Come stai? Pronto? Sono Tony.
0: Sono pronto?
1: Sono Tony, sei Godzilla? Pronto? Benissimo, grazie. Ciao, ci sentiamo.
0: Pronto?
1: Ciao, sono Tony, sei Godzilla?
0: Pronto, chi parla?
1: Sono Tony, Antonio, come stai? Sono il DJ, come va?
0: Ma con chi vuoi parlare?
1: E con Teresa Godzilla.
0: No, non sono io.
1: Chi sei tu? Chi ho chiamato?
0: No, non c'entro niente io.
1: Ma hai cambiato nome? Perché io ho questo numero che mi avevi dato tu.
0: Ma che numero hai fatto?
1: Aspetta che te lo dico, aspetta che guardo, Allora, il numero è 212.
0: No, non sono io.
1: Eravamo fuori dalla discoteca a limonare su una panchina. Per l'ubriaca.
0: No, chiamami... cancellalo perché non sono io.
1: Mi dicevi,
0: hai sbagliato a scrivere.
1: Mi ricordo che mi dicevi chiamami Godzilla, sono la tua Godzilla.
0: No, sbagliato.
1: No, perché avevi la coda dietro. Possibile che non ti ricordi? Pronto, scimmia?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Anna Maria!
0: Pronto?
1: Anna Maria, mi senti? Sono Tony.
0: Con chi parlo?
1: Sono Tony, come stai, Anna Maria?
0: Ma vabbè.
1: Hanno dei brutti ricordi di me, anche se sono sempre stato un gentiluomo.
3: Sì, pronto?
1: Sì, ciao! Sono Tony, c'è Maria?
3: No, ho sbagliato numero.
1: Sono Antonio.
3: Antonio chi?
1: Antonio, DJ!
3: No,
1: mi senti? Dai, passami la zoccola di tua moglie, dai!
0: Chi è tu?
3: Sbagliato numero.
1: No, non ho sbagliato tu. Passami la sento sotto. Dai, passami il troione. Pronto? Lo so, aveva paura lui di sapere la verità della moglie. Negli anni 80, zio ladro, eravamo al parco con gli scivoli, si lanciava da 100 metri con le gambe aperte. Peccato che quando arrivava giù poi camminava e sentivi che l'acqua usciva. Cazzo di medusa. Wanda! Ciao Wanda, sono Tony, come va? Sono Tony, che cazzo gridi? Stai calmo, sono Tony. Pronto? Wanda, sono Tony.
0: Ma chi è?
1: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
0: Ho sbagliato il numero!
1: No, il tuo numero me l'hai dato tu! Eravamo al Crystal, me l'avevi dato tu il numero, ti ricordi?
0: Ma chi sei?
1: Tony, il DJ, che ballavamo insieme, ti ricordi che poi c'eravamo...
0: Basta un attimo! Si può sapere come ti chiami?
1: Sono Tony, ci eravamo conosciuti al Crystal a Zogno, ti ricordi? Che venivi sempre a ballare, io ero DJ, mi avevi dato lui il telefono, che poi avevamo, ti ricordi, anche scopato nella baracca, ti ricordi?
0: Ma che cazzo sta dicendo questo qua,
1: figlio? Eh sì, eravamo insieme, ma qualche anno fa, ti ricordi, pota? Pronto?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Ehi, baracca!
0: Pronto?
1: Baracca, sono Tony, come stai? Sono
0: Pronto?
1: Tony. Mi senti? Scimmia di merda, mi senti? Pronto? Ciao!
0: Chi sei?
1: Sono Antonio, come stai?
0: Bene.
1: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
0: Non rompi cazzo, va.
1: Come rompi cazzo, va? Pronto? Ma che modo è?
4: Vendetta!
0: Vendetta!
4: Vendetta!
0: Pronto?
1: Eccomi, è caduta la linea.
0: Sì, senti, io non ho tempo da perdere.
1: No, sono Antonio io.
0: Che Antonio?
1: Il DJ, quello che ti scopava nella baracca. Ti ricordi?
0: Cos'è?
1: Che ti scopavo il culo nella baracca.
0: No, tua mamma e tua sorella.
1: No, no.
0: Ce l'hai fatto.
1: Ma no, mi ricordo, me l'hai dato tu il numero che ti scopavo nella baracca.
0: Ma
1: non ti ricordi che gridavi come una scimmia? Pronto? Ti scopavo nella baracca. ma poi la baracca la nuova vecchissima.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. 105 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Lui conosce tutti.
7: Ma chi?
6: Lui è pieno di pila.
7: Ma quando?
6: Lui c'ha le Ferrari.
7: Ma che cosa?
6: Lui c'ha le barche e le ville.
7: Ma va!
6: Lui è amico dei più potenti.
7: Ma figurati!
6: Lui sa sempre tutto di tutti.
7: Ma parlami!
6: Lui è... il cazzaro.
8: Pronto, amore? Cosa? Hai voglia di mare di abbronzarti? Cosa? Non ci sono più le creme abbronzanti di una volta? Ma va, stai tranquilla. Non so se te l'ho mai detto, ma ho un amico che con i tartufi ci ha fatto una fortuna. Ma come chi? Walter, nudo. Sì, sì, quello che ha fatto due comparse ed è sparito. Ma sai che è tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
9: Pronto?
8: Walter?
9: Sì.
8: Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai? Tutto bene?
9: Bene, bene, sì.
8: Ti disturbo un secondo?
9: No, Luca,
8: Alba.
9: Aiutami.
8: Alba, acciaierie, tartufi.
9: Ah, sì, ci sono.
8: Perfetto.
9: Come stai?
8: Bene, tutto a posto. Tu sai che io sono proprietario di un'azienda di tartufi?
9: Sì.
8: E adesso abbiamo fatto questa crema, diciamo, spalmabile al tartufo.
9: Sì.
8: Che ha l'effetto abbronzante, quindi abbiamo fatto studiare l'università appunto del Canada e ci hanno fatto questo... Sì, esatto.
9: Ma dimmi una cosa, ma però una crema abbronzata da tartufo viene a costare 500 euro?
8: No, perché ti spiego, viene fatto col tartufo nero, quello bianco è quello costoso.
9: Sì.
8: Allora, avevo pensato a te, perché tu, mi ricordo, adesso è un po' che non ci vediamo, però fisicatissimo, quindi ho detto, cavolo, come il, diciamo, Adone, sei il massimo della vita.
9: Beh,
8: quindi,
9: ti ringrazio.
8: Praticamente la scena era questa, è una pubblicità video.
9: Ok.
8: Tu eri vestito da imperatore.
9: Ok.
8: E niente, ti spalmi questa crema qui, che appunto ti rende leggermente abbronzato, perché appunto questo effetto abbronzante. Poi dai, magari ti giri un po' verso le telecamere, così colà, sempre mettendoti appunto questa crema, la fai vedere come se fosse proprio una crema solare, ecco.
9: Sì.
8: Niente, ti blocchi, poi a un certo punto ed esclami: guarda il mondo quanto è bel quando hai indosso.
9: Pronto?
8: Mi senti?
9: Sì, adesso sì.
8: Ok, non ti sentivo più. Niente, praticamente esclami: guarda il mondo quanto è bel quando è indosso Tartufel. Cioè, questa è Tartufel, è il nome della crema. Questa è una roba veloce. Noi, tra l'altro, la giriamo in Toscana, quindi magari non so se sei...
9: Sì, no, beh.
8: Oppure c'è anche il dentifricio, sempre al tartufo. Adesso stiamo studiando come togliere il nero, no? Che lascia poi addosso al dente.
9: Certo.
8: Si chiamerà Tartarfell.
9: Sì.
8: E appunto combatte il tartaro.
9: Sì.
8: Io già mi sono visto tutto. Tu praticamente in tunica, che ti spalmi sempre il Tartufel addosso.
9: Sì.
8: Poi una volta, diciamo, che hai fatto vedere magari la gamba, così ti avvicini a una fontana.
9: Sì.
8: Ti togli i sandali, perché comunque avrai dei sandali.
9: Sì, ok.
8: Ti giri verso la telecamera ed esclami: se non usi Tartufel non avrai i denti bel. Come la vedi? Pronto, amore? Tutto a posto? Ci procura lui delle creme al tartufo abbronzanti. Pensa che adesso va in giro per il mondo vestito solo con la tunica a spalmarsi la sua crema al tartufo. Dice che fa anche delle pubblicità. Ma secondo me è andato. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
6: Il cazzaro.
5: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Come sta? Merda!
10: Però.
0: Però.
10: Però.
0: Però.
10: Però.
0: Però.
10: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the zoo.

0: sono in pinocchio. Mette il pinocchio sulle pinocchio.
1: Discorso.
0: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Ma che piscosi?
1: Mettete in pisco, mi fisico si deve.
0: Mette in pisco, se no le metti con.
2: Andiamo avanti.
0: Basta. Only for you. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Urrà, urrà, guardate come sono brava a volare, urrà! Hermione, lo facciamo cadere quel coglione che si è fatto culo il fuoco dal drago! Te lo sei annotato?
3: Me lo sono annotato. Con piacere! Spirito mio, tramuta il culo di Rarry Rotter in piombo! Rorro Rio!
2: Urrà, urrà, urrà! Pezzo di merda, spero che muori ancora due volte, figli di puttana.
4: Siete crudeli, ridete delle disgrazie altrui. Ma ora basta, Hermione, ora mi vendicherò con una delle mie potenti magie.
5: Ecco qua, basta, finita la musica. Sono divertito a leggere fino adesso, finito. Allora,
4: anatre tritte.
5: No, aspetta.
4: Anatre trite tigri negre, nutri e nutrite.
5: Ma cazzo, che inciampo.
4: Anatre trite tigri negre, nutri e nutrite, trote trite, tritoni nitrenti. Trasformate la faccia di Hermione in Lino Benfi.
3: Con la R moscia non funziona, figlio di una vagina montata al contrario.
4: Hermione, ramarra che non sei altro. Vieni con i tuoi occhiali.
3: Ma vedi di andare a fanculo.
2: Quanto sto godendo. Quasi quanto ti ha sbattuto in culo il fuoco il drago. Te lo sei notato?
4: Ma come faccio? Non ci vedo più.
3: E allora vacci a tentoni e non rompere i coglioni.
6: Silenzio.
4: Gli occhiali.
6: Brava Hermione, 10 punti per la casa del Grifondoro.
4: Ma non è giusto, prof.
6: L'unica cosa che non è giusta qui è il fatto che tu respiri la stessa aria che respiriamo noi, spremuta di spurghi che non sei altro.
4: Ma i miei occhiali? Chi me li ripaga i miei occhiali?
6: C'è un incantesimo per riparare gli occhiali, testa di cazzo incancrenito. L'incantesimo è... dotte diottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda. Ma attento, se lo pronuncerai male, potresti evocare colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
4: Chi? Raverol?
6: Porco. Ho detto che non possiamo pronunciarne il nome! Faccia di merda e figlio di otto p***ane!
4: Scusa, prof, scusa! Ok, ora pronuncio l'incantesimo con la mia impeccabile dizione. Dotte diottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrite tremendi! No! Allora...
5: no, mi piace, no!
4: Dotte diottrie... dotte diottrie di tre tremende tristi... dotte diottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrirai tremenda! Quando aggiusterò gli occhiali di questa merda!
6: No! No! Figlio di puttana! Lo hai evocato!

0: Hotel.
1: Dove no,
0: Very Hotel.
1: Dove no,
0: Very Hotel.
1: Dove no,
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo scettro sbattente.

0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo.
0: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Non c'è Fabio? Pronto?
0: Sì?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo. Non c'è Fabio?
0: No, qui non ci stanno Fabio.
1: Porca m***a. Noi lo chiamiamo Stefano.
2: Ciao.
3: Della segreteria telefonica di 36, dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
4: Vaffanculo!
2: Ciao.
0: Pronto.
1: Non c'è Fabio?
0: Cosa?
1: Ciao, scusa se ti disturbo, stavo cercando Fabio Alizei. Noi lo chiamiamo...
0: Non è Fabio qua.
1: Noi lo chiamiamo Stecco Bastardo.
0: Ma ha sbagliato numero, mi dispiace, ha sbagliato numero.
1: Perché ho chiuso una data allo Stecco Bastardo a Napoli, in cima al vulcano. Pronto.
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
0: Pronto?
1: Hai letto i miei messaggi?
0: Ma scusa, cos'è che vuole? Messaggio, non messaggio? A me non mi interessa niente.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco c***o! Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Senti, vai a quel paese, chi sei?
4: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Ciao.
5: Ora andiamo a spaccare la minchia a Ennio. Vediamo se ci risponde.
1: Ennio, ascoltami bene.
6: Bastardo, ancora te sei, ancora te sei! Brucia merda, brucia merda!
1: Tu sei Ennio?
6: Ma chi ti ha dato il mio numero? Vorrei sapere chi ti ha dato il mio numero!
1: Tu sei Ennio?
6: Puttana l'anno!
1: Tu sei Ennio?
6: Non ti conosco, te l'ho già detto! Non ti conosco con il mio numero, puttana l'anno!
1: Tu sei Ennio?
6: Fagli un altro, fagli un altro!
1: Tu sei Ennio?
6: Porca Ennio! Porca... Non ti conosco!
1: Ennio.
6: Ma non sai neanche te, porca la... Potessero tagliarti le dita!
1: Ennio.
6: Quando fai il mio numero, bastardo!
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me!
6: Puttana!
4: E adesso la metto io sul cattivo, porca!
6: Mi sono la testa come un velo grano!
4: Porca! Porco!
6: Bastardo!
4: Con me chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli. Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo! Vaffanculo!
6: Vuoi a cagare, brutto bastardo di un porco!
4: Vaffanculo!
1: Un grembiule! Non lo sai dire! Un grembiule! Ma che DJ ci sono in giro? Qui sono impazziti tutti. I migliori ce li ho io. Contattami sulla mia pagina Instagram Paolo Giusti. Ti mando Wender in Turchia, anche in treno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, a Mozzaloidi, esatta ora, che ore sono? 3-1! Circa le 3 sono a Mozzaloidi. No, circa le 2 sono a Mozzaloidi. Devo dire la barzelletta.
0: Ogni giorno 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
2: Temperatura.
1: Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento è
3: molto... momento triste.
1: Fa sempre audience, no? Ci sta, no?
0: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
4: E incominciavo a volare. Volare.
1: Allora eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da Mozzaloidi. Wender. Mitico Wender. E poi c'è anche Squalo ogni tanto. E poi c'è anche il regista. Vai disco.
5: Ma il disco?
1: È vero. Vai disco sceriffo.
0: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
1: Metto punto in lavatoio.

0: No, le giuste.
1: Benissimo ragazzi, siamo ciao. Arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
2: Hulk di me, Hulk carico.
3: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai bello.
2: Cosa c'è nel buco del banco, nel buco del bici, mi spicci canadisci Leo.
1: Ma cos'è che era, non mi ricordo. Cosa c'è nel buco del banco?
2: C'è un buco nel buco del buco. C'è un buco nel buco del cu. C'è un buco nel buco del banco. Spiacci bici michelo. Spiacci chicci me la. Spiacci chicci me lo.
1: Non riesco.
2: Vai, guarda che ce la fai, vai.
1: Spiacci chicci che me la ce l'ho.
2: Spiacci chi mi carico.
1: Ci sono quasi, eh. Ah, spiacci chi ci me la ce l'ho.
2: Spiacci chi.
1: Spiacci chi ci camelo. Come l'hai detto
2: spiacci,
1: tu?
2: Spiacci chi. Non riesco più.
1: Ah, spiacci chi ci me la melo.
2: Spiacci chi ci me la.
1: Schiacci me ce l'ho.
2: Ho vinto, cazzo, ho vinto. Guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie, mamma.
1: Vabbè, ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere il programma anche oggi. Mi dispiace.
2: Vinto.
1: A domani, grazie regia DJ Spine. Io sono Wender.
4: DJ.
1: Com'è che si chiama il programma?
3: Monzoloni torna domani.
5: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
7: Chi cerca lei?
8: Ma vuoi sentire un commerciale?
9: Sono un uomo, che signora!
10: Come ti chiami, faccia di merda?
11: Prego, scusi.
8: Ti ha piaciuto?
12: Che vuoi?
13: Sono Rocco Siffredi.
14: Schifo, una merda.
6: I classici di Wender.
15: In questo classico degli scherzi di Wender verranno riutilizzate le voci del vecchio sordo con il suo cavallo di battaglia.
16: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in torotale?
17: Pronto?
16: Pronto?
17: Pronto?
16: A chi parla?
17: Se mi hai dato il numero che ti vengo.
16: Non lo sento.
17: Hai sbagliato il numero.
16: Chi?
17: Hai sbagliato il numero lei.
16: Ma chi parla?
17: La signora Passaratta.
16: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire?
17: No.
16: Senta. Senta, ma chi parla?
17: Parla Benni, lei chi è?
16: Non sento. Ma chi parla?
17: Chi è?
16: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in torotale?
17: Va bene, non mi interessa. Allora.
16: Senta, pronto?
18: Pronto.
16: Ma chi parla?
18: Il cazzo. Pronto? Che mi ha succhiato tua madre fino a 3 minuti fa, quello ti parla.
16: Non lo sento. Pronto? Ma non la sento.
18: No.
16: Il modo che parla non si riesce a capire.
18: Vola chi te morte e vive stramorte, tutto la razza tua, lo capisci?
16: Tanto non.
18: Chiarissimo, un gola di morte di mamma e del padre. Te.
16: Tanto non la sento. Pronto? Non la sento. Non sento.
18: Non senti questo?
16: Non la sento!
18: Lo senti?
16: Eh?
18: Lo senti?
16: Senta, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in torotale?
18: Sì, lo sai quella voce è? La voce di cui rimorte e stramorte chi tiene, io cimitero e chi te stramorte vive e te tutta la razza tua.
16: Tanto non la sento.
18: Tuo padre.
16: Chi?
18: Tuo padre. È un cazzo di gay cubano, capisci? Tua madre, una cazzo di pistolera africana, hai capito?
16: Parli più limpidamente, magari.
18: Tu sei un gay, ma... tu sei un culano.
16: Eh?
18: Tu sei un.
16: Non la sento!
18: Vuole di morte di mamma di chi di stramorte.
16: Ma chi parla?
18: Tutta la razza tua, tutta la generazione tua.
16: Non sento cosa dice. Tanto non la sento.
6: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
0: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino. La
4: pronto?
16: Pronto.
4: Ehi.
16: Pronto?
4: Pronto, tropico, pronto!
16: Ma chi parla?
4: E sto cazzo di narco.
16: Non lo sento.
4: Ah no, poi dopo.
16: Chi?
4: E porco. Oi!
16: Non sento. Non la sento.
4: Porco. Oi!
16: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire o no? Lei cosa vuole in torotale?
4: Un porco. Oi!
16: Eh?
4: Dai, avanti.
16: Non la sento, guardi.
4: Ecco, allora guarda che puttanetto male.
16: Senta, tanto non la sento.
4: Aspetta, senti questa. Oh, posso sentire questa, eh?
16: Eh?
4: Oh, tanto sentisce questa. Tanto sentisce che bomba.
16: Parli più limpidamente, magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
4: Hai capito, porco?
16: Non la sento, non la sento.
4: Ma
16: non la sento.
4: Mi culo, bastardo, ma antica dio, dai.
16: Tanto
4: dai,
16: non
4: porco, oido,
16: tanto
4: dai,
16: non la sento.
4: Porco. Aio,
16: chi?
4: Aio. Chi?
16: Non la sento, guardi.
4: Va bene, va. Boh, dai, metti dopo i due cose, dai, che sono io guidato, e mi sono preso in cipria il naso, narco, ciao merda.
16: La saluto, buongiorno.
7: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
20: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
21: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
20: Scusi, non sto capendo.
21: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
22: No, questa volta io ti tolgo.
21: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
22: Prendi la candeggina, Rosario.
23: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
21: Oh no, Brimbelli!
22: Abbiamo vinto, usciamo!
20: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
20: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
20: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
20: sì,
11: no?
20: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
20: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Eh sì, che devo fare?
12: Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
20: Guardi,
11: forse
20: vabbè.
11: C'è il sangue.
20: Sì,
11: allora, signora.
20: Bene. Questo.
11: Mi ascolti,
20: sì.
11: Ero puttane.
20: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
20: Ah.
11: Non vorrei che sia. Come si chiama?
20: Don Gaetano?
11: Gaetano?
20: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
20: Scusi, lei.
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che
11: ha
12: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: India, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca sangue non c'è nella feci.
23: Cacciavite Brimbelli.
20: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
20: No, guardi.
11: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
20: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
20: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
20: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
20: Va bene.
11: Lo sport.
20: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
20: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
20: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
20: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
20: Sì.
11: Ecco.
13: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
11: ma tu,
13: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
13: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
20: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
20: Ecco.
11: Uno.
20: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
20: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
20: sì,
11: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
20: Sì.
11: Allora,
20: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
12: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
12: fare la
11: cacca.
12: Ma
11: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
23: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
20: Bene,
12: visto.
20: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
20: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
20: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
20: Sì.
1: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
1: Hai visto per co l'insalata che si raffredda il cane?
12: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
1: Hai visto per co

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
9: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
9: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il...

0: portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
2: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
3: Ada vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vedere sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
4: Calmati
3: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
4: Eiaculatore precoce!
3: Cinese di
4: Leon San!
3: Sì.
5: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
3: No!
5: Vieni qua!
3: Tu all'italiano non
5: vieni
3: puoi
5: qua,
3: fare!
5: Vieni qua, Leon San!
3: Fare cinese!
5: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
4: No, è più puttana!
5: Metto la cela! Tolgo la cela!
3: Oh, è buono, Schneis, è buono!
6: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
7: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
8: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
7: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop ghiaccio.
7: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
9: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
7: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
10: Zio Gadget, è una tragedia!
7: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
10: Ma che fai, zio? Disegni?
7: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
10: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
7: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
6: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zodi 105.
1: Italia Bubu presenta Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle Capre!
2: Eccolo, le cavoli, dai, balliamo un attimo, balliamo. Hai sembrato un basso nuovo. Guarda, faccio anche la breakdance malissimo. Guarda che figure di merda che faccio con i miei figli. Detto, papà, che lavoro fai? Ballo come un coglione in televisione. Papà, prendi 10.000 euro al mese, ti ho comprato anche la moto. Che cazzo vuoi?
3: Guarda che ti è caduta la chiave della Bentley. Non è bello che ti veda il pubblico che sei ricco.
2: È finta, sono venuto in elicottero.
1: Oggi ci occuperemo di un tema molto, molto controverso.
2: Contro, contro Romano, contro, falsetto eccetera, cosa ho detto? Che cazzo ne so, mi drogo anche, non ve l'ho mai detto. Però con i soldi quello si fa, no?
1: Parleremo di pensioni di invalidità.
2: Invalidissima, io sono invalido, vedi? Guarda come ballo, ti sembra normale?
1: Un argomento che divide da sempre l'opinione pubblica.
2: L'opinione pubblica e anche quella privata, tutta l'opinione è divisa. Nessuno si mette più d'accordo. Tranne io che ballo, adesso guardi 10.000 euro e adesso 20.000 euro. Mo 30.000 euro ogni volta che mi alzo dalla sedia, pazzesco, eh?
1: Ti è caduto Rolex, collega.
2: Pensi che ho anche l'Audemars Piguet, ha lo stesso polso.
0: Le capre.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Lucertola.
2: Ma Maurizio, dinosauro, stronzo, cazzo bifido. Non sapevo come insultarti, vaffanculo, tu e la Marcuzzi.
4: Perché?
2: Non lo so, sta sul cazzo.
0: Le capre.
5: Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Sgami, nell'ultimo anno le forze dell'ordine hanno smascherato più di 2.000 falsi invalidi. Avete capito? Più di 2.000! Ma come mai gli italiani si fanno sgamare così facilmente? Perché diavolo non c'è un'istituzione che insegna ai falsi invalidi come non farsi scoprire? Ve lo dico io perché! Perché lo Stato non funziona! Avete capito? Ma per fortuna, quando lo Stato latita, ci siamo noi delle capre a intervenire! Oggi vi dimostrerò come vivere da falso invalido, godere della meritata pensione senza farsi sgamare. Seguitemi! Bene, mi trovo nel centro di Milano. Ora, grazie a questi occhiali da sole e questo bastone, fingerò di essere cieco e tutti mi crederanno. Seguitemi! Andrea! Andrea! Andrea!
6: Mi scusi, buon uomo, la posso aiutare in qualche modo?
5: Sì, grazie, voce che vieni dal buio. Sto cercando il mio amico e compagno di scuola di cecità, Andrea Bocelli. Ma non lo vedo, perché sono cieco dagli occhi.
6: Ah, ho capito. Ci penso io. Aspetti un attimo che mi guardi intorno, se per caso è qui. Do un attimo un'occhiata in giro. Non mi sembra.
5: Ah, bravo. Mi fai pesare il fatto che tu ci vedi, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali.
6: Che cazzo stai dicendo? Non lo offenderei nemmeno da morto. Ci mancherebbe altro, stavo solo cercando di dare una mano, di indirizzare verso il suo amico.
5: Ah, vuoi farmi la mano morta? Ti approfitti di me perché sono un falso invalido? Eh? Sono tutti ricchioni col culo dei ciechi? Eh? Aiuto! Aiuto, si approfitta di me!
6: Aiuto cosa? Aiuto cosa? La sto aiutando!
7: Che succede? Tutto a posto?
5: No, bella bionda, non è tutto a posto. Questa voce che viene dal buio si approfitta di me perché non ci vedo dagli occhi.
7: Scusi, ma se è cieco, come fa a sapere che sono bionda?
6: Infatti come fa a saperlo? Cosa fa a vedere nel futuro? Chi è lei?
5: Ok, mi avete scoperto. Sono un sensitivo.
6: Cazzo. Lei è un figlio di puttana. Vai a lavorare, farabutto. Falso invalido, cieco per finta.
5: Dannazione, sono alle strette. Devo fare qualcosa per dimostrare che sono veramente cieco.
6: Guardi che la stiamo sentendo. L'abbiamo visto benissimo che lei non è cieco. Tra l'altro sappiamo anche che delle capre si vede vestito da capra. C'è la telecamera vestito le capre, il furgone, le capre, il satellite che manda il segnale. Si vede che lei è delle capre, un servizio delle capre.
5: Devo trovare una soluzione. Ora attraverserò la strada da cieco. Così vedrete che sono veramente cieco. Vado!

0: L'avete visto? Ho recuperato la situazione brillantemente! La mia copertura è salva! Adesso, appena mi tornerà la sensibilità nelle gambe, andrò a ritirare la mia pensione di falsa invalidità! E voi a casa! Perché non vi fingete invalidi? Che cazzo aspettate? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali! Mi devo...
1: Chiamate subito un'ambulanza!
2: Mi sono distratto un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
3: Non si muove per niente.
4: Io dico che è andato.
5: Ma che servizio! Probabilmente l'ultimo di Maurizio, ma un grande servizio come sempre, perché noi delle capre siamo con voi, noi siamo dei vostri, noi siamo uguale a voi, noi siamo la voce del popolo, noi siamo qui per difendervi, noi siamo qui per insegnarvi a vivere, perché noi siamo esattamente come voi. E Giorgio, ti è caduta...
6: Porca puttana, mi stavo chinando per prendere la cocaina, aspetta un attimo... Aspetta che ballo, 20.000 euro.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
1: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
0: Dormire! Arriva!
2: Salutare!
0: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer.
1: Ok ragazzi, oggi richiamiamo la gente a casa, iniziando da il vecchio contadino di Reggio Emilia. Sbore! Tua madre!
3: Che vai a cagare!
4: All right!
3: Puttana la...
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer. Dormire.
3: Porco chi sei?
1: Salutare.
3: Vai, auto... saluta che porco non ti saluta che non so neanche chi sei.
1: Autostop.
3: Ehi.
1: Starnuto.
3: Ehi.
1: Camminare.
3: Porco
1: Superman!
3: Porco chi sei?
1: Tua madre!
3: Mamma la tua di madre, bastardo!
1: Scimmia!
3: Chi sei?
1: Sono Claudio Cecchetto!
3: Cecchi!
4: All right!
3: Cecchi! Porco chi sei?
1: Sono Claudio Cecchetto!
3: Cerchetto! Che cosa vuoi?
1: Burrare!
3: Corare!
1: Burrare!
3: Vuoi burare?
1: Sono Claudio Cecchetto!
3: Ma vai a cagare che anche lente del tetto! Porca la voglio! Ti conosco!
1: Dormire!
3: Sì, vai a dormire! Vai! Bastardo! Non mi chiamare più! Bastardo.
1: Salutare! Autostop!
4: All right!
1: Bene ragazzi, ora bisogna cercare di farlo meglio e di chiamare lo strillatore del Vesuvio, quello che dice sempre un sacco di volgarità sessuali. Fatelo bene, gioca Jouer!
5: Pronto?
1: Starnuto!
5: Imbuto, in culo, ite molte, tre molte.
1: Camminare!
5: Cagare!
1: Scimmia!
5: Ite molte!
1: Scimmia di merda!
5: Puttane mammete!
1: Maiale!
5: Titalini!
1: Superman!
5: Manzellata di pegna!
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
4: All right!
1: Cazzo ciocorì! Ok!
5: Cappella a punta di ricotta!
1: Ok!
5: Cappella a cannolo!
1: Ok!
5: Pollicione in culo!
4: All right!
5: Ite morte tra... Bive!
1: Sborre!
5: Ite morte!
1: Tua madre!
5: Ite stramorte!
1: La pompa!
5: La puttana!
1: Ingoiare!
5: Ricchione!
4: All right!
1: Bene ragazzi, ora arriva il momento della vecchia spara cancri. Mi raccomando, mani sulle palle e toccate ferro!
6: Pronto?
1: Allora canta con me!
6: Scusa, ascolta, tu fare disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
1: Sono Claudio Cecchetto!
6: Allora, parli con calma, chi è tu?
1: Sono Claudio Cecchetto!
6: Claudio?
1: Sono Claudio Cecchetto.
6: Ma tu chi vuoi parlare? Chi vuoi parlare?
1: Claxon.
6: Claxon. Claxon, chi è Claxon?
1: Capelli.
6: Tu sei matto.
1: 1, 2, 3, 4. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Dormire.
6: Ma tu conosci quel numero? Ma tu conosci con quella signora che hai chiamato tu adesso?
1: Sono Claudio Cecchetto.
6: Claudio Cassetto, Claudio Cassetto.
1: Esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Tu sei matta, va.
1: Salutare.
6: Tu chiamare con la signora, tu fare disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
1: Superman.
6: Chiami il carabinieri e mi mandi a te il carcere, perché non posso fare minaccia con la signora, capito? va bene?
1: Sciare!
6: Prova tu, chiami un'altra volta, tu vediamo cosa fare.
2: È controllato dai carabinieri.
6: Va bene?
1: Vecchia bastarda!
6: Fanculo.
4: All right!
1: Bene ragazzi, ora mettiamoci in fila e richiamiamo la vecchia bastarda sparacancri. Andiamo!
6: Sì, pronto?
1: Scimmia!
6: Deficiente, disgraziato, maledetto, schifoso, la puttana del tomare che
1: okay.
6: Sta cavacca volta.
1: Esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Maledetta, come che sei tu, brutta troia, schifosa. Chissà che te vengo un cancro che te mori.
1: Pensate quando chiamerà i carabinieri e gli dirà: mi ha chiamato Claudio Cassetto e mi ha fatto fare il giocajuera al telefono. La rinchiuderanno subito.
4: All right!
7: Radio 105.

0: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
1: Guarda che una roba incredibile, stamattina mi sono svegliato e di fianco al letto avevo un topo al posto di mia moglie. C'aveva il colore dei capelli che era grigissimo. Adesso chiamo una parrucchiera, così domani mattina quando vado in farmacia la butto dentro e gli faccio fare un color mogano e almeno non rompe i coglioni.
2: Buongiorno, sono Sara.
1: Buongiorno Sara, senta, mi scusi il disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, volevo sapere se voi fate i carré anche alle persone di una certa età, perché mia moglie ha 90 anni, volevo portarla.
2: Un secondo solo.
1: Ma come il polo?
2: Sì.
1: Pronto?
2: Sì.
1: Ho parlato con lei prima?
2: Mi scusi, ma lei mi sta chiamando per farmi perdere tempo e mi sta prendendo in giro?
1: No, mi scusi signora, ho 92 anni, mi chiamo Italo, salve, perché non sento...
2: Mi scusi.
1: Madonna che...
2: Lei deve tagliare i capelli?
1: No, volevo portare mia moglie a fare il carré.
2: A che ora vuole venire?
1: Spedire cosa, signora?
2: A che ora la devo segnare?
1: Ma come ospedale? Mi scusi, non capisco, signora.
2: Allora, a che ora segno l'appuntamento?
1: Signora, non lo so, mi deve dire quando è libera.
2: Per me va bene anche alle 2.
1: Mi scusi, ha detto bue o due? Ma mi ha buttato giù il telefono. Ma va che partigiana di merda. Se ti trovo ti do una pedata nel culo che vedi te.
3: Buonasera, sono Anna.
1: Come la panna? Ha detto panna?
3: Pronto?
1: Pronto, signora panna? Pronto? Mi sente, signora panna?
3: Signora?
1: E lei ha detto panna, mi scusi.
3: No.
1: Ah, allora ho capito male, mi scusi, perché ho 92 anni.
3: Mi dica.
1: Ah, ok, senta, io volevo far fare il colore dei capelli a mia moglie, che ha 90 anni, e pensavo di passare domani mattina dopo la farmacia.
3: Ma viene anche sua moglie, deve venire?
1: Come le aspirine? Ha detto le aspirine?
3: No, ho detto sua moglie deve venire.
1: Ah, sì, mia moglie che deve fare il colore, voleva farsi bionda.
3: La faccia venire.
1: La faccia spedire, ha detto, o cosa?
3: La faccia venire.
1: Magari, signora, ho 92 anni, cosa vuole che... Cioè...
3: quindi?
1: Va bene, a che ora posso farla venire, signora?
3: Domani alle 9:30.
1: Va bene, ma non è che c'è troppo trambusto alle 9:30.
3: Ma non ho capito, a che ora vuole farla venire allora?
1: No, me lo deve dire lei, signora, perché io devo andare in farmacia e poi passo a portargliela.
3: Alle 9:30 la mia collega è libera.
1: Frigola?
3: Alle 9:30 la mia collega è libera.
1: Ah, sto pega, va bene, signora, allora ci vediamo domani.
3: Mi dice il cognome e il nome della moglie?
1: Adelina?
3: Sì?
1: Romanzi.
3: Ok, arrivederci.
1: Ma come merci? Ma boh, mi sa che non ha capito questa qua.
0: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: pronto?
1: Pronto! Buongiorno! Parlo con la smandruppata del paese? Sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che siete?
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis! Brutta schifosa! Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
2: Pronto?
1: Pronto? Mi sente? Come sta?
2: Sì. Chi sei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
2: Chi sei?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
2: Ma io non ti conosco.
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Mobile da soggiorno visibile solo di giorno e non di notte.
2: Mi dispiace, ma io ho 90 anni. Mi dispiace. Sono anziano.
1: Ma che cazzo ti ridi? Signora, mi ascolti.
2: 90 anni.
1: Signora, mi ascolti bene. Mobile da camera da letto, largo un metro e alto 6 chilometri per mettere via tutta la vita. Pronto? Brutta schifosa. Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
2: Pronto?
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
2: No, ma te l'ho detto, io ho 88, ma ci faccio 90 anni.
1: È contenta?
2: Deve fare i mobili.
1: È contenta?
2: Non posso camminare, come faccio?
1: No, è contenta che l'ho chiamata?
2: Sì, mi fa piacere. No.
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
2: Sì, la voce sì, ma le gambe... Non posso camminare.
1: Da noi, signora, potrà trovare la sedia a rotelle in pura quercia secolare a soli 15 milioni. Vi aspetto a braccia aperte con il cazzo di fuori.
2: Va bene, grazie. Ciao.
1: Le auguro una buona serata. Salve! Brutta, schifosa, maleducata, maledetta. Avete sentito? Io cerco di essere gentile con le persone e loro mi trattano a pesci in faccia.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: No, avete sbagliato numero.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Ste vecchie hanno anche il coraggio di chiudermi il telefono. Non c'è più la gente ignorante di una volta.
3: E al sabato grande festa.
2: Pronto.
1: Buongiorno. Come stai, bella stronzona?
2: Io sto bene. Se sto meglio se non sento quella brutta, porca, maledetta voce tua. Dimentica questo numero, perché guarda che il mio numero è seguito dalla questura. Dunque stai attento.
1: È contenta?
2: Stai
1: che...
2: attento, perché vai incontro a veramente a cose molto brutte.
1: È contenta?
2: Ricordati
1: che l'ho chiamata?
2: E se lo vai a fartelo mettere in culo un'altra volta, come che te l'ho detto. E dimentica questo, perché come ti ripeto, proprio è venuto ieri mio nipote che le ho detto che mi hai chiamato l'altro giorno, strano zia, perché ho detto che lui sa parlare meglio di te, ma molto meglio di te, perché è una persona meravigliosa, non un stronzo come te.
1: Va bene, signora.
2: Stati regolare, perché sono sotto, il mio telefono è controllato. Ricordati, stronzo, maledetto, schifoso.
1: Le mando un abbraccio di cazzi fortissimo. Pensate chi dobbiamo servire ogni domenica nel nostro mobilificio. Meno male che c'è la grande

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Allora merde, Massimino e Giovannino sono stati invitati a farsi le nasche ad un addio al celibato. Adesso chiamano dei geppetti sega alberi per farsi o fare una balestra gigante spara cristiani. Ovviamente finisce subito a coltellate.
3: Pronto?
4: Falegnamo?
3: Sì, prego, mi dica.
4: Praticamente se doveva venire là in zona per un addio al celibato di un amico. No, ci stiamo organizzando, sta qua. Tu sei falegname che lavora in legno, fa tutte le cose a richiesta?
3: Sì, ma siamo fuori a lavorare, quindi non siamo in vita adesso. Siamo fuori, abbiamo...
4: Siete fuori.
3: Siamo fuori, quindi...
4: Siete fuori in che senso? Cioè nel senso che vi siete serviva. Tutti i fatti, vi siete drogati la faccia o siete fuori... Per sempre stai fuori tu? Cioè non torni più in azienda?
3: Non ho capito, scusi.
4: Lo sto induendo che non l'hai capito, sei fatto 4-5 grappette stamattina. Dico, siete fuori dall'azienda per sempre? Non torni più? Vai più a lavorare?
3: Mi scusi, di cosa
4: bisogno? Hai vinto il gratta e vingi? Te lo stavo dicendo di cosa ho bisogno, giusto subito parti, no, siamo fuori. Guarda sto scemo di merda. Chiamalo un attimo con l'attacchino.
5: T'ha fatto sega.
3: Pronto? Give me a motherfucking
4: beat. Scemo di merda! Vuoi vedere che la prossima volta che metti giù la cornetta ti devo braccia e gambe e ti uso come tavola da surf? Bastardo! Che cazzo metti giù la cornetta, che stavo parlando? Andiamo, hai fatto scendere proprio il nervo dagli occhi. Hai capito?
2: Ora però entra Giovannino con il suo modo di fare del cazzo e volano schiaffi.
3: Pronto?
4: Ando? Ando?
3: Sì, pronto?
4: Figlio di puttana, sei falegname?
3: Sì, sono falegname.
4: Benissimo, senti, devi farmi la balestra, le fai le balestre? Mi serve una balestra di legno grandissima. Che devo fare una festa con il mio amico che si sposa e praticamente vuole fare il video su YouTube dove lo lanciamo in aria e atterra sulla coppa.
3: No, io comunque le balestre non le faccio.
4: E tu cosa fai, figlio di puttana?
3: No, anche se lo dici cantando, figlio di puttana non mi piace comunque.
4: Ridi su sto cazzo. Allora, senti, quanto costa la balestra, figlio di puttana? Oh, Geppetto! Ma guarda sto scemo, oh minchia!
2: Ci vuole una bella succhiata di fica. Chiamiamo una stronza, sproietti da cazzi e operiamo.
6: Legno Company, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. Senta, fa del legno voi?
6: Sì, lo commercializziamo.
4: Fantastico.
6: Pronto?
4: Sì, sono qui. No, che sto guardando un video su YouTube mentre ne stavo parlando, mi ha fatto ridere. Senta, signora, noi avrei bisogno di parecchio legno. Mi sente?
6: Sì.
4: Ma si sta vendendo la carogna adesso proprio questa roba. Senta, signora, allora per fare una palestra.
6: Pronto?
4: Sono qui, mi viene da ridere. Yeah. Senta, signora, ma se io vengo là e le ciuccio la fica. Secondo lei?
6: Pazienza, ma ho gente in ufficio. Mi dice solo il contenuto della chiamata perché ho gente in ufficio.
4: Sì, signora. Allora, mi serve una balestra per lanciare il mio amico e le callembo la fica. Yeah. Ti stai eccitando, eh? Bastarda. Pronto? Ma va che ha chiuso sta merda, oh!
7: Ma dove che la gente è maleducata?
4: Mezza carogna! La gente è maleducata! E poi mettono i cazzo di numeri sulle pagine gialle! Ma poi devono morire di fame!
7: Yeah, che carattere!
2: E anche sto giro è finita in merda. Con sti due terroni non si riesce mai a fare un cazzo. Vabbè, mi faccio un pippotto e torno a sfottere i cingalesi. Ciao succhiacazzi!
1: Tamarri!
8: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo stocca perché arrivano i
1: Tamarri!
9: Radio 105.
1: This is the zoo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, che vuoi
1: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
2: c'è la certezza.
1: Io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
2: guardala, è andata in onda.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
2: Iende. Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
2: un po' di persone,
1: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però voilà, sempre queste cose.
4: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
1: Perché sai Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: This is the zoo, only for you.
1: Lerce! Lerce! Hanno suonato, forza!
2: Mi scusi, signore! Mi si sono attaccate le palle al freezer!
1: Ma Lerce! Quante volte t'ho detto di non infilare la sberla lì dentro? Dai, c'è anche del cibo, ma scusa!
2: Mi scusi, la prossima volta glielo infilo in bocca, signore!
1: Ma Lerce, ancora con questi modi, eh? Cos'è, hai fatto le scuole a Bari da piccolo? Dai, staccati e vai ad aprire la porta, su!
2: Subito!
1: Allora chi è?
2: È quel ciccione di merda di feste!
3: Ehi, ciao Gomez!
1: Ma ciao Fester, vieni pure. Non badare alle parole di quel maleducato di Lerch. Sai, ha fatto le scuole a Bari da piccolo, sai?
3: Sì, avevo sentito, non ti preoccupare Gomez.
1: Beh, come mai sei qui, dimmi?
3: Sono venuto per ricordarti che l'altro giorno era la festa di tutti i santi, e come tu ben sai, i santi, per essere santi, devono essere tutti defunti.
1: Ma certo che la conosco, Fester. Beh, dai, dimmi, avevi in mente qualcosa da fare per festeggiare?
3: Sì, Gomez, una cosa tranquilla, però. Che ne dici di andare al cimitero a trasformare i morti in santi?
1: Ma è una cosa meravigliosa, Fester. E poi potremmo anche realizzare il mio più grande sogno.
3: Il tuo sogno? E quale sarebbe?
1: Beh, fin da bambino il mio sogno era quello di profanare la tomba di Yuri Checchi. Sai...
3: Ma Gomez, se non sbaglio, Yuri Checchi non è morto.
1: No? Beh, è un vero peccato. Mi sarebbe piaciuto tantissimo mozzargli gambe e braccia per usarlo come water, sai, cagandogli nel cranio.
3: Sarebbe fantastico, Gomez.
2: Signore, se non avete bisogno di me, io andrei di là a scoparmi le mani.
1: Lerce, io sinceramente avrei un po' fame. Tu, Fester?
3: Sì, pure io avrei un certo languorino.
2: Vai, ditemi quello che volete e io ve lo filo in bocca.
1: Fai così, Lerce. In cantina ci sono quel gruppo di baresi che ho ammazzato ieri. Mozzagli le orecchie e facci due piatti di orecchiette con le cime di rapa. Dai, su! Forza!
2: Subito, signore! Nel frattempo vi lascio due bicchieri di champagnino.
1: Ma grazie, Lerce. Beh, allora in alto i calici per la festa dei santi, Fester.
3: Cin-cin! Che buono questo champagnino, Gomez. Aspetta. È proprio buono, eh?
2: Mi sono permesso di pisciarci dentro.
1: Ma Lerce, cazzo! Questo è troppo, eh? Stasera dormi giù nelle cantine con i baresi morti, eh? Chiaro?
3: Hai fatto bene a pulirlo, Gomez. Hai fatto proprio bene.
1: Figa. Vabbè, dai, cambiamo discorso. Torniamo alla roba dei santi. Anzi, stavo pensando una cosa, Fester.
3: Dimmi, Gomez, sono curiosa.
1: Ma hai notato che non esistono santi di colore?
3: Sì, Gomez, è vero. E come mai?
1: E perché per diventare santi non bisogna fare l'amore per tutta la vita. E i negri non ci riescono, Fester.
3: Non possono fare l'amore di nascosto senza dirlo a nessuno? Tanto sui paradiso mica possono saperlo, no?
1: Sì, ma il problema è che quando i negri fanno l'amore gli diventa la faccia tutta rossa. La faccia diventa rossa, capito? E quindi quando vanno in paradiso lo capiscono subito che hanno scopato.
3: E come mai a quelli di colore gli viene la faccia rossa quando fanno l'amore? È per lo sforzo e la passione che ci mettono?
1: No, Fester, è per via dello spray al peperoncino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un centro commerciale!
4: Sono un uomo! Che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi!
3: Ti ha piaciuto?
2: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
9: Tornano i classici di Wender. Mi sto divertendo una cifra. Che voce ho tirato fuori dal cilindro magico? Quelle di Trautmann, il colonnello di Rambo, quello che cerca Krakauer e tutta la banda di stronzi. Allora siamo pronti? Ma cosa ho fatto questa volta? Sono andato a colpo sicuro a rompere i coglioni per chiudere alla grande la stagione a quel malvagio vecchio malefico, a Ennio. Siamo pronti? Andiamo!
10: Krakauer.
11: Krakauer.
10: Capo pattuglia chiama squadra B. Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann.
12: Rambo, rispondi.
13: Vendetta.
14: Vendetta.
15: Vendetta.
11: Prata.
12: Rambo, rispondi.
11: Puttana lava. Puttana lava. Chi sta cercando?
12: Capo pattuglia, Corvo.
11: Ehi!
10: Rambo!
11: Che sei?
10: Rambo!
11: Bravo!
10: Rambo!
11: Che sta parco non ci stai cercando!
10: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. L'ho reclutato io.
11: Ehi!
10: L'ho addestrato io.
11: Cosa vuoi?
16: In Vietnam a me e a Rambo era una cosa che capitava spesso.
11: Ma non ti sento, porca la... Cosa stai cercando?
10: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia. Rambo. Lo sospettavo.
11: Ehi!
10: Messner. Ortega. Coletta.
11: Che porca... Ma chi sei?
10: Dimmi
11: chi sei, brutto bastardo.
10: Jorgensen.
11: Ma che dirci che sei che... Porca la...
10: Jorgensen.
11: Che cosa vuoi dalla mia vita? Dimmi che cosa vuoi, che cosa vuoi?
10: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
11: Ma che porca la maniglia di che cosa?
12: Rambo, rispondi.
11: Ma che porca di c***o, Ennio, bastardo!
10: Merry. Krakauer. Danforth, confermare.
11: Ennio, entra, ti hai chiamato Ennio. Ennio con la doppia, Ennio.
10: Jorgensen, confermare.
11: Ennio.
12: Rambo, rispondi.
11: Ennio, ti hai chiamato Ennio, brutto bastardo.
10: Ortega.
11: Puttana la... Vai a cagare.
10: Messner.
12: Capo pattuglia, Corvo. Rambo, rispondi.
10: Quel ragazzo ha 7 vite.
17: Inutile negarlo. Wender lo vuole demolire. Immaginiamo due vite separate. Da una parte, un pelato panzone, seduto in ufficio nella sede di una radio, tutto furbo con il telefono in mano. Dall'altra, un contadino in piedi accanto al trattore che spala la merda nel suo campo. Una visione surreale. E voi, lì, ad ascoltare tutti curiosi per vedere come andrà a finire. Sentiamo il tritamento.
10: Allora vedo che non è...
17: Wender è in pieno godimento.
10: Capo pattuglia chiama squadra B.
11: Porco Ma io non ti conosco. Vuoi capire che non so chi sei.
10: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. Sono Trautmann.
11: Non ti ho mai sentito.
10: Capo pattuglia chiama squadra B.
11: Puttana la... Vai a cagare.
10: Confermare.
11: Vai a cagare.
10: Ortega, confermare. Ma è finita ormai. Punto e basta.
18: A gennaio vi aspetta il grande scontro. Lo scontro più epico di sempre. Ennio combatterà contro...
19: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
20: Wonderland, lui spacca la vecchia bestia. Wonderland.
21: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
5: Tamarri.
6: Ara, fanculo, sono tutto fatto e mi si incastra la mascella. Ara. Ara. Ara. Ara. Alla tigre.
7: Anche oggi Massimino e Giovanni.
6: Ara. Minchia che trembata, mi si è addormentata la tastiera. Buona sta merce. Provano a fare i puttani, tentano di fare a merda gli albergatori, provano ad imbarcarseli per fornire il loro servizio di puttani alle clienti. Ora serve un lavoretto di bocca da un iPhone. Sfanculatevi, ascoltate sta stronzata.
13: Ah, Perù come in Sud America, dove fanno la coca?
14: Sì.
13: Ah, fantastico. Senti,
14: posso aiutarla?
13: Ti chiamavo per sapere se in quella zona lì c'è una bella affluenza di russi.
14: Come?
13: I russi, vengono i russi a dimorare nel vostro albergo?
14: A volte sì, a volte no, cioè dipende dal periodo, durante l'estate soprattutto.
13: Ah, questa è una cosa importante. Ah, ma senti che anche tu c'hai l'accento straniero.
14: No. Sì, mi sembra?
13: Sì, perché...
14: Dico pure come posso aiutarla.
13: Sentite, che mancava una T.
14: Della chiamata sarebbe?
13: Stai calma. Sono Massimo Indi Quarto, praticamente sono puttano. E stavo cercando un posto che mi fornisse clientela. Se lasci il numero di telefono, se viene qualche russa anche disagiata, sui 45.
14: No, volentieri, mi lasci pure.
13: 60, 70 anni, che c'ha voglia di 4 kg di cazzo, mi fai il numero di telefono e io vengo. E lascio il 20% a chi mi chiama, portiere di notte, chi sia sia, capita.
14: Sì.
13: Ok, 335?
14: Sì.
13: 6611 Massimino.
14: Perfetto, va bene.
13: Se hai bisogno di qualche foto da far vedere alla clientela, non lo so io come fate voi il servizio dei puttani.
14: Ok, va bene, grazie, buonasera.
13: Oh, se vuoi qualche chiavicata di cazzo pure tu. Oh, bastarda, andiamo a guardare personaggio.
15: Adesso guarda Massimino, ci penso io, ti faccio vedere come si fa. Se mi risponde una bastarda, minchia, subito gli dico, ti metto la lingua nel c***o, lo giuro, subito. Se rispondi dico, ti ciuccio la fica. Non dico neanche pronto, guarda, ciuccio la fica. Vedrai che dice subito qualcosa.
21: Hotel, buongiorno.
15: Ti ciuccio la fica. Pronto?
21: Va bene.
15: A posto?
21: A posto, grazie.
15: Fantastico. Ciao.
21: Salve.
15: Ya, ti spacco tutta, sai.
5: Tamarri.
22: Pronto, ma io però.
15: Come?
22: Albergo?
15: Albergo?
22: Hotel, sì, prego.
15: Prego, prego. Pronto?
22: Pronto, buonasera.
15: Buonasera.
22: Prego, mi dica.
15: È l'hotel?
22: Hotel Sosnovi, sì.
15: Prego. No, ma confuso, scusi, volevo parlare, chiedere una, dirle una cosa, ma c'è sto prego, scusi, na, comunque, piacere, sono Giovannino. Pronto?
22: Sì, mi dica, Giovannino, mi dica.
15: Non so, non mi risponde, mi sono preso. Senta, allora, e sei tutto strano, mi hai fatto prendere male. Chi sei tu?
22: Ma chi sei tu?
15: Giovannino, sei tu? Io sono Giovannino, piacere.
22: Sì, ma chi sei tu? A me mi viene a dire chi sei tu, scusi, non la conosco. Mi vuole dire cosa cerca o
15: non fare,
22: cosa?
15: Non fare l'Adriano Celentano della Riviera Romagnola.
22: Ma chi sta parlando?
15: Ma lei come fa a fare sto lavoro che non si capisce? Scemo, che ti do uno schiaffo.
22: Ma scemo? Ma chi è che dice scemo? Mi scusi.
15: Ma pensa a te sto cretino.
22: Ma lei parla con me e mi dice, mi dà dello scemo?
15: Aspetti che mi giro.
22: Oh, scemo! Scemo! Scemo!
15: Ehi, ha rimbalzato anche negli specchi di casa, coglione.
6: Ora quello scemo di Giovannino proverà a farlo a merda.
22: Non si permetta mai più di telefonarmi.
15: Allora io ti prendo dal collo con le mani e te lo spezzo come un gallo, scemo di merda. Hai capito? Furia cavallo del West. Oh, ma rispondi, mi stai facendo venire l'ansia. Oh, cadavere man.
22: Faccio l'esposto ai carabinieri.
15: Ma che cazzo vuoi fare l'esposto ai carabinieri? Li vedo tutti i giorni.
13: Oddio quanto ho riso, che stronzata.
6: Allora siete proprio stronzi. Non riuscite mai a combinare un cazzo. Mamma come mi state sul culo.

0: Buonasera, buonasera a tutte le persone che sono qui con noi. Io sono Sandro, sono stipendiato da Teletocco per mostrarvi l'arte, la vera arte, non quelle merdate che trovate nei negozi. State attenti a non farvi fregare. Ma se siete qui è perché sapete che con noi non prenderete mai una fregatura.
1: Ecco, bravo Sandro, questo è quello che vuole il capo, la trasparenza e la verità.
0: Ma porco d***o, sto facendo un'introduzione incredibile e tu mi parli nelle cuffie?
1: Scusami Sandro, era solo un complimento.
0: Guarda, solo perché ho le telecamere davanti, se no ti mandavo a fare in culo te e quella troia di tua sorella.
1: Scusami Sandro, non ti disturberò più, andiamo con la sigla?
0: Non la voglio la sigla adesso, prima devo dare il numero di telefono.
1: Sandro, hai 10 secondi per dare il numero e poi andiamo con lo stacchetto, vai! Sandro! Sandro, non stare fermo, di qualcosa! Sandro, perché stai cacando su quel tappeto? Tommy, porta della carta igienica a Sandro. Francesco, con la 2, fai una panoramica sui quadri. Sandro!
0: Allora, io mi chiamo Sandro e non so con chi avete a che fare voi. Magari voi guardate altri presentatori, ma io ho la mia personalità, io ci tengo molto a questo. Cioè, se io mi metto a cagare su un tappeto è perché c'è un motivo. E il motivo è che questo tappeto fa cagare.
1: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
0: Scusatemi, vi chiedo scusa, ma voi non lo vedete, ma ho un signore che mi parla sempre in cuffia, che mi rompe i coglioni. Allora ascoltami bene, Tonino, io vendendo questo tappeto svolterò la tua vita e quella di tutta la sede di Teletocco. Tu un giorno mi dirai grazie, grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
2: Quello è finito.
1: Sandro, ciao Sandro, mi senti? Sandro? Tom, ma perché ogni volta che sta andando bene si deve bloccare? Tommy, fibrillatelo, eh? Io intanto faccio partire la sigla.

0: le tocco. L'arte che ti tocca dentro.
1: Vediamo ora cosa si inventerà per vendere il tappeto cacato.
2: Allora, oggi abbiamo questo tappeto incredibile. Non un tappeto, ma il tappeto. Lo state ammirando? Tommy inquadra bene, fallo vedere. Su questo tappeto ci ha dormito Elvis Presley la notte prima di morire. C'è anche un suo escremento. Questa cosa ha un valore immenso. Pensate, Elvis, dopo un concerto a Scottsburg, rientrando a casa tutto fatto, infartò su questo tappeto leggendo l'ultima bolletta della luce da 70 milioni di dollari per via dei suoi macchinari per farsi quei capelli del cazzo.
1: Ammazza, ma è proprio bravo a inventarsi le balle.
2: Tra due mesi è Natale. Questo tappeto prenderà un valore... Non posso neanche immaginare quanto sarà, è incalcolabile. Immaginate a casa, la sera di Natale, ad aprire i pacchi su questo tappeto con la merda di Elvis. Sarà il Natale più bello della vostra vita. Apriamo le linee telefoniche. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Vada a fare in Teletocco.
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
3: Benissimo.
2: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
3: La ringrazio, vada a Teletocco.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Non mi venga a dire che è una televendita, perché questo è un vero spettacolo televisivo. Pronto? Porca m***a.
1: Sandro, non esagerare.
2: Ma cazzo, non si può lavorare in questo modo.
1: Dai, andiamo con un'altra telefonata.
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Oh, a me non mi interessano, giovanotto che siete.
2: Fatemi sapere subito dove abita questa signora, che la mettiamo all'asta fra una settimana come mummia egiziana.
0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
4: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco.
4: Sandro? E chi è?
2: Come sta?
4: Io bene, grazie, ma chi sta cercando?
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
4: Come?
2: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
4: Ho la TV, ce l'ho la TV, ci stavo guardando, ma non voglio finire in televisione.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere.
4: E mi interessa, io non voglio comprare nulla, stavo guardando la televisione, ma non mi deve chiamare che io non ci voglio finire in televisione.
2: La sta guardando la televisione?
4: No, non lo guardo, io sto guardando il canale 5, amici.
2: Li state guardando questi occhi?
4: No, sto guardando, amici, su canale 5.
1: Sandro è anziana la signora e sta guardando Amici su canale 5.
2: Perché oggi ho il tappeto più bello del mondo, il tappeto di Elvis Presley.
4: Ma non me ne frega un cazzo proprio. Io ce l'ho tutto tappeto con Elvis Presley. Non mi interessa, capito? Io non voglio comprare niente e voglio solo guardare televisione. Ha capito o no?
2: Lei sa chi è Elvis?
4: Io non ci conosco questi Elvis.
2: Era quello che ballava come Celentano, ma con la faccia da Emmental con il ciuffo.
4: Veramente, tu secondo me mi stai prendendo per il culo. Adesso mi sto veramente incazzolando.
2: La vede?
4: Sto incazzolando.
2: La vede quella cosa marrone? E la merda di Elvis!
4: Lui, ti devi dare una calmata, che adesso veramente divento volgare, hai capito? Porco c***o!
2: Appena...
4: Porco c***o, no?
2: Appena morto il cadavere si è cagato addosso! Questo è il suo ultimo autografo!
4: Io non voglio comprare niente di niente, hai capito?
2: Allora signora, il tappeto costa solo 70.000 euro, ma già domani lo potrà rivendere al doppio.
4: E che cazzo ci lascia 70.000 euro? Ma vattene a fanculo, portaccio di...
2: Ma cosa fa? Non mi crede?
4: No, non le credo.
2: Allora ascoltami bene adesso, perché ti sto facendo svoltare la vita con questo tappeto?
4: Non me ne frega, vai a fanculo!
2: Bastarda mugnaia del cazzo! Fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
5: Quello è finito!
4: Ma che? Sei ballato? Oh, fermati, che...
1: Sandro, mi senti?

soldi. No, no, Tommy, non fibrillarlo. Lascia che crepi lì per terra con la bava alla bocca. Magari è la volta buona che ci cambiano il venditore. Francesco, metti la sigla di chiusura.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, John... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè, è un principe lei.
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Ecco.
6: Certo! Certo. Verrazza mai da una borraccia!
4: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: è
6: un bicazzo!
4: La borraccia!
5: Partiamo con il signor. Lì non mi ricordo neanche come si chiama.
7: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
7: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe lì.
5: Quelli
4: anfibi
5: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
5: Le bibite!
4: B! Banane!
5: Le banane!
4: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B!
5: Bravo! Bravo! Oh, infatti, si
4: io
5: sa che esistono.
4: Non posso respirare con le b***e.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio!
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
7: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì! Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna!
5: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
4: È una vergogna!
7: Basta, si alza.
5: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
7: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.

0: Zoccolona.
1: Giusto, eh?
0: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
0: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
0: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
0: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Selvastaccia! Lurida plebebite che non sei altro! Dove cazzo vai?
3: Me ne vado da mia nonna, donna Ruanda!
2: Cretina! Ma non lo sai che io e tua nonna abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda. Trascorso orale con la nonna no, però, Però faccio la stessa domanda!
5: Oh shit! Motherfucker! Oh, gargle it! Gargle it, baby! Gargle!
2: Glielo dica anche lei, maresciallo Sciallomare. Se la serva straccia se ne va, chi mi aiuterà a proteggere il mio
0: segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Ho cambiato l'accento per variare.
3: Ma quale segreto è segreto? Ormai ho capito. Se il primo segreto era che amava prenderlo in c***o, questo segreto sarà che le piace il sesso orale.
2: Ma no! Il mio nuovo segreto è un segreto terribile! Un segreto che, se rivelato, cambierebbe le sorti dell'umanità!
3: Davvero?
4: Voglio morire di eutanasia! Ma potrei farle la stessa domanda! L'importante è che qualcuno si accorga che non ce la faccio più a stare in questa serie!
2: Certo, faccia di merda!
3: Beh, se il suo segreto è davvero così importante e segreto, allora forse è meglio che resti! Mi scusi per aver dubitato di lei, donna Ruanda! Mi rimetto subito al lavoro! Devo finire di lucidare il cazzo e i maiali!
2: Cretina! Non lo sai che io e i maiali abbiamo un trascorso orale?
4: Vorrei bestemmiare, ma è proibito da Rete 4!
2: Oh, finalmente tutto è tornato alla normalità! E questa volta nessuno riuscirà a scoprire il mio
0: segreto!

0: cos'è questo rumore ticchettiggeggiante? Servastaccia! Servastaccia!
1: Eccomi, signora! Mi perdoni! Stavo togliendo i tarzanelli dalla sua collezione di bigodini anali!
0: Servastraccia! Sei tu che ticchetteggeggi?
1: No, padrona! Glielo giuro! Non ticchetteggerai mai senza il suo permesso!
0: E allora cosa cazzo è che ticchetteggia? Pronto? Chi parla?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Sento l'odore della tua vagina! Donna Luanda! Apri bene le orecchie!
0: Oddio, il baritono!
3: No, non sono il baritono, ho solo la voce camuffata! Perché ho la colina in bocca dalla tua figa!
0: Ah, meno male! Perché io e il baritono abbiamo un trascorso anale!
3: Ma non era orale. Vabbè, non importa. Sì, donna Ruanda, ho piazzato una bomba a Villa Calabria. La bomba esploderà quando il gallo avrà cagato tre volte. Sì, sento un tumore nel culo. A meno che...
0: A meno che?
1: A meno che?
2: Potrei farle la stessa domanda. Da. Mi piaceva farla cantata.
3: A meno che lei non mi riveli il suo segreto.
0: Giammai! Non rivelerò mai il mio segreto. È un segreto.
3: E allora morirete tutti. Quando il gallo avrà cagato tre volte.
0: Salvastraccia, presto, dimmi. Quante volte ha cagato il gallo oggi?
1: Due.
0: Oh cazzo, dobbiamo fermarlo prima che caghi una

0: Oddio, donna Ruanda! Maresciallo, secondo lei è morta?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma perché me lo chiede se sa che rispondo la stessa cosa?
0: Ma vaffanculo!
1: Tu e tuo padre,

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: No. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma nel culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belin, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, né?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose Vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah, sì, mi piace. Che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino. Quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo. Così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio. Un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa?
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah, sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di... Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare Ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Out, Paul! 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dei denti, secchione! Secchione, secchione!
10: Secchione, secchione, secchione, secchione, secchione!
11: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
10: Secchione, secchione, secchione,
12: secchione, secchione, secchione.
11: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo in ca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
1: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Gà, avevi ragione Marco, grazie per questo regalo.
1: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
1: Non puoi proprio immaginarlo Paolo, davvero. Dai Fabio, andiamo, cazzo cazzo iu iu.
6: E io?
1: Ah, ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo?
10: Sezione, sezione, sezione.
6: Ma basta voi, uffa.
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105. Questo è
2: Wonderland. Ciao, sono sempre io, la voce del sistema operativo di quel coglionazzo di Wender. Qualche giorno fa Wender ha fatto uno scherzo con la voce di Dean Martin.
3: Wengelen, welegelegen, welegelegen, sem figlio di puttana.
4: Allora, adesso io prendo qualcuno nella tua famiglia donna. Donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere?
2: Ma poi ad un certo punto ha dovuto inserire le voci di Tony Termosifone.
5: Chiamami figlia di puttana.
4: Piano con le parole.
2: La missione di oggi, eliminarlo.
6: Questo è Wonderland. Mamma mia, madonna.
5: Chiamami figlia di puttana.
4: Piano con le parole. Capito?
6: No, devi urlare, urla.
4: Devo urlare.
5: Chiamami figlia di puttana.
4: Sì, te e tua madre.
5: Hai bisogno veramente di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io. Ti vengo a trovare all'ospedale. Ti vengo a trovare sulla... tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
4: Un pitbull lanciato sulla schiena, non è caso, sono riuscito, ma sono 10 manco a prendere un pitbull. Ma sai quanto è pesante un pitbull?
5: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente cioè, e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io?
4: Senti, adesso ti devo dire una cosa serissima. Io giuro che se ti trovo.
6: No, devi urlare, urla!
4: Rimpiangerai quel giorno. Lo rimpiangerai. Fidati.
5: Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
4: Ma se ti prendo, io giuro, io ti torturo a forza di cazzo di culo. Cazzo, c'hai le crisi.
5: Spam!
4: Ho appena finito di scopare che mi viene a rompere i coglioni a quest'ora. Io questo era scopo.
5: Con chi cazzo sei?
4: E la mattina dormo.
5: Con chi cazzo sei?
4: Te fai una brutta fine. Come fai ad avere il mio numero? Chi te l'ha dato?
7: Prossimamente, il test di personalità.

0: Bella sigla, serie di merda. Cosa di
1: casa? Ehi amore, vorrei che tu fossi veramente sincera con me. Ti prego di non aver paura di ferirmi e dirmi con assoluta onestà il tuo parere riguardo la mia reale forma fisica.
2: Ma perché dovrei dirti delle bugie? Sai che sono sempre sincera con te.
1: Ma se una volta mi hai raccontato che eri incinta per non venire al raduno degli amici sordomuti, dei verniciatori spray di Apecara anni 70?
2: Beh, forse qualche bugia bianca te l'ho raccontata, ma sicuramente a fin di bene. E quel raduno era una colossale rottura di coglioni.
1: Ti sbagli! I sordomuti che scambiano opinioni sulle tecniche di verniciatura di vecchia Apecar sono un suono che ti rimane nell'anima per sempre. Assomiglia fortemente a quei documentari delle foche marine nella stagione degli accoppiamenti sul pack glaciale del Polo Nord.
2: Su forza dai, dimmi che problema c'è adesso, per il quale io debba darti una valutazione sincera sulla tua forma fisica.
1: Dimmi veramente cosa pensi di me nudo.
2: Che sei un uomo in buona forma per la tua età e che hai una pelle invidiabile.
1: Non mi hai convinto e comunque mi sembra una opinione di circostanza. Non sei sincera come pretenderei da te. Ecco, adesso ti dimostro cosa vuol dire essere sinceri. Lo sai che la tua vagina, quando torni dalla palestra, emana lo stesso odore del tuo alito da bocca secca e chetosi? Inoltre ti alleni da 5 anni come una pazza, mangi come un canarino, ma il tuo culo assomiglia sempre di più al cofano di un maggiolino crivellato di colpi di arma da fuoco. Per non parlare dei capelli, che a furia di andare dalle cinesi per risparmiare sulle tinte, sono così secchi che sembri indossare la maschera dello spaventapasseri del mago di Oz. Che c'è amore, perché mi fissi in questo modo? Sto solo dimostrandoti come si deve essere sinceri con il proprio partner.
3: Cosa hai appena detto?
1: Che brutta raucedine, amore. Vuoi che alzi la temperatura di casa?
2: Brutto figlio di troia, immondo pezzo di merda, cane schifoso.
1: Mi sembra che tu abbia somatizzato le mie parole in maniera un po' eccessiva. Io non volevo essere lesivo, ma costruttivo. Magari il tuo personal trainer non è adeguato ai tuoi problemi fisici.
2: Problemi fisici?
1: Amore, ma veramente ti stai risentendo per ciò che ho detto? Guarda che per la tua età rimani comunque una donna attraente. Non è facile per una signora che non è più fresca ed elastica avere il tuo fascino. Se poi magari spendi un 20 in più dal parrucchiere, puoi evitare che mi senta Dorothy ogni volta che passeggiamo assieme.
2: Signora, della mia età?
1: Mamma mia, che muso nervoso! Dai amore, non essere anche permalosa. Io ti amo per come sei e amo anche le tue imperfezioni, come tu amerai sicuramente anche le mie. Adesso vieni qui e mettiamoci le mani al collo per un bacio.
2: Già, mettiamoci!
3: Le mani al collo.
4: Amore, i vicini stanno ancora scopando durante il TG! Adesso vado di là e mi incazzo!
5: No, Beppe, si stanno menando.
4: Ma come fai a dirlo?
5: Siamo ben oltre il minuto. Cose di casa!
0: Cose di casa! Cose di casa! Bella sigla, serie di merda.
6: Lo Zodi 105.
7: Lo Zodi 105 presenta
8: L'asciugone palanca.
9: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, siamo in stanza tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho notato come finne, ma perché mi butta giù?
10: Informatica Napoli.
11: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
10: Buongiorno. Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
11: Sto lavorando, amica.
10: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo del computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così, primariamente, di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
11: Allora, mi scusi, mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
10: Sì, no, perfettamente ragione.
11: Velocemente, sintetico, che cosa le serve?
10: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
11: Che computer è?
10: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto... E quindi, sì, glielo dico. Aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì delle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida. Aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino delle scarpe, eh?
11: Sì.
10: Che vado piano, perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano. Arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora.
11: Miga!
10: Allora c'è scritto Spectrum Sinclair.
11: È un computer. È un computer famosissimo all'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
10: Sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
11: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
10: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività. Perché perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta.
11: Non è la canasta. Sono giochi a cassetta. Ce ne ho le cassette.
10: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? Ce n'ho tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì. Ce n'ho un paio di Little Tony.
11: C'erano le cassette per questo Spectrum.
10: E quello c'è dentro la confezione. C'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop. E poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
11: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
10: Sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo. Io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia, devo cominciare a imparare un pochino. Poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta. Però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi, perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto gran. Anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi un po', durante la campagna di Russia, e per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto e sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia, di freddo è morto, tra l'altro, lo sa.
11: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so?
10: Sì.
11: Prendi qualche email, via WhatsApp.
10: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo l'Olympus, che c'ho ancora rullino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie, ci scatto una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
11: Se riesce, sì, però non ci fa molto.
10: Non ci fa. Ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili e poi c'è questo.
11: Lo devi attaccare al televisore e vedere se funziona.
10: Se funziona. Allora lo faccio mentre sono al telefono?
11: Sì.
10: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola, così non si corrompe?
11: No, lo cacci dalla scatola.
10: Lo caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro al televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
11: AUX, roba degli indiani, no.
10: Non lo so, AUX che cos'è? Per conto mio, come salutava Toro seduto. AUX. Poi c'è linee in, linee out. E poi c'è un altro AUX col 2.
11: Deve mettere poi una spina dell'antenna. È come un cavo dell'antenna, quindi deve prendere un televisore.
10: Ma perché le spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua, perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport. Perché quando viene qua, che si ferma da me a dormire, vuole vedersi le partite, capisci? Allora, cosa vuole? La mia unica nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Se non sa quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino, niente, non me l'ha dato un nipote.
11: È un personaggio, ma da dove chiama?
10: E la ringrazio, ma è un complimento questo?
11: È un complimento. Che mi fanno sorridere, sono sempre positive.
10: No, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
11: No, io penso.
10: No, ci mancherebbe. E infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zodi 105. Sei in radio, pirla.
11: La cosa bella è che io ti ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
10: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere.
12: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna man.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna man.
4: Zizzagna man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna man.
6: Sono Zizzagna man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Professor,
10: scusa,
9: hai appena. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
9: Non scorreggi.
8: Ma che puzza!
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: Ma che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
12: Non si ha pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le
12: scendere. Scendere, che sono a tre piani che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma che peste, allora faccia qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
12: Ma lei
6: è Zizzagna Man?
7: Sono Zizzagna Man.
6: Piacere!
8: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna!
7: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Maia!
12: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
12: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
12: Sì,
8: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Man, sparami un po' di luce di più sul capezzolo, che si vedono le rughe della vecchiaia.
1: Barbara, se hai un attimo di tempo, stiamo passando alla miniera di carbone per aumentare la possibilità di energia elettrica. Però ci devi dare tempo, abbiamo avuto già 6 morti per infiammazione polmonare nelle grotte.
0: Che cazzo me ne frega, morissero anche tutti, l'importante è che non si vedano le rughe, le rughe. Bene, bene, bene, bene, è arrivato il momento di collegarci con la nostra super inviata Alda Sorca Sporca per raccontarci il caso drammatico di oggi. Un'altra drammatica vicenda da raccontarvi, grave quanto quella volta in cui rientrai a casa prima del previsto e trovai mia nonna con un vaso di fiori nel culo. Nonno non seppe mai giustificare quell'azione e io non sono mai più riuscita a guardare i vasi con gli stessi occhi. Il caso di oggi riguarda un giovane palermitano di nome Pablo Escopato, nato durante un'orgia di alpini in trasferta in Sicilia. Il povero Pablo, non sapendo chi sia suo padre, ha deciso di chiamarlo Secondo Reggimento. Pablo non è solo un figlio di puttana a causa delle usanze sessuali della madre, ma è nato con 4 occhi, tutti tutti strabici e con un forte principio di cataratta. Buongiorno Pablo.
2: Dov'è signorina?
3: Qui.
2: Quale delle 4 è lei? Alzi la mano quella che sta parlando.
3: No, sono sola.
2: Perché alzate la mano tutta qua? Cioè, vedete che mi prendete per il culo? Perché sono sciapoco?
3: Pablo, come si vive con 4 occhi per di più strabici?
2: Diciamo che la mia vita è sempre stata complicata, complessa purtroppo. Mi chiamavano fin da piccolo ragno di merda,
3: sì.
2: Mi chiamavano con i nomi dei ragni, tipo, sì. Come si chiama la specie... il ragno succhia cazzi.
3: Ragno succhia cazzi.
2: Sì, in Sicilia abbiamo questo ragno particolare che succhia i cazzi. I cazzi piccoli, però, perché il ragno.
3: Pablo.
2: Per via dei miei qua c'ho occhi, tutti sciabici. Allora mi sono un po' adattato. Vivo attaccato una tela in casa. Diciamo, mi fa un po' di sangue alla testa, che mi crea delle forti emicranie, però sì. È l'unico lavoro che ho trovato, infatti faccio pagare l'ingresso in casa, io riesco a produrre anche, mangio quintali di maglioni di lana e riesco a cacare un filamento che sembra quasi tela. E allora mi costruisco autonomamente nelle ore pomeridiane delle ragnatele nelle quali dimoro automaticamente col mio culo. Diciamo che sono la versione reale di Spider-Man.
3: Bellissimo, bellissimo. Vedete la forza, perché Pablo è forte e riesce ad affrontare la vita con determinazione, senza che i suoi 4 occhi possano interferire nella sua vita sessuale, anche perché la sua vita sessuale è afflitta da un altro terribile problema. È il primo uomo sulla Terra ad avere un pene con 4 cappelle, eh?
2: Sì. Qua vedi, è che lì è stata brutta. Infatti quando sono appeso alla mia tela fatta col buco del culo e fingo di essere un ragno che la gente mi paga, anche quando vedo la fica non ho mai scopato nella mia vita, perché potete anche capire che lo vuole un cazzo con 4 cappelle, sembra la palla stroboscopica delle discoteche quando è duro, sembra, sai, quei macigni medievali per picchiare la gente, le mazze chiodate di cappelle, no? Sembra, non è un cazzo, è una mazza chiodata. E diciamo c'ho queste 4 cappelle che poi non pisciano né iacolo neanche contemporaneamente. Una volta sola è successa, sembrava, sai, quei giochi con le fontane. È presente, faccio partire la musica, il valzer, e mi da una parte piscio, dall'altra faccio tutto un discorso. È un'altra attrazione che comunque è remunerata, certo, perché mi chiamano alle feste, li tiro fuori il cazzo, fanno partire le musiche, mi seco un po' e poi schizzo un po' multilato.
3: Pablo,
2: c'ho la cappella Dolby Surround. Tu ridi, però, e con 4 occhi. Ogni occhio guarda una cappella, poi c'è apparenza che sono 4 reazioni diverse.
3: Pablo, vuoi lanciare un messaggio a tutti quelli che, a differenza tua, non trovano la forza di continuare? Lancia un messaggio solidale a chi non ha il coraggio e non vuole accettare i propri difetti.
2: Allora, volevo dire a tutti quelli che hanno 4 occhi strabici e 4 cappelle attaccate al cazzo e vivono su una ragnatela in casa fingendo di essere un ragno per farsi pagare, che la vita può essere bella anche così. Infatti, a tal proposito, volevo dire che mi sto sposando con una zanzara. L'ho catturata settimana scorsa, quindi ho trovato l'amore. Spero che non muoia con l'arrivo della brutta stagione.
3: Bene, diciamo tutto nella norma. Una vita decisamente mediocre.
2: Una vita di merda, proprio, te lo posso confermare, con tutti e 4 gli occhi.
3: Fino a quando accade l'impensabile. Il 31 ottobre, appena passato, durante la notte di Halloween, Pablo decide di travestirsi da Orietta Berti e recarsi nella piazza del suo paese per festeggiare con i suoi compari. Ovviamente 4 occhi e 4 cappelle, vestito da Orietta Berti. Mentre comunque sta passeggiando da casa alla piazza, viene abbagliato da una luce forte nel cielo che poi si rivela essere un'astronave aliena. Cosa è successo, Pablo?
2: Allora, praticamente io stavo camminando per il centro del paese, vedendo gli sputi, gli schizzi di merda che mi mangiavano i miei paesani, perché mi vedono come mostro. Mostro, mostro di merda. Io camminavo, ma facevo i cazzi miei con i miei specchietti retrovisori che ho ai lati degli altri occhi laterali, perché così io riesco a vedere anche dietro se mi tirano qualche coltellata. E camminavo, camminavo. A un certo punto vedo una luce nel cielo con l'occhio, quello centrale di destra, e riesco a individuare quella che mi sembra un'astronave. Minchia, poi là purtroppo non mi ricordo più niente.
3: Ecco, ecco, Pablo, travestito da Orietta Berti, viene scambiato per una bella fica terrestre. E dopo un rapido scambio di convenevoli, viene rapito dai navigatori stellari e portato sulla loro navicella per degli esperimenti davvero curiosi. Ce li vuoi raccontare, Pablo?
2: Allora, uno mi ha fatto un b***ino. Poi due alieni, mi ricordo che mentre uno gli faceva una seca, l'altro me lo buttava in culo. Poi hanno voluto che bevessi ancora un po' di whisky e facessi due popotti. La pampa, quella dello spazio, che è una pampa particolare che ti fa sembrare tutto normale, no? E a un certo punto nella mischia è ingiato dove essere il capo. Il capo l'ho riconosciuto, che aveva un leggero accento di marocchino spaziale. E hanno fatto questi esperimenti coi cazzi su di me per 4-5 ore, finché il capo marocchino spaziale si è stufato che è venuto in faccia.
3: Ma sì. Sei sicuro che fossero alieni, Pablo?
2: Sì, sì.
3: Ti ricordi qualche parola che ha detto?
2: Mi ricordo uno, lo chiamavano Mustafa, che credo che nel linguaggio alieno significa essere celeste dotato di conoscenza. Perché ho chiesto a degli ufologi che mi hanno spiegato un po' come funziona. Un altro continuava a dire: sbirri, sbirri, scappiamo, sbirri.
3: Ora ti chiedo di fare una cosa molto difficile. Capisco che...
2: Basta che non mi chiedi di leggere, perché sennò... Quella è la cosa più difficile che proprio non mi viene.
3: Niente. Pablo, in una sola parola, come ti sei sentito una volta stuprato dagli alieni?
2: No, stupro no. Cioè, alla fine, diciamo, mezzo p***ino l'ho fatto volentieri. Sì, perché mi hanno dato anche 50 euro spaziali.
4: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta? Come
5: sta? Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
5: Però.
4: Però.
5: Però.
4: Però.
5: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
4: Siamo nel fuligginoso e tristo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, dove stanno allestendo il Boomers Got Talent.
5: Attenzione ai Turbo Boomer e dalla cittadinanza tutta.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
5: Essendo voi privi di un terzo membro del vostro fantasmagorico team di vecchie carcasse, oggi facciamo il Boomers Got Talent. Siamo alla ricerca di un nuovo atavico bastardo che possa sopperire a questa mancanza.
7: Turbo Boomer!
8: Fare da giudice ad un talent? Bel finale di carriera!
9: Forse nonno, vediamo se riusciamo ad individuare un nuovo vecchio talento.
4: Una sfilza di vecchi bacucchi provenienti da ogni angolo del multiverso è pronta a presentare la propria candidatura. E così inizia questa grande nuova avventura!
7: Turbo Boomer!
9: Dunque, sentiamo il primo.
10: Giorno buona a quanti tutti, il maestro Yoda io sono.
8: Porco cazzo, ma non eri morto?
10: I poteri della forza usare io so, e di una sega coi piedi alla ricerca io sono.
9: Una sega coi piedi? Ma perché, ti si alza ancora?
10: La pastiglia preso già io.
8: Il prossimo!
7: Turbo Boomer!
11: Salve, mi chiamo Matteo Salvini e sono un grande amante della cinghia ed ho anche portato il mio jingle, sentite.
7: San Salvini!
9: Quello è già il nostro, maledetto mangiacrauti.
8: Ah, fuori dal cazzo! Tu hai proprio l'aria di essere uno che sta sul cazzo a tutti quanti.
9: Il prossimo!
7: Turbo Boomer!
12: Sai, fra amici, sono Orietta Berti.
9: Tu potresti essere quella giusta.
12: Oh sì, posso anche cantare. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va.
8: Ok, ora basta.
12: Non tremare. Quando
8: basta.
12: L'amore viene il campanello.
8: Basta, per favore.
12: Suonerò.
9: Porca basta.
12: Scusate, mi lascio prendere.
9: Per essere quella giusta, devi dirmi, ti piace ciucciare?
12: Ciucciare? In che senso?
8: Ciucciare i cazzi, come faceva la nostra ex compagna.
12: Oh no, quella cosa fa piangere Gesù.
9: Il prossimo.
7: Turbo Boomer!
13: Ciao, io sono Morgan.
8: Oh, un vampiro della Transilvania. Sicuramente avrai più di 6.000 anni, potresti essere quello giusto.
13: No, no, no, in realtà io voglio soltanto un piatto caldo, un tetto sulla testa, cioè, mi hanno sfrattato per la 19ª volta.
9: Il prossimo.
13: Ma cosa ne sapete voi di Beethoven? Figli di puttana, teste di cazzo, ignoranti. Non capite niente, la pentatonica, la scala di Do, il fa diesis, cos'è per voi? Cos'è? Non sapete niente, figli di puttana.
9: No, no, questo pischello brizzolato mi sta facendo veramente girare il cazzo.
8: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate bastarde, i nostri due nonni preferiti ristabiliscono la tranquillità nella mente contorta di Morgan.
13: Grazie, Turbo Boomer! Grazie! Mi avete dato talmente tante cinghiate che mi è passata la voglia di sbraitare, la voglia di fare musica e perfino la voglia di bamba! Pensate un po'! Ho deciso che mi darò la pesca sul ghiaccio!
9: Bravo, coglione!
8: E come al solito, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. C'era una volta un re, seduto sul sofà, chiedeva alla sua serva: portami un bicchiere del miglior vino che hai, quello delle buone occasioni, che così brindiamo alla caduta della Terza Repubblica, perché io non ho votato per questo governo e non mi sento rappresentato. E a quel punto arriva Pierino, che dice: puttana, puttana, puttana la maestra. E il re gli dice: tu sei proprio uno screanzato, non dovresti parlare così della tua docente, che è molto brava e vi fa disciplinati come piace a noi. E così il re, Pierino, la serva, il re viene spodestato e l'ammazzano, porco
7: Turbo Boomer.
14: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?

0: ristorante cinese.
1: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
0: Ma tu adesso fare programma nuovo?
1: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
0: Ah, simpatico, tu forte.
1: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
0: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
1: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
1: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
4: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Lo faccio io. Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, è 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
1: Passa Alberto.
4: Alberto, scusa, lo passo, aspetta lì.
0: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.
6: Lo Zodi 105.
3: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi,
7: costantemente,
3: che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra

0: nuova missione, le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo!
1: Squalo!
0: Squalo!
1: Squalo!
0: Squalo!
1: Squalo!
0: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina!
2: Mission Santina!
3: Nella puntata precedente...
4: Santina! Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando a ingoiarti dai piedi fino alla testa, a vederla scomparire nelle mie fauci.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Mi sento sentire Matteo, no?
4: E poi digerirti per mesi sotto una pianta.
6: C'è Matteo lì?
4: Un attimo, il mio viaggio che mi stavo facendo mi piaceva. Le passo Matteo, signore.
6: Sì, va bene, grazie.
7: Signora, sono Alfio. No, Matteo non c'è adesso, l'abbiamo licenziato, ci ha rotto i coglioni.
6: Come mai?
7: Ha rotto il cazzo, c'è un cazzo.
6: Oh, santo Dio.
7: Senta, signora, l'ho chiamata perché è piaciuta un sacco a Maurizio Costanzo. Proprio, cioè, è innamorato di lei. Dice che lei gli fa fare il picco di ascolti. Stasera parliamo. Mi ascolti un attimo, però parla sempre lei. Stasera parliamo di Vecchi di Merda e Sanremo. Allora, proprio perché lei non l'ha visto, gli interessa sapere il parere di una vecchia del cazzo veronese. Glielo passo, un attimo solo.
6: Sì, a me mi interessa solo il telegiornale.
7: Bene, bene.
6: Il telegiornale mi interessa.
4: Sì,
6: e
4: verrò
6: poi
4: a ingoiarti, bastardo.
6: Ti vanno su
4: ti divorerò.
7: Allora, signora, un attimo solo. Allora, le passo Maurizio Costanzo, mi raccomando. Mi raccomando, signora.
6: Sì, Costanzo.
4: Ecco. Non andare a letto con
6: Maurizio
4: le scarpe.
6: Costanzo.
7: Allora, le passo Costanzo, un attimo solo, signora. Si concentri che oggi parliamo di no. Mi raccomando, un attimo.
6: Sì, va bene.
8: Buonasera, Santina.
6: Buonasera, come va?
8: È un piacere sentirla di nuovo.
6: Anch'io. Mi piace di averlo sentito.
8: Chi?
6: E anche mi piace sentire quando lo vedo sulla televisione, che è molto bravo.
8: Chi?
6: Bravissimo, sì, sì.
8: Chi?
6: E anche Maria De Filippi è bravissima.
8: Maria Di Filippo,
6: se
8: sì.
6: Se potessi anche io andare... cosa trovarmi un uomo.
8: Sì,
6: io
8: è un po' difficile. Vuoi
6: non
8: fare?
6: No, non sono.
8: Vuoi fare, Santina?
6: Sì, quelli che fanno, cosa si dice, no? La posta, quell'altra.
8: Capito dove stanno i vecchi?
6: Come?
4: Vuole chiamare la vecchia bastarda!
8: Sì, capito, questo è dove stanno i vecchi?
6: Sì, quelli che fanno lì con Maria De Filippi, non mi ricordo quando lei che le fa, i cosi, gli uomini.
8: Sì, lo conosco il programma, Santina.
4: Adesso fanno la versione nuova adesso, vecchi,
6: tutti giovani,
4: vecchie di merda e puttanieri.
6: No, guardi, io non sono andata a Sanremo, per dirti la verità.
8: Ah, non è andata?
6: No, sono stata a casa e sto bene a casa.
8: Infatti non l'abbiamo
4: vista. Sei una pezzente!
6: Sto bene a casa,
8: sì.
6: Perché ormai sono vecchia, ho 80 anni presto.
4: Non hai la possibilità!
8: Certo, giusto questo.
4: Ho voglia di una Bentley!
8: Non puoi andare. Certo, perché non potendo muoverti è così.
6: Ma senti un po', chi è quei disgraziati lì che stanno parlando?
8: Sono i microfoni.
4: Sono indeciso se comprarmi una Bentley che vola.
6: E ora che la smettano, se no.
4: Una barca di 80 metri. Senti il rumore di un Rolex.
6: Se senti un po' di rumore, è una sedia.
4: Aspetta,
6: e se senti un po' di rumore, è la televisione.
4: Senti i bonifici, sono milioni.
6: Sto ascoltando un po' di televisione per passarmi via.
4: Senti
6: un po'.
4: I movimenti bancari.
6: Se no mi stufo stare qua sola.
4: C'ho così tante carte di credito che potrei edificare.
6: tutti, tutti disgraziati negri, negri, e mi, non mi fanno schifo i negri. Ecco.
8: Bene, la puntata è conclusa, voi la linea, si vario.

0: sapete che ami dei viaggi?
1: Senta, allora, io vorrei con la mia amica Gianfranca fare un viaggio un po' spericolato. Siamo un po', ultimamente ci è presa sta roba. Noi ci abbiamo una certa età, perché abbiamo fatto tutte e due già 70 anni. Non le dico quanti dopo, che è meglio, se no qua poi ci piglia un coccolone. Ecco, a noi ci sarebbe piaciuto andare in un mare bello, tipo le Filippine.
0: Sì.
1: Però ci è sembrato una roba che si poteva, magari con un viaggio organizzato, non so, una cosa di gruppo.
0: Sì, tenga conto che per i viaggi organizzati solitamente, quindi con un gruppo che o viene costituito in aeroporto oppure...
2: Velocizziamo 5 minuti di rottura di coglioni.
0: Si progetta in base alle proprie esigenze, sì, quindi in modo individuale.
1: Guardi, io c'ho un po' la memoria corta, adesso lei mi ha dato tante informazioni. Più che altro io, secondo me, lì mi pare di aver capito che sti filippini sono un po', diciamo, come dei cinesi, ma un po' anche più piccoli e tipo un po' poco ne... poco, così non sono fan paura.
0: Per quanto riguarda me e la mia agenzia, sì, vi proporrei magari un villaggio italiano in modo da avere assistenza e cucina loco,
1: sì, bello,
0: italiana, ecco. Non è che vi manderei magari in una struttura internazionale dove magari il personale non parla italiano, ecco.
1: Sì, beh, ma la Gianfranca due parole di francese le sa, quindi insomma ce la caviamo.
0: Ma lì non parlano francese.
1: E che lingua parlano lì?
0: Parlano filippino, o nelle strutture internazionali magari il personale parla un po' di inglese,
1: inglese,
0: però non è madrelingua.
1: Però allo stesso tempo pensavo che, mentre qua a volte gli italiani sono un po' così, secondo me pensavamo, io e la Gianfranca, che una struttura, un hotel o un villaggio di filippini sarà sicuro ben pulito. Che vengono qua a fare le pulizie, sarà ben pulito pure là. Sarà la colazione pure la faranno, no?
0: Certo, sì, la maggior parte delle strutture offre di base un trattamento con pernottamento e colazione incluso.
1: Ma le brioche ce l'hanno?
0: Quello glielo devo chiedere alla struttura, sinceramente.
1: Vabbè, no, se no io mi porto anche quelle in sacchettino, che a me piace, mi faccio colazione solo con quelle, io non è che...
0: Vi chiederei di inviare la proposta tramite, la richiesta di proposta tramite il mio sito web.
1: Questo è complicato. Io c'ho solo il televisore a casa. Magari posso venire, c'ho anche questo telefono qua, ma ecco, i tasti, non c'ha schermi, robe, quindi
0: okay,
1: posso venire.
0: Quindi a passare di qua in agenzia viaggi?
1: Posso passare per avere un bel dépliant, ecco, sì.
0: No, allora il dépliant, gli dico subito che non è possibile, perché la mia agenzia ha fatto una scelta ecosostenibile.
1: Sì, certo. Però se c'ha questi dépliant sul suo televisore, magari, no, che li posso scorrere, ce n'è anche uno magari delle colf che posso trovare là?
0: Delle colf, cosa vuol dire questo?
1: Cioè magari delle filippine che si possono trovare laggiù, che poi magari vengono qua e lavorano a casa, fanno le faccende.
0: Io non mi occupo di servizi lavorativi, io sono un'agenzia viaggi, quindi mi occupo di viaggi.
1: Ho capito. Senta, ma per andarla fin là, che ho visto che è ben lontano, c'è la nave?
0: No, in questo caso sarebbe con volo aereo per raggiungerlo.
1: Senta, okay, però non c'è...
0: Ho dei clienti che stanno entrando in agenzia, quindi devo...
1: Va bene,
0: devo,
1: però io non glielo so dire perché non c'è Renato, mio marito, adesso in casa, che mi deve portare lui. Quindi la richiamo quando torna Renato, che ci mettiamo d'accordo. Va bene?
0: Benissimo.
1: Sì, guardi, tanto non penso che mi farò portare, perché ha parlato talmente tanto che non ci ho capito una minchia. Vabbè, arrivederla, eh?
0: Ok.
1: La ringrazio, ne?
0: A lei, buonasera.
1: Arrivederla.
3: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
2: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: I Puglieni. Da tempo sull'avamposto puglieno non respiravamo così tanta energia positiva. La visita degli scienziati e di alcuni capi supremi ha di fatto riattivato le speranze e la fiducia, ormai persa da tempo, nei nostri eroi spaziali. Alcune voci di corridoio danno ormai imminente il contatto con un certo Nuccio, operatore terrestre nel settore della sasizzetta di Caved, arma letale per il popolo puglieno, che blocca le vie respiratorie e le funzioni gastriche. Cosa succederà? Riusciranno i nostri eroi a stabilire un contatto?

0: Pronto?
1: Upa?
0: Pronto?
1: Upa, c'è una domanda?
0: Che fa?
1: Cesare?
0: Oh.
1: Pon?
0: Che c'è c'è?
1: Ponzi Pilato col cazzo di Pilato.
0: Ma chi sei? Chi è?
1: La zoccola di mamata.
0: Quella di mamata che non è buona.
1: Ma bucchi in sorte. Una testa a muerte.
0: Tu sei un bastardo.
1: Lala.
0: Tu sei nato bastardo.
1: Lala. La latrina di sorte.
2: Pronto?
1: Upa?
2: Pronto?
1: Un pacciolo di mamata? Uè, stronzo?
2: Senti, ma non ti vergogna a questa età ancora a fare queste cazzate?
1: Cugliuna?
2: Ma vedi, ci vai a stare in culo, vai.
1: Claro.
2: Pronto?
1: Vito?
2: Sì?
1: Nel culo metti un dito?
2: Senti, se non la finisci io adesso chiamo i carabinieri, va bene?
1: Tu dopo il cento mamata?
2: Vabbè, dai, ok, dai, ciao.
1: Ma ha fatto il cazzo tu?
3: Pronto?
1: Upa?
3: Sì?
1: Upa, cento mamata?
3: A me, mamata.
1: A cazzo, che di sorte?
3: Assordo e tutta resta to.
1: Gulaci testa, muerto.
3: A chi te multa e chi te stramorta.
1: Ofra. Ofra da rocaz. Ucciu.
3: Ah, metto in tuo culo, va van culo.
1: Ucciu, non lo so. Lo mangio lo cazzo tu?
3: Oh.
4: Sì?
1: Savino?
4: Sì?
1: Mo facile un bocchino?
3: Pronto?
1: Savino?
3: Sì?
1: Mo faccio un bocchino?
3: Ma chi sei?
1: Da zocca da sord!
3: Da sord, pizza merda, dimmi chi sei!
1: Lo potresti andare culo della scimmia?
3: Ma vaffanculo, che cazzo sei, bastardo di merda!
1: Cite?
5: Pronto?
1: Afa?
5: Pronto?
1: Un pacchino di mamata?
5: Non è per te.
1: Tu dai zoccolo?
5: Aspetta, non so, qualcuno di giù.
6: Pronto?
1: Upa?
6: Sì?
1: Upa,
6: sono io, la zia.
1: Upa, c'è un domamata?
6: The sword, the fat, the attant.
1: Cite.
6: Ma chi sei tu?
1: Cite morte vive.
6: E che ti stramorto?
1: E ci ti stramorto, no? È tutta la razza.
6: Senti. Non fare scherzi, che non ho proprio la testa di scherzare. Io ti mando a quel paese e arrivederci, ciao.
1: Ma lo mangio lo cazzo?
6: Ma.
1: Cularo?
7: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
8: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is a zoo.
9: This is a zoo. È per l'Italia.
8: Vai, dai!

0: Ciao carogne, mi chiamo Kevin e voglio fare uno scherzo al mio amico Nicolas, che è uno che si fa imbarcare facilmente. Qualche mese fa voleva rottamare la sua macchina per prendere l'ecobonus e comprare un'auto elettrica. Siccome è un cazzo di invertebrato, ha fatto mille casini con i documenti e ovviamente ha rotto il cazzo a me per risolvergli i problemi. Adesso il finanziamento è arrivato e ha ordinato la macchina nuova. E qui entrate voi come una cacciavitata nel fianco, giusto? Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Posso parlare con la signora Tizzaro, per favore?
1: No, mia mamma, chi la cerca?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla motorizzazione civile, Milano, buongiorno. Lei è il figlio?
1: Sì, sì, sono il figlio, guardi, sono andato io per l'ecobonus, per la macchina elettrica, sta parlando, giusto?
2: Sì, esatto, lei è cointestatario del veicolo nuovo?
1: Sì, vabbè, io e mia mamma insieme, comunque, vabbè, siccome la macchina andrò a guidare io, quindi la macchina serve a me.
2: In ogni caso, sì. Allora, ci troviamo di fronte a una situazione un po' strana, perché la sua precedente autovettura, che lei ha rottamato per ottenere l'ecobonus, il voucher da 11.000 più 3.500 euro di sconto rottamazione.
1: Sì, okay. 11.000 euro, sì, sì, sì.
2: Esatto. Il problema è che l'automobile precedente a noi risulta rottamata due volte. Cioè, le spiego.
1: Impossibile. Ma la macchina non è stata rottamata. Io ce l'ho ancora la macchina. Ce l'ho proprio fisicamente, intatta.
2: Cioè, allora, lei ha fatto la richiesta per l'ecobonus, giusto?
1: Io, sì, corretto.
2: E per ottenere l'ecobonus doveva rottamare il veicolo.
1: Corretto, giusto.
2: Ma non ha rottamato il veicolo?
1: No, assolutamente. Io ce l'ho proprio fisicamente il veicolo. Cioè...
2: Allora, se l'auto non è stata rottamata... Sì. Lei non può usufruire dello sconto rottamazione né del voucher.
1: Scusi. Io so che la macchina, io ho parlato con quello del concessionario che mi vende la macchina, sì, quella nuova, ok? Sì. Però il concessionario mi ha detto che la rottamazione va fatta nel momento in cui si va a ritirare la macchina, comunque in un secondo momento. Io sono andato a firmare il contratto due giorni fa.
2: No, non è corretta questa cosa. Le spiego. Allora, la macchina risulta rottamata, non una, bensì due volte.
1: Sì?
2: Vedo qua che c'è stato un problema con l'ISE, con la dichiarazione.
1: No, nessun problema con l'ISE, perché quello da 11.000 euro mi è passato.
2: Sì, è passato, ma essendo i requisiti non conformi, noi dobbiamo rientrare in possesso di quanto erogato.
1: Io avevo fatto l'ISE, io avevo fatto una proposta all'inizio, poi siccome c'era un problema con l'ISE, io ho rifatto l'ISE, ok? Settimana scorsa io ho portato tutti i documenti sabato.
2: Ma guardi, il problema è che c'è una montagna di documentazione,
1: sì,
2: che duplicati, date non conformi, e inevitabilmente è scattato il flag sulla sua pratica, nel senso che chiaramente il sistema sospetta una truffa.
1: Aspetta un attimo, voi mi state parlando di un'auto, perché mi sta mettendo un po' confusione. Lei mi sta parlando di un voucher di 3.000 euro, posso capire? Voucher di 11.000 euro che mi hanno passato, io quello ce l'ho tranquillamente, non capisco perché cosa c'entra l'ISE con il voucher di...
2: E questo lo dovrà restituire, perché la sua pratica adesso viene bloccata.
1: In che senso?
2: Ci sarà un'indagine.
1: Ma restituire?
2: Deve restituire questo voucher di 11.000 euro. Non può più utilizzarlo, cioè questo voucher è bloccato.
1: Ma sì, ma stiamo scherzando. Io ho fatto tre volte l'ISE apposta.
2: Ma appunto,
1: di cosa stiamo parlando?
2: Allora, siccome la documentazione che è pervenuta è molto confusa, inevitabilmente
1: guardi,
2: noi. Scusi, mi faccia parlare perché sennò se continua a parlare lei non capiamo la situazione.
1: Va bene.
2: Gliela spiego molto semplicemente la situazione.
1: Sì, prego.
2: La documentazione che lei ha consegnato è confusa e non conforme, il che la priva del diritto di ricevere il voucher che lei avrà già ricevuto e che deve rimborsare, le blocca il successivo sconto rottamazione in quanto lei non ha rottamato la macchina benché abbia dichiarato ben due volte di averla rottamata, dopodiché bisognerà anche controllare come mai la macchina è intestata a sua madre e l'ISE l'abbia fatto lei.
1: Io non ho detto che qua lei mi sta mettendo cose che io non ho detto, ok, facciamo così.
2: Io non metto niente, vedo quello.
1: La pratica l'abbiamo fatta insieme a mia mamma, semplicemente io ho detto che la pratica io l'andrò, cioè la macchina la prenderò io perché andrò poi a prendere io, guidare io, quindi poi là si fa l'assicurazione.
2: Senta, scusi.
1: Non mi hai detto che poi
2: scusi, abbia pazienza, la fermo. La fermo, di quello che fa lei, scusi, a me non interessa. cioè a me quello che chiama lei fa col concessionario, glielo dico sinceramente, a me non me ne frega.
1: No, io le sto dicendo, perché siccome
2: ma non mi interessa tutto, non mi interessa quello che mi sta dicendo lei, non mi interessa.
1: Tutto a voi ve lo invia, ma scusi,
2: cioè il sospetto di truffa in una scala, sì, però mi faccia parlare, mi faccia parlare, perché lei cioè è veramente una persona impossibile. Allora, il sospetto di truffa sulla sua pratica ha un livello da 8 su 10. 8 su 10 è un caso palese di truffa ai danni della motorizzazione.
1: Va bene, ho capito benissimo il suo discorso, il suo punto del lavoro, l'ho capito il suo punto di vista, non sto capendo. Può chiamare un attimino mia mamma un attimo, no, e ne parlo un attimo direttamente con lei.
2: Io non è che sono qua a un centralino a chiamare sua madre e sua zia e gli faccio anche gli auguri di Natale. Questa ma roba qua sono cazzi suoi. Se li risolva lei, sono cazzi suoi questa roba qua. Chiami lei sua madre e si metta d'accordo.
1: Possiamo rispondere bene perché non c'è motivo e io
2: no, è lei che alza la voce e prevarica. Lei alza la voce e prevarica.
1: E ho pure la registrazione chiamata.
2: Non me ne frega un cazzo della registrazione.
1: Va bene, tranquillo,
2: che cazzo vuole che me ne freghi della registrazione? Io lavoro per la motorizzazione civile. Mi registri pure sto cazzo.
1: Ma ci mancherebbe altro, ma allora, io non sto alzando la voce, semplicemente.
2: Ma lei alza la voce e prevarica e non mi fa parlare.
1: Ma sto parlando io, ho detto semplicemente.
2: Ma non deve parlare lei, lei deve ascoltare. Io parlo, lei ascolta. Perché io rappresento la motorizzazione civile, lei non rappresenta un cazzo. Io parlo, lei ascolta, prende nota e restituisce i soldi. Poi quello che fa con sua madre, col carrozziere, con chi cazzo vuole lei. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Lei deve ridare questi soldi e non può prendere la macchina nuova. Questo è, e la pianti di interrompermi mentre parlo, porco.
1: Poi?
2: Cosa? Poi cosa?
1: C'è altro, no, dico, ma c'è altro che devi dire?
2: Certo che c'è qualche cos'altro che devo dire. Sei nello zoo di 105.
1: Va bene.
2: No, sei nello zoo di 105, è uno scherzo telefonico.
1: Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. È impossibile.
2: È uno scherzo del tuo amico Kevin.
1: Ma veramente, l'ho ucciso. L'ho ucciso. L'ho ucciso.
2: Ci non sei ci cascato credo. Come un coglione.
1: Mica, vedi te cazzo, sono stato 4 mesi senza macchina. Vedi tu, porca troia, non ci credo, vaffanculo, va. Che pezzo di merda. Va bene, dai. Dai, non ti vai a lavorare qua.
2: Ti do un abbraccio, Nicolas.
1: Grazie, un bacio. Ciao, bello.
2: Buon Natale.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
6: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
6: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
6: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
6: Al bordo strada c'erano tante puttane,
10: sì,
6: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
6: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
6: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
6: forse
10: vabbè,
6: c'è il sangue.
10: Sì,
6: allora, signora,
10: questo
6: mi ascolti,
10: sì,
6: ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
6: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
6: Non vorrei che sia... Come si chiama?
10: Don Gaetano?
6: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
6: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
6: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, vedi? Mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
10: No,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
6: alla priorità.
10: Sì,
6: priorità,
10: anche sulla Rai 3.
6: Su tutto qua.
10: Va bene.
6: Lo sport.
10: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
6: per
10: cosa
6: chi non
10: si...
6: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
6: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
6: Uno.
10: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio
6: che
7: da lavoro.
6: Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
10: sì,
6: sono quello della cacca,
10: sì,
6: dell'esame delle feci.
10: Sì.
6: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
6: No.
10: Senti
6: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli ha ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
10: bene,
6: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
6: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaeta.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo.
10: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek.
10: Sì.
8: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
8: Hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stuccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute, da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento, all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami, piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale, ma a Mosca, Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
15: Radio 105. Lo Zoo di 105.
14: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
16: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
17: Che succede, Osceno?
16: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
17: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
16: Monitorando le mie telefonate.
17: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monito.
16: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
14: Osceni Lerci 2.
16: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
17: Rottermaio. Rottermaio.
8: Però se c'è un paraurti di una panda.
16: Nella villa del signor Rottermaio.
17: Maier.
16: Nella villa del signor Rottermaio.
17: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
16: Nella villa del signor Rottermaio.
17: Marien.
16: Rottermarien.
17: Rottermaier.
16: Oh, Rottermarien.
17: Maier.
16: Maier sei tu, è quella puttana de so.
17: Del signor Rottermaier.
16: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
14: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
16: Ma se sono così rasabondo.
17: Rasabondo?
16: Se sono così rasabondo.
17: Vagabondo.
18: Nauseabondo.
17: Nauseabondo e ripugnante.
16: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti.
18: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
17: Che hai promesso sposo? Allora.
16: Ma se sono così nausabondo. Nauseabondio.
17: Nauseabondo.
16: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
18: nauseabondo?
16: Dov'è scritto?
17: Nauseabondo.
16: E allora, se sono così nauseabondo, ripugnante, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
14: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
16: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
17: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
16: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
17: Di un reality show pornografico?
16: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
14: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
16: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
19: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
16: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Meteoropatici.
16: Psicopatia. Psicoparia.
17: Psicoterapeutici.
16: Psicoterapeutici.
19: No, petici. Terapeutici.
16: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
19: No, terapeutici.
16: Terapeutici.
17: Terapeutici.
16: Terapeutici. Terapeutici.
19: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
16: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
19: Bravo!
16: Volete conquistare Troia?
19: Sì!
16: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
20: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
16: No!
20: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
16: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
20: È l'Ajazzone!
16: Ajace
20: è quello grosso, Ajazzone!
16: Pagliaccio!
19: Provare per credere!
20: Esatto.
16: Sì!
20: Attento, sta venendo!
21: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
16: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
14: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
22: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
23: Ce l'ha fatto?
22: Ho sbagliato?
23: No, giusto.
22: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
23: No!
22: Sì!
15: Lo Zoo di 105.
24: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
25: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Pinguino. uccello non volatile molto sporcaccione. Il pinguino non ha alcun rispetto per l'ambiente. Butta per terra i mozziconi di sigarette, getta la plastica in mare, si riscalda con il carbone e guida un 5.000 turbo diesel. Praticamente il pinguino è un Donald Trump, ma un po' più intelligente. Fica monaca. Mammifero molto contraddittorio, la fica monaca è tra gli animali più belli del creato, tanto che vorrebbero sbattersela anche bestie di altre specie. La fica monaca, tuttavia, è come le ragazze su Instagram. Si fa corteggiare, te la fa annusare, ma alla fine non te la dà. Il suo compagno, infatti, a forza di seghe, è diventato triceco. Dugong. Mammifero marino diffuso nel lontano oriente, il dugong ha una luccicante pelle di ottone. Per questo motivo viene pescato in alto mare, appeso per i coglioni e preso a schiaffi in culo per annunciare a tutti che è pronto a tavola, producendo questo suono. Dugong. Chewing gambero. Crostaceo masticabile al sapore di panna e fragola, che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma attenzione ad ingoiare un chewing gambero, perché nottetempo rimane vivo, ti esce dal culo e se ne torna a casa trotterellando all'indietro. Sgorbione. Arachnide velenoso diffuso nei deserti. Lo sgorbione è tutto storpio, storto, deformato. Fa veramente schifo al cazzo. E lo sgorbione lo sa. Infatti, se lo metti davanti ad uno specchio, si guarda e si suicida con un colpo di pungiglione sul collo. Che storia triste, lo sgorbione. Talpaca. Camelide andino alto 2,5 metri e del peso di circa 4 quintali. Il talpaca si muove scavando lunghe gallerie sottoterra, ma minchia fa una fatica. Calligatore. Anfibio delle paludi, il calligatore indossa scarpe sempre troppo strette che gli martoriano le dita dei piedi, facendolo piangere. Quando cammina, il calligatore sembra infatti uno che è appena stato incaprettato dall'animale più dotato in natura, un uccello variopinto conosciuto con il nome di favone. Vedova pera. Niente, un grosso ragno che purtroppo si fa di eroina. Giraffangulo. Mammifero da lungo collo a forma di dito medio, molto ma molto suscettibile. Pensate, è l'animale più aggressivo della savana. Attualmente conosciamo 3 differenti sottospecie di questa bestia: il giraffangulo mammata, il giraffangulo assorta e il giraffangulo tu e tutta la razza tua. Strabiliante. E per oggi è tutto. Goodbye.
24: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Frena, frena, frena! Scherzone, ve la siete fatta sotto, vero? Ben ritrovati sulle frequenze di Isoradio da Alessandro Carcassi e diamo subito un malocchio alla situazione del traffico sulle letali strade italiane.
1: Isoradio, se devi morire, fallo in autostrada, almeno abbiamo qualcosa da dire.
0: Code a rallentamenti sulla A69 fra Pipistrello Nord e lo svincolo per Chiattona Mare, dove il maltempo ha provocato uno scappottamento di un camion che trasportava un carico di affilatissime stelline ninja. Il mezzo, che viaggiava a 240 all'ora oltre il muro del suono, ha sparato fuori oltre 5.000 mortali stelline che hanno trafitto ruote, radiatori, parabrezza, e le più fortunate riposano ora nei cuori e conficcate nelle fronti dei malcapitati automobilisti al seguito del mezzo. Sono 72 i morti e una cinquantina i moribondi in questa strage prenatalizia che fa venire voglia di scatenarsi in un ballo sfrenato.
2: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi. La

0: bellissima canzone dedicata al nostro amato Padre Pio, Padre Pio, che fa rima con vengo anch'io, vengo anch'io. Attenzione, mi segnalano che c'è traffico rallentato nell'autogrill all'altezza di Casablanca a causa di una rissa fra Maurizia Paradiso e una signora che giustamente sosteneva che la signora Paradiso stava occupando il suo posto auto. Ci colleghiamo con il nostro inviato per sentire direttamente cosa sta accadendo.
1: Iso Radio, donne con il cazzo che si arrabbiano.
2: Se non ha fuori il tagliando degli invalidi non è regolato. Non conta quello, signora.
3: Intanto io non ho la mia macchina non ero lì da sola, io ero sopra. E io ho un tesserino di invalidità.
2: Non ha importanza, signora, non ha importanza. Anch'io ce l'ho, quello. Anch'io ce l'ho. Ci vuole quello blu, è inutile che faccia che fa tanti casini. Ci vuole per mettere sull'invalido, ci vuole quello blu.
4: Ma se siamo tutti quanti.
3: Ma lei che cazzo vuole dalla mia vita? Ma perché non mi bacia questo culo? Questo qua. Dammi una bella leccata al culo.
2: Come sei volgare.
3: Ok.
2: Mi vergogno di essere una donna.
3: Ok, io non sono una donna, sono un travestito, te l'ho già detto 3 volte.
2: Allora
3: che ok, t'ho già detto 3 volte che c'ho stato una minchia così, non rompermi i coglioni.
4: Dai, basta, non sei qua a fare discussioni.
3: Oh, cazzo!
4: Perché sei qua a discussioni per niente, ma vai, così almeno.
3: Ma io non capisco perché sta cazzo di malattia non ha fatto il suo corso.
2: Lo sai cosa dicono a Milano? Che se tenta d'asilo non vuole il cielo!
3: Sai cosa dicono le mie tette? Succhia, me le troia!
0: Fantastico, grazie per il collegamento, aggiornamenti a brevissimo qui su Iso Radio. E se avete visto oscillare l'Abre Magique, non è un terremoto ma lo schianto mortale che ha visto coinvolti 2 simpatici ultra ottantenni sulla statale dei sordi fra Poggio la Minchia a terra e Borgo San Troione. Le 2 auto che inspiegabilmente viaggiavano entrambe in bilico su 2 ruote sul guardrail si sono schiantate una contro l'altra a oltre 150 km orari, riducendo i 2 pensionati in un'informe poltiglia bicentenaria che si è trasformata in un'insperata merenda per i primi soccorritori. Mmm, che fame e che voglia di ballare! E allora scateniamoci con un bel disco!
1: Iso Radio, se sei fra i 12 che ci ascoltano, mandaci un SMS che ti

0: Eh sì, diciamolo, le minicar, oltre a fare cagare, sono anche molto, molto pericolose. Meno male, dico io, altrimenti di cosa parleremmo in questo programma bellissimo su Isoradio? Oh, ci chiedono un aggiornamento dal Veneto, collegamento con il nostro Alfio Scomunicato, a te la linea.
1: Stavolta è molto peggio e siamo solo a martedì, anfibio. Venerdì mi toccherà mandare a lavorare un drone, un clone, un qualcosa di diverso da me, boia. Venerdì voglio dormire e basta, clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer, can. Maleducatissimo porco, zozzo e ladro, can. Vara di Megaborn. Non so che qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, clown. Dai, passa, dai. Vara di can. Autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche a pezzo, guarda. Boscaiolo. Stasera non mi passa più, c***a. Fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua sarei già Dio biestemato.
2: Isoradio, se sei stufo di vivere, ammazzati in autostrada, così ci dai qualcosa di cui parlare.
0: E un ultimissimo lieto aggiornamento ci giunge dalla A9 tra Porco Romano e Fotti Chi Ti Pare Marittima, dove una provvidenziale pioggia acida ha sciolto in stile chi ha incastrato Roger Rabbit, una decina di auto e i rispettivi occupanti che si sono corrosi fra mille dolori e urla lancinanti tipo Abbiamo un nuovo inviato qui a Isoradio, Sandro Ombra Longa, per un aggiornamento sul traffico vicino a Verona. A te la linea, Sandro.
3: Guarda, guarda dove chi ti manda alle 3:30 della notte. Guarda che roba, in mezzo alla tundra, alla savana. Io so, bestia, qua, se te resti fermo qua, qua non te catta fuori nessuno. Neanche i satelliti della NASA cani catapifora qua, guarda se è possibile venire in questi posti chi. Mi non so chi è, poi se può saltare fuori anche qualche piton, qualche anaconda da chi. Guarda che roba di bestia.
0: E per il momento è tutto, altri aggiornamenti su morti, stampulamenti, scapputtamenti, sangue e budella. Tra pochissimo sulla radio che paghi tu, Isoradio.
4: Isoradio. Musica e incidenti, dai barbone vai a metterti i denti.
5: Radio 105. Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami, punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati, le coordinate.
2: Inviami tutte
3: le mani.
2: Inviami, punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No,
2: inviami.

0: Sul mio tab.
1: Sul tuo tacco.
0: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
1: Tablet.
0: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
1: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
0: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
3: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
4: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
3: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
4: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
5: Che storia! Che storia!
4: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
5: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
6: Treno infame!
2: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
4: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
4: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
5: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
7: Salve!
4: Salve!
7: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
5: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
7: C'è fica sugli altri pianeti.
5: Ma... sì, dico, è... Poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
7: Sono di Pilate!
5: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos,
2: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Adava dai come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adava dai sta zoccola.
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Io mi do io i friputai! Testi cagli vuoi di me i friputai!
8: Calmati che
9: ti
8: metto due dita negli occhi, calma!
9: Eiaculatore precoce!
8: Cinese di
9: Leon San! Leon San!
8: Sì.
9: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
4: beh.
8: Adesso te la metto io la cella, però, da un'altra parte, girati.
4: No, no.
8: Vieni qua.
4: Tu all'italiano non
8: vieni
4: puoi fare.
8: Vieni qua,
4: non puoi fare cinese.
8: Prendi qua la cella, metto la cella, tolgo la cella.
9: No, figlio di puttana.
8: Metto la cella, tolgo la cella.
4: Oh, è buono, nice, è buono.

0: Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
1: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
2: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
1: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
3: Hop hop ghiaccio.
1: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
4: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
1: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
5: Zio Gadget, è una tragedia!
1: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
5: Ma che fai, zio? Disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
5: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
1: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
0: L'ispettore Gadget.
6: Lo Zoo di 105.
7: Benvenuti a
8: Fatti sfatti!
7: Fatti sfatti!
8: L'appuntamento.
7: L'appuntamento.
8: Che accresce
7: la vostra cultura.
9: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai fatti sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale.
10: Prendere la bretella stradale.
9: Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte.
10: La partita va a monte.
9: Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove.
10: E su questo non ci piove.
9: Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro.
10: Sarai costretto a tornare indietro.
9: Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh e non solo un cavallo di battaglia.
10: E non solo un cavallo di battaglia.
9: Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero.
10: Per restare a piede libero.
9: Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori.
10: Ti piace dormire sugli allori.
9: Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna.
10: Getta la spugna.
9: Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano.
10: Lo fa col cuore in mano.
9: È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè anche se è di zucchero.
10: Anche se è di zucchero.
9: È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque.
10: Puoi rapinare chiunque.
9: Bene, i fatti sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
7: Fatti sfatti.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
0: Padre Pollo cerca lavoro.
2: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E la parrocchia...
4: Fate attenzione. Wender dovrà chiudere il microfono perché scoppierà a ridere.
2: Dei Santi Pietro Paolo?
3: Sì, di Neibe.
2: Sì, come piacere, sono...
3: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Mi sente? Perché c'è lì...
3: Sì.
2: E va bene. Ah, ecco.
3: Sì?
2: Sì, buongiorno, salve, sono Padre Pollo.
3: Sì.
2: Salve, io chiamo perché sto cercando un luogo dove poter... diciamo svolgere questo mestiere che è il parroco, il prete, lo chiami un po' come vuoi.
3: Il mestiere sarebbe?
2: Il prete.
3: Ma lei è religioso?
2: Certo, che domanda.
3: Di che famiglia religiosa?
2: La Bradford.
3: Ah. Sì?
2: Ecco, io volevo sapere se si può parlare con qualcuno della chiesa.
3: Ma penso che lei debba parlare con il vescovo della diocesi di Alba.
2: Non sono ancora stato nominato, però visto che a breve sarò nominato.
3: Nominato cosa?
2: Parroco.
3: Ordinato vuol dire?
2: Sì, ordinato, non lo so cosa cambia.
3: Ma lei di dov'è?
2: Io sono di Torino. Io praticamente volevo svolgere delle cose un po' più giovanili con i ragazzi.
3: Se sì.
2: Con l'oratorio, fare le feste, io sarei anche disponibile nel frattempo che aspetto di poter svolgere un po', diciamo, per non stare un po' con le mani in mano e poter, non so, fare le feste con i bambini, organizzare una specie di tirocinio.
3: Sì, il ministero ordinato è qualcosa di legato al vescovo diocesano, quindi comunque per svolgere
2: sì,
3: un ministero
2: sì,
3: deve avere il mandato del vescovo.
2: Però diciamo così, una sorta di tirocinio che volevo fare.
3: No, ma non esiste, ogni ministro ordinato è mandato dal vescovo della diocesi, non ci sono liberi battitori o
2: ma non si
3: clerici.
2: Può neanche fare uno strappo alla regola nel frattempo, non so, per organizzare le feste, adesso non so, è quasi Natale.
3: No, non esiste proprio.
2: Devo mettere le lampadine.
3: Il ministero ordinato fa un servizio oggettivo per la Chiesa, non è che va dove vuole a fare delle attività particolari.
2: A me piace tantissimo fare le feste, mi piace mettere anche, perché tutti pensano che un prete sia solo quello che vedono in chiesa, ma in verità non sanno che magari dentro di noi siamo appassionati di musica, a me piace la musica, non so, quella un po' da far ballare, la dance degli anni 90, non so se lei magari quando era giovane andava a ballare la techno, io andavo sempre all'Ultimo Impero. Niente, mi sarebbe piaciuto un po' far conoscere anche i ragazzi di adesso, toglierli un po' da questa musica.
3: Sì, non è neanche il caso di essere prete per fare quel lavoro lì.
2: No, certo, però mi sarebbe piaciuto far vedere che anche la chiesa è vicino, perché loro pensano che noi siamo in un altro mondo, in verità. Io gli farei ascoltare i dischi di Franchino, Ricky Leroy, quella gente lì, per divertirsi un po' nell'oratorio, con la festa, e allontanarli da quella musica trap velenosa che adesso dice solo volgarità sulle donne, rende l'uomo, diciamo, violento.
3: Sì, il linguaggio volgare.
2: E invece bisognerebbe avvicinarli un po', non so, anche a delle casse in levare, robe così, o canzoni anche limitrofe che elevano di più la...
3: Va bene,
2: lei è stato gentile.
3: Va bene. Buona serata.
2: Buona serata anche a lei, che il Signore l'accompagni.
0: Riuscirà Padre Pollo a trovare lavoro? Lo scoprirete nella prossima puntata.
1: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
5: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può hackerare un libro. Vladimir Putin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Atlantide. Vladimir Putin è così imponente che è stato partorito da due madri. Vladimir Putin può salvare gli animali dal diluvio infilandoli nel culo di Francesco Arca. Vladimir Putin è così contrario agli omosessuali che in Russia l'arcobaleno è marrone. Le scimmie vanno al cinema a vedere Il pianeta dei Putin. Vladimir Putin può battere un 5 col pugno chiuso. Molte coppie di sposi fanno la luna di miele, ma solo Vladimir Putin ha fatto un Saturno di Nutella e un Giove di marmellata. Vladimir Putin possiede una Barbie con la fregna e il ciclo mestruale. Una volta, con una pistola, Vladimir Putin ha raggiunto il centro della Terra sparando un colpo in aria. Negli anni Ottanta, Vladimir Putin si masturbava online con un Commodore 69. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Lo Zoo di 105
3: Radio Ergenera.
4: Ciao a tutti, io sono Jürgen, il vostro attore porno di quartiere. Oggi voglio trattare un argomento molto delicato con voi, femminucce. Vi piace il pistolone al felce azzurra? O preferite sentire il maschio che sa di prosciutto e tonno? Ma prima, a grande richiesta dai nostri ascoltatori, rimettiamo Culi e Cappelle, che trovate su Spotify nella pagina Lo Zoo di 105 Artista. Yeah!

0: su Radio El General.
1: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite che il pistolone sappia di felce azzurra o prosciutto e tonno? Pronto? Pronto? Signora? Buongiorno, sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto? Mi dica.
2: Quale?
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy?
2: Non capisco,
1: Lo sento che non capisce. Mi dica, vorrei una sua opinione. Si senta libera di dire la sua.
2: Lei è un figlio di puttana.
1: Ah, ma lei è un uomo.
2: Sei un figlio di puttana.
1: Su, dai, non fare il timido del cazzo e dimmi se lo prendi nel culo. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Pronto?
3: Pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Non la sento.
1: Pronto?
3: È pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Ma cosa vuole? Io non la sento, parli più chiaro.
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy? Mi dica.
3: Sì, sì, vabbè, parla piano piano, lo fa apposta, io non capisco che stai dicendo, la smetto di chiamarmi e basta.
1: Dai, vigliacca, lasciati andare e sprigiona la tua maialaggine.
3: Ma perché, signora, lo sento, è quello che dice dopo non lo sento.
1: Signora, ma lei è scema? Pronto?
3: Va bene, va, ho capito, la smetta e basta.
1: Mamma mia, ma quanto era rincoglionita questa signora. Andiamo avanti.
4: Sì, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, chi parla?
1: Mi passi quella zoccola di tua moglie?
4: Aspetta un attimino che te la passi. Aspetta, gran figlio di Shek, di Troia, di puttana. Sì. Cornuto, con 10 paia di corna.
1: Dai.
4: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
1: Dai,
4: pezzo
1: passa.
4: Di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
1: Vorrei una sua
4: porco!
1: Opinione.
4: Porco!
1: Vorrei una sua opinione.
4: Porco! Porco!
1: Mi dica, si senta libera
4: di... Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Su, dai.
4: Sei animale!
1: Fare... Su, dai. Non se la prenda. Le ho solo chiesto di parlare con quella zoccola di sua moglie. Basta. Oggi ci rinuncio. Ah!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
2: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
2: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
2: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
2: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
2: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
2: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando la TV? Cosa? Antonella Clerici ti ha fatto venire voglia di tartufo? Ma sai che ho un carissimo amico che col suo pistolino, con una botta sola, prendeva un tartufo e lo riduceva in scaglie? Sai che mi manca? Quasi quasi lo chiamo.
4: Pronto?
3: Franco?
4: Sì?
3: Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
4: Luca?
3: Luca Alba! Acciaierie, tartufi, l'Achille Lauro, Agip, Galak, ti ricordi?
4: Ma stai cercando chi, scusa?
3: Franco, 30 lance.
4: Ah, sì, sono io. Perdonami, non...
3: Ma allora non ti ricordi di me? Ti ricordi dell'Achille Lauro, la nave?
4: Sì.
3: Io l'avevo rifatto, la mia nuova barca con 90 metri, il Constellation.
4: Adesso un po' mi viene in mente. La barca un po' mi viene in mente.
3: Io avrei bisogno di un'ospitata.
4: Sì, dipende come, dove e quando, però...
3: Sì.
4: Comunque, dare un po' di elementi qui, dipende quando è...
3: Allora, la festa è il 18 di dicembre.
4: Ah beh, un po' di tempo c'è.
3: Sì, ha voglia, infatti. Però... Guarda, è un venerdì, sinceramente, si svolge a St. Moritz, che è a casa mia.
4: Non è una casa come contesto.
3: Allora, non è proprio una casa, io ho uno chalet gigantesco che avevo comprato dalla figlia di Bruce Lee nel 2008.
4: Tu mi dai la mail, io tra stanotte e domani
3: sì?
4: mando un paio di format delle cose che faccio.
3: Allora, Alba SPA, chiocciola?
4: Chiocciola.
3: Tartufo d'Alba?
4: Tartufo d'Alba.
3: Punto. Sony Qatar, tutto attaccato. Sony come la marca.
4: Okay.
3: Punto info.
4: Sony Qatar, ok. Sony Qatar.
3: Sì, punto info.
4: Te lo leggo, Alba SPA, chiocciola, tartufo d'Alba, Sony Qatar, punto info.
3: Perfetto.
4: Ma guarda, secondo me, allora, di solito chi chiama a me è una cosa ovviamente trasgressiva, tra virgolette, perché non è che... sono sempre molto sobrio nei miei interventi, non è che...
3: Io pensavo di farti entrare in soggiorno con una Vespa 50 Special, o che ne so, una Lambretta. Vestito da Tarzan, tutto cosparso di olio, ovviamente di tartufo, sgommi e gridi. Quanto è buona la tartufa, meno male che c'è Luca.
4: Sì, ma quello si può fare, tra il tartufo e la patata cos'è meglio, non lo so, per fare un po'...
3: Poi scendi dalla Vespa e con un tartufo in mano gridi. Vedete sto tartufone? Non vi sembra un po' coglione? Pronto, amore? Che bello ritrovare gli amici perduti. Cosa? Cosa? Se fa ancora quel giochino di ridurre il tartufo in scaglie col pisello? Ma sì, pensa, mi ha detto che adesso lavora a St. Moritz per la figlia di Bruce Lee. Ma, secondo me, il tartufo gli ha dato la testa. Continuava a farmi le rime. Comunque, ci ha invitato il 18 di dicembre sull'Achille Lauro. Quindi tieniti pronta e mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzaro.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Mm. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
5: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per fammi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Zodi 105.
1: Questa sera
2: bella.
3: E ovunque stasera cercheremo un aiutino molto educativo. Un nuovo metodo, un pezzo, un secondo. Classico. Che un'altra cosa importante che oggi manca, il taglio. E tutti questi, e viene fuori questa scala. Vediamo. Alla tigre.
4: Ci troviamo nella foresta del Cazzincular, nelle regioni impervie della foresta amazzonica.
5: Ecco qua! Ecco qua! Cazzincular! Sono l'uccello!
4: La vegetazione lussureggiante e il clima incredibilmente umido favoriscono lo sviluppo di un ecosistema unico al mondo. Rettili e piccole scimmie vivono a stretto contatto, come la serpe delle mutande e la scimmia della spalla. Sentiamo il suo urlo.
5: Ah! Ah! Voglio la droga! Voglio! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi a merda!
4: Quest'ultima a rischio estinzione per colpa della proliferazione del gibbone sbirro, che le impedisce di raggiungere le zone di approvvigionamento del frutto dell'albero della drogoina, unico nutrimento della scimmia della spalla.
5: Voglio farmi come un cazzo gli sbirri! Scappa! Scappa!
6: Ehi, ehi! Vieni qua, pezzo di merda! Guarda le tasche! Bastardo!
5: Voglio farmi!
4: La serpe delle mutande, detta bazooka in lingua locale, invece, grazie al mimetismo, prospera. Grazie anche alla capacità di variare la propria dimensione a seconda delle stimolazioni dovute alle sollecitazioni dell'habitat.
7: Sono qua nascosta.
4: Infatti, la serpe delle mutande si irrigidisce di fronte alla vaginona, topa di grosse dimensioni, che va ghiotta di questa serpe. Quando un bazooka si trova di fronte alla vaginona, si gonfia fino a divenire purpureo.
6: Sono gonfissimo, cazzo, come sono duro!
4: Di tutta risposta, la vaginona si bagna abbondantemente, prima di sferrare l'attacco decisivo.
7: Oh, che bazooka! Oh, che bazooka! Oh, come sono bagnata!
4: Spesso, però, la serpe delle mutande sputa il suo sburrone, liquido viscido e appiccicaticcio, per disorientare la vaginona.
6: Ce la faccio! Oh! Oh! Ah, sto sburronendo! Bastarda!
4: Ma è troppo tardi. La vaginona ingloba velocemente la povera serpe delle mutande, mentre sta schizzando abbondanti pompate del proprio liquido sburrone.
6: Vieni qua! Dai che sto sburrando!
7: Ti mangio!
4: La vaginona è troppo bagnata e non si cura degli schizzi. E in un attimo il bazooka è nel vaginone.
6: Ti prego, lasciami andare, dai, lasciami andare, dai, sono già venuto, basta, dai, ho due coccole, finita, no?
4: Serviranno alcuni minuti per far sgonfiare il bazooka dentro il vaginone.
6: Dai, adesso basta, dai, adesso mollami un attimo, dai, dai, oh, dai, cioè, c'ho anche un appuntamento con degli amici, cioè, non è che tu vai a casa da sola, no? Cioè, ti devo accompagnare.
4: Nel prossimo episodio faremo un giro in deltaplano attraverso paesaggi incredibili, nelle vaste pianure del Gran Kazakhstan, che ce ne fregas, in Nepal. Alla prossima puntata.
6: Cioè, allora vai a casa da sola

0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
1: Lo Zodi 105.
2: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
3: Bentornati su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano. Noi l'arte la viviamo. Ma oggi non parleremo di quadri. Oggi vi mostreremo questo vinile.
4: Bravissimo, Sandro, stai andando benissimo.
3: Questo vinile è di un grandissimo artista mondiale. Questa è la sua pietra miliare.
4: Sandro, non si dice miliare, ma si dice miliare.
3: Ma porco d***o! Quante volte ti ho detto di non interrompermi? Zitto e lasciami vendere!
4: Sandro, ricordati che quel vinile l'ho comprato io ieri al mercatino delle Pulci, perché quell'originale è stato buttato via perché ci ha cagato sopra il cane della centralinista. L'ho pagato 5 euro.
3: Questo vinile, uno schizzo a New York di Nino D'Angelo, ha raggiunto una valutazione negli anni pazzesca. Questa è la copia numero uno.
4: Sandro, ti apriamo le linee, c'è già un sacco di persone che lo vogliono acquistare. Vai!
3: Mamma mia, che voce giovanissima! Ha fatto
5: pronto.
3: Bene! Pronto! Buongiorno, signora, piacere, mi chiamo Sandro.
5: Che per che cosa?
3: La sta guardando la televisione?
5: No.
3: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo. La metta, accendi quella cazzo di televisione.
5: Chi è che parla?
3: Sandro, siamo in diretta. Siamo in diretta su Teletocco. Accenda la televisione, si sbrighi. Oggi abbiamo messo. Pronto! Mi ha chiuso il telefono in faccia.
4: Sì, ti ha chiuso il telefono in faccia.
3: Ma porca puttana.
4: Lo richiamiamo subito, ma non ti arrabbiare.
5: Pronto?
3: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta!
5: Ma chi è che parla? Nome, cognome!
3: Pezzo di merda! Pronto! Poi non venite a dirmi che non sono un professionista.
4: Sandro, non lo pensa nessuno.
3: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
6: Pronto?
3: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
6: Piacere un boia, perché intanto sono un signore, porco
3: chiudetemi la telefonata, non è possibile parlare con dei bifolchi del genere.
6: Maledetto bastardo divertito.
4: Scusami Sandro, ero al bagno, che succede?
6: Porco,
3: ho chiesto di chiudere la telefonata con questo pazzo, si può fare?
4: Si può fare, ma il capo mi dice che è un miliardario veneto che compra sempre quadri. Che faccio, chiudo?
3: No, lascialo a me. Ora gli venderò il disco di Nino D'Angelo a 5.000 euro.
4: Ok, ti riapro la linea.
3: Mamma mia, che voce giovanissima. Ha fatto bene a chiamarmi.
6: No, guarda che mi hai chiamato tu.
3: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
6: Te lo ripeto, che io sono un signore cane, non una signora.
3: La sta guardando.
6: Sentite qualche problema, non è colpa mia.
3: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi
6: no.
3: Abbiamo il disco di Nino D'Angelo.
6: E il disco di Nino D'Angelo, una hita, porco.
3: E quanto me l'ho fatto pagare?
6: Disco.
3: Signora, oggi io glielo lascio a 5.000 euro.
6: Porco è un affare maledetto.
3: Guarda sto caschetto biondo con sotto la faccia di un ragazzo distrutto dalla società. Ma un disco
6: piccolo col taglio a cappella, che secondo me te poteva metterlo anche sulla figa del caputare e tomare. Dentro e fuori.
3: Mi ascolti bene, con questo vinile di Nino D'Angelo le sto facendo svoltare la vita.
6: Merda.
3: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie per avermi sistemato la vita.
7: Quello è finì.
6: Ma vai figlio del tuo male, sangue a puttana Lazzarone, cane, stato 100 anni, sei muvermi, cane, coglione, aborto, è andato a male. Oh, ripeto.
4: Sandro! Sandro, mi senti? Sandro, stavi per chiudere la vendita! Sandro! Non toccatelo perché ha iniziato a sputare come un lama! Chiudetelo nel cassone egiziano con la mummia e buttatelo giù in cortile! Tommy, manda la sigla!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Ben ritrovati, coglioni. No, non sono Tony Severo. Oggi il signorino non si è visto. E siccome la mia voce è più bella della sua, Spine ha pensato bene di chiamare me, il Dario Desi d'Italia. Se non vi sta bene, sono calci in culo, ok? In questa nuovissima puntata di Mission Santina, il tenente Poldino, con l'ausilio tecnico di un inutile ed incapace Alba, proverà a portare a termine la missione numero 4. La chiamata ai negozi di materassi.
3: Pronto?
4: Uè, Satana!
3: Ah, sei Poldino?
4: Brava! Tutto a posto?
3: Tutto a posto, sì, tutto bene.
4: Bene. Senti, Pietro che fine ha fatto?
3: Oh, è andato via, non c'è più, ma è meglio così per me, perché sto sola. Soli si sta meglio che non fa accompagnato.
4: Sì, no, teoricamente dovrebbe essere meglio soli che male accompagnati.
3: Sei bravo, come dici tu. Sì, volevo dirti anch'io così, ma ho sbagliato a parlare. Sto molto bene, sola, soletta, e col mio Aldo. Io le penso sempre, Aldo basso.
4: Sai cosa ho scoperto poi,
3: ma
4: Santina?
3: Ma sai tu quanti anni ha?
4: 78 mi sembra.
3: E porco.
4: Beh, ma non siete vecchi, guarda che... Ne ho 16.
3: Ah, del 16?
4: No, non del 16, figa, no. Ho 16 anni io.
3: Che porco, così giovane sei.
4: Io ho 16 anni perché quando ho fatto il compleanno, il mio 16esimo compleanno,
3: sì, no?
4: L'ho festeggiato, poi ho detto basta, non voglio più festeggiare i compleanni, e quindi sono rimasto a 16 anni, capito?
3: Così giovane, so che sei andato a fare l'alpino, meglio.
4: Sì, ero io negli alpini. Io ho fatto Merano e Trento, e sai cosa facevo?
3: Ecco, visto Merano e Trento, sì.
4: Ecco, visto che ho 16 anni, anziché sparare facevi pupazzi di neve.
3: Cosa?
4: Eh? Santina, allora ho scoperto una cosa di Aldo, che magari non sai. Ha dei problemi di schiena.
3: Ha mal di schiena?
4: Sì. Siccome a breve dovrà venire a trovarti, dormirete insieme, no?
3: Oh, che bello, quando?
4: Non lo so ancora di preciso, però mi ha chiesto, mi chiami per favore mia moglie e le dici se può prenotare il materasso che già ho acquistato. Lui l'ha già pagato questo materasso, no? È un materasso apposta per chi ha problemi di schiena. Tu adesso dovrai chiedere conferma a questi qua del negozio. È un materasso...
3: Sì. Un massaggio?
4: No, è un materasso.
3: Ah, il materasso.
4: Sì. Che puoi usare d'estate e d'inverno, basta girarlo da un lato e dall'altro, è bellissimo.
3: Sì, lo so, ce l'ho anch'io quello lì.
4: No, quello che ha ordinato Aldo.
3: Lo giro.
4: Ecco, quello che ha ordinato. Porca
3: ma
4: si fa parlare. Però quello che ha ordinato Aldo.
3: No, no, il suo, ma dico anche me. Che ho
4: lo
3: preso.
4: So, costano.
3: Io un negozio,
4: porca. Adesso mi racconta la storia della sua vita. Che non me ne frega un cazzo, puttana. Santina! Mi senti?
3: Ti sento bene io.
4: Ok, allora ti stavo dicendo, da un lato ci sono i chiodi e da quell'altro ci sono delle bottiglie rotte.
3: Ah, bottiglie rosse.
4: Dei cocci di...
3: Sì, bottiglie rosse, ho capito.
4: No, rotte, dei cocci di bottiglia rotta.
3: Ah, ho capito. Ma perché i chiodi?
4: Perché la schiena prende aria.
3: Sì. Adesso ho capito.
4: Perché c'è spazio tra un chiodo e l'altro, capito?
3: Esatto.
4: Ecco, invece d'inverno con i cocci di bottiglia rotti. Allora, praticamente cosa fai? Bisogna mettere il coprimaterasso.
3: Ah, il coprimaterasso, esatto.
4: Sì, poi sopra il coprimaterasso si prendono un po' di bottiglie d'acqua o di Coca-Cola vuote, no? Si mettono tutte sul letto, si prende tutto a martellate, si spacca
3: a martellate,
4: sì, in modo che si cosparge proprio tutto il letto di cocci di vetro, no?
3: Ho capito. Sì, ho capito.
4: Allora Santina, ti stiamo mettendo in collegamento con questa cosa, così almeno ci parli direttamente tu. Aspetta, stai lì un attimo, aspetta che c'è un... Porco, hai messo giù il telefono a lei.
2: Ecco, lo avevo detto che Alba è un coglione, no? Ha buttato giù il telefono di Santina. Richiamiamola, va?
3: Pronto?
4: Un attimo,
3: Sì, prego.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Ti ho chiamato prima.
3: Chi parla? Sei il capitano tu? Signora, chi cerca? Questo è un centro per... Come?
2: Niente da fare, la maleducata ha sbattuto la cornetta in faccia a Santina, ma non demordiamo, anche se dall'altra parte del vetro un Luca Alba sempre più inutile non riesce a stabilire il collegamento telefonico.
4: Aspetta Santina,
3: Sì, dimmi.
4: Che ci stiamo collegando col negozio. Porco possibile che una telefonata del...
3: Ma cosa c'è?
4: Ma non va una sega, Santina. Allora, Gil Giunti ci ha fatto cambiare, che siamo qua in America, lo studio. Adesso siamo in uno studio americano. E cioè, riusciamo a sparare i missili, cazzo, e non riusciamo a fare una telefonata del cane.
3: Ho capito.
4: Porca puttana. Niente? Non ce la facciamo?
3: Sì, sì. Pronto?
4: Santina, scusami,
3: Ma niente, dai.
4: Senti, allora facciamo così. Intanto ti mando un bacione e ti chiamo domani, così prenotiamo quel cazzo di materasso di Aldo, va bene? Ti voglio bene, ci sentiamo domani, Santina, un bacione.
3: Sì, bacione.
4: Viva
3: ciao,
4: la
3: ciao.
4: Juve, porca...
3: Ciao, Poldino, ciao.
2: La missione numero 4 è fallita, ma in compenso abbiamo scoperto che Luca Alba era un infiltrato e Santina ha voluto pensarci di persona.
3: Caput.
1: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: Sì. Sì.
7: Sì. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi tutti.
7: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai vista in un porno, dai. Non sei mai vista anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
7: sì. Sì, dai, dai.
8: Aspetta. Ah, ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo!
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon!
5: Valuta il film!
7: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda seccata. Vieni, Leo, vieni.
2: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
3: Mi sta pisciando addosso.
2: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
1: io rutto, rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
4: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
1: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
1: Leone.
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, tu hai rutto. Hai fatto vendere rutto adesso.
1: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Johnny Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Io ce lo faccio, sì,
3: Aspetti,
2: faccio.
3: Signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
2: Sì.
3: Affare fatto?
2: Affare fatto. No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana, l'uomo amara schifosa. La vacca di tua madre puttana troia, e la vacca di tua madre puttana, e la vacca la puttana di tutti quanti che siete, l'uomari schifosi! La cane!
4: Schifosi! Porca troia, come sei bestialita! Schifosi!
1: Mettetevi comodi, inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
2: Pronto?
1: Signora?
2: Pronto?
1: Signora, mi sente? Sono Alfio, base terra.
2: Dimmi.
1: Come sta?
2: Ho la pressione alta, 200.
1: Minchia, cazzo è una Fiat Croma. Signora, c'ha la pressione di una mongolfiera praticamente. Beh, mongolfiera.
2: No, che stia attenta, caro. Perché se qua non si fa quello che si dice il dottore, si crepa.
1: Pom! Le parte l'arteria e. Pom! Si va in paradiso.
2: Speriamo in Dio, perché ormai sono stufo.
1: Lo so.
2: Di fare questa vita.
1: Ha ragione. Poi mi scusi se mi permetto, signora, però anche lei ha dei gusti di merda. Nel senso che se.
2: Ho 80 anni. Dio, perché ormai sono stufo.
1: Lo so.
2: Di fare questa vita.
1: Ha ragione. Poi mi scusi se mi permetto, signora, però anche lei ha dei gusti di merda, nel senso che

0: Che bello è, signora. Allora, sono riuscito a parlare con suo marito, che in questo momento, suo ex marito, che in questo momento si trova su Marte.
1: A Marte?
0: Sì, perché sta facendo una missione spaziale per la NASA. Si chiama Pompino 11 ed è una missione che serve a capire.
1: Ma si fa così?
0: Serve a capire.
1: Adesso non c'è più la Vanessa che era sposata con Vanessa.
0: Mi fa parlare, signora. Stardo infame. Ecco. Allora, la missione Pompino 11 è per verificare se su Marte ci sono aliene che hanno la fica e fanno i pompini. È una missione molto, molto importante per gli Stati Uniti, questa. Allora, se lei vuole, signora, io le organizzo un viaggio per raggiungere suo marito su Marte, magari domani. Domani, in giornata, così vi parlate, vi chiarite, magari vi fate anche una bella ficcata, dito in culo. Così fate la pace e sistemiamo sta storia, signora, perché è un peccato rovinare un matrimonio così bello, eh?
1: Sì, era stato bello quella volta.
0: Allora, senta, io le passo.
1: Non me lo dimenticherò mai. E c'ho anche le foto.
0: Le passo il dottor Candio, che lavora per l'agenzia Actarus, che è specializzata in trombette, Ron, viaggi spaziali, pompini volanti e Fiat Duna senza il turbo. E le organizza il viaggio, se vuole domani parte in giornata, va su Marte, vede suo marito e poi magari, non so, torna indietro, insomma, eh? Glielo passo.
1: Io
0: un secondo
1: di navigare,
0: ma no,
1: non so,
0: ma no, signora, lei si siede comoda sull'astronave, la mandiamo su Marte in un quarto d'ora. Un attimo solo che le passo il dottor Candio, un attimo. Dottor Candio, mi riceve?
2: Sì?
0: Eccoci.
2: Pronto? Salve, signora, come sta? Abbiamo avuto l'incarico di venirla a prelevare per portarla su Marte da suo ex marito.
1: Sì, quando? Domani?
2: Ci passa dalla porta la enorme paletta per le feci di cane che abbiamo costruito per raccoglierla in casa sua e rovesciarla in questo sacchetto spaziale? È un sacchetto per le feci di cane gigante.
1: Sì, dovete venirmi a prendere perché ho una pressione alta.
2: Lo so, appunto, noi siccome per prenderla.
1: Ecco, basta che domani sia meglio che il tempo anche.
2: No, ma speriamo di no, signora. Allora, la palettona di cane gigante entra allora dalla finestra, facciamo, dai. La preleva, la versa in questo sacchetto fatto apposta. Abbiamo riprodotto un sacchetto per feci di cane di dimensioni enormi per lei. Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
1: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
1: Sì.
2: Sì, signora, allora le stiamo preparando una tuta spaziale a forma di scarpa, di suola di scarpa che pesta la merda. Va bene, allora domani le facciamo avere la suola di scarpa che deve indossare. Va bene? E
1: sì,
2: poi
1: va bene.
2: La andiamo a prendere con la palettona per le feci di cane. Perfetto, signora, domani.
1: Va bene, tutto. Se arra, che sei.
0: Grazie, signora, buona giornata. Mi conferma che lei è una goloide?
1: Sì, confermo che io sono una monocoloide.
0: Perfetto, grazie.
2: Perfetto,
0: signora.
2: Grazie.
0: Salve.
1: Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, mi dica, sei dopo, posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta, quello tanto come chiede, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Prego, mi dica.
5: Senta, scusi, guardi, io qua in campagna, dove sto io, no? E c'ho un capanno, sì. Un capanno che utilizzo per mettere dentro gli strumenti agricoli, che una volta facevamo l'orto con mia moglie, facevamo un ettaro di roba, mettevamo sì. I pomodori, robe. Adesso cosa vuole? Siamo diventati vecchi, sa come si dice dalle nostre parti, che la terra è bassa, no? Che mi mal di schiena,
4: certo, robe certo.
5: Qua. E allora c'ho tutti questi attrezzi che non uso più, cioè soffia fuori, insomma. E il mio vicino di casa, che tale Gigi Barabino, mi dice, guarda che la tettona.

0: scappare degli attrezzi è in Eternit, capisci?
1: In Eternit, sì.
0: No, lui me l'ha detto, ma io non a me non mi pare, perché mi ha detto, per vedere se stai in Eternit vai lì con un coltellino, gratti un po', vedi che c'è l'odore, tipo di...
1: C'è fibra, certo.
0: C'è fibra.
1: Fa le fibre.
0: Fa le fibre, non lo so se fa le fibre, mi ha detto di sentire l'odore a me. No,
1: allora, l'unico modo per esserne certi, per avere la certezza, diciamo, scientifica, che sia effettivamente un materiale contenente amianto, è fare un'analisi di presenza amianto. Quindi di base noi veniamo a prendere un campione di questa tettoia, lo portiamo in un laboratorio e facciamo l'analisi. Sì. E dall'analisi poi risulta.
0: Una roba lunga, non c'è un modo di
1: c'è presenza o no?
0: No, ma non c'è un modo di stabilire la d'occhio, perché mi sembra una roba un po' lunga, cioè che viene,
1: allora,
0: prende un pezzettino.
1: Allora, se vuole mandarci delle foto, noi dalle foto lo possiamo, diciamo, capire per l'esperienza che abbiamo, quindi se lei intanto vuole mandarci qualche fotografia,
0: via,
1: o via WhatsApp, zap, o via mail,
0: esattamente, perché le spiego, praticamente questo capanno qua non è il mio, cioè io non l'ho costruito io, quando ho preso la casa non ce l'avevo questo capanno, capisci?
1: Sì, poi c'era già
0: del proprietario precedente, tale Roberto Barbero, e quando Roberto Barbero purtroppo è venuto a mancare, tra l'altro in un modo orribile, pensi che era in un parco naturale, ma come guarda, si è morto in un modo che è incredibile, era in un parco naturale in Toscana, che era andato con la moglie in vacanza, che non andava mai una volta, che è vicino a Grosseto, che è andato a fare questo giro nei boschi e ci è caduto in testa una vipera. Ma quella è una roba veramente, infatti la racconto sempre a cena quando vengono anche la Franca, cioè, vengono lì e c'è caduto in testa,
1: certo, cioè,
0: questi sono questi tipi di vipere velenosissime, però stanno sugli alberi e gli è caduta la testa, è morto, ecco.
1: Ne serve l'indirizzo mail, un numero di telefono,
0: forse
1: le foto, come vuole.
0: Meglio il numero di telefono, che io conto cosa vuole, sono anziano,
1: le do il mio.
0: Ecco, aspetti un attimo che me lo sei, un secondo che trovo una matita che
1: certamente.
0: Aspetti che faccio con...
1: Ci mancherebbe.
0: Perché guardi, mia moglie c'ha sto vizio qua che mi nasconde tutte le matite, tutte quante, ve li vedo.
1: C'è anche mia madre.
0: Ma è così, ma no, allora, cioè io vado sempre e scendo giù, no? Quando va scendo giù che vado a fare la spesa, perché quell'altra per muovere il culo, per comprare insomma le cose che mancano di suo, il pane, l'altro, le cose di tutti i giorni. Mi compro una scatoletta di matite 2H o HB, a volte le compro entrambe perché mi piace che una che c'ha la puntina un pochino più molla e l'altra che c'ha la puntina un pochino più rigida per disegnare, perché io non disegno, però sottolineo tanto, mi piace sottolineare quando, perché leggo tantissimo, un po' di tutto, insomma sono appassionata di storia,
1: bella
0: cosa. E cosa vuole, però diventando anziano
1: le do il numero,
0: sì, aspetti un attimo, lo segno col gessetto sulla lavagna della spesa, aspetti un secondo, ho parlato con
1: milanese,
0: come la roba che si mangia la cotoletta.
1: Sì, è
0: storia,
1: sì.
0: Fuori, perché l'originale è di maiale, tanti la fanno con il tacchino perché rimane leggermente più sottile, un po' più croccante la maiale, ma si fa col maiale e si fa col burro, perché tanti dice vabbè, la faccio fritta, la frigo nell'olio, invece l'originale si fa col burro, che è una pesantezza, quando la mangio la sera, sveglio 2 giorni, poi mi devo prendere il Gaviscon, che tra l'altro non lo digerisco, sì, dottor Leoni, che ci parla da tanti anni, cioè, meno la metà ci conosceva anche da ragazzi, mi dice, non te lo prendere il Gaviscon, perché sei intollerante, e lei mi dice, prendi la roba più leggera, non so, tipo un Jeffer, c'ho l'ernia iatale io, non so se lei è pratica di questi disturbi dell'apparato gastrointestinale,
1: se
0: taglio via un pezzo ce lo porto?
1: Volendo, ci possiamo sentire mica dopo un attimo. Guardo le foto, poi ci sentiamo.
0: Ma con cosa lo taglio però? Perché mi sembra una roba abbastanza dura, non devo da tagliare.
1: No, ma basta prendere una pinza, prendo un pezzettino dalla cosa. Però comunque poi ne parliamo semmai dopo che vedo la foto. Dai.
0: Con un martello posso andarci, che ti taglio un tocchettino.
1: No, meglio di no.
0: Il martello, meglio la pinza.
1: La pinza.
0: Ma lei dice una tenaglia, perché la pinza serve per stringere, non serve. La tenaglia, dice lei.
1: No, sì, ma la tenaglia è una pinta, insomma, qualcosa.
0: No, c'è una bella differenza. Scusi, perché le spiego?
1: Molto piccolo.
0: Che tante volte la gente fa confusione, dice mi passi la pinza e ti passano la tenaglia. La tenaglia serve per tagliare, invece la pinza serve per stringere. Come dici, mi passi il mestolo o il ramaiolo? Sono due cose diverse. Il mestolo e il cucchiaio di legno. Il ramaiolo.
1: Mi stai chiamando più volte su altra linea.
0: Ma senta, mi dica una cosa.
1: Ma le foto su WhatsApp.
0: No, perché c'è Gio Barabino, che è uno che ne sa. Perché è uno che ha fatto le superiori a Cuneo, che vede dei social, mi ha detto di stare molto attento, dice guarda,
1: devo chiamare questo cantiere, perché appunto è la quarta volta che mi chiamo,
0: c'ha ragione,
1: se mi manda le foto
0: le faccio da vicino, giusto?
1: Lei non tocchi niente.
0: Non tocco niente, non faccio un cazzo, non faccio un cazzo, capito? Non faccio un cazzo, morirò con l'amianto. Va bene, la ringrazio, non mi ha servito assolutamente a un cazzo. Arrivederci, se ne vada a fanculo, lei è l'amianto. Belli, che cazzo, e quell'altro coltellino, questo delle foto è porca puttana. Ma che cazzo sono, un paparazzo mia? Niente, la mattinata buttata. Dovevo parlare due secondi, mi ha tenuto al telefono un'ora. Sto cazzo di chiacchierone.
2: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo. This is a zoo.
4: Vai,
5: dai! Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
6: Papà Castoro, raccontaci una storia.
7: Anche due storie.
8: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
9: Ascolteremo te.
10: Papà Castoro, sveglia Papà Castoro, raccontaci una storia.
8: Cos'è, un retro?
10: No, Papà Castoro, vogliamo una storia.
8: Dai, tornate a dormire qua, va. Cane.
10: E dai, per favore, raccontaci una storia.
8: Vabbè, vi racconto la storia di come mi prendo a calci nel culo fino all'inferno se non mi lasciate dormire, eh?
10: Uffa, Papà Castoro, raccontaci una storia, per favore.
8: Basta. Va bene. Vai, vi racconto una storia, cane!
10: Evviva!
8: Allora, senti, questa storia si intitola I 33 porcellini.
10: I 33 porcellini? Oh!
8: Allora, senti, c'erano una volta 33 porcellini.
10: E poi?
8: E poi vi infilo nel c***o con la di vostra madre se non la finite qua, eh?
10: No, ti preghiamo, Papà Castoro, raccontaci la storia dei 33 porcellini.
8: Oh, ok. Allora, c'erano una volta 33 porcellini. Il primo porcellino c'aveva un vizio segreto.
10: Un vizio? Quale vizio?
8: Un attimo. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava un pezzo di ferro nel culo e iniziava a correre nel bosco cantando le canzoni di Toto Cotugno.
10: Un ferro nel culo? Oh! E poi?
8: Ehi! Basta questo e poi, eh? Allora, anche il secondo porcellino c'aveva un vizio segreto.
10: Davvero? Quale vizio?
8: Mi fa scoppiare la testa qua. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava Toto Cotugno nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Tiziano Ferro.
10: Oh! E poi?
8: Anche il terzo porcellino c'aveva un vizio segreto. Ogni notte si infilava un mango nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Ramazzotti.
10: E poi?
8: Aspetta che mi fischiano le orecchie qua. E poi c'è il quarto porcellino.
11: Lasciami indovinare, Papà Castoro. Il quarto porcellino si infilava una mano nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Mango.
8: Ma allora la sapete. Allora non ve la racconto, ciao, al prossimo, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non esiste l'autostima. Esiste il motore a scoppio. Guida 400 cavalli. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza. Stringi i denti. Forte. Sii uomo. Se non sai cosa dire, urla. Sii uomo. Non portare il cane a spasso. Portalo a lavorare. Sii uomo. Se qualcuno piange mentre stai ridendo, ridi più forte. Sii uomo. Se una donna ti chiede di cambiare, tu cambia. In peggio. Così impara a romperti i coglioni. Sii uomo. I fiori sono roba da checche. Al primo appuntamento, portale un mazzo di preservativi. Sii uomo. Non cercare di farti amare dagli altri. Costringili a farlo. Sii uomo. Quando ti chiedono come stai, rispondi: sono in guerra. Sii uomo. Non cambiare le lenzuola. Buttaci sopra quelle nuove finché il materasso non diventa alto 1,5 metri. Sii uomo. Se ti senti vuoto, riempiti di birra. Sii uomo. Quando non capisci qualcosa, annuisci più forte. Sii uomo. Quando sei in ritardo, non cercare una scusa. Inventa una leggenda. Sii uomo. Quando ti offrono il caffè, prendine 3 più una brioche per dopo. Sii ingordo. Sii uomo. Full white is the new total black. Sii Pippo Palmieri. Sii panettiere casual. Sii infermiere nano. Sii uomo.
0: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mille vicissitudini della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi.
1: Oh, che male! Che male!
2: Uè, Stroppio! Che succede? Hai un infarto? Stai soffocando? Vuoi che ti infili una penna nella gola e ti soffi dell'aria per farti respirare meglio? Oppure sei stato morso da un serpente velenoso e preferisci che ti asporti parte delle carni con un cucchiaio arroventato? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh?
1: Ma no, ma che cazzo dici, amo? Sto male perché mi fa male un dente da crepare. Guarda che faccia gonfia.
2: Minchia, sembra che ti sia cresciuto un coglione in faccia. Stai bene col naso che sembra un cazzo.
1: Ma come? Devo andare dal dentista con urgenza. Potresti chiamarlo per fissare un appuntamento?
2: Ma che cazzo di appuntamento di sto cazzo? Ci penso io, Nanartop.
1: A parte che non mi chiamo Nanartop. E poi, amore, sto soffrendo come un cagliaritano biondo che vive in Africa senza Sky. In che senso ci pensi tu? Mica sei un dentista.
2: Ah, ma ti devo proprio spiegare tutto. Tu non sai un cazzo, guarda. Ecco come si risolvono i problemi. Grazie a Gigi Pierone.
1: No! Ancora sto cazzo di truffatore!
2: Grazie a questo trattato di Gigi Pierone dal titolo «Per essere dentista basta un camice», ti risolvo io il problema, figlio di Troia!
1: E la Madonna, quanta acrimonia! E che sconsiderato utilizzo dei termini volgari atti alla comunicazione di entusiasmo nella volontà di risolvere una problematica familiare!
2: Ecco, siediti qui su questa sedia, apri la bocca e dimmi dove senti il dolore.
1: Ah, è qui!
2: Ok, stai buono un secondo. Ecco fatto, ora dovresti stare meglio.
1: Oh mio Dio, ho preso più castagne in bocca adesso che in tutte le passeggiate in Duomo a Natale. Ma sei stronza? Ma non sento più male! Hai ragione, mi è passato tutto! Non posso crederci!
2: Hai visto che sei un coglione? Tu non ascolti mai grande Gigi Pierone. Lo dice anche nel suo ultimo trattato che si intitola «Tuo marito non mi dà mai ragione, uccidilo male nel sonno e prenditi tutto».
1: Ma come? Ma che cazzo? Ma vabbè, comunque è un miracolo. Com'è possibile? Sono sterefatto. Non sento più nulla. A parte uno strano freschino al volto e una sensazione di bagnato e di sapore metallico.
2: Sì, beh, è normale quando si perde parte della faccia. Ma se aspetti, magari provo a riattaccarla con un po' di spago.
1: Ma in che senso? Scusa, non colgo.
2: Mi sa che ho esagerato col vigore. Però questo look alla Voldemort mi eccita, ti fa interessante.
1: Passa allo specchio, immediatamente!
2: Sai che la prossima volta che mi dai un ordine con questo tono imperativo indosso la tua pelle per carnevale?
1: Scusa amore, potresti gentilmente approcciarmi la superficie vitrea riflettente? Sempre che tu non abbia impegni più impellenti.
2: Ecco, così mi piaci, colto e leccaculo, bravo sfregiato, ecco!
1: Non ho più la faccia!
2: Minchia, che palle, non ti va mai bene un cazzo! Ma dov'è finito l'uomo impavido che se ne fotte di tutto del quale mi sono innamorata? Lo stesso menefreghista che saliva sugli autobus a far alzare zoppe vecchie per allacciarsi le scarpe per poi prenderle a calci inneggiando l'odio verso i diversi? Il super campione di poker che una volta mi ha fatto possedere da un coupier per avere la fiche del parcheggio gratis? Il medesimo senza pietà che mi scopava sparando in aria con un AK-47 e lanciava una granata urlando sborro?
1: Non lo so, amore. Io non so nemmeno come si tiene in mano un mitra.
2: Dai, Penelope, sei sempre una delusione. Lo dice anche il manuale bis di Gigi Pierone allegato a «Per essere dentista basta un camice» dal titolo «Se hanno capito che non siete dentisti, apritegli la gola con una paletta da ghiaccio».
1: A parte il fatto che non mi chiamo Penelope. Comunque hai ragione, sono un ingrato. In fondo i nasi ricrescono.
2: Oh, finalmente un po' di positività.
3: Hai capito, caro diario? è l'anno 2045 e ormai sono molto anziano. Ho aspettato e aspettato, ma il naso non è mai ricresciuto. Forse ho sbagliato l'alimentazione. O magari dovevo mettere il naso vecchio sotto il cuscino. Come diceva la buona anima di mia moglie, mi manchi cosa fica. Senza di te la mia vita non è più la stessa. Soprattutto da quando, per compiacerti, ho provato a lanciare una granata gridando sbor. E ci è esplosa in mano. Maledetta spoletta! Se fossi stato più pratico, saresti ancora viva. P.S. Mi annoio. Domani mi sparo in faccia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Cosa arriva, ti fai prendere per il culo?
6: cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì.
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Yeah.

0: Amico, che lecchi le fughe delle piastrelle sperando di trovarvi delle proteine utili al tuo sostentamento. Vuoi dare un tocco di classe al merdoso container che chiami casa? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Europa per numero di operai in nero morti a causa di incidenti sul lavoro. Troverai tanti complementi d'arredo in materiali quasi legali a prezzi scritti con sangue. Capolavori del design liberamente ispirati al Mein Kampf come... innovativo videocitofono da viaggio, 135 euro. Speciale misantropo, camera degli ospiti in pesce, per non aspettare manco tre giorni, 2500 euro. Forno in muratura per pizza, da mongolfiera, 1568 euro. Offertona, confezione da 1000 sacchetti dell'umido in puro amianto, 14,90 euro. Divanot in pellet, 368 euro. Scomodissimo tagliere skateboard con 4 rotelle indipendenti, 44 euro. Speciale bricolage homosex. Pialla in der culo, gratis se sei carino e porti analisi recenti. Carta igienica in vimini, 3,49 euro al rotolo. Gigantesco piedistallo in ferro battuto per singolo cotton fioc, 568 euro. Grazioso tavolo in legno allungabile di 2 mm. Ma come?
1: Enorme.
0: 234 euro. Festoso timer da forno crematorio. Ma porco. Festoso timer da forno crematorio. Per sapere quando è cotto il morto, 37 euro. Letto a scomparsa per fanatici di chi l'ha visto, 118 euro. Divano copri divano, 678 euro. Letto singolo, ma per scelta, più letto fidanzato, ma in una situazione complicata, 215 euro. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestia. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia ogni 15 minuti, 278 euro. Più una presina da forno omaggio per ogni scomunica. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Quattro Occhi Sparapidocchi. Troverai tanti oggetti che sembrano offerte sensazionali solo a chi ha gravi problemi di miopia. Per tutti gli altri è palese che è un'inculata. Levati gli occhiali e acquista a cuor leggero clamorosi raggiri come... Tupperware porta fulmini, 35 euro. Borsa frigo più frigo borsa, 455 euro. Frullatore solo ed esclusivamente per albini, 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile, 890.000 euro. Asciugatrice industriale USB, 688 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
4: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
4: Prendi la candeggina, Rosario.
5: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
4: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
6: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
6: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
6: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
6: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
6: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
6: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
6: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
8: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
6: Sì, che devo fare? Stavo
8: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
6: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
6: forse
7: vabbè.
6: C'è il sangue. Allora,
7: sì,
6: signora.
7: Questo
6: mi ascolti,
7: sì.
6: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
6: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
6: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
6: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
6: Aspetta un attimo.
8: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
6: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo.
6: Mettici il pennino nella cacca.
8: Stai il telefono, stai.
6: Sì.
8: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
6: Sì.
8: Mamma, che brutte feci che c'è.
6: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
6: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
6: cotechino,
8: India, brasiliano.
6: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
6: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Porca me se.
6: Porca ma...
8: sangue non c'è nelle feci.
5: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
7: No,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
6: Alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto qua.
7: Va bene.
6: Lo sport.
7: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
6: per
7: cosa
6: chi non
7: si...
6: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
6: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
6: ma tu,
9: che ti ho
6: ma
9: fatto
6: che cazzo di ora sei mai in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
6: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
6: Uno.
7: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
6: Che vaffanculo te, Bagalov, porco di...
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
7: Sì.
6: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
6: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pendola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
6: fare.
10: Ma io
6: la
10: so
6: cacca.
10: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
6: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
5: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
7: bene,
6: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
6: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
6: Decisivo?
7: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
9: Hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Rai Spreco presenta...
3: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta... Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Ben ritrovati a Chi l'ha svisto, il programma che risolve più misteri di polizia e carabinieri messi insieme. Il caso di questa sera arriva dal lontano oriente, più precisamente dagli Stati Uniti d'America, e ha per protagonisti due ragazzini, un gioco in scatola chiamato Jumanji e la bugia più idiota che sia mai stata accampata per mascherare un delitto. Il mostro, la mente criminale, l'efferata omicida della nostra storia è una diabolica ragazzina di 9 anni. Sarah McInnocent, di cui ora vi proponiamo in esclusiva una fotografia audio.
14: Sono pazza!
7: Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, lo scorso 4 settembre 1995, questa diabolica assassina senza tette avrebbe ucciso il suo amichetto Alan, anche lui di 9 anni, facendone poi sparire misteriosamente il corpo nel nulla. Mentre parliamo, giocolieri, militari dell'Armata Rossa e numerosi onesti cittadini di Bradford stanno pattugliando i boschi attorno alla città alla ricerca del cadavere del piccolo Alan, che ormai sicuramente è morto stecchito da un pezzo. Abbiamo una prima telefonata.
15: Pronto?
7: Sì, pronto, buonasera. Ci dica informazioni sul piccolo Alan?
15: Allora, sono...
7: Guardi, abbiamo dei tempi televisivi, quindi...
15: Allora,
7: se lei volesse, come dire, essere un pochino più incisivo...
15: Partiamo dall'inizio.
7: Sì.
15: Allora, mi chiamo...
7: Sì, non importa.
15: Allora,
9: Michele!
15: Ecco,
7: ah,
15: mi chiamo Michele.
7: Sì, perfetto.
15: Allora, io nell'85 andavo a Rimini.
7: Sì, guardi, però siccome siamo nel 2025, se potessimo partire, non so, 2022...
15: Lo facevo per precisione. Volevo darvi uno specchio,
7: sì,
15: ampio.
7: Grazie.
15: Di chi sono,
7: ma facciamo
15: da dove vengo,
7: un salto in avanti.
15: Le mie frequentazioni, le persone che conosco.
7: Non è importante, guardi, non c'è necessità
15: tutto
7: di...
15: Tutto quello che è il mio background culturale,
7: no,
15: modo che voi abbiate idee chiare,
7: guardi,
15: la persona con cui state interloquendo.
7: Guardi, non è necessario, veramente.
15: In modo
7: noi...
15: che le mie parole non siano travisate.
7: Noi ci fidiamo.
9: Michele, hai preso il telefono?
15: Ho preso il telefono.
9: Sì.
15: Sì, ho preso il telefono.
9: Hai preso il telefono che ho occupato, Michele?
15: Ho il duplex. Questa è una cosa strana.
7: Sì.
15: Nel 2025 è strano.
9: Chiudi, Michele, mi serve il telefono, Michele.
15: Perché abitiamo nella casa dei nostri genitori defunti. Ah. Mio fratello piano di sotto, io piano di sopra.
7: Sì.
15: Nel 1985 no, vacanza a Rimini, e appunto sono morti i miei genitori. Mio fratello, abbiamo ereditato la casa.
8: Sì.
15: Lui vive al piano di sotto.
8: Michele! Io
15: al piano di sopra. Abbiamo un telefono duplex. Non è cambiato perché comunque i miei genitori non sono stati dichiarati morti.
8: Michele,
7: ma come no? Scusi, e dove si trovano?
8: Nella nostra divano secca, Michele!
15: Mia madre sul divano adesso.
7: Ah!
8: Ti ho detto di non spostarla sul divano, porco! Ma Michele! Sta crescendo le piante sulla mamma, Michele! Ti ho detto di lasciarla in cantina!
7: Bene, torniamo ad Alan, alla sua misteriosa sparizione. Intanto, messa alle strette dai carabinieri americani, la giovane Sara continua a professare la propria innocenza, ma la sua versione dei fatti fa acqua da tutti i polli. Grazie ai potenti mezzi dell'intelligenza metalmeccanica, noi di Chi l'ha svisto siamo riusciti a tradurre il drammatico interrogatorio che ha visto protagonisti la stessa Sara e il maresciallo dei carabinieri di Bradford, Alfred Batman.

0: we're gonna sign a for the sign of word this fight that you mind you we're gonna for the sign of word? What again for?
1: Essere innocente, ti lo giuro, perché parliamo due lingue diverse?
0: Ah, perché the widow all just the one get a widow without you?
1: Io non capisco, ma mi piacciono gli due.
0: Ah. And I can work for the song with a simple mind, don't you? Forget about me, eh?
2: Non c'è alcun dubbio, la ragazzina è colpevole e tutto quel che possiamo sperare è che il corpo di Alan venga ritrovato prima che inizi a puzzare di fogna. Le ricerche nel frattempo stanno proseguendo molto a rilento. Il motivo delle difficoltà risiede nell'insolita presenza di numerosissimi animali della savana nei boschi attorno a Bradford. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
3: Salve, scusi, sì. Sto cercando lavoro.
2: Sì.
3: Io sono un chitarrista che fa le cover dei Van Halen.
2: Sì, sono molto contenta per lei e sicuramente sarà anche molto bravo, però non è il programma adatto.
3: No,
2: questo.
3: Lo spiego, non ho più le braccia.
2: Come non ho più le braccia?
3: Quindi faccio fatica a mantenermi perché ho imparato a suonare coi piedi, no?
2: Sì.
3: Non è la stessa cosa.
2: No, immagino.
3: Anche perché suonare jump. Suonare jump.
2: O suona o salta.
3: Esatto.
2: Ecco. Mi dispiace, ecco.
4: Eccomi.
5: Lui ha perso le gambe.
2: Ecco.
5: Quindi non ha la gran cassa, solo i rullanti. Cioè riesce a suonare soltanto le
2: sì.
5: rullanti e io. Solo che non ha la gran cassa.
2: Però magari mettendovi insieme.
5: Cioè non c'è il ritmo, capito?
2: Però se lei salta e lui suona la chitarra, magari lui non sa suonare la chitarra.
4: No, è difficile perché io quando batto con le braccia la batteria,
2: sì.
4: con i pedali non riesco a fare il controtempo.
2: Perché lei non ha i piedi.
5: Non mi dà il ritmo, non c'è la cassa.
4: E poi ogni volta che scendo lo sgabello cado.
2: Certo.
4: E rimango lì.
5: E io non riesco a rimetterlo su.
2: E certo, perché non ha le braccia. Ma nonostante le speranze di ritrovare la carcassa in putrefazione del piccolo Alan siano ormai ridotte al lumicino, noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo ci rivolgiamo al nostro caro pubblico italiano. Chiunque di voi si trovi nei dintorni di Bradford e abbia notizie utili alla risoluzione del caso, è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica in radioimpressione, che è a tuo marito non far sapere quanto è buona la bagiana delle nere @chilasvisto.com.
4: Ascolta un attimo.
5: Beh, senti. Forse la televisione non ci trova lavoro.
2: No.
5: Non penso proprio. Vabbè, salve.
2: Allora, arrivederci.
6: Chi l'ha svisto?
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: I Puglieni. Sulla stazione orbitante pugliena il tempo ormai è agli sgoccioli. Il varco dimensionale che deve riportare la popolazione pugliena al proprio sistema solare sta per richiudersi per l'eternità. Sono gli ultimi istanti disponibili per cercare un contatto con la popolazione umana che da troppo tempo rifiuta l'incontro ravvicinato del terzo tipo.
10: Boh.
11: Pronto?
10: Upa?
11: Sì.
10: Upaccio domanda.
11: Pronto?
10: Labu. Labu, chi lo sort?
11: Pronto?
10: Su Michele tu? Michele?
11: No, ho sbagliato numero. Chi cerca? Mi scusi.
10: Un figli di care?
11: No.
10: Afa?
11: Mi scusi.
10: Un pochino di mamma? Moc? Moc la bullista estrema, eh? No. Upa?
11: Upa?
10: Quanto? Un pochino di mamma?
11: Ja?
10: Cite?
11: Cite?
10: Cite morte viva?
11: Se sarà morto.
10: Se figlio di Vincenzo tu?
11: Sono figlio di Colini.
10: Afa?
11: Afa?
10: Afa mocca ci te sarà morto.
11: Ma fa mocca la morto te, visto meno tu cazzo, vai.
10: Butto. butto tuo culo.
11: Oh, vaffanculo, al telefono, che...
10: Si strunz tu?
6: Pronto?
10: Upa!
6: Guarda, ti ha sbagliato numero.
10: Oh, per cento mamete?
6: Sì, l'ho visto passare adesso, va bene?
10: Labu?
6: Ciao!
10: Labu? La bucchina di sorto sta? Non sta? Ti chiamo questo?
6: Pronto?
10: Un pacchino di mamma, per classe!
6: Un bucchino di sorto, il soffioso!
10: Afa!
6: Vaffanculo che ti è morto!
10: Afa, mo che ci te vive! Tu baci lo cazzo delle scimmie?
6: Sì, bevi sta banana, la vuoi?
10: Lava culo di pecore?
6: Vaffanculo che ti è morto?
10: Non so se il setto di cavetto lo schiaffo!
6: Ma la lasciolo, beh!
10: Ma in tuo culo te lo schiaffo?
6: Non chiù!
10: Sis!
6: Io so, più la sua mo.
10: Si strunz tu?
12: Sì, pronto?
10: Dice Cicillo che in culo c'è uno spillo.
12: Pronto?
10: Dice Zifrango che oggi è troppo stanco.
12: Pronto? Chi è che parla?
10: Un paccione domanda, ma chi? Si strunz tu?
12: Dice strunz?
10: Se tu strunz. Tremone?
12: Sì?
10: Ricchione? Mangia la cazzo tu?
12: Mister Ricchione,
10: e tu lo pegli nel culo a salsazzetto di cavet?
13: Turn it up! Let's do it!
12: Mister Ricchione,
10: e tu lo pegli nel culo a salsazzetto di cavet?
12: Mister Ricchione,
10: e tu lo pegli nel culo a salsazzetto di cavet?
12: Ah, in dove culo tu?
10: Moc, a chi te stravert? Moc!
12: E chi è morto?
10: Cite? Muerto a te!
12: E tu vuoi anche io?
13: Turn it up!
12: E si proprio ricchia una due volte, Leo!
10: Chi cazzo? Quella di mamma te! E mangi lo cazzo tu?
12: Ma ci sei, guarda!
10: Tu due stronzo parte! Fanvarone!
12: Non so capi?
10: Bavarone!
12: Ehi, figlio di carnau! Se sto a monte, vedi che...
10: Stronzo! Tu scaffa in culo la pistola!
12: Ma se io parlo al telefono e non mi ne do, carnau?
10: Ma faccio un bocchino.
12: E se faccio un pombino, vieni. Vieni, vieni, carnau.
10: E ce me fa?
12: Vamo.
10: Ce me fa? Alright. E ce me fa?
12: Vamo.
10: Vieni,
12: fatto un boccio, carnau.
10: Rocchione.
12: Sto parlando.
10: Lo mangio, lo cazzo. But.
12: No, ci sta ricca, guandete. Sembra la capo, carnau.
10: Ma capito un cazzo. Parlo con lo cazzo, moc.
12: Vieni,
10: vieni. Apa? Apa in culo? Oh, due, tre, mona. Apa in culo, amore.
8: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
7: Radio 105.
14: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manga Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: l'ho
4: stai
1: dato.
4: Zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
2: lui viene, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che era
3: quello? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo di cazzi. Queste vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: senti?
1: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.
5: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you.

0: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
4: Sì.
0: Ah!
4: Sì.
0: Dai!
4: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai.
4: Oh.
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No.
0: Sì,
4: aspetta,
0: sì,
4: aspetta,
0: sì,
4: aspetta,
0: sì,
4: aspetta,
0: sì,
4: aspetta,
0: sì,
4: aspetta,
0: sì,
4: aspetta,
0: sì,
4: fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah,
0: sì. Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No,
3: scusa,
0: no.
3: Vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Ah, sì.

0: o meno.
1: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul c***o.
3: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
3: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
8: Il tronista di spade.
9: Bentornati al Tronista di Spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera.
10: Ciao!
11: Ciao, mi chiamo Sansa Stark e vengo da Grande Inverno.
10: Dove hai trascorso le vacanze estive?
11: Ma, con la mia famiglia siamo andati a sud. Esperienza deludente.
10: Come mai?
11: Beh, appena arrivato hanno cercato di stuprarmi. E poi hanno decapitato mio padre. Ora, io non ce l'ho con i terroni, però cazzo, i servizi sono scadenti.
10: Che vuoi farci? A volte è una questione di sfortuna.
11: No, è che più che altro mi scazza, che per colpa del funerale mi sono persa il matrimonio di mio fratello.
10: È stata una bella festa?
11: Grandiosa, cazzo! Quelli del catering hanno sgozzato mia madre, lo sposo e la sposa incinta. Sai quanti selfie che potevo spaccarmi?
10: Mannaggia, che disdetta! E tu, hai una relazione?
11: No, adesso sono single, sai... Esco da un paio di relazioni un po' complicate.
10: Beh, sai come si dice, gli uomini pensano solo a quello.
11: Ma magari, il mio primo fidanzato mi ha ripudiata sull'altare. E il mio primo marito, che era un bel nano con un cazzo così, è stato condannato a morte dopo una settimana di matrimonio. Non abbiamo neanche fatto zicchi zicchi.
10: E quindi, niente zicchi zicchi con nessuno?
11: No, beh, con il mio secondo marito sì, cioè... Di giorno si scopava le puttane, ma di notte veniva a trovarmi nella torre in cui mi teneva segregata e abusava di me.
10: Però non state più insieme.
11: No, vabbè, dopo che ha ucciso il mio fratello più piccolo con una freccia nella schiena, l'ho fatto sbranare vivo dai suoi cani. E adesso sono tornata a vivere a casa dei miei.
10: Da sola o con qualche tromba amico?
11: Ma vivo con mia sorella, che di lavoro fa l'assassina e strappa la faccia alla gente morta.
10: Wow, un lavoro originale.
11: Sì, sempre meglio che fare le fotocopie. Poi c'è mio fratello che è rimasto paralitico dopo essere stato buttato giù da una torre e se ne sta tutto il giorno sotto un albero a farsi viaggi mentali.
10: Insomma, proprio una famiglia del Mulino Bianco.
11: Sì, a dire il vero mi manca un po' il mio ultimo fratello, che in realtà è mio cugino. Anche se da quando è risorto, dopo che lo hanno pugnalato al cuore, non è tanto di buon umore.
10: Che strano, progetti per il futuro?
11: Ma guarda, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un esercito di 150.000 morti viventi e che vuole sterminare la vita come la conosciamo iniziando dal mio popolo. Quindi sai, ho un po' di cazzi.
10: E beh, come ti descriveresti al tuo uomo ideale?
11: Dolce, sensibile e romantica.
10: Una ragazza da sposare.
11: Sì, anche se con le faccende di casa sono un po' un disastro. A proposito, ho appena sgozzato il mio migliore amico in salotto. Qualcuno sa come si levano le macchie di sangue dal granito?
9: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
11: Ehi, potete aiutarmi? Come cazzo levo questa macchia? C'è nessuno? Dai, oh raga, sembra che ho appena fatto un mestruazioni party con le mie amiche.
9: Il tronista di spade. Hey! 105.
8: Hey! Lo Zodi 105.
12: Tamarri.
13: I due balordi di periferia, Massimino e Giovannino, a giugno hanno devastato il loro magazzino lurido con una festa piena di gente pesante. Ora lì dentro sembra scoppiata una bomba. Bottiglie ovunque, muri incrostati e soprattutto un frigo che urla vendetta. Con dentro un tonno marcio che potrebbe sterminare un quartiere intero.
12: Tamarri!
1: Pronto? Sal, sono Massimino di quarto. C'è Bruce Bongo? La polizia? Merda!
12: Tamarri!
14: Gruppo di... Buongiorno?
1: Pronto? È caduta la comunicazione. Stavo cercando la città di...
14: Pronto?
1: Sì, no, mi è arrivata una telefonata in faccia. È la stessa persona di prima?
14: Mi perdoni. Sì, siamo un'impresa di pulizie, mi dica.
1: No, niente, stavo cercando. Allora, questa è la società di pulizie dove c'è Bruce Bongo?
14: Non so cosa sia Bruce Bongo.
1: Bruce Bongo? Allora, le spiego. Mandate il numero di telefono. Siccome noi dobbiamo risolvere un problema di pulizia in grande per un mezzo magazzino, no? Allora c'è questa persona del quartiere che si chiama Bruce Bongo. Ha detto, chiama questa società e di che ti ho dato io il numero.
14: Io non ho idea di chi stia parlando, però non c'è problema. Magari riusciamo a organizzare un lavoro. Mi dica di cosa ha bisogno.
1: Praticamente è una cosa tipo loft. Siamo andati via 2 mesi che siamo andati in vacanza. Siamo tornati, purtroppo con lo sciroccato di mio cugino si è dimenticato tra il frigorifero, in giro credenze. Cioè quando, okay, quando allora si arriva all'ingresso sto finendo di spiegare andiamo uno sopra l'aggi, parla. Minchia, proprio la scostandezza. Il modo di fare proprio sta musica da porno anni 70 proprio. Sai che adesso un pochino mi sto alterando. Prossimo cristiano che mi sente la musica house. Mica mi sta salendo proprio la bamba di Ibiza, mi sta salendo.
15: Vai Massimino.
1: Mica sono, sono l'Ushuaia.
16: Pronto?
1: Mi stava salendo l'Ushuaia, cioè vede la segreteria telefonica di Ibiza, fantastico, con Jimmy Sachs, mica spack, c'avevo tutta la bamba nel naso mentre stavo ascoltando. Allora praticamente stavo spiegando alla collega che se l'ha presa malissimo di sta cosa, che io devo fare ste pulizie in questo mezzo loft che ci abbiamo in periferia di Milano, no? Perché siamo andati in vacanza 2 mesi. Allora mio cugino che è un coglione ha lasciato aperto la roba in frigorifero, credenze, insomma c'era la casa che è infestata che sembra ci vogliono i Ghostbuster. Poi puzza veramente in una maniera in vera conto. Cioè c'è un... potete venire un po' con le tute a rimettere tutto a posto? Quanto costa?
16: Guarda, ti dico la verità, noi per i prossimi 2 mesi siamo strapieni di lavoro, non so proprio come fare.
1: Madonna, cos'è successo? C'è stata un'epidemia di peste, c'avete la,
16: no,
1: c'avete la maschera col corno con dentro...
16: Lavoriamo in tutta Italia, quindi siamo... devi secondo me cercare una società un po' più piccola della nostra.
1: Minchia, sono 1000 metri quadri di capannone, che cazzo chiamo? Mohamed il marocchino chiamo.
16: No, lo so, ma sono in grado di aiutarti.
1: Va bene, allora ti ringrazio, scusa se ti ho scassato la...
16: mi dispiace perché è lavoro, ma non sono in grado di mandarti veramente nessuno.
1: Cazzarola, vabbè. Ma senti, facendo uno strappo, tipo se mi dici un cliente che ti sta antipatico, gli brucio il capannone e vieni a fare il mio. Ti ridi come i film, sei Bruce Willis, cazzo, faccia l'anima sua che adesso tutta di c***o. Vabbè, dai, che mi ha rotto il cazzo, fratello, ti bacio, dai, stai buona giornata, dai. Oh, uno schiaffo. Di coglioni, parlo, cazzo parlo tutto il tempo a parlare. Che cazzo della confidenza l'ha data sta confidenza? Ma che cazzo l'ha data sta confidenza?
17: Ma diglielo un attimo sto coglione.
1: Ma che cazzo ti ha data sta confidenza?
12: Tamarri.
18: Buongiorno.
17: Buongiorno, salve, mi ha dato il numero di telefono Bruce Bongo, un mio amico della zona mi ha detto di chiamare voi. Oh.
18: Ok.
17: Non ti sentivo più. Ma sei di dove sei?
18: Ancora non ho parlato, già c'è un accento.
17: Ah, ok, pensavo fossi Terrone, non sei Terrone?
18: No.
17: Cosa sei, Filippo?
18: No, non sono Filippo.
17: No, Filippo, intendo, sei delle Filippine?
18: Filippine.
17: Minchia, no. Grande, sei un filippino?
18: Non sono Filippo.
17: Non sei Filippo, cazzo, ridi, non ho capito. Senti, allora ti spiego il problema, così poi mi puoi dire. Okay. Magazzino, ci sono un po' di robe da ordinare e pulire. Perché noi prima dell'estate abbiamo fatto un festone, io e mio cugino. Okay. Una roba grossa, ci siamo sfasciati tutto. E abbiamo lasciato le robe anche nel frigo.
1: Ci sono i topi pippati.
18: Ma servono anche le trappole per i topi pippati o senza trappole?
17: No, perché saranno morti sicuramente.
1: Ah,
17: perché...
1: ma che c'è uno che sta correndo da 2 ore, sto pezzo di merda.
17: Ancora sta correndo.
1: E se sta un'occhiata alla bamba.
17: Ma porca. Senti un attimo, allora ti volevo chiedere, visto che c'è anche il frigo pieno, che da me abbiamo lasciato la carne, le robe, solo che non si può aprire perché appena lo apri sembra il frigo di Ghostbuster.
1: Beppe ha cagato sul divano.
17: Chi?
1: Beppe ha cagato sul divano.
17: C'è un nostro amico Beppe Martello che ha cagato sul divano, cosa, vabbè, da pulire tutta la roba, fa schifo, te lo dico.
18: Ma fuoco tutto? Non facciamo prima?
17: No, fuoco no, pulizia.
1: Cosa fuoco?
17: Pulizia. Ha detto che vuole bruciare tutto.
1: A chi vuoi bruciare, coglione?
17: Ha detto che vuole, ma non bruci niente, che cazzo fai? Non ho capito, ma pensate, questi pigliare le confidenze e bruciare le cose, ti bruci i capelli, scemo, cazzo vai. Senti, quando è che puoi venire, Garbangio?
18: Quando volete.
17: Aspetta che chiedo... aspetta che devo chiedere al mio cugino. Mica, questo si allarga già quando vengo qua.
1: Che cazzo t'allarghi?
17: Ha detto che quando vogliamo può venire.
1: Che cazzo t'allarghi?
17: Quando lo facciamo venire?
1: Adesso.
17: Puoi venire dopo pranzo?
18: Ah, sì.
17: Sei un grande! Grande, grande.
1: Via Pascarella, quarto Giaro.
17: Ti aspettiamo, Numero 3.
18: Numero 3.
17: Ti ho detto.
1: Oh, pezzo di merda.
17: Vabbè, sta te che non ascolti. Ok. Ciao grande, ti aspetto, Ti aspetto fuori. Ti aspetto fuori. Non mi guardare negli non mi guardare. Che cazzo fai? Che mi stai guardando negli occhi? Ma pensa a te, abbassa la testa, coglione. Ti aspetto, ciao grande.
18: Ciao, dopo.
1: Già ti fissava.
17: Mi fissava sto coglione.
1: Che cazzo fissa? Abbassa lo sguardo.
17: Ma pensa a te. Si è messo paura il coglione. Che cazzo fa?
1: Ma tu che cazzo mi guardi?

0: 105. Lo Zoo di 105. Come on, guys. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Vengo con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta, però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
2: Nella puntata precedente.
3: Mongoloide, signora, purtroppo.
4: Ma prese, però. Sì.
3: Ma anche lei.
5: Ah, sei monocoloide, venga tu.
4: Sì, sì, sono, ma ci capisci come parlo, no?
3: Si capisce,
5: ma
3: no?
5: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
4: Sì, ma sì. Io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide. Ma
6: tutto questo sta avvenendo veramente.
4: Sta succedendo, sì.
3: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
5: Sì, dai, dai, aspetto, dai.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
3: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
5: Esatto.
7: Allora, signora,
5: ma lui è giovane anche.
7: Io no, Squalo sì. Capito?
5: Squalo è giovane, tu hai una certa età anche tu, Maurizio.
7: Certo, io
5: avrai di più di 50 anni, vero?
7: Sì, 52.
5: Ecco, vedi che sei giovane di più di me, io. Sono vecchia.
7: Ma vuoi che ti faccio pure io? Non lo sto capendo. Devo
5: no,
7: venire.
5: Fammi sentire, Maurizio. Io, siccome adesso è il 10 di giugno, che saremo di festa, io compio a giugno, però il 10 di giugno è il mio compleanno e ne compio 80 e non 20 e neanche 50 e neanche 60.
3: Signora, allora per il suo compleanno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo. Se vi piacete, poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete.
6: Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione e chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi, e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti.
5: No, ma Maurizio, sai sentire anche.
6: Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia.
5: Sì, va bene.
6: Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente, tutti i pagliacci della terra, fuori da casa tua non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare. Bastarda!
5: Io dormo di notte.
6: Cosa?
5: C'è nessuno qua che mi secca le balle.
6: Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia.
5: Addirittura.
6: Sì. Io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrà sparire l'orizzonte, dovrai vedere una distesa di automobili usate.
5: Comprare.
6: Ehi.
5: Sì, te lo dico anch'io.
6: Sai che io, te lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo. Li metto dentro delle cassette di gelati da un chilo fuori da casa tua. Dovrà rinfreschi. Ad agosto meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito?
5: Puoi dire a me non mi interessa. A me non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non è ora di mangiare i gelati di luglio e agosto.
7: Ha visto quanti regali? Tutti per lei, Santina.
5: Lo so. Beati chi può a comprare e hanno soldi. Ma io non ho soldi da comprare.
3: Quest'anno prenoto le vacanze alle Maldive, tutte le Maldive, poi vado alle Bahamas.
5: Ma tu, Maurizio, tu sei troppo buono, sì, come.
7: Scusa, stavo sputando lo champagne, perdonami.
5: No, tu sei buono, non sei cattivo.
6: Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso proprio. Puttana.
5: No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là, che voleva venire.
6: Sentina,
5: preferisco che mi dissi tu, Maurizio.
6: Mi vuoi 400 euro adesso? 400.
5: Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione.
6: Ti interesserebbero 400 euro facili?
5: 400?
6: Sì. Allora, no, se vuoi 400 euro è un lavoretto facilissimo. Praticamente 50 persone ti arrotoleranno, sì, come si faceva col pongo negli anni 80 fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare.
5: Ah, caricare un cellulare.
6: Sì, mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, okay. Coi piedi, che sono più malleabili, li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, chiudiamo.
5: Sì, sì, va bene, dai.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Lo zoo di 105.
8: Tamarri.
0: Preparatevi perché i nostri due tamarri sono carichissimi. Massimino chiamerà una macelleria e Giovannino un benzinaio.
8: Tamarri.
9: Sì, pronto?
10: Pronto? Sei la macelleria delle Fratelli Scassati?
9: Sì.
10: Fratelli Scassati, siete quelli tutti storpioni, no? Ma senti, ti chiamavo per fare un ordine, per capire se potessi aiutarmi a trovare delle parti alimentari.
9: A trovare? Mi sento malissimo, scusa.
10: Mi senti? Trovare... Cucù, cucù, mi senti? Senti come fischio? Mi senti adesso? Scemo! Vediamo lo scemo. Randa, ha chiamato prima che ho parlato con il disagiato. Sono Massimini di Quarto, macelleria?
9: Sì.
10: Sei Fratelli Strozzoni?
9: No.
10: Ah, ho avuto il numero... Michele...
9: Strozzoni, ma chi è Strozzoni?
10: Non lo so, la macelleria Strozzoni. Ho avuto il numero da Michele Carallo.
9: No, non lo conosco, guardi, ha sbagliato numero.
10: Vabbè, comunque siete macelleria voi.
9: Sì, ma non siamo Strozzoni.
10: Comunque, avevo chiamato per un'informazione. Io devo comprare delle parti di animale differente che dobbiamo fare un sabato satanico.
9: No, ma noi non le vendiamo perché noi ci riforniamo. No, no, no. Ah,
10: non già avete il mondone nero tipo capretti?
9: No, no, no, no, no.
10: Ho capito. Senti, qualche animale da sacrificare su un basamento in pietra?
9: Nessuno.
10: Ho capito, ho capito. Sì? Teste, teste di mondone? Cioè, non potete procurarle qualche...
9: No,
10: non
9: so. No, no, no, assolutamente.
10: Cazzaro, perché questo sabato abbiamo sto sabba. Come faccio? No, no. Cazzo. Non avete neanche i missili di animale?
9: Niente.
10: I cazzi dei buoi, dei vitelli?
9: Niente di ciò.
10: Accidente, va bene. Allora, niente, se non mi può aiutare...
9: Non la posso aiutare.
10: Va bene. Se per caso le capita un capretto sacrificale, mi posso lasciarle il numero?
9: No, no, ma noi non li abbiamo.
10: Ah, ho capito. Non avete capretti?
9: No.
10: Nessun ovino, nessun tipo?
9: No, niente, niente di quella roba.
10: Solo manzi e cose così? Capito, manzi è grande da...
9: Sì.
10: Va bene, allora chiamo qualcuno che vende ovini.
9: Va bene.
10: Salve. Salve. Aleppe, Satana Aleppe.
11: Sto morendo. Ti devo reggio.
12: Sto malissimo.
10: Ma che telefonata,
12: Ma che basamento di pietra.
10: Ma che telefonata è? Quanto è inquietante!
12: Ok, allora grazie.
10: Va bene, grazie, delizio.
8: Tamarri.
13: Ciao, buona serata.
12: Ciao, grande, buona serata anche a te. Tutto a posto?
13: Ciao. Sì, tu?
12: Bene, bene. Senti, là, sei benzinaio?
13: Sì.
12: Sì, ciao. Senti, chi è il capo lì del benzinaio? Chi è il proprietario?
13: C'è una... Stefano, ma perché?
12: Perché ti spiego, io sabato sera sono passato al benzinaio a far benzina.
13: Sì.
12: Che c'era il service lì con l'automatico. Solo che poi alla fine sono rimasto lì con questa tipa che ho conosciuto lì in zona. Solo che... Mi senti?
13: Sì, sì, ti sto ascoltando.
12: È un po' imbarazzante la cosa da raccontare, però praticamente ci ho fatto del sesso all'autogrill e sicuramente l'avrete filmato.
13: No, ah beh, ma non ti preoccupare, non andiamo a vederle quelle cose.
12: No, beh, perché eravamo strafatti, io me la sono inculata alla pompa 2.
13: Sì, ma non ti preoccupare.
12: Ho capito, però quella è la moglie di uno che vive in zona, ancora la beccano, se si riesce a cancellare il video o qualcosa, perché è proprio
13: non
12: spaccata
13: possiamo,
12: sul cofano della macchina.
13: Io da qua, ma tu stai tranquillo, non ti preoccupare.
12: Lo sai.
13: Perché
12: che...
13: tanto noi non possiamo guardarli assolutamente.
12: Lo so.
13: Nessun modo.
12: Sei sicuro? Perché ancora li vede, perché prima abbiamo pippato sul cofano, poi l'ho inculata la pompa 2.
13: No, ma vai tranquillo.
12: Me lo prometti? Sono tranquillo che...
13: te lo prometto, stai tranquillo. Prometterti
12: c'ho
13: non posso
12: numero,
13: niente, ma io non posso fare comunque nulla in ogni caso.
12: Non è che poi dopo trovi, lo trovi, te lo guardi.
13: Stai tranquillo.
12: Non è che... ok, che poi è una signora che passa sempre lì per bene, solo che quella sera era strafatta, l'ha chiappata al locale o inculata al benzinaio.
13: Va bene, dai, ok, stai tranquillo.
12: Mi raccomando,
13: Stai tranquillo.
12: Grande, mi raccomando, ciao. Tutto segreto, che l'ho inculato. Ciao grande.
13: Ciao.
14: Dovevi dirgli, guarda che se esce video orrito vengo lì e ti sparo a te tutti quanti.
12: Ah cazzo.
14: Richiamo. Se mi sono dimenticato di dirti, dovevo minacciarti. Va che se finisci il resto del video vi buco a tutti.
15: Lo Sasco, buonasera.
12: Ciao, senti, ho parlato un attimo con un tipo prima del benzinaio.
15: Sì, il mio collega.
12: Ecco, digli al tuo collega, che adesso lui capirà, digli che quel video di non farlo vedere a nessuno, che sennò mica vengo là e trivello, proprio vi saccagno. Ok? Hai capito? Diglielo proprio. Digli, ha detto quello di prima, Giovannino, ha detto che se fai vedere il video in giro spacca proprio il benzina, lo faccio sparire.
15: Va bene.
12: Ok. Ciao, grande.
15: Prego, buona serata, ciao.
12: Ma che cazzo ridi, ho capito. Ma ti sembra una cosa che devi ridere, non è? È una cosa seria questa.
15: Ma io non sto ridendo, infatti, ho ringraziato e ho augurato una buona serata.
12: Ho capito che stai parlando con la potenza. Va bene, saccagnata, ti saluto, salutami il tipo, devi non guardare il video. Oh, hai capito? Ciao.
15: Sì, va bene, sta.
12: Ciao, grande, ciao. Chiudi, va. Ma pensate, che questa si piglia le confidenze.
10: Ragazzi, permetti di guardare il video.
12: Ma che cazzo fa, minchia, che quello poi dopo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta.
3: La famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno.
5: Sì, pronto?
4: Oh.
5: Pronto?
4: Oh.
5: Ma vai, mona.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno.
5: Pronto? Ma chi parla?
4: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ma vai, mona, tira.
4: Allegami.
2: Oh!
3: Ma durante lo scherzo telefonico, Wender ha preso il cellulare di Mazzoli, copiando il numero di telefono di suo zio. Porno.
6: Sì, pronto.
4: Oh. Ah.
6: Coglione, che sei?
4: Basta, non dire più una parola.
3: Ma Wender, non soddisfatto, ha preso sempre dai contatti di Mazzoli il numero di telefono di suo padre, Odino Mazzoli. Porno.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Sì, mi dica.
2: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Ciao, Marco. Buonasera. Oh. Marco.
4: Basta, non dire più una parola.
6: Vabbè. Ciao, Marco.
4: Alicami, coglioni.
7: Sì, pronto?
2: Sì, pronto.
7: Buonasera, con chi parlo?
2: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Però non ho capito niente, mi scusi, ma... Pronto?
2: Sì, pronto.
7: Forse ho sbagliato numero.
4: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma...
4: Allegami, coglioni.
3: Per non far spaventare la ragazza, Wender decide di richiamarla per dargli il colpo finale.
7: Pronto?
4: Mettilo in bocca.
7: Ma che cazzo è?
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma...
4: Oh.
3: Avete sentito quando una donna la tratti da porca? Lei si lascia andare, perché alla fine anche a lei piace fare le porcate. Se anche tu vuoi essere chiavata con la voce della famiglia porno, scrivi a wender@105.net e lascia le tue foto e il tuo numero di telefono. Ora guardate come ci sta la vecchia bastarda che andremo a chiamare.
5: Pronto?
4: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Senti,
4: leccami la punta.
5: Senti, non rompere le balle, eh? Vabbè.
4: Leccami i coglioni.
3: Adesso però è arrivato il momento di chiudere lo scherzo telefonico.

0: Pronto?
1: Mettelo in bocca.
0: Mettemelo in bocca di...
1: Basta, non dire più una parola.
0: Non dico niente, no.
1: Succhialo che non voglia, mi ha messo il fuoco. Vieni.
0: Succhia il clitoride, che puttana è tomare. Sì, dai.
1: Ecco, bravo.
0: Dai che ne ho voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene, dai. Ciucciolo.
1: Mettelo in bocca. Mettelo in bocca. Mettelo in bocca.

0: Mettilo in bocca.
1: Hai fatto te ne devono perché te mi ha rotto proprio i coglioni.
2: Anche
1: l'altra volta ti ho detto di trovare proprio rotto i coglioni perché chi è chi? Sono della bestemmia, del spergiuro e ovvio.
2: Ah, fa mio per bene.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
3: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
2: ma i pulcini castagne. Ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti
1: dritto.
2: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incita gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Ma la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dite?
1: Certo.
2: Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo,
2: l'ho lanciato io.

0: Caro Diane, come sai, in questi giorni ho concluso la mia vicenda giudiziaria che mi vedeva vittima di un'ingiustizia. Io, un mite ragioniere di Varese, accusato di essere un maniaco cazzibale, ovvero divoratore di cazzi umani. Ma la vita riserva sempre sorprese da quando vivo con Cosa Fica. Ecco che cosa è successo stanotte. Amore, amore, svegliati! Ho sentito dei rumori!
1: Sì, ho scorreggiato!
0: No! Rumori tipo metallici!
1: Beh, lo sai che ho il piercing allo sfintere!
0: No, amo! Venivano dalla cucina! Oh mio Dio, ci sono i ladri!
1: No, impossibile, amore. Dopo l'anno scorso che abbiamo colto in fragrante quei due zingari, lo sai che nel quartiere nessuno ha più il coraggio di avvicinarsi al nostro appartamento.
0: Beh, amore, non mi ricordare, per favore. Ero riuscito a rimuovere. Ancora oggi, quando sono nel silenzio della notte, mi sembra di sentire il suono sordo della mannaia nella tua mano che batte sul tavolo separando tendini e ossa. È il grugnito dei maiali felici che aspettano la pappa.
1: Come la fai lunga! Come se fosse la prima ragazza che hai che macella zingari e li getta in pasto ai maiali dopo averli beccati a rubarti in casa.
0: Eh sì, cazzo!
1: Ma scusa, cosa avrei dovuto fare?
0: Chiamare la polizia!
1: Che merda che sei! Tu ai maiali non ci pensi mai!
0: Ecco, hai sentito? Facciamo qualcosa!
1: Vai a vedere, Astolfo! Se vedono te, si impietosiscono e magari rinunciano al colpo per pietà!
0: Ma in che senso, scusa? Non colgo...
1: Beh, dai, nessuno rapina uno sfortunello con le handicappazioni!
0: La Madonna! Che assoluto cinismo nella valutazione di una situazione potenzialmente sfavorevole! E che incredibile mancanza di tatto nella resa descrittiva del proprio partner.
1: Dai, Squallor, ma dov'è finito l'uomo coraggioso di cui mi sono innamorata? Lo stesso impavido pirata sanguinario che a bordo di una barchetta di merda assieme ad altri tre negri come lui e un vecchio Kalashnikov assaltava le navi mercantili al largo dell'Africa? Dove si è nascosto il mega pazzo bastardo che pretendeva sesso orale mentre stava in piedi sul tetto del Frecciarossa a 240 km orari? Dove si è nascosto il merda che una volta pestato un partigiano di 89 anni per vendicare il duce 70 anni dopo?
0: Ma amo, a parte che non sono di colore, né fascista, né pirata, e né sono mai salito sul tetto di un Frecciarossa. E soprattutto non mi chiamo Squallo. Vorrei farti presente che fra i due sei tu l'arma di distruzione di massa con le tette.
1: Tira fuori le palle, vai a vedere, o giuro che ti taglio la gola con la federa del cuscino.
0: E la Madonna, che incredibile senso pratico.
1: Dai, muoviti!
0: Ok, vado.

0: Oh mio Dio! Una luce incredibile proviene dalla finestra! Non ci credo! Ma quello è... è un disco volante! Mio Dio! Sto partecipando a un incontro del terzo tipo! Qualcosa si è aperto! È un portellone spaziale! Sì, come Cocoon! E ti! Oh cazzo, sto per diventare come Elliot! Avrò anch'io una BMX! E un mostro di merda umanoide che fa schifo solo a guardarlo in un cestino del pane! Che mi fa volare al chiarore della luna! Eccolo! Oh, io in pace! Salute a te, essere!
1: Amici, venite in pace!
0: Incredibile! Sto per passare alla storia! Non so come descrivere questo momento!
2: Ecco, l'ho scannato il figlio di puttana! Passami un sacco dell'umido e adesso lo macello e domani Peppa e Pig, i due porcelli della fattoria di Gianni, scodinzoleranno appena mi vedono.
0: Ma amore, hai appena ammazzato un alieno! Ma che probabilmente ha viaggiato per migliaia di anni luce per avere un contatto con la nostra civiltà! Probabilmente hai cancellato l'unica possibilità per questa era di avere la risposta più grande dell'uomo! Siamo soli nell'universo!
2: Sai che mi avevi già rotto il cazzo alla parola viaggiato?
0: Ma, amo!
2: Zingari di merda, adesso vediamo se tornate ancora in casa mia!
0: Amore, non erano zingari, ma esseri venuti da lontano!
2: Ah, immigrati del cazzo! Non li avevo riconosciuti con ste maschere di merda! Dai, forza, acchiappa la mannaia che domani Peppa e Pig mi fanno le feste alla fattoria!
0: Ma... Hai capito, caro diario? Purtroppo gli alieni hanno fatto una brutta fine e le mie speranze di vivere come un film fantastico, un'avventura incredibile, è sfumato con 3 padellate e 300 colpi di mannaia per la macellazione. Fortunatamente ora ho la risposta al quesito più grande che l'uomo si sia mai posto. Sì, gli alieni hanno la fica! PS, non chiedermi perché... ma ci ho ficcato un dito in culo di nascosto. Ogni tanto me l'annuso. Non puzza!

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: E mamma,
4: Skeletor, sveglia. Ho importanti notizie dal palazzo di Eternia che non ci crederai mai.
5: Ma, a parte il fatto che non sto dormendo, chi ti ha dato il permesso di entrare nelle mie stanze senza bussare? Brutto uomo cane di merda!
4: Scusami, è che sei senza bulbi oculari e palpebre. E quindi non so mai se sei sveglio o mi stai fissando oppure stai guardando la televisione.
5: Ma brutta testa di merda, se stessi dormendo starei sdraiato a letto, se ti stessi fissando come ora sarei con la testa rivolta verso di te, e se invece guardassi la televisione sarei seduto sul mio fottuto trono con la televisione accesa davanti. Hai capito, faccia di merda coi baffi che puzzano di buco del culo?
4: Già, hai ragione. Comunque, devi sapere che a Palazzo di Eternia è arrivata una donna che sembra un terzino dell'Atalanta, che dice di essere la sorella legittima di Adam, e voci di corridoio dicono che sia dotata di poteri di gay skull anch'essa.
5: Sorella di Adam, quindi un bel fighino biondo e fisicato, immagino.
4: Parliamone.
5: Non è figa?
4: Beh, diciamo che non spetta a me giudicare. Guarda tu stesso con il palantir.
5: Ottima idea, peluche spelacchiato che puzza di lettiera. Porgimi la sfera omniveggente palantir.
4: Ecco, Skeletor. Oh, cazzo.
5: Ma bastardo.
4: Scusa, cazzo, scusami veramente. Giuro, te la ricompro.
5: Ma cosa cazzo ricompri? È un oggetto unico. Fortuna che ho un altro oggetto magico omniveggente a disposizione, trafugato durante una razzia in un regno lontano, il magnifico specchio della veggenza. Scoprilo, è quello dietro di te.
4: Dove?
5: Dietro di te, ignorante!
4: Questo?
5: Sì, ma stai molto attento.
4: Ops!
5: Ma fame!
4: Scusami.
5: Sporco maledetto lurido canaglia!
4: Vabbè, la vedrai prima o poi.
5: Col cazzo! Passami il telefono che videochiamo Adam e me la faccio mostrare!
4: Ma scusa, non potevi farlo prima?
5: No, mi consumavo i giga, porca troia!
2: Skeletor, ma che strano! Ma che diamine vuole Skeletor dalla mia vita? Non si fa proprio una ragione che fra noi è finita.
1: Ma che fai, non rispondi? Dai, che sono curiosa di vedere un ex di mio fratello Finocchietto. Sicuramente sarà un palestratissimo avvocato di Milano che gira in Jaguar.
2: Va bene, rispondo, ma non ti spaventare, lui è un po' stranuccio. Sì, pronto?
6: Ehi, culatone, come stai? Senti, ma sei lì con la sorellina? Me la fai vedere che sono curioso?
2: Va bene, ti metto in video call. Eccovi. Saluta Skelly, sorellina.
1: Ciao, Skeletor. Piacere. Io sono Adora, la sorella di Adam.
6: Dai, che scherzo del cazzo! Perché c'è un ragazzetto bruttarello vestito di merda che viene doppiato da tua sorella? Dai, dille di farsi inquadrare e fai spostare quel ragazzo coi baffetti da dodicenne!
2: Non c'è nessun ragazzo, è mia sorella.
6: Ops, ciao, piacere, Skeletor. Comunque il capello corto tagliato da soli a casa ha il suo fascino. Milioni di cinesi mica sono stronzi.
1: Coglione.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: This.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che può annusare nel futuro. Pensate, l'uomo al confronto del quale Rocco Siffredi sembra una femmina di lombrico. Il George Clooney etero, il George Lucas coi soldi, l'unico, l'inimitabile, il super, iper, turbo, elaborato tuning, signor Infausto! Applausi, applausi, schiaffi nelle facce, schiaffi nelle facce, dai, tutti, tutti!
2: Mi piace il mio nuovo pezzo.
1: Applausi, applausi, schiaffi nelle facce, schiaffi nelle facce, dai, tutti, tutti!

0: Che noia, mamma. Dimenticavo che per ogni cosa bella come il signor Infausto c'è sempre una merda mal cagata che rompe i coglioni. Eh beh, ci dica, signore Ercoglione, qual è la causa che le farò pentire amaramente di aver intentato con il nostro stupendo imputato. Dai, su, dai.
1: Questo criminale mi ha rubato un polmone. Voglio giustizia. Voglio giustizia.
0: Innanzitutto, come ben sa il signor Merdolone, l'erba voglio cresce solo nel giardino del signor Infausto. Per questo si becca una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
2: Guardi che schifo, signor giudice.
0: Non sa neanche urlare, signor Infausto. Sono curioso, ci dica, signor Infausto, quali sono le ottime ragioni che l'hanno spinta a sbucciare questo tortellino di merda per prendergli un polmone,
2: È una storia molto triste, signor giudice.
3: Non mi faccio piangere, già il tono di voce mi fa scendere le lacrime dal naso. Guarda che lacrima bianca che mi esce.
2: Scusate se mi sono commosso. Allora, io da piccolo facevo la raccolta di Esplorando il corpo umano.
3: Sì, sì.
2: Avevo rubato il modellino con tutti gli organi interni,
3: certo,
2: a parte il polmone sinistro.
3: Oddio.
2: E questo mi ha provocato un forte trauma dal quale sono uscito solo grazie ai pippotti.
3: Oddio, che storia strepalacrime! Sono commosso! Tenga stacchi anche se non Infausto.
1: Ma qual è il trauma? Io sto morendo! Sto morendo!
0: E allora ti aiuto, figlio di puttana scossa! Bene, bene, bene. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per finire tutti i pippotti che ho incollato alla mia bellissima giacca. Linea, anzi, riga, super riga alla pubblicità. Ehi, tu donna! Sì, tu donna moderna! Vuoi provare il gioco dell'estate?
4: Sì!
0: Ti piacerebbe un passatempo divertente ed eccitante allo stesso tempo?
4: Certo, dimmi tutto.
0: Bene, perché da oggi arriva Grillet Spinner.
4: E che cos'è? Cos'è?
0: Grillet Spinner è il fidget spinner pensato per il tuo grilletto. Infila Grillet Spinner nel tuo brufolino dell'amore. Fallo girare e goditi l'esperienza masturbante più bella della tua vita. Grillet Spinner.
4: Sto s***ando.
0: Bene, bene, bene, mia moglie, guarda, una roba incredibile, tutta la mattina lì che scring, brung, crong, cring, che scrilletta sto bel figone. Siamo qui ritrovati, il caso di oggi vede quel bel pezzo d'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente da quel rutto d'ascella merda schiacciata da un carro armato pieno di tedeschi dell'SS, figli di puttana, del signor Ercoglione. Di avergli, pensate, rubato un polmone per completare il modellino del corpo umano che aveva rubato da bambino. Una storia struggente, signore. Ascoltate le testimonianze, questa corte piange e assolve il signor Infausto con un risarcimento di 6 milioni di euro in pompi da cassiere.
2: Grazie.
0: Dell'autogrill.
2: Grazie.
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene. Obbligo di mangiare da oggi fino al 2078 solo ravioli ripieni di forfora d'eschimese e baffi pubici di Barbara D'Urso.
3: Non ci arrivo, 2088.
0: 16 anni di reclusione nel catetere di Giorgio Napolitano.
3: Porco.
0: E infine si dispone la rimozione coatta dei testicoli del signor Ercoglione, che verranno sostituite con le teste mozzate delle sorelle Williams. Così è deciso, l'udienza è tolta. Venga, signor Infausto, le offro un pippotto.
3: Sono andato di testa, mi manca l'ossigeno.
2: Signor giudice, lo sa cosa farà George Lucas quando sarà morto?
0: No.
2: Donerà i suoi organi alla fantascienza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: denti.
1: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
2: Traffico e funerali.
1: Segnaliamo subito code e rallentamenti sull'autostrada A9, tra Rocca Sputazzi e l'uscita per Massa Pedofila, dove una moto che viaggiava sulle ruote si è meravigliosamente scapputtata a ruzzolotti come una mignotta del circo Sparanto, via come un proiettile. Il nano che era al manubrio, il quale è finito dritto dritto contro il parabrezza di un pullman che spercorreva il tratto opposto, sfondandolo e trafiggendo a morte l'autista, che oltre alla vita ha perso pure il controllo del mezzo, che è andato a espoltersi, bruciando vivi, tra le fiamme sfrigolanti di lacrime, tutti i 52 passeggeri di ritorno da Lourdes.
2: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: E ora tutti in pista!

0: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Iso Radio, la radio che non serve. Mi segnalano che ci sono lavori in corso su una statale in prossimità di Mestre, causando rallentamenti e scontento tra i camionisti. Ci colleghiamo con il nostro inviato sul posto, Alfio Sconsacrato. Vai Alfio, a te la linea.
0: Il traffico visto dai veneti.
2: Niente, non si perde il vizio di mettere a posto le strade ai 5 della sera. Brutta che ha pilotessa de cazzi di puttana di cammi, non lo so, porca m***a. Cosa che vuoi fare una legge per non fare più i lavori sui ore di punta? Bislacco, can. E siamo anche fuori città qua. Una puttana, can. Una statale, can. Una statale bloccata perché un gruppo di fioi di una troia appassionato a non capire un cazzo gli sa da mettere a fare l'asfalto, can, a st'ora qua della sera. Bivaccatore, can. Puttana la mamma. Ma dimmi ti, porco, dimmi ti, a che ora cavavo casa stasera? Porca di can. E dopo uno non deve bestemmiare, poi, ma io fa apposta, di can, io fa apposta. Gli vuoi fare star mai a gente, farla bestemmare, farli andare a casa feroci, di can. Ma guarda ti, puledra.
1: Grazie Alfio, ci ricollegheremo fra poco, per altri aggiornamenti in tempo reale.
2: E con cuore ad andare a ingacciare il rimorchio. Io sono morsatore.
0: La conta delle sacche.
1: E traffico completamente bloccato sull'autostrada degli aghi, da Pozzo Mangiabimbi fino a Castel di Coccige, dove un gruppo di suore in clausura con una media di 89 anni e con la vista molto simile ad Andrea Bocelli ha scambiato l'ingresso della tangenziale per l'ingresso del convento. Inutile l'intervento dei soccorritori, che si sono trovati con degli adesivi di pinguini sul manto stradale. Le povere suore non hanno fatto in tempo ad afferrare il rosario, che sono diventate bidimensionali. Ma mi sta chiedendo la linea Alfio da Mestre per altri aggiornamenti sul traffico veneto.
2: Dimmi tia che ora cavo casa stasera mi, che abbiffo il cazzo della mamma del torpedine, can, non so neanche fin che arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can, a me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana. Da di fioi di una puttana porco chi vuoi buttare una piscina piena da merda.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Grazie Alfio e dimentichiamoci i cadaveri e torniamo a danzare su Iso Radio, musica e incidenti.

0: Attini! Isoradio. Attini! Ridi che ti fa bene.
1: E un'ultima ora ci giunge dalla statale dei lesbicotti, tra gonorrea inferiore e barberino del muflone, dove un treno dell'alta fretta, che viaggiava a 520 km orari di ritardo, ha sderenato fuori dalle rotaie, invadendo a tutta velocezza la statale, proprio come in un filmaccio americano! La sua folle ma seducente corsa, che è terminata soltanto quando il convoglio è andato a schiattare contro un condominio gradivo di persone come un alveare quando la regina è pronta a farsi fottere. I morti non si contano, si festeggiano! E ora

0: marcia di cadaveri a ritmo di musica. Ma attenzione! Mi richiede la linea Alfio da Mestre per un ultimo aggiornamento sulla viabilità. Vai Alfio!
1: Merda di tutti i tipi, merda de coyote, merda de iena, merda de yeti, merda de zulu, merda de che puttana de somare, porco di là, i metteria a nuotare, visto che i metti a merda tutti, porco, per i soccassi dei problemi, ingordo, can. 5:30 di sera, vuoi ancora agganciare a rimorchio e tornare in rio di polacco, can.
2: Radio 105.

0: Pasqua!
1: Ma c'ha avuto un'idea che è incredibile!
0: Speriamo che non sia come l'idea che l'ha davuto!
1: Quale?
0: Che volevo pagliacci e invece che la zoccola per la Dio Ceribà!
1: La zoccola l'avremmo trovata!
0: Mi trovata la zoccola!
1: Ci sta pure la mamma!
0: È sorta pure che la buchina!
1: Adesso prendiamo 400-500 carlini, i cani piccoli.
0: Ah, quello che la faccia piatta proprio.
1: Quello che la faccia è segliettata al terzo piano.
0: Ma segliettata a bassa la parestia.
1: Prendiamo 300-400, anche 500. Facciamo 600.
0: 800 carlini.
1: 1000 carlini.
0: Sanno 1000 carlini.
1: Non lo so.
0: Non
1: prendiamo 1000 carlini, gli facciamo trainare la cosa, la carrozza.
0: Che sta un'idea meravigliosa. Così,
1: bello,
0: chiam, vieni tu a quanti?
1: 4000 carlini!
0: Wow, sono tantissimi. Pronto?
2: Sì, mi dica.
0: Ah, buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulo, è figlio del 1945, buongiorno.
2: Buongiorno a chi? Che cosa interessa?
0: Allora, io volevo sapere se voi tenete cani.
2: No, non abbiamo cani.
0: Non tenete i cani, come mai?
1: E che allevamento abbiamo chiamato, se mi permettete?
2: No, ma che cosa vi interessa?
1: E noi stiamo cercando cani. Dobbiamo affittare dei cani, comprare dei cani.
2: Questa è una pensione per favore.
0: La pensione, ma perché i cani tengono la pensione?
1: La danno pure a...
0: Come
1: la danno agli extracomunitari, ma non gliela danno ai cani.
0: Cioè, o cane a che età vai da pensione?
2: Non ho capito.
0: Il cane, dico, a che età vai in pensione?
1: Ma che te ne fotte a te?
0: È una curiosità, spiccio.
1: A noi servono i cani per trainare la carrozza.
0: Avanti.
2: No, non ci interessa a noi, grazie, arrivederci.
1: Oi, ehi,
0: adesso nel modo di fare.
1: A crema!
3: Pronto, sarete su Rappellugani?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale Quagliarulo, buongiorno.
3: Com'è?
1: Non ti capisce perché, sì? Perché sei napoletano.
0: Scusatemi, mi capite quando parlo, no?
3: Sì, prego, sì. Mi dica.
0: Voi tenete l'allevamento dei cani?
3: No, io non ho un allevamento, io ho una toilettatura.
1: Magari ci può fare da tramite. Lei sì. Conosce allevatori?
3: Sì, ma mi deve dire che razza vuole, quando vuole spendere, cioè nel senso.
0: Allora vi spiego io che sono capace di parlare. Praticamente noi teniamo bisogno di una muta di cani.
1: Grossa
0: muta di cani. Per far trainare.
1: Anche che parlano.
0: Vabbè, ma sto parlando.
1: È muto, non è bello il cane muto.
0: Allora, dei cani parlanti che tirano questa carrozza proprio. Sopra la carrozza, coppa la carrozza stanno gli sposi.
1: Sono 300-400 cani.
3: 300-500 cani da tirare una carrozza. Per dei cavalli, mi scusi, se allora, devo usare i cani per trainare una carrozza.
1: Aspetta, allora i cani se sono piccoli sono 500.
0: Se sono grossi, 300,
1: 200, anche 150.
3: No, guardi, mi dispiace.
1: 100,
3: non posso.
1: Facciamo 100 cani.
3: Non posso aiutarla, grazie, arrivederci.
1: Un cane, va a fanculo, va a fanculo un cane.
2: Pronto? Sì.
0: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulli.
2: E chiama di culo.
1: Come ti permetti?
0: Oh, fratello, cazzo.
2: Come ti permetti metti in mani tra braghette 25 e 37 e sciomolo che ha barbette?
0: Ma va a fanculo tessor. Senti, tiene cane tu.
2: Ma tu chi sei?
0: Io sono Pasquale Quagliarulo.
1: Tuo frate do cazzo.
2: Ci pare che sia frate do cazzo.
1: Li tieni carlini tu?
0: Mira, gli è stato abbasciato da lei.
1: Figliamo sto strunzo.
0: Ma
1: perché ti ha riconosciuto che sei povero?
0: Non sono povero.
1: Sei povero.
0: Ci mi ha pagato una tassa in tale.
1: La pensione... Pronto?
2: Parla volte tu.
1: Bocchi! Strumù!
2: Tu, Soros, Sisero, tutto quanto.
1: Li tiene carlini, i cani. I cani, ce li hai i cani.
2: Ma dai che fa stamattina,
1: No! La figlia mia si sposa con il figlio di sto struzzo.
0: Ma perché
1: sto? E mi ha fatto innervosire. Ci servono i carlini per trainare la carrozza.
2: Dacci capire, che ti servono?
0: Aspetta, un momento che io non capisco un cazzo. Allora.
2: Dimmi che ti serve.
0: Allora, tieni presente il cane carlino.
2: Bucchina.
0: Come sono?
1: A questo gioco, ma si sente che sei povero.
0: E il problema mi ha pigliato a male parole, però.
1: Mi chiamo.
0: Mi chiamo.
2: Pronto?
1: Ma che venga e ti tiri una pistolettata in mano?
2: Io ho sputo in faccia.
1: Ehi, ti picchia pistolettata se la finisci. E che metti giù la cornetta? Mi servono i carlini. Ma vuoi capire o no?
0: Niente.
1: Lo capisci.
0: Cosimo, stufate la carrozza trainata da cane. È una stronzata.
1: È proprio un'idea di merda. Hai proprio avuto un'idea di merda.
0: Io l'ho già avuto un'idea. L'idea è tua.
1: No, l'idea è stata tua.
0: No, è stata tua.
1: Non ci mettiamo cose in bocca che non sono le nostre.
0: Diglielo pure a tua figlia.
1: E pure la zocca di mamma.
0: Strunzo.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai,
1: dai.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto.
8: Allora, oggi parliamo di questa proposta quantomeno curiosa, avanzata dal primo ministro israeliano Netanyahu, che ricordiamo in questo momento è in guerra con Hamas e con la Palestina, di assegnare a Donald Trump, che ha speso 26 miliardi di dollari di bilancio in armi, il premio Nobel per la pace. Ora, sembra un'apparente contraddizione, ma è già successo anche in passato, ad esempio nel caso di Obama, che ha fatto 7 guerre e comunque il Nobel per la pace se l'è pigliato. Quindi non sarebbe così strano che Donald Trump venisse insignito di questo premio, se non che a proporlo è una persona che in questo momento è in guerra e sta bombardando civili. Non sto prendendo posizione sull'argomento, non me ne frega neanche un cazzo. Voglio sentire voi. Netanyahu propone Trump per il Nobel per la pace. Apriamo le linee. Apriamo con Vitellozzo. Vitellozzo dalla Garfagnana. Vai Vitellozzo, vai.
9: Per andare a fare quelle tutte e due è meglio.
8: Chi? Non ho capito.
9: Netanyahu e Trump.
8: Netanyahu, chi è Netanyahu?
9: È quello là, quello...
8: Dica.
9: Il segretario dell'Israele. Va bene?
8: No, non ho capito.
9: E quella gente a rompe i coglioni, sono confederati, gente ci vanno a dare una mano alla Palestina.
8: Sì.
9: Lui è un mio nemico al mondo a fare rompe i coglioni. E la pace le manda a fanculo tutti che c'è comandante. Sono tre sole a rompe i coglioni.
8: Dica.
9: Putin è uno stronzo di merda.
8: È uno stronzo di merda. Aspetti, scusi, riepilogo. Putin è uno stronzo di merda, poi.
9: Quello di Israele è uno stronzo di merda anche lui. Quante gente ammazza i civili umani.
8: Chi ammazza i civili, sì. E il terzo, la terza merda?
9: E Trump che lo pensa di fare il terzo suo, ma mi abbassa un po' la cresta, fa poi mette sotto la bua. Ma mi sono rotto i cogni in queste guerre, meglio sta in pace, è meglio, vai.
8: Giusto, sì, ma scusi, lei è collegato con i capezzoli alla batteria di un camion?
9: Che Wesca, ma in Grecia dice di niente, no, quanto voglia una Siria che è sua? Il mare non è suo, la Siria è in passione, perché se c'è un caccia nostri, se passano i confini di Italia, si risponde anche noi, adesso siamo l'allarme. Non c'è di niente, rompe i coglioni, perché lui sta bene, rompe ma coglioni.
8: Sa che di tutto il suo ragionamento io ho capito solo la parola coglioni.
9: Ma che siamo, nel 2025 siamo le guerre in continuo?
8: Ecco, giusto.
9: Ma che siamo arrivati, il culo sì, madonne, donne. Ora ecco. Basta, questi affari. Pigliani, è un processo internazionale, li mettono in galera.
8: Tutti.
9: E una catena attaccata al piede. E non ci ho sentito il ministro della difesa?
8: Sì.
9: Ha detto, qui non si calma un po' loro, che passa non siamo, Lorenzo.
8: Che? Si è perso?
9: Quelli rioni, quegli uccellacci maledetti, rioni quelli.
8: Chi sono questi uccellacci? Dica, chi sono questi uccellacci?
9: Gli uccellacci sono quelli i droni, quelli che c'hanno.
8: I droni! Ecco, qual è?
9: Basta, grazie, non ho più voglia, leggi, vai.
8: Arrivederci a lei, grazie. Non ho la più pallida idea di che cazzo ha detto. Negli ultimi due minuti della mia vita sono stato in una bolla di sapone su Saturno. E meno male che i toscani hanno inventato l'italiano. Puttana la loro Eva. Un altro. Ci spostiamo nella provincia di Milano. Peace and love, vai peace and love, dì la tua, vai peace and love.
10: Trump è il numero uno, Trump.
8: Trump è il numero uno.
10: Quello non vuole fare le guerre, quello è il numero uno.
8: Non
10: quello.
8: Le vuole fare le guerre.
10: Putin è un sacramento, non vuole smettere di fare la guerra.
8: Putin è un sacramento, sì.
10: Poi c'è lì Israele e Hamas, quelli sono nati per fare la guerra, quella gente lì.
8: Chi?
10: Quella
8: chi?
10: Gente lì sono nati per fare la guerra, quella gente lì. Andrebbe lasciata lì da sola, secondo me.
8: Quale gente lì?
10: io non me ne intendo perché io non voglio che fanno le guerre, perché vorrei vedere se capitasse la guerra qua cosa succedesse.
8: Cosa succederebbe forse?
10: Voglio vedere.
8: Cosa succederebbe? Come si comporterebbero? Dica.
10: Vanno avanti così, viene poi la terza guerra mondiale.
8: Ecco.
10: Avanti così.
8: Tra chi?
10: La piantano lì. Se interviene l'America e la Cina, voglio vedere cosa succede.
8: Non ho capito, scusi, mi faccio un quadro internazionale.
10: L'America e la Cina, viene fuori la terza guerra mondiale.
8: Viene fuori, ma perché?
10: Lo sanno?
8: Sì, ma perché la Cina?
10: C'è gente intelligente che gli hanno detto di piantarla lì anche a.
8: Chi?
10: A Zelensky. Di piantarla lì,
8: di fare che?
10: Perché Zelensky era lì. Stava aspettando che interveniva l'Europa. Dovrebbero sedersi al tavolo e mettersi d'accordo. Invece quella gente lì non gli interessa che muore la povera gente.
8: Non gli interessa
10: la gente lì. C'è gente intelligente come la Meloni, perché se no Putin fa quello che vuole.
8: Ma mi scusi, però risulta.
10: È la Meloni, è mia amica la Meloni.
8: È sua amica la Meloni. Sì, come vi siete conosciuti? Dica.
10: È venuta qua una volta, qua l'entate,
8: È venuta, siete diventati amici così, di colpo.
10: Beh,
8: sentite, vi mandate gli auguri.
10: Amica del Romeo, ma quello della noi siamo diventate.
8: Siete diventate, si sente che lei è
10: state
8: molto lenta.
10: Siamo via Verdi.
8: Sì, ma non mi dica l'indirizzo, non me ne frega un cazzo, non è che devo venire a portare un mazzo di fiori, che cazzo me ne frega a me?
10: Siamo diventate noi.
8: Sì, lo sento, lei è proprio di lentissimamente entate, lei, proprio lentissimo cerebralmente.
10: Comunque non bisogna fare le guerre,
8: bravo.
10: Bisogna prendersi i tavoli e mettersi d'accordo,
8: ecco.
10: Bisogna dire a questa gente qua.
8: Sì.
10: Perché Zelensky, è aspettare che interviene l'Europa, Zelensky. Ma... un altro pirla anche lui.
8: Un altro pirla.
10: Volevano fare Trump lì in Israele. Se tentavano di fare la guerra, voleva fare come a Rimini e a Riccione.
8: Ma ma la terra è la sua.
10: Non è sua,
8: allora scusi,
10: è uno che ragiona quello.
8: Ma scusi, abbia pazienza, quello, scusi.
10: Tra. È lui che comanda.
8: Chi l'ha detto che è lui che comanda? Chi lo dice?
10: Informati poi vedi.
8: Informati presso chi?
10: Gli Stati Uniti sono i numeri uno. Gli Stati Uniti
8: sono i numeri uno.
10: E la Cina. Io non sono nessuno io.
8: Questo
10: sono
8: l'avevo capito.
10: Sono una persona pignorata al mondo io.
8: Sì, questo
10: io
8: guardi. È palese.
10: Però io non voglio che succedano le guerre.
8: Sì,
10: perché
8: bravo.
10: Si fa la guerra è una merda.
8: Bravissimo.
10: Bravissimo.
8: Allora vado a accendere un cielo alla Madonna. Arrivederci. Salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'amico mio, latitante da ben 2 settimane, grande amicone del mio cuore, un soleggiato buongiorno.
5: Cancella immediatamente questo numero, brutta merda di cane.
8: Senti,
5: te l'ho già detto, hai capito o no?
8: Senti, dolce gelato alla vaniglia.
5: Hai capito o no?
8: Dolce gelato alla vaniglia, senti, oggi...
5: Hai capito o no?
8: Evidentemente no, mi sembra palese. Senti...
5: Smetti la brutta merda, rompermi i coglioni! Merda, cane! Affrontami di persona, bastardo! Ti devi solo vergognare, perché tu ti nascondi solo dietro un microfono, una cazzo di cornetta del telefono, infame coniglio! Sei un coniglio,
8: cosa devo mandare? I segnali di fumo devo mandare! Piccione viaggiatore! Piccione viaggiatore!
5: Che sto parlando io, porco
8: dai.
5: Con tutti i signi amignoli! Sì. Brutta merda di cane!
8: Amico mio, crema del mio caffè,
5: non
8: caratina!
5: Non c'è niente, amico mio! Non c'è niente oggi, cane!
8: Oggi
5: devi
8: mio.
5: Chiedere scusa a tutte le donne,
8: oggi
5: cane!
8: Mio. Sì, no!
5: Maledetta merda!
8: Le donne
5: tu
8: le scopo.
5: Sei un problema sociale!
8: No, tu sei
5: bastardo.
8: Un problema! Tu sei
5: bastardo,
8: un pazzo!
5: Sei un infame!
8: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce...
5: Per la forza di Cristo! Il potere merda! Maledetta merda di cane!
8: Ma non mi fai...
5: Mi arrivi tanto bastardo! Bastardo! Ti sembrerò pezzettini, maledetta merda di cane!
8: Rifiuto il confronto!
5: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto marziano, maledetta merda di cane! Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime, Albert Fish, ultra merda! Devi morire, male, devi morire!
8: Ma te pare che... Te pare che tutte le volte devo andare a cercare Wikipedia per capire come mi sta minacciando questo pazzo sclerotico isterico? Oggi volevo fargli la domandina, non me l'ha fatta fare. E quindi niente, sono preso male, andatevene a fanculo, ciao.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Dottor Pterodattilo, mi dica, come sta donna Ruanda?
3: L'esplosione a Villa Calabria le ha procurato un'emorragia anale che avrebbe potuto ucciderla. Fortunatamente il suo ano è insolitamente largo e abbiamo potuto operarla con estrema facilità.
2: Quindi sono stati i suoi trascorsionali a salvare la vita?
4: Potrei farle la stessa domanda e non so perché sono qui.
3: Sì, ma la situazione è ancora grave e con ogni probabilità, una volta risvegliatosi dal coma, non sarà più in grado di avere trascorsi anali.
2: Oddio! Ma è una notizia terribile!
5: Quale notizia terribile, plebebete?
4: Potrei farle la stessa domanda? La domanda... Pensavo di metterle su un jingle!
2: Donna Ruanda! È sveglia! Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
4: Pterodattilo. È dottor Pterodattilo.
5: Lo sapevo io.
2: Dottor Pterodattilo, donna Ruanda si è svegliata dal coma.
3: No, servastraccia, donna Ruanda non si è svegliata, è in coma parlante.
2: In coma parlante?
4: Potrei farle la stessa domanda. Non so perché ho colto. Però gliela faccio, se vuole.
3: Sì, donna Ruanda, può parlare, ma è ancora tecnicamente in coma.
6: Cosa ha detto quello, scusi?
4: Potrei farle la stessa domanda e questa volta avrebbe senso.
2: Oddio! Non si allarmi, donna Ruanda! Il dottor il dottor Pterodattilo la guarirà!
4: Ma guarda che non è Harry Potter. Ptero,
2: ok. Il dottor Pterodattilo.
7: Il dottor Pelocazzo.
4: Parnermovost.
5: Che bastardi che sei. Dai, insieme.
2: Il dottor Pterodattilo?
8: Ptero.
4: Ptero.
5: Aspetta, faccio piano.
4: Sì, sì.
9: Si emoziona a guardarmi.
4: Vai sereno.
5: Squadra, sono innamorata, non so.
4: Minchia.
2: Il dottor Pterodattilo la guarirà.
5: Cretina, non lo sai che io e il dottor Pterodattilo abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda, ma visto il dottor Pterodattilo, sto per vomitare.
5: Servastraccia, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo scoprire chi ha messo la bomba a Villa Calabria. Il mio segreto è in pericolo e nessuno deve scoprire il mio
0: segreto.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda. Vado subito a chiamare l'investigatore privato.
5: Idiota, non lo sai che io e l'investigatore privato abbiamo un trascorso orale?
2: E allora come facciamo a scoprire l'identità dell'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda. Posso andarmene? Perché sono ancora qui con voi in ospedale?
5: Ti hanno cagato nel cervello da piccola? È ovvio, no? L'attentatore riproverà a scoprire il mio segreto e noi gli tenderemo una trappola.
10: Pregami tuo amore.
5: Ti abbiamo sgamato, attentatore. Straccia, accendi la luce.
11: Uè, accendi la luce, voglio la tua nonna, eh? Quella che cercava cazzi a tentoni.
5: Vecchio orso, quindi sei tu l'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda.
11: Uè, stessa domanda voglio a tuo padre, eh? Quello che aveva i peli delle ascelle sulla cappella. Calma, vecchio del cazzo. Ho solo sbagliato stanza. Cercavo la nonna di Peter.
2: Quindi non sei qui per scoprire il segreto di donna Ruanda?
11: Ma no, stracciacazzi! Il segreto di donna Ruanda, già lo conosco io!
2: Davvero? E qual è?
5: Non osare, vecchio orso!
11: Allora, il segreto di donna Ruanda è... Lo vai dire a tua madre, eh? Quella che si chiama il c***o sull'isola che non c'è!
4: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
2: è
4: che lo sai.
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono belle. Le macchine?
2: No!
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino,
4: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare poi.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori
2: sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria, sì.
2: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. La Madonna. Appartenente alla famiglia dei camelidi, il La Madonna deve il suo nome all'enorme pene coperto di lana. Si narra infatti che i primi coloni spagnoli, giunti sulle Ande, quando gli videro il cazzo per la prima volta, esclamarono La Madonna, appunto. Tucanotto. Volatile dal caratteristico lungo becco arancione, il tucanotto è molto pratico per risalire il rio delle Amazzoni. Basta catturarlo, soffiargli in culo e comincia a galleggiare, ospitando fino a 4 persone. Formichierpes. Grazie alla caratteristica lingua lunga, il formichierpes cattura gli insetti e li attacca a una malattia virale. Nandudu. Grosso uccello delle praterie, il Nandudu è metà struzzo e metà cane di Berlusconi. Tacchino a spillo. Gli esemplari maschi del tacchino a spillo si travestono da femmine per trarre in inganno i rivali in amore. Ma non è l'unico caso in natura in cui pensi di trovare una femmina e invece trovi un uccello. Puma Thurman. Agile felino della foresta, incredibilmente somigliante ad un paio di scarpe da ginnastica di un'attrice di Hollywood. Pinguissimo. Uccello delle distese antartiche, il pinguissimo è grasso da fare schifo, ma non ti vergogni, ciccione di merda col becco, mettiti a dieta, dico io, fai un po' di ginnastica e che caiman. Pippagallo. Uccello variopinto caratterizzato da profonde occhiaie scure, il pippagallo passa la vita a masturbarsi, osservando i video amatoriali di un animale perennemente in calore, il pornitorinco. Colibriatore. Uccello di dimensioni minuscole, ma molto rispettato nella foresta, grazie a grano, barca e fica. Caimeno. Anfibio delle paludi della Florida, al quale sfortunatamente manca sempre un pezzo. Una zampa, la coda, un occhio, il pancreas. Povera bestiola. Meno male che ci fanno delle belle cinture, eh? Iguanal. Rettile tropicale dal caratteristico corpo allungato. Sembra immobile e inoffensivo, ma non vi fidate. Appena vi distraete, cerca di farvi la tana nel culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Se mi stai chiamando per Charlie Clark, a questa mia canzone hanno ucciso Charlie Clark. Chi sia stato non si sa.
4: Kirk,
3: ma
4: comunque
3: non ce ne frega, fosse stato Laura il tunnel anche di Trump. Sì. Hanno ucciso Charlie Clark. Chi sia stato Click. Non si sa neanche perché. C'era stato qualche debito col cacchio, col cocainomane di Kirk.
4: È una merda questa roba, Lota. È una grandissima merda. Vattene a fa culo. Ciao, Lota. Ciao, ciao, ciao. Soprassediamo sulle canzoncine bieche e squallide dell'Ota, anche perché non è del caso Kirk che ci dobbiamo occupare oggi, ma di una cosa molto più nostrana, cioè questo sciopero generale che ha coinvolto tutti i settori in Italia, paralizzando intere città come Genova, Milano e Torino, che erano già fiaccate dalle precarie condizioni meteorologiche. In pratica piove, sciopero, un casino, non si capisce più un cazzo. Sciopero generale, Proval, manifestazione in tutta Italia, Italia bloccata, quindi i lavoratori sono incazzati e diventano meno solidali con i palestinesi, nello stesso tempo invece i lavoratori che vanno in manifestazione si incazzano con gli altri perché gli altri rompono i coglioni. Io voglio sapere qual è la vostra posizione sullo sciopero generale di oggi, che tanto per cambiare è o di lunedì o di venerdì. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tugurio. Tugurio, sullo sciopero generale, vai Tugurio.
5: Lo sciopero ovviamente di lunedì, ovviamente di lunedì, mai che capiti durante la settimana.
4: Ma perché, che cazzo
5: o
4: cambia?
5: O venerdì, perché quelli delle sigle sindacali, la SISL, la UIL, la SPIS, la SPAS,
4: la SISL, sì,
5: sono peggio dei lazzaroni.
4: Comunque questi non è su quello lo sciopero, non è su quello lo sciopero, non è su quello lo sciopero.
5: Lo sciopero è su Gaza, è sul conflitto tra...
4: E ti sembra sbagliato? E ti sembra sbagliato che i lavoratori aderiscano in massa a questa causa, oppure ti sembra giusto?
5: No, se si può fare qualcosa nel nostro piccolo è giusto che lo si faccia. Io purtroppo
4: e quindi,
5: nel mio piccolo non è che posso...
4: Sì, non parliamo del tuo cazzo, non mi interessa parlare del tuo pene nel tuo piccolo.
5: Ma io mi auguro che però la gente aderisca a queste manifestazioni. Ma,
4: e allora,
5: ma se
4: cazzi,
5: tu non vai in piazza e tu non fai sentire il tuo appoggio, non fai sentire le tue motivazioni, è inutile che stai a casa.
4: Ma piove però. Lo
5: prendi e prenderanno un ombrellino. Cosa devo farsi?
4: Facciamo così, Tugurio. Prendilo anche tu l'ombrellino. Inficcatelo nel culo. Aperto. Ciao.
5: Perfetto. Uno a me e uno a te.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo da Rostov. Rostov, dalla Puglia. Vai, Rostov. Dici la tua, vai.
6: Hai rotto il cazzo, fammi lavorare, lasciami in pace.
4: Ha qualcosa da dire sullo sciopero generale o no?
6: Non mi devi chiamare, non me ne fotto un cazzo.
4: Di cosa non gliene fotto un cazzo?
6: Cambia il spacciatore che ti fa male, te.
4: Ma di che cazzo sta parlando? È lei che non è in grado di intendere, di volere, non si riconosce negli specchi.
6: Vattene a fanculo.
4: Tu e tutta la tua famiglia di boscimani. Dai, un altro. E andiamo da zio Pepi, direttamente dal trattore. Zio Pepi, allora, il tuo punto sullo sciopero generale, vai.
7: Lo sciopero?
4: Sì, c'è lo sciopero. Lo sciopero di tutti.
7: Ma forse dovremmo scioperare adesso, sti quattro
4: No, penso che ci siano anche dei caucasici che scioperano, Pepi.
7: No, vabbè, ogni tanto con i togati che sta fermi da lavorare, però. E tutti un po' neri, vabbè. Ma cosa è questo sciopero qui adesso?
4: È lo sciopero generale pro PAL per la situazione in Palestina, per la situazione dei palestinesi a Gaza.
7: Ancora con la Palestina?
4: Sì, ancora.
7: A rompere sempre i coglioni,
4: lo so, ancora non si è risolta la questione, Pepi.
7: Ma vai che gli buttate quattro bombe in più, e manco gli fa un grande parcheggio?
4: Sì, quindi tu sei per una soluzione radicale.
7: Beh, sempre radicale, perché se appianta, questo è un vecchio detto dei contadini, se appianta le foglie zalte che può curare tutto quanto, ma se dopo continua, taglia un taglio là sotto così muore e te che ne pianti un'altra.
4: Sì.
7: In paesini, veri anche fuori del buon vibro che ha terra sabbiosa, tutto quanto, beh, un astro veri a fora.
4: Che cosa diciamo a tutte le persone che oggi hanno fatto lo sciopero generale? Cosa gli diciamo?
7: Che vada a fare in culo, che vada a lavorare con questo mirio adesso.
4: Un grande abbraccio.
7: Ciao Pepe.
4: Ciao Beccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Ciao.
4: Andiamo da Tano al palermitano. Vai Tano.
8: Dica. Io dico che lo zio Adolfo.
4: Chi è?
8: Sì, lo zio Adolfo ne ha ammazzato coglioni sempre troppo pochi, figlio di puttana che non è.
4: Lei è sicuro di quello che sta dicendo, sì? Mi sembra una posizione un tantino radicale la sua.
8: Ma è radicale, ma è radicale, ma non lo vedi che minchia combinano, che cosa combinano?
4: Certo.
8: Non lo vedi in tutto il mondo che cosa...
4: In tutto
8: allora
4: il mondo.
8: Vogliono conquistare il mondo ammazzando sì. tutti gli altri, capito? Figli di puttana.
4: Mi sembra una teoria alquanto complottista, mi sembra che...
8: No, non è complottista per niente, perché scusami, cioè uno che non ha una terra e la vuole conquistare così
4: Non è che la deve conquistare. Mi è parso velatamente di capire che lei quindi condivide le ragioni di questo sciopero generale.
8: Allora, la mia soluzione è prenderli, rimetterli tutti dentro, dove erano.
4: Senti, butta giù, dai, a questo pazzo, dai, butta giù questo cretino. Una roba di cattivo gusto, veramente squallido, dai, vattene a fanculo, che schifo. Andiamo dal Trucido d'Artufello, vai.
9: Ma che cazzo mi hai messo i quattro scappati di casa? Di scioperi ancora.
4: Di chi sta parlando, no. Scusi? Chi sono gli scappati di casa?
9: Quelli che fanno i scioperi. Perché scioperano?
4: Per la Palestina, la situazione a Gaza.
9: La Palestina, stiamo pisciati qui in Italia, faccio i scioperi a Palestina io.
4: Quindi la sua posizione è masticazzi dalla Palestina.
9: Masticazzi di tutti, io guardo per spesso, passa la mattina alle 5, esco col buio e entro di notte alla sera.
4: Ecco.
9: Ma sto aspettando la Palestina. Quanti quattro scappati di casa e fanno uno sciopero al giorno per andare a lavorare.
4: Senti, l'ultima domanda, l'hai visto Highlander?
9: Chi?
4: Highlander.
9: Sì, sono mortale, no, non ho visto Highlander.
4: Allora guardati Highlander e vattela a piander, culo. Ciao. Vattela a piander, culo, ciao, bello, ciao. In conclusione, direi che le motivazioni dello sciopero, per quanto condivisibili, non sono percepite, diciamo, in modo molto empatico dal cittadino medio italiano, o perlomeno da quelli che ascoltano La Zecca. Ma è giusto così, ognuno deve curare il proprio orticello e tutti dobbiamo farci succhiare l'uccello. Così, estemporanea. Meglio di Carducci, ciao, alla prossima, andate alla fanculo.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
3: Marco,
1: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
1: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
3: a fare
1: no,
3: il
1: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
2: Al grande bivio.
1: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
2: Al grande bivio.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
3: Sottomasso.
1: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando.
2: Su cui stiamo già lavorando.
4: Qui Base Terra!
5: Ciao, Base Terra! Ho sentito delle persone oggi che mi hanno chiamato e anche erano in macchina e mi hanno salutata. Si vede che mi hanno vista ancora, gli amici. Sì, mi hanno vista e mi hanno salutata. È un pezzo non vedi Aldo, mi ha detto. Sì, è un pezzo non vedo Aldo, basso.
4: Sa che Aldo, signora, sa che è morto Aldo, lo sa.
6: Sa che è morto Aldo, lo sa.
5: No, non lo sapevo questo.
4: Nel senso, aspetta, no, ma le spiego meglio. Allora, è morto, l'abbiamo tagliato come dei tranci di tonno.
5: Ho capito.
4: Ce lo siamo mangiati qua a Base Terra e poi cagandolo l'abbiamo ricomposto. Pazzesco.
5: Siete bravi. No, sì, mi dispiace, sì. Poverino, perché mi voleva bene anche.
4: Lo so, però era un vecchio ormai, era vecchio.
5: Era vecchio come me, insomma, avrà avuto più 80 anni, penso.
4: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
5: Addirittura, magari fosse vero. Sì, allora, è vero questo. Sì, questo è vero, sai perché?
4: Perché lei le ha fatto due pompini. Lei le ha fatto due pompini ad Aldo, si ricorda?
5: Esatto, sì, mi ricordo, sì.
4: Senta, allora signora, mi ascolti attentamente, perché questa è una cosa molto delicata. Noi, insieme al dottor Tanaput, che adesso le passo, abbiamo scoperto che lei ha un figlio. E questo figlio adesso vorrebbe conoscere. È già grande, c'ha quasi 30 anni adesso. Signora, allora, suo figlio si chiama Uè Stronzo.
5: È brutto nome, quello di vero.
4: No, lei, allora, lei per chiamarlo deve gridare Uè Stronzo?
5: Uè Stronzo, le devo dire?
4: Sì, dica! Ha visto? Eccolo qua, glielo passo un attimo, signora. C'è tua mamma in linea, Santina.
7: Mamma!
5: Ciao!
7: Come? Mamma! Mamma.
5: Perché ti hanno messo quel brutto nome lì? Non mi piace, sai.
7: Ti voglio abbracciare, mamma.
5: Sì, anch'io, caro. Anch'io ti vorrei baciare.
4: Allora, signora, un attimo però, perché adesso ci sono dei documenti da compilare. Se lei vuole tenerlo, sto figlio, le passo il dottor Tanaput, che adesso le spiega un attimino cosa deve fare per potersi impossessare di suo figlio anche legalmente, perché in questo momento lui è proprio un figlio di puttana, capisce? Non ha la madre.
5: Ho capito.
7: È un figlio di puttana!
8: Buongiorno signora, sono il dottor Tanaput. Mi sente?
5: Buongiorno dottore.
8: Ecco.
5: Sono stata stamattina a casa del dottore perché ho un po'...
8: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo signora, perché noi abbiamo la pratica di suo figlio. Il suo figlio, lei sa che ha un figlio diverso da quello che aveva prima, no? Che
5: sì,
8: si chiama,
5: esatto.
8: Come si chiama? Lo chiami?
5: Dunque si chiama, cosa ha detto? Mi ricordo.
8: Allora, deve gridare Uè Stronzo, lo chiami?
5: Ah sì, bravo, sì. Uè Stronzo?
7: Sì, dica!
8: Vede, già le risponde da figlio a mamma. Allora signora, per lei... Per riapproparsi di questo figlio?
5: Sì, ma sì, io lo accetterei volentieri anche, perché sono sola e così mi fa anche
8: un po' di compagnia. Questo figlio, tra l'altro, è molto simpatico e molto utile, perché non ha né le braccia né le gambe, tipo una palla. No?
5: Oh, poverino.
8: No!
5: Come mai? È nato così?
8: È nato così, perché praticamente, siccome era nato brutto, suo figlio, appena è nato, il dottore gli ha detto «Uè, stronzo!»
7: Sì, dica.
8: E allora praticamente per buttarlo via, perché era talmente brutto, volevano buttarlo via tutti. Quindi uno lo tirava per il braccio, l'altro per le gambe, cioè gliel'hanno staccate. È rimasta una palla, capisce?
5: Oh, madonna, solo quella.
8: Solo quella, però è beh, simpatico perché mangia, caga, il braccio, l'altro per le gambe, cioè gliel'hanno staccate. È rimasta una palla, capisce?
5: Oh, madonna, solo quella.
8: Solo quella, però è beh, simpatico perché mangia, caga.

0: figlio, le svaligiano la casa e poi le rimane senza mobili col figlio. Ma
1: siamo anche i funghi, anche ho fatto il risotto con i funghi.
0: Ottimo, ottimo.
2: Dottore, le possiamo passare alla signora l'ingegner Farabut che gli
0: sì,
2: fa
0: come
2: il,
0: no.
2: il modulo, le fa compilare il modulo al telefono, così riusciamo a preparare la pratica. Glielo mandiamo stasera, allora, lo vuole stasera, signora, il figlio?
1: Sì, anche stasera se me lo mandi, me lo fa in piacere, che mi fa un po' di compagnia.
2: Allora, signora, adesso le passiamo l'ingegner Farabut che le fa compilare un modulo al telefono, va bene?
1: Sì.
2: Un attimo.
3: Pronto? Pronto signora, pronto? Salve, contenta?
1: Salve. Come va, tutto bene?
3: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
1: Sì, sono contentissima.
3: Proprio bello, ci abbiamo giocato.
1: Non vedo l'ora di vederlo.
3: Ci abbiamo giocato tutta la mattina, ci abbiamo palleggiato.
1: Così mi fa anche un po' di compagnia perché sono qua sola.
3: Godo.
1: Sono sola, sola.
3: Godo tantissimo. Senta, allora.
1: Sai che bello che sarà, vabbè, voglio vedere un bambino.
3: Sì, sì, sì, sì. Poi, guardi, nei suoi 238 kg di dolcezza è un bambino proprio vivace. Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio, giusto per sapere la paternità, maternità. Sa, essendo un minore, devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
1: La madre, sì.
3: Perfetto, allora lei mi risponde a queste domande, io sono sereno e le mando il figlio col primo DHL disponibile.
1: Va bene.
3: Guidato da un malfattore latinoamericano che... Allora sì. Che cos'è il cazzo?
1: Che cos'è?
3: Il cazzo.
1: Oddio, non lo so, sai, questo... Che cos'è il cazzo? Cosa sarebbe dire?
4: Ma mamma, che cazzo!
1: Che cazzo, sì, insomma, ma non lo so io.
3: Non lo so.
1: Ma intanto quello che si va a picare, oddio.
4: Brava mamma!
3: Allora, mi dica il nome di almeno 3 dei 7 nani.
1: Cuccio.
3: Ciuccio. Poi?
1: Cuccio Erro.
3: Cuccio R.
1: Dopo Spi sapevo tutti.
3: Imolo. Chi ha scoperto l'America?
1: Ha scoperto l'America dovunque, sì. Mamma mia, adesso devo saperlo.
3: Jack
1: allo squaglio.
3: Jack.
4: Sì, mamma, brava, lo
3: Jack
4: squaglio.
3: Lo squaglio ha scoperto l'America, brava.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: Regno 3. La leggenda continua.
1: Ben ritrovati sulle meglio frequenze di questo fottutissimo etere, sempre insieme al vostro affezionatissimo in punta di fioretto per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi sono andati a recuperare quella merda di leone che era impazzito sull'isola. La faccenda ha creato uno scalpore pazzesco e matto, talmente tanto che una volta ripresi dal trauma, vengono invitati dal mitico cavaliere di Biella, Ezio Greggio, al suo Ezio Greggio Show.

0: Buonasera a tutti quanti amici e benvenuti all'Ezio Greggio Show con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio, oggi la puntata sarà atomica, ho qui per voi degli ospiti sensazionali direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Leone di Lernia, Marco Mazzoli, Fabio Lisengi e Non Paolo.
1: Salve Ezio, grazie per questo invito, grande merda culo.
0: Ma il piacere è tutto mio, ragazzi. Dopo avervi fatto fare Striscia, non potevo non farvi venire qui al mio Ezio.

0: Allora, Leone, come è stata la tua esperienza all'isola?
1: Out, potrei dire che...
0: Sensazionale! Sei riuscito ad emozionare perfino me, Ezio Greggio.
2: Ezio Greggio is fantastic.
3: Fortunatamente lo abbiamo portato via da lì. Ed ora siamo pronti a tornare in onda in formazione unita, KKPP.
0: E noi non vediamo l'ora che torniate, ragazzi. Ma nel frattempo godetevi la serata qui con me, Ezio Greggio, cavaliere di Biella.
2: Ezio Greggio is fantastic.
1: Ouch, in effetti, mazzò. Tra me con l'isola, con voi Striscia. Ed ora qui, perché non ci conquistiamo la TV?
3: Sai che per una volta non è male la tua idea, Londra impestata bastarda?
1: Ouch, ragazzi. Allora, le nostre comparsate in televisione fanno impazzire lo Cher, non la cantante. Ogni volta che facciamo il nostro intervento, la percentuale aumenta del 1455.000%. Outs?
3: Non credo esista quel numero.
1: Zit, mazzon. Allora ci penso io. Andrò a Sanremo.
3: Cosa? Vuoi fare Sanremo? Il festival più importante di Pavia?
1: Eh certo. Tanto io e Pippa Baud siamo amici. Abbiamo fatto le medie insieme. Ma però io non le ho finite.
4: E in effetti il vecchio bastardo è davvero amico di Pippo Baudo. Mette su una produzione musicale coi controcoglioni, ovviamente prodotta dal suo producer di fiducia, Alessandro Viale, quello che ha fatto
5: Up and down, down.
4: E manda il pezzo.
3: Leo, è arrivato un messaggio per te firmato Sanremo. Hai davvero mandato la candidatura, troia ingorda pappa burro?
1: Eh certo, mazzò. Quello che dico lo faccio. Dai, non posso non prendermi. Non sono mica giallisse, sì. Lì, giallis, giallas, giallappa.
3: Sara... Sei sicuro di volerlo ascoltare?
1: Ma sì, mazzò, non sono mica rancoroso io. Comunque vada, va bene. E se non dovessero prendermi, amen, mica me la prendo io, beh.
6: Salve, signor Di Lernia. Siamo la commissione d'approvazione di Sanremo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Ci duole annunciarle il nostro rifiuto. La sua musica è orrenda, il testo è sgradevole all'ascolto e lei fa veramente schifo da vedere. Noi vogliamo dissociarci da qualsiasi volgarità e oscenità. Il nostro è un festival serio, porco d***o. Cordiali saluti.
3: Beh, Leo, era scritto un po' nelle stelle, eh? Però sono felice che hai detto subito che non te la saresti presa, cazzo culo merda.
1: Ma non me la son presa, mazzò. Io li ammazzo, quei bastardi infame. Fetto la strascinata in curva, bastardi merde. Tu, figli di puttana, bastardi cornuti. Vaffanculo, succhia cazzo, grignali merda.
4: Eh sì, Leone l'ha presa bene. Dopo aver cambiato le parole al pezzo che aveva presentato, crea un dissing contro Sanremo. E questa è tutta storia vera, ragazzi, eh? Ma il suo sconforto purtroppo persiste.
3: Ehi, Leo, minchia mirtillo baciaculi.
1: Mazzò, credevo che con il dissing e tutto quanto mi sarei ripreso. Ma io ci tenevo tanto a fare un festival, mannaggia chi te stramurt.
4: E dov'è che l'amore incontra l'amicizia? Il sentimento incontra l'intuizione? Il genio incontra la follia? In quel momento Marco, per tirare su il suo amico, ha l'idea che avrebbe rivoluzionato il mondo delle radio per sempre.
3: Ehi, ma perché non... Perché non lo facciamo noi? Un nostro festival musicale, una vera e propria kermesse, senza regole, con truffe di intrallazzi, in pieno stile fattoria di Radio Norba, cazzo stronzo.
1: Outs? Sai che non è male. E come lo chiamiamo sto cazzo di cosca?
3: Sanghigni.
1: Sanghigni? Sanghigni, che cazzo è un vino?
4: Oh, oh, oh, oh, ci siamo, ragazzi. Stiamo parlando di Sanghigni, il festival meglio bello di tutte le radio.
3: Ok, ragazzi, facciamo Sanghigni. Fabio, hai voglia di fare il direttore artistico Palazzo Broletto Frocetto?
7: Beh, lì, Marco, non ci penso nemmeno. Sono troppo impegnato a guardare i culi su internet.
8: Inca, Marco, se vuoi te lo faccio io. Ho certe idee in testa.
3: Certo, Paolo, ok. Wender, vuoi farlo tu?
9: No, zio Faus, io non so scrivere, né?
8: Dai, dai, lo faccio io.
3: Pippo, Puccioni, Comollo, quegli altri di cui nessuno si ricorda?
8: Dai, Marco, fallo fare a me.
3: Va bene, Paolo. Sicuramente sarà una cazzata, ectoplasma di diarrea.
4: E invece il nostro Paoletto potrebbe sorprenderci. Scopritelo nel prossimo episodio, che sarà tutto musicale. Perché Sanghigni e Sanghigni.
10: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato ogni anno 3.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Questa
8: questa sera, Super Quark.
12: Ok, sono un giacco, è stato un abito per fare la testimone. Ma ha scambiato tutta la pellicetta.
13: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio, eccetera. Ma sempre in grado di rispondere alla domanda, quella polverina, vediamo. Ecco il tracciato. E tutti questi... Affinare. Beh, ricchissima. Alla tigre.

0: Ci troviamo alle pendici delle Ande, catena montuosa tra le più importanti al mondo, che annovera tra le più alte cime presenti sul pianeta, come l'imponente Chuedamé, alto 7.567 metri, o il monte Koukatsketefreka, nome inca della possente montagna al centro di questa catena, alta più di 7.958 metri, che fa quasi una sega all'Himalaya. In questo incredibile comprensorio vivono popolazioni antiche, sopravvissute ai conquistadores spagnoli, che dopo il 1500 hanno colonizzato questi territori, depredando e sterminando, quasi cancellando la memoria antica di popoli delle montagne, come gli Inca, Maya e Bitontini. Oggi sopravvivono popolazioni di pastori di merda. Merda è il nome in antico dialetto andino che indica gruppo, appartenenza, famiglia. Questi pastori di merda sono poi raggruppati in piccoli gruppi del cazzo. Cazzo è la parola in dialetto cicciazza che indica la parentela etnica. I pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, sono in grado di trarre sostentamento da un territorio durissimo che offre loro veramente poco. Infatti, i pochi pascoli a disposizione vengono sfruttati intensivamente per l'allevamento dello yak, o bisonte andino, o comunemente chiamato dagli occidentali vacca di tua madre. La vacca di tua madre è il parente più stretto delle nostre vacche domestiche europee, come le vacche rumene, le vacche italiane o le apprezzatissime vacche ucraine, più pregiate per il rimorchio e la chiavata, tipo di latte molto proteico. Ogni anno, i pastori di merda si incontrano con i loro gruppi del cazzo per l'attesa festa del Puttana tua madre, festa nella quale i vari gruppi di pastori scambiano con agricoltori provenienti dai territori più a valle generi alimentari e prodotti in un enorme chiassoso mercato, ricco di colori e profumi. Il mercato du cazzo. In questo turbinio di canti e costumi multicolore si possono apprezzare frutti del duro lavoro dei pastori, come la formaggella, un tipico latticino fatto attraverso la lavorazione dei derivati della vacca di tua madre. Oltre ai prodotti alimentari, si possono trovare manifatture provenienti dalle lavorazioni delle lane della vacca di tua madre, che i pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, confezionano a mano nelle loro capanne stagionali. Sono quelle vecchie troie delle loro nonne, le anziane del gruppo del cazzo, che pensano a tessere questi capi di merda. Di merda perché prendono il nome dei pastori che le confezionano. Le vecchie troie sono così chiamate perché i conquistadores nel 500, alla vista delle donne anziane di questi gruppi etnici, le paragonarono alle troiazze, ovvero i particolari macchinari rinascimentali atti alla tessitura, tipici delle regioni andaluse. Queste vecchie troie lavorano incessantemente in questi gruppi del cazzo di pastori di merda per preservare un'antica cultura fatta di formaggella della vacca di tua madre, nell'attesa di un nuovo anno e di un nuovo mercato du cazzo. Queste montagne, l'ecosistema e la cultura delle popolazioni autoctone sono un patrimonio inestimabile per le nuove generazioni ed è nostro dovere preservarle. Nel prossimo episodio istigheremo due barbogne a litigarsi 20 euro e una dose di eroina, mentre berremo una bottiglia di prosecco.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
2: Lo Zoo di 105.
3: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belin, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose Vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah sì, mi piace, che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino, quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo, così ho deciso di premiarti con un mega regalo, un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio, un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa...
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare Ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Auts Paolo, 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Bei denti, secchione! Secchione, secchione, secchione,
10: secchione! Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
11: Secchione, secchione, secchione, secchione!
10: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo in ca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
1: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Inca, avevi ragione Marco, grazie per questo regalo.
1: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
1: Non puoi proprio immaginarlo Paolo, davvero. Dai Fabi, andiamo, cazzo cazzo iu iu.
6: E io?
1: Ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo? Basta voi, uffa!
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.
12: Fat

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati, naturalmente acqua calda e un calcio, una pedata, cioè come dicono le ricerche. E quanto le capiamo? Di cui non si conoscevano le cause, e persino con la madre. E anche un modo, questo è un ma. E ovunque stasera cercheremo di, in un certo senso, però, l'ingegno umano, ma quella polverina ha dato i suoi frutti, i chimici hanno dovuto, e un secondo. In questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha tempo? Vediamo.
3: Ci troviamo in Sud America. Più precisamente alle pendici della montagna Sucaputa Madre de Dios Impavido de Siviglio. In questa regione flagellata dalla povertà, l'unico metodo di sostentamento è dare via la fica. La fica è il frutto dell'albero del Chanaguà, della famiglia delle palme da cocco. Gli alberi del Chanaguà crescono spontaneamente in questa regione, e la fica è presente ovunque, dalla fica più grande alla fica stretta, particolarmente amata, in Europa. La lavorazione della fica avviene con le mani, o con un curioso attrezzo chiamato cazzò. Il cazzò viene impugnato dai contadini e infilato ritmicamente dentro la fica, fino a farne uscire il succo. Il succo della fica, il frutto dell'albero Chanaguà, è forse uno degli ingredienti più importanti del famoso dolce peruviano. Il chiavatoin. Il chiavato in fica è alla base dell'economia della zona e ancora oggi è fortemente richiesto, subito dopo il chiavato in culò. Chiavato in culò, di colore più scuro e di sapore più deciso, è un dolce meno apprezzato, ma particolare per il fatto che è mangiato soprattutto dagli uomini truccati. La fica e il culò sono alla base di questa fragile economia, speriamo che il progresso non distrugga anche questa preziosa eredità culturale. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
0: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare un po' di spiegare. Aspi, fammi prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... Cioè,
1: Perché sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire a pingere da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti. Pippo,
2: cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me. Ma questo perché mi mette la mano. Mai che la guardia con la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo, ma dai, ma è possibile,
1: fammi, dai Leo,
2: dai un cazzo, come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire
2: sì, dice, fate, perché lui da stamattina lo portiamo avanti e indietro, che lui la guardia dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: Lo Zoo di 105.
6: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Baciamelo piano. I super erotici.
7: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola! Quello è Iron Pen!
8: Cappella, proviamo i nuovi razzi a propulsione sborronica.
9: Subito, signore. Attivazione razzi a propulsione sborronica.
8: Woo-hoo-hoo! Figata!
9: Signore, la devo avvertire. Stiamo per superare l'imene del suono. La minchiatura potrebbe subire danni strutturali e scrotali.
8: Oddio! Che succede, Cappella?
9: Il filetto in titanio si è spezzato, signore. Sta per precipitare su quella fattoria. L'avevo avvertita, coglione. C'è una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
1: Ehi, alito a spruzzi, come va?
9: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano.
1: Sì, Cappella, non si capisce un cazzo. Anzi, si capisce solo un cazzo.
9: Traduttore attivato, signore. La donna Pompino dice: glu glu glu, gnam, gnam gnam, ingoi, ingoi. Torna alla base che il signore oscuro ha attraversato il portale tra i mondi. Sbor, god, god, zerpuz, gnam, gnam gnam.
1: Ricevuto, sgranocchia cazzi. Presto, fai rotta alla base, Cappella.
6: I super erotici.
10: Iron Pen, Iron Pen, meno male che sei tornato con le tue belle palle rosse e gialle. Ma fatelo un po' litigare col mio tridente cappellone, oh! Sì! Ma che rompicazzo che sei, donna Pompino! Va bene, va bene! Dobbiamo prima salvare il mondo!
1: aggiornatemi sulla situazione.
10: La situazione è tremenda, Iron Pen. Il signore dell'universo oscuro si trova a Rio de Janeiro e tutti i tentativi di farlo fuori dagli altri supereroi sono falliti. Quel bastardo ha già ucciso l'uomo Buffering e la donna Palermo.
11: Ma ciao ragazzi, guardate la mia nuova fighina che si srotolasci un casci e poi si srotolasci in nuovi fighina. Bellino, vero?
1: Capitan Sud America, non abbiamo tempo per la tua figa cazzo ora. Dobbiamo volare dalle tue parti e uccidere il signore dell'universo oscuro.

0: eccoci a Rio de Janeiro. Ora ci resta soltanto da trovare il signore dell'universo oscuro.
1: Eccolo, eccolo, lo trovangi, è enorme.
2: Ghi, io?
3: Ma perché ogni volta?
0: Sì, bravo, Squirtaman. Arrenditi, signore dell'universo oscuro.
2: Come? Io non capire. Io sono oscuro.
0: Non inganni nessuno, signore dell'universo oscuro. Cappella, armatura al cazzo, presto.
4: Subito, signore.
0: Penetrazione atomica.
2: No, non attaccare, no. No, non fare male, no. No, aiuto, aiuto.
1: Chiedere aiutare.
4: Signore, non vorrei essere inopportuno. Mi sembra veramente una scusa del cazzo per scoparsi qualcuno.
5: Oh, l'ha pigliato un culo.
6: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
4: Donna Pompino dice: attento, signore.
0: E tu chi sei?
4: Quella è la malefica donna Rutto di Figa. Con il rutto della sua fregna potrebbe scappellare un'intera città.
7: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: La montagna di notte, nonostante sia un luogo silenzioso e apparentemente sereno, nasconde tantissime insidie. La prima è il buio pesto, la seconda le valanghe, ma anche alcuni animali predatori che trovano nel favore delle tenebre terreno fertile di caccia, i nostri eroi ne stanno per scoprire alcuni che ronzano nei pressi della loro fetida baracca, forse attirati dal puzzo del nonno, che da quando fa freddo non si lava ed emana un puzzo di carogna che non si sopporta.
1: Mamma mia, che fetore! Mamma mia, nonno, che schifo! Ma vatti a lavare!
2: Col cazzo! Ma stai sentendo che freddo di merda che c'è fuori?
1: Ma non puoi portare dentro dell'acqua e scaldarla sul camino? Ma che razza di pastore montano sei?
2: Appunto che sono un pastore montano. Col cazzo che esco di notte per andare al ruscello. Hai idea di che bestie girano qui intorno?
1: Ma che bestie vuoi che girino? Mica siamo in Africa. Siamo sulle Dolomiti. Al massimo puoi pestare la merda di una marmotta.
2: Marmotta un paio di cazzi. Non sai che qui intorno girano lupi e orsi? L'anno scorso mi hanno scannato 3 pecore. Fortunatamente non erano mie. Le avevo appena rubate al mio vicino quel coglione.
1: Senti, nonno, te lo dico chiaro. O vai a farti una doccia o procurarti dell'acqua al ruscello. O giuro che stanotte mentre dormi ti taglio i tendini delle caviglie e finisci a fare le gare di carta spinta con Clara.
2: Non ne saresti mai capace. Porca troia che ciappone. Ma minchia, Eddie. Dai, abbi pietà. Fa un freddo, porco. E ci sono gli animali feroci. Aspetta domani mattina, per Dio.
1: Ho detto di no. Muoviti.
3: Ehi, ma perché litigate? Che succede?
1: Questo sacco di merda puzzolente non vuole andare a prendere un secchio di acqua per lavarsi.
2: Fa freddo, non ci vado.
3: Ma dai, Heidi. Abbi pietà di una persona anziana. Ha ragione. Facciamo così. Tanto dovevo andare nella latrina. Ci vado io a prendere un secchio di acqua. E poi con le rotelle faccio meno fatica.
1: Ma non è solo per quello.
2: Zitta, Heidi. Fatti i cazzi tuoi. Lascia che la piccola Clara aiuti un povero anziano. Grazie, strongolina.
3: Figurati, nonno. È un piacere rendermi utile. E poi hai un favore a debito e quindi doppia razione di formaggio domani. Ehi, avete sentito?
2: No, io non ho sentito un bel cazzo di niente. E tu, Heidi?
1: Beh, veramente?
2: Visto? Neanche Heidi ha sentito un cazzo. Puoi andare, storpiolina.
3: Ok, allora io vado.
2: Se non ti scoccia noi, chiudiamo la porta, perché altrimenti esce il caldo.
3: Ehi, nonnino, apri la porta. Qui fuori c'è un cane grande grande che non mi sembra nuvola. Potresti venire a mansuetirlo, che ho timore.
4: Fingi di non vederlo, sta solo giocando.
3: Ok, nonno, vado a prendere l'acqua.
2: Hai visto, Heidi? Chi aveva ragione?
1: Bravo, nonno! Ti devo uno scellino!
0: Cazzo, ma era scritto nelle stelle che Clara sarebbe stata sbranata dai lupi. Questa scommessa era veramente da stupidi. Mi meraviglio di Heidi. Comunque Clara è stata fortunata. Ci potrebbe essere stato anche un orso e gli orsi sono ancora più letali. Almeno i lupi si saziano presto. E con qualche brandello di gamba se la potrebbe cavare. Tanto cazzo se ne fa, Clara. Alla prossima puntata.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione! Attenzione Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro!

0: sui capezzoli, porco. Dai, dai, dai, dai, regia, dimmi qualcosa.
1: Un attimo, aspetta. Stiamo spegnendo un asilo per bambini con i problemi. Aspetta un attimo. Ok, vai. Stanno crepando, vai.
0: Bene, bene, bene. L'importante è che io abbia abbastanza luce per non far vedere che ormai sono anch'io una vecchia, che sto cadendo a pezzi. Ma avete mai visto una vecchia con queste tettone? Oh, guarda, guarda, guarda, guarda. Dai, vecchio segaiolo sul divano, che mi guardi sperando che mi esca un capezzolo da questo vestito. Eccomi, sono la vostra Barbarona, Barbarona nazionale. Sono tornata e oggi con noi abbiamo un grande ospite. Oggi viene una che anche lei è invecchiata male. Era una bella figa, adesso è tutta caduta la faccia. Sembra uno Sharpay, è con noi, purtroppo doppiata da un doppiatore maschio perché la nostra doppiatrice è stata male. È con noi Jennifer Aniston.
2: Salve a tutti, salve. Salve. Ciao. Scusate, il doppiatore maschio, nonostante sia femmina, ecco, sembrerà un trans nell'intervista, ma purtroppo mia sorella che fa i doppiaggi aveva un problema e allora è
0: Jennifer,
2: caduto su un cazzo.
0: Jennifer. Che, sì, piacere, sì. Che piacere averti qui. Beh, diciamo che il tuo vero nome non è Aniston, ma è Anastasaskis, giusto?
2: Detta da tutti Ano, cioè tutti, diciamo, nel quartiere mi chiamano Ano, per via anche del fatto che io con l'Ano faccio un po' tutto. Diciamo, ho la fortuna di avere un Ano piuttosto versatile.
0: Bene, bene.
2: Lo uso anche per scrivere, per mangiare. Io parlo anche con l'Ano. Volete sentire come parlo con l'Ano?
0: Ma sentiamo.
2: Aspetta un attimo. Ecco, avete capito?
0: Bene, bene, bene.
2: Salutati Jennifer. Parenti a casa.
0: Jennifer Aniston, con noi oggi qui a Sbomeriggio Live. La Aniston ha ottenuto riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel nella popolare sitcom televisiva Friends dal 1994 al 2004. Un ruolo che è valso tra l'altro un premio Emmy e un Golden Globe. Porco
2: Infatti mica stiamo a buttarlo i premi. Diciamo, ho fatto questa ragazza che si chiama Rachel, che praticamente, diciamo, il nome era Caterina, però siccome durante la produzione, siccome mi imboscavo molto spesso a succhiare cazzi,
0: no,
2: perché ero abbastanza, diciamo, a rivista, no? Tutti quanti mi chiamavano, ma Rachel, c'è Ray, infatti non mi trovavano sul set, e da lì da Caterina è diventata Ray C'è, capito? Perché non c'ero mai fondamentalmente.
0: Certo, certo, certo.
2: Continuamente Ray C'è.
0: Beh,
2: c'è,
0: diciamo,
2: Ray.
0: Che quel telefilm in particolare ha fatto sì che tu venissi notata dall'uomo più bello del mondo.
2: Sì, ma più i pompini hanno fatto, diciamo, per la carriera, se devo essere sincera. Mi sono anche mezzo sfigurato subito tra operazioni.
0: Come mai?
2: Mi hanno rimesso i molari, perché proprio a cappellate mi hanno sfigurata la gola.
0: Ma,
2: parlavo così, purtroppo. Però adesso a posto, diciamo.
0: Beh, diciamo che l'uomo più bello del mondo a un certo punto ha voluto conoscerti e vi siete sposati. Stiamo parlando del meraviglioso Brad Pitt, giusto?
2: Sì, minchia, proprio lui è l'uomo più bello del mondo, tutti lo sanno che è l'uomo bellissimo. Purtroppo, forse la gente non lo sa, ma lui non ha la parte di sotto del corpo. Lui è, diciamo, sì, no. Purtroppo ha fatto un incidente brutto. Adesso non dovrei dirle in televisione queste cose perché lui non l'ha mai voluto rivelare. Però lui è soltanto metà corpo e Brad Pitt. E il resto del corpo lo attacchiamo quando serve, un po' a un busto di cane, a un'automobile. In casa gira su, diciamo, sai, quegli sgabelli con le ruote motorizzati. Purtroppo lui ha subito questo incidente, non c'ha la parte di sotto il corpo.
0: Non c'ha il cazzo, non c'ha il cazzo.
2: No, niente.
0: Niente. E come avete fatto a sopravvivere? Diciamo?
2: Quel rapporto di coppia, dici, c'è delle dita enormi, c'è delle dita che sono dei cazzi.
0: Bene, bene, bene, noi tiriamo.
2: A pennarello sull'indice gli faccio una striscia che sembra una cappella e gli facciamo quello che dobbiamo fare.
0: Jennifer Aniston, ospite oggi a Sbomeriggio Live. Beh, diciamo che il film che ti ha reso famosa, successo tra l'altro enorme al botteghino, è stata Una settimana da Dio nel 2003.
2: Sì.
0: Parliamo di questo film, bellissimo.
2: Allora, praticamente sono morta per un flash di eroina.
0: No.
2: Questa è una storia bellissima.
0: No.
2: Io muoio, per me è proprio un flash di eroina. Mi sto facendo sotto in un parco in provincia di Varedo. E a un certo punto vengo colpita dall'overdose e crepo.
0: No.
2: Crepo e finisco proprio in paradiso. E incontro Dio e dico: guarda, sono morta.
0: Non era così.
2: E lui: guarda, mi spiace che sei morta. Vuoi fermarti qua una settimana e decidere se magari se non è un problema? E io sto una settimana settimana con Dio, no. Dormo a casa di Dio, uso la macchina di Dio, sto là, mangio in cucina di Dio, faccio tutte le cose che normalmente fa Dio, no?
0: Senti Jennifer, se tu dovessi dare un consiglio, no, alle tue fan, Jennifer Aniston, grande attrice, se una ragazza in questo momento ci sta ascoltando e volesse intraprendere la tua carriera, diventare famosa come te, qual è il segreto del successo?
2: Fare culo fica, però mai culo fica, sempre prima fica culo, perché si trasmettono poi i batteri, si infetta.
0: Grazie.
2: Figurati.
0: Jennifer Aniston, Pomeriggio Live.
2: Qualcuno vuole un bombino?
3: Pomeriggio Live.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Sorello, posso parlarti un attimo? C'è una questione della quale vorrei disquisire con te da donna a donna.
3: Basta che non sia ancora una volta una scusa per rompermi il cazzo sui peli sotto le ascelle.
2: Oddio, non dirmi che ancora non hai tagliato i due parrucchini anni 90 da sotto le braccia. Ti prego, tosati, non si possono vedere oltre che annusare.
3: No, e non li taglio. Alle ragazze piacciono le donne mascoline.
2: Che orrore la fica. Più vi frequento e più penso che abbiate veramente un sacco di problemi, voi con la vagina davanti. In ogni caso, non volevo parlarti dei tuoi lezzi e dei tuoi inestetismi.
3: Allora dimmi, sono tutta orecchie e piercing.
2: Ma cos'è questa storia che si sente in giro che tu ti stai vedendo con Skeletor con la voce alla Daniele Battaglia?
3: Vedendo è una parola grossa. Sai che mi piace mangiare la prugna. Diciamo che ci uscirò una sera per fare due chiacchiere. Il suo gesto d'amore mi ha colpito molto.
2: Brutta puttanella ipocrita. E così con la scusa che sei una ciuccia passere te ne vai in giro a farti i miei ex. Che razza di storia malata è questa? Non hai pensato che potesse darmi fastidio?
3: Come cazzo mi hai chiamata finocchietto coi capelli da soubrette anni 80?
2: Tu che parli di taglio di capelli fa molto ridere, mio caro Cin Cin Chan.
3: Finiscila di dirmi che ho i capelli da cinese.
2: Non lo dico solo io, ma anche le mosche che ti svolazzano attorno attirate dalla tua puzza.
4: Hey Jeffrey, tu pensi veramente che quell'umano senta quello che diciamo? Tutte cazzate, impossibile. Che ne dici di andare al parco a cercare un po' di sterco di cane? Ho una fame della Madonna.
2: Apri la finestra che adesso vanno al parco a mangiare lo sterco.
3: Ma di che parli?
2: Delle mosche.
4: Hai sentito? Per tutti gli stronzi a cilindro. Ma come cazzo è possibile?
3: Mamma mia, come cazzo sei pazzo! Adesso senti anche le mosche parlare. Vabbè! Comunque, tornando al discorso principe di questa discussione, io non ho intenzione di farmi un tuo ex. Non mi piace, non mi interessa e poi non ha la fica. Quindi chiedimi scusa per le offese e chiudiamo la cosa qui.
2: Smettila di farfugliare fesserie, le tue intenzioni sono chiare. Vuoi farmi dispetto dimostrandomi che ti puoi fare i miei avanzi? È palese da voi donne. Ma non ti fai schifo?
3: Ma la vuoi smettere di vaneggiare? Secondo me, tutto quel cazzo di profumo al sandalo e qualche sostanza chimica del boa di struzzo che hai al collo ti ha fatto uscire di senno. Ma ti senti?
2: Non ti rivolgerò mai più la parola, meschina puttanella, mangia avanzi. Per me possiamo anche non salutarci più, sei spregevole.
3: Ma tu sei tutto pazzo. Ma dove cazzo vai adesso?
2: A farmi una telefonata di cazzi miei. Ciao ciao puttanella. Ciao ciao mosche.
4: Ciao ciao umano. Non rispondergli, non dare confidenza agli umani. Quelli ci schiacciano.
5: Sì, pronto, chi parla?
6: Sì, pronto, salve, parlo con la famiglia Spallati.
5: Ma basta, ti troverò, bastardo!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta?
2: Merda!
0: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, non la fanno che mi pare a brutegna sulla cipolla qui.
1: Però
2: this is the Zeus
3: Radio 105.
4: Only for you. This is Zeus. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Sì, siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case, due barche,
5: sì,
3: come da Lema.
5: Vale.
3: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, usciamo
5: sì,
3: insieme.
5: Siamo piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci
5: ciao,
3: una rivoltata
5: ciao,
3: in faccia.
5: Ciao,
3: ciao amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: Lo Zoo di 105.

0: Vino!
1: Non posso!
0: Cosa stai facendo, Vino?
1: Aspetta!
0: Dove c'è la sega?
1: Sto cercando di leccarmi il buco nel c***o, ma non ci arrivo!
0: Devi lanciarti sulla scrivania e spezzarti la schiena!
1: Ah, ecco, aspetta un attimo! 3, 2, 1! Porca ma... Eccomi! Anche oggi il vostro Pino Master Flash vi regalerà delle regole di vita che vi aiuteranno a migliorarla. Tecnico, sei pronto?
0: Aspetta che mi stacco il cazzo!
1: Perché?
0: La devo mettere in frigo, aspetta!
1: E allora partiamo! Anche tu, quando eri pischello, durante la festa di compleanno a casa di un tuo amico, ti sei masturbato nella camera da letto di sua sorella, annusando il suo reggiseno, ma poi hai scoperto che era della nonna calabrese. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, componente dello Zoo di 105, nel 2010 hai deciso di accompagnare un tuo collega in una concessionaria Audi perché doveva comprare l'accendisigari che aveva perso. E annoiato dalla vita, hai deciso di comprarti un R8 V10 da 200.000 euro, indebitandoti per il resto della tua vita e la stai ancora pagando, coglione! Chi sarà mai questo scemo dello zoo? Se l'hai scoperto, scrivilo sulla nostra pagina, lo Zoo di 105. Comunque sì, sei dei nostri. Se anche tu te ne sbatti delle regole, fai sempre il cazzo che ti pare, come pisciare sempre nel bagno dei disabili, ma una volta, dopo aver pisciato anche sui muri dei bagni, aprendo la porta ti sei ritrovato 20 persone sulle sedie a rotelle che ti hanno ammazzato di botte. Oh, bravi! Non tu, loro sono dei nostri! Benvenuti! Se anche tu, quando eri bambino negli anni 80, guardando la pubblicità del telefono azzurro, preso dalla minchiaggine, decidi di fare uno scherzo chiamandoli e denunciando i tuoi genitori, solo che dopo 2 ore sono arrivati durante la notte e hanno ingabbiato tuo padre e tua madre, convinti che stessero abusando di te. Ma sei proprio un coglione! Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, a casa dei tuoi suoceri durante la notte per fare dei giochi erotici con la tua donna, decidi di pucciare il cazzo dentro il barattolo di c***a e il mattino dopo colazione senti la madre lamentarsi al telefono con quelli della ORF perché ha trovato peli di cazzo nel barattolo. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Amici, è inutile che ve lo dica, ma è giusto che lo sappiate. Sono il DJ di tendenza più amato del mondo. Volete una prova? Ecco, ora chiamerò dei numeri a caso e vedrete che tutti mi riconosceranno e mi chiederanno un autografo. Pronti? Via!
2: Pronto?
1: Ciao fratello! Sono DJ Pino Master Flash! Secondo te chi è il DJ più di tendenza del mondo?
2: È più faccia di merda che sei tu che ci può essere!
1: Dimmi la verità! Sei un mio fan così grosso che mi faresti scopare quella zoccola di tua moglie, vero?
2: No, tu sei un figlio di puttana!
1: Avete visto? Sono il DJ più amato del mondo! Ciao fratelli!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Bentornati ad un nuovo episodio in assoluta diretta streaming del mio spettacolare appuntamento con il mistero, la scienza e la conoscenza. Con me c'è anche la mia operatrice Priscilla, che non parlerà e non dirà minchiate rovinandomi la diretta. Cosa? Perché devi per forza infilarti come una mosca fastidiosa che poi mi innervosisci, cazzo?
3: Sei tu che hai cominciato. Io mi facevo bellamente i fatti miei dietro l'obiettivo.
2: Io faccio il cazzo che mi pare!
3: Va bene, calma, dai, iniziamo che poi andiamo offline. La mente i fatti miei dietro l'obiettivo.
2: Io faccio il cazzo che mi pare!
3: Va bene, calma.

0: Scarlett come te mangia, Terona! Ma che cazzo stai dicendo? Di che cazzo stai parlando? Esplica, esplica, sii chiara! Hai detto che mia madre è una puttana!
1: Ma no! Che cavolo dici? Ho detto che potremmo avere problemi di segnale e laggare!
0: Laggare? Ma che cazzo vuoi dire? È una roba porno! Uè, vuoi scopare?
1: Ma sei ubriaco? Ma che diamine dici? Ma possibile che vuoi fare lo streamer e non conosci nemmeno i termini gergali e tecnici? Che ignorante!

0: cosa? Cosa? Cosa hai osato dirmi? Ignorante a me? In diretta per giunta?
1: Va bene, scusa, dai. Continua, va, che poi finisce che non abbiamo nemmeno il contenuto e non monetizziamo e non mi paghi nemmeno il mio pacchetto di Diana Blu.
0: Mamma mia, a cosa siamo arrivati? Mi pugnali in diretta e poi pensi al tuo tabacco!
1: Detta così fa riderissimo. Mica sono una CEO del Far West.
0: Ancora con sti termini che non capisco! Mia madre non è una puttana!
1: Ma non ho mai detto una cosa simile! Non sai nemmeno chi sono i CEO?
0: Uè, guarda che io l'avevo il CEO della Piaggio, era un grande motorino anni 90, lasciatomi in eredità da mio cugino Pippo, quindi stavolta non mi freghi, stronza!
1: Vabbè, ok, certo, scusa. Andiamo avanti?
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò un oggetto che a dire di chi me lo ha ceduto per un paio di oggetti del mio appartamento quali televisione e iPad ha dei poteri magici incredibili. Ovvero, io adesso indosserò questa maschera Djibouti raffigurante una scimmia coi canini nervosi e di colpo il potere della profonda Africa trasformerà il mio corpo in un cazzo di super essere disumanamente forte con la capacità di fare cose pazzesche, tipo anche aprire i vasetti di sottaceti senza fare leva con il cucchiaino.
1: Sì, mamma mia, quanto sei credulone.
0: Cosa? Cosa hai detto, scusa?
1: No, niente, niente.
0: Uè, sono grasso, mica sordo. Mi hai dato del credulone, brutta stronza. Adesso ti faccio vedere io con la mia maschera coi poteri del Djibouti.
1: Ma ti sei fatto ciulare da un nero con la trama del film The Mask di Jim Carrey. Te ne rendi conto, vero?
0: Guarda, adesso indosso la maschera e poi mi pugnalo davanti a te. Vedrai come mi ha dimostrato il mio amico del Djibouti. Il coltello entrerà e uscirà dal mio corpo senza versare una goccia di sangue.
1: Il coltello era suo?
0: Sì, ovvio. Io l'ho preso da casa mia, mica me l'ha lasciato il suo.
1: Ah, allora ho capito. No, no, aspetta! No! Era un coltello finto!
2: Potere del Djibouti dentro me! Ecco la coltellata! Ecco, guarda! Lo dici, sai?
1: Con la lama che si ritrae.
0: Chiama un'ambulanza! Fanculo al Djibouti! Ma che cazzo è il Djibouti?
3: Ah, la la la. Le cose verissime.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le cazzoni del cuore. Su, nello Zio di 105.
1: Enrique Iglesias. Su came la fava.

0: se la fava.
1: Le canzoni del cuore su Nello Zio di 105.

0: 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca!
2: Eccoci, il vostro benefattore è tornato. Sono Max Brillante e prima di iniziare la puntata permettetemi di salutare i miei grandi amori, le mie 24 Maserati. Ciao amori miei, vi amo tanto. Pensate che le mie Maserati restano accese in garage mentre trasmetto, con le radio sintonizzate sul mio programma, perché non possono vivere senza di me. Adesso datemi qualche secondo che devo sfilarmi gli orologi pregiati che ho ai polsi e il cappotto di puro cashmere a 45 fili e sono subito da voi.
3: Max, è arrivato l'ospite.
2: Aspetta che devo sfilarmi la corona.

0: Mi sto infilando le babbucce di cavallino, firmate Versace ovviamente, non mi ansiare dai. Ok, sono pronto, base grazie. Stasera ho accettato di ospitare un rapper un po' sfigato. Mi dicono che ha fatto anche qualche film e una serie televisiva negli anni Ottanta piena di... Ma sapete, io non guardo film o telefilm. Il mio televisore 130 pollici lo uso solo per mandare in rotazione le foto e i video sulla mia vita. Mi piace dare spazio a tutti, soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta nella vita. È con noi Will Smith.
1: Ciao a tutti e grazie Max per avermi invitato qui a Radio 105.
0: Simo Gay, che cazzo fai? Hai usato gli stessi applausi che usi per me?
2: Questi abbiamo.
0: Finita l'intervista ti faccio montare 3 puntate di Mamma Sita.
2: No, ti prego, piuttosto la sedia elettrica.
0: Will, sono felice di averti dato questa opportunità, sai? Il mio programma è paragonabile alla notte degli Oscar e ai Golden Globe messi insieme.
1: Beh... Adesso, non esageriamo.
0: Parlando della notte degli Oscar, mi sovviene un episodio davvero divertente sulla mia presenza qualche anno fa, quando Steven Spielberg mi supplicò a sedermi accanto a lui all'edizione 2023. Al tavolo c'era Al Pacino, Matt Damon, Jennifer Aniston, quella sporcaccione che mi faceva il piedino sotto il tavolo.
1: Certo, certo.
0: Oltretutto Scarlett Johansson mi lanciava le molliche di pane e poi mi faceva vedere le chiavi della stanza perché voleva possedermi a tutti i costi. Will, sai, tu non sei del colore giusto, quindi certe cose con le donne non le puoi capire.
1: Io questo lo ammazzo.
0: Bravo, mi hai fatto venire in mente quella volta in cui ero stato invitato alla festa di inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti e mentre alloggiavo nell'hotel a 5 stelle che mi ha gentilmente offerto Clint Eastwood, mi sono ritrovato Julia Roberts nuda nel letto. Io le ho sorriso e le ho detto in maniera molto schietta: non sei il mio tipo, ciao bella, e me ne sono andato a bere una birra con Arnold Schwarzenegger.
1: Posso alzarmi?
0: È arrivato un messaggio WhatsApp, sentiamo i miei ascoltatori cosa pensano di questa intervista pazzesca che sto facendo.
3: Sei bravissimo Max, sei il più bravo di tutti, ti amo e vorrei vivere con te per sempre.
1: Ma che cazzo fai? Ti mandi i messaggi da solo?
0: Will, non fare l'invidioso, capisco che è difficile stare nella stessa stanza con uno che ha una storia, un curriculum e una riga di conoscenze che farebbero imbarazzare Gesù.
1: Ma vaffanculo coglione.
0: Ma pensa te che ingrato schifoso, lo vedi che non è colpa nostra, poi ci danno dei razzisti, ma la verità l'avete sentita con le vostre orecchie. Sto rappettaro da 1000 lire, ha parlato tutto il tempo e appena gli ho fatto la domanda scomoda se l'è data a gambe. Ecco, sentiamo un messaggio dai miei adepti. Pronto, sei nella mia cacca.
3: Max, a parte essere bellissimo e ad avere una voce che mi fa gocciolare come un lavandino, volevo dirti che hai fatto bene a mandare via quel n***o, nessuno merita di essere intervistato da te, sei troppo bello.
0: Grazie Max, essendo un mio ascoltatore sei automaticamente nell'elenco dei bellissimi. Adesso devo andare, c'è Diletta Leotta, Elisabetta Canalis, Nicole Kidman e Lady Gaga che mi aspettano per andare a fare un aperitivo a Palazzo Parigi e poi aereo privato e cena per due alle Champs-Élysées con Natalie Portman. Invidiosi, vi saluto, Simo Gay, passami gli orologi e le scarpe di Golden Golden.
2: Si chiamano Golden Goose.
0: Ah, ah, ah, quelle dei poveri si chiamano Goose, io sono oro, quindi Golden Golden. Ciao poveri!
2: Gesù, se esisti veramente, ti prego, mettimi a fare regia a Moco.
4: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
5: C'è 105 mi cacca!
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo.
7: Nina, nina, nina.
6: This is a zoo.
7: Peterlizia.
6: Vai, dai!
8: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva... Animali sarcastici e dove trombarli.
9: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Ficocero. Il suinide con 12 mesi di calore all'anno, recentemente a rischio di estinzione a causa di sifilide, herpes e candida. Armadillo. Il suo corpo tozzo e corazzato, in caso di pericolo, può appallottolarsi fino ad assumere la forma di un cazzo di circa 30 centimetri. La sua sopravvivenza è minacciata dalla difficile convivenza con il ficocero. Bue mischiato. Il bovide artico con i pezzi del corpo messi a cazzo. Corna al posto delle zampe, bocca sulla schiena e un occhio nel buco del c***o per ammiccare simpaticamente dopo ogni scoreggia. Praticamente è un Picasso. Scrotalo. Il serpente coi coglioni. A causa degli enormi testicoli posti sotto il ventre sul quale striscia, conduce un'esistenza immensamente dolorosa. Facile da individuare grazie al verso caratteristico che possiamo ascoltare.
10: Aia le palle. Ah, quanto è lontano. Aia. Oh no, la pietra no. Oh, le spine. Aia.
9: Maiale bibbia. Oh, purtroppo si è estinto a causa di evidenti problemi di natura religiosa. Farfalla. Come sopra. Dodopo. L'uccello senza ali che non ha voglia di estinguersi. Ti estingue adesso? No, dodopo. Fica monaca. Dannazione, le pagine sono incollate. Vabbè, andiamo oltre. Gorizla. Un grosso primate che ha evoluto il pollice opponibile per chiudere le canne a bandiera. Sgorbione. Aracnide dal caratteristico pungiglione velenoso. Ma minchia sei brutto al culo, mamma mia che eccesso di merda. Pinoceronte. Niente, è un rinoceronte che si chiama Giuseppe. E concludiamo il nostro appuntamento con la Madonnola. Mustelide dal caratteristico corpo allungato. Non ha bisogno del maschio per rimanere incinta, almeno così dice lei. E il suo habitat naturale è la casa di Paolo Brosio. Per oggi è tutto. Goodbye.
8: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
6: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fammi bene.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
7: Iritani.
5: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
5: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
7: No, Windows.
5: Windows
7: Media Player.
5: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Leia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepe oggi.
5: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
5: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
7: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
9: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
9: Sì.
5: Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi. Ma
9: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile.
9: Passerano Marmorito.
11: Maestro, sono il Sega sui sughi.
12: Da Sega sui sughi.
11: No,
12: sughi musugai.
5: Sono un Spider-Merd.
9: No. Sono Spider-Merd. No.
5: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
5: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel
9: Come fa?
14: Cazzo giochi a wrestling?
5: Perché avevi il gomito, così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
13: Mi chiamo Crashapus.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
14: No. Aspetta.
9: Ma vaffan c***o, che cazzo, man.
5: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
5: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
5: No, non lo devo leggere, se non ci vai in questa dove. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
8: Sto... No, non formare, come dico io, fermare ferma. Il dottor Kraciapus!
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
8: Che è supermercato Kraciapus!
9: Kraciapus!
10: Ti ucciderò!
4: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
8: Non è un mago!
4: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
8: Leo!
5: Ma vaffanculo!
8: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi! Di Obi-Wan Kenobi!
4: Obi-Wan Kenobi!
8: No! No. Obi-Wan Kenobi!
4: Obi-Wan Kenobi!
9: No! Obi-Wan Kenobi!
4: Obi-Wan Kenobi!
8: Che?
4: Obi-Wan Kenobi!
9: Bravo!
8: Bravo! Adesso di farlo!
4: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
10: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
15: Ce l'hai le mutande?
10: Faccio la signora di figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
4: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
16: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
6: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa quella attrice, so.
9: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
5: Skywalker.
11: Maestro, sono la sega sui sughi.
12: La sega sui sughi.
11: No, sughi non sughi.

Esiste il segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: segreto.
1: Servastaccia! Servastaccia!
2: Eccomi, donna Ruanda, agli ordini.
3: Scusate un secondo, ma perché ogni giorno cambia la voce del donna Straccia?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: No, ragazzi, non cominciamo, per favore, nel Cristo e anche fuori dal Cristo. Per favore, andiamo avanti con la trama, perché se ce la stiamo a menare fin dalla prima battuta.
3: Ha ragione, scusate, andiamo avanti col segreto.
4: Ma rimane il fatto che potevo farvi la stessa domanda.
5: Sì, anch'io potevo mandarla a fan...

0: traccia? Piove! Ti ho per caso detto di far piovere?
1: Non sono stata io, donna Ruanda. Glielo giuro, non farei mai piovere senza il suo permesso.
0: Prima è saltato il matrimonio tra mio figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente perché quel cretino se l'è mangiato. E ora questa pioggia non richiesta. Qualcuno trama alle mie spalle, servastraccia. Me lo sento! Me lo sento nelle palle! Di certo questo qualcuno trama per scoprire il mio
2: segreto.
1: Cosa intende fare per impedirlo, donna Ruanda?
0: Andrò a parlare col sindaco!
1: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda!

0: so benissimo che è morto. Ma questo non vuol dire che non possa parlare.
1: Ottima osservazione. Le faccio sellare la macchina che fa la cacca?
0: No, piove. Ci andrò a piedi dal sindaco. Fammi sellare i piedi e poi vai in chiesa a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
2: Il segreto.
3: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
0: E stai attenta. Se qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
0: ti farò pentire di essere

0: Padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, salvastraccia nel Cristo. Fervono molto bene, già meglio della mia salute che mi avete fatto venire l'orchite, cazzo. Stiamo solo aspettando che Nigerio caghi il cadavere. Ma il ragazzo ci sta mettendo un po' più del dovuto, perché non mangia abbastanza fibre nel Cristo e fuori dal Cristo.

0: Purtroppo Nigerio è nato stitico. È una malattia di famiglia. Anche Donna Ruanda è nata stitica. Per questo abbiamo comprato un'automobile che fa la cacca al posto suo.
1: Che famiglia di geni, eh? Ma se il ragazzo non riuscirà a cagare il cadavere del cebbiato inappetente, non potremo fare il funerale. Porcaccia miseria. E questa cosa farà di certo infuriare il sindaco.
0: Ma il sindaco è morto, padre Siviglio.
1: Cazzo del campanile, lo so che il sindaco è morto, ma questo non vuol dire che non si possa infuriare nel Buddha questa volta, tanto per cambiare l'ingrediente.
2: Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Vabbè, ma allora le Olimpiadi degli scassacoglioni oggi. Il commissario Formentello, che sorpresa, è venuto a indagare sulla morte di Gesù.
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché sono appena stato a mangiare una bistecca e finalmente ho scoperto il
3: segreto
2: di Donna Ruanda.
0: Davvero? Presto, ce lo dica.
2: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: segreto di Donna Ruanda è... Sto morendo! Mi piace dirlo con questa voce impostata! Sto morendo! Potevo farmi la stessa domanda, ma non l'ho fatta! Ah, muoio!
1: Avrei potuto farle la stessa domanda, ma lei è cadavere morto, merda!

0: E ancora una volta non abbiamo scoperto il segreto.
1: Ma è finita la puntata, ragazzi. Ok, un attimo che tolgo il clergy e torno a fare lo spogliarellista satanista. Arrivederci.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: No, meglio di no.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

0: Veramente, senza esagerare, posso serenamente asserire che sono il figlio preferito di Dio. Quello riuscito meglio, pensateci. Ho la voce più bella del mondo, gli occhi più azzurri del mondo, il fisico più bello del mondo, le Maserati più belle del mondo e conduco i programmi più belli del mondo. Quando mi specchio alla mattina provo la stessa emozione che ha provato De Martino quando ha spogliato la prima volta Belen. Ricordo alle mie fan che è possibile venire in pellegrinaggio la domenica mattina nella mia reggia di Milano ad assistere alla mia vestizione. Potete abbonarvi alla mia fondazione e con soli 250 euro al mese vivere emozioni come vedermi dormire, vedermi vestire, vedermi fare la cacca, vedermi lavare i denti e molto altro. Andate su Brillante vita da idolo inarrivabile.maserati.it.
1: Max, dobbiamo far entrare l'ospite che è di fretta.
0: Ma che cazzo me ne frega se è di fretta. Anzi, dammi qualche minuto che vado a bere un tè caldo con i biscotti. Indosso la vestaglia della diretta fatta a mano da Dior. Indosso le ciabatte della Vuitton cucite a mano da Jennifer Aniston e Rihanna. E arrivo da voi, brutti pezzenti.
2: 105 micacca, è il momento della vestizione di Max. Abbiate pazienza, il sommo sarà pronto fra poco.
1: Max, dove sei finito? Dobbiamo iniziare la diretta. Ti puoi muovere e posare quel flu di champagne millesimato.
0: Partendo dal presupposto che vengo in onda solo per poter regalare una gioia a tutte le poveracce che mi venerano, eccomi qui, il vostro Max Brillante, King of the World. Stasera volevo raccontarvi una stupenda avventura che mi è capitata nei giorni scorsi. Ero appena sceso dalla mia Maserati numero 47, una delle più recenti, quella con l'interno in pelle di tigre siberiana. Ero stato invitato da un principe di Dubai per aiutarlo a scegliere le tende di casa. Mentre posavo il mio stupendo piede sinistro sull'asfalto, chi mi saluta? Sì, proprio lei, Taylor Swift. Io faccio finta di non riconoscerla e lei scoppia a piangere. A quel punto, essendo il re del bon ton, le prendo una mano e le dico: stavo scherzando, so bene chi sei. Dua Lipa. Lei si rimette a piangere e si accascia sul marciapiede.
1: Ma che cazzo dici?
0: A quel punto la raccolgo dalla pozza di lacrime e le dico: scommetto che vuoi fare l'amore con me. E lei, senza parlare, mi prende una delle mie mani stupende e con pelle vellutata e mi dice: sì, Max, sì, ti prego, Max, possiedimi. Taylor Swift, come ben sapete, fa tutto con l'aereo privato, quindi siamo corsi all'aeroporto, siamo saliti sul suo jet e abbiamo iniziato a fare l'amore. Ma il dramma era dietro l'angolo.
1: Cazzo, è successo?
0: Simo J, non ci crederai mai. Eravamo in volo e ad un certo punto si è affiancato un jet privato. Pensavo fossero dei paparazzi e invece no, era quella merda di Mazzoli, che ha scroccato il viaggio di ritorno al suo amico miliardario. Mazzoli non sapeva che l'aereo di Taylor è munito di missili deflagramerde e così abbiamo iniziato a sparare al jet di Mazzoli, che poi si è inabissato nell'Oceano Atlantico. È stato stupendo vedere quel barbone con le gambe corte, i capelli da paggetto e il naso alla Pierrot mentre precipitava con quell'aereo da pezzenti. Ed è lì che ho raggiunto l'orgasmo con Taylor e sono tornato a terra giusto in tempo per fare la diretta. Beh, Taylor appena atterrata mi ha dedicato una canzone, ha scritto e prodotto un disco che adesso vi faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo!
2: Canzone scritta per Max Brillante da Taylor Swift. Mica le dediche di merda di Sfera e Basta.

0: potrò sposarti, sono troppo prezioso per le donne di tutto il mondo. Gesù mi ha messo su questa terra per essere di tutte le donne del pianeta. Devo soddisfarle tutte, fattene una ragione, amica mia. Ma tra noi è finita, finita.
1: Ma tra noi è finita, finita.

0: Max, accendi il telegiornale, ti è successo un casino.
1: Aspetta che accendo il mio 200 pollici.
2: Benvenuti a Studio Aperto, edizione speciale, una notizia che ha sconvolto il mondo. La celebre cantante Taylor Swift si è tolta la vita stamattina. La star del pop ha lasciato un biglietto con scritto «Max Brillante, la vita senza te non ha più senso». La cantante era innamorata del famoso conduttore radiofonico che l'aveva rifiutata.
0: Mamma mia, che tragedia, cosa vuoi che faccia?
1: Simo J, puoi controllare se il carro funebre era almeno della Maserati?
0: No, mi dicono Mercedes. Ma dove cazzo vai, pazzo?
3: Che pezzente di merda, porco. Che figura mi ha fatto fare?
4: C'è 105 mi cacca.
5: Radio 105.

0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Com'è?
2: Upa c'ho da mamma.
1: Ma chi cavolo sei?
2: Lala.
1: Che?
2: La latrina di sorte, la zocca bucchinare.
1: Potrei essere un pucciano di sorte, eh.
2: La rotta di mamma.
3: Pronto?
2: Antonio?
3: Barber.
2: Un culo pensimonio?
3: Te lo passo. Buongiorno.
2: Tu da chef un culo?
1: Pronto?
2: Un culo a mamma di zocca.
1: Pronto?
2: Uè, stronzo!
1: Pronto.
2: Gula? Me, c'ho don.
1: Come andiamo?
2: Upa, c'ho da mamma, ti sta? Cita e morte viva.
1: Sì, va bene.
2: La culo rotta per te zoccolo di sordo, ti sta?
1: È tuo nipote, mi sembra.
2: Culo orecchione.
3: Davide?
1: Guarda qui.
2: Che te c'è sta cacata?
3: Pronto, chi sei?
2: Upa, c'ho da mamma. La zocca di sorte.
3: Dì, ma che cazzo sei?
2: Fa mocca ci destra muerte, la rotta.
3: Ma vai a quel paese, te che cazzo sei?
2: Lo mangio lo cazzo tu.
3: Pronto?
2: Upa!
3: Senti, se non la smetti chiama i carabinieri, va bene?
2: Un paccio di mamma!
3: Vaffanculo te e che cazzo sei?
2: Fa mocca ci destra, ma è?
3: Vaffanculo!
2: Gula! Fangula mamma!
4: Pronto?
2: Upa!
4: Pronto?
2: Un paccione di mamma ti sta?
4: Pronto?
2: Un paccione di mamma, mannaggia, ci te stramorto, culo rotto, zozzone puttana!
3: Vai a farti fottere!
2: Uè!
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Un paccione di mamma te?
1: Che c'è la mamma, ce la faccia!
2: Culo ci te stramorto, culo rotto! Ma?
1: Oh! Rim, struzz!
2: Curdut!
1: Che mo cagnata caro!
2: Mo la buici te stramuerto! C'è una!
1: Ma tu ma sorate! La grande puttana! La zocca! Curnut!
2: Ci te muore!
1: Struzz!
2: Lo mangio lo cazzo tu? Ricchio!
1: Ricchio!
2: Bacchino!
1: Struzz!
2: Moc!
1: Ricchio!
2: Abuglio!
1: Ciao!
0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao, amico figlio del cellulare! Smettila di masturbarti con ChatGPT e ascolta le nostre nuove e super idee che abbiamo sviluppato noi di Up and Up! Sì! Anche noi finalmente siamo approdati nel nuovo mondo e abbiamo realizzato una nostra rete di intelligenze artificiali. Questo grazie a voi contribuenti ignari che depositate ben 64 euro al mese alla nostra società con sede alle Cayman, tramite le bollette della luce, del gas e persino nelle spese condominiali. Un po' come fa la RAI, ma noi lo facciamo meglio! A hackerare tutti i sistemi e in men che non si dica abbiamo incassato abbastanza soldi da sviluppare più e più e più intelligenze artificiali. Ma non è pazzesco? Tutto questo è solo grazie a
2: Up and Up.
3: E Up and Up
1: questa settimana per la categoria intelligenza artificiale
2: VoiceOver.
1: Arriva VoiceOver, un'applicazione incredibile che cambia la tua voce in tempo reale. Funziona in maniera molto semplice. Ti basterà aprire l'app, selezionare una delle nostre voci contenute nel pacchetto base e scegliere se usarla per la tua voce o per quella di chi ti chiama. Spettacolo!
4: Dove cazzo eri ieri?
5: Amore, te l'ho detto, sono andato a giocare a calcetto con i colleghi.
4: Non dire cazzate! Ho visto che hai scritto a una certa Marina che stavi arrivando. Io ti ammazzo, chi è questa puttana?
5: Ma amore, Marina è il Mario dell'ufficio contabile. Lo chiamiamo tutti Marina per prenderlo per il culo.
4: Non dire cazzate! Chiamala, chiamala che voglio sentire la voce di questa stronza. Vai, forza!
5: Ma certo, dai, tranquilla, amore. Ci penso io. Ehi, VoiceOver! Chiama Marina.
6: Come vuoi chiamare? Uomo o donna?
5: Uomo.
7: Ma ciao, amore mio. Come mai
8: mi chiami a quest'ora? Cos'è? Quella stronza di tua moglie non è a casa?
4: Ma che cazzo
8: vuoi che venga lì nuda con solo la pelliccia addosso?
5: No, amore, aspetta un attimo. Adesso ti posso spiegare.
4: Stai zitto, culattone!
1: Incredibile, vero? Ma non finisce qui! Sì, perché grazie al nostro piccolo abbonamento di 120 euro a settimana potrai sbloccare tutte le funzionalità della nostra super applicazione VoiceOver, come la clonazione di qualsiasi voce. Ti basterà usare una registrazione audio di qualsiasi voce di un attore, cantante o tuo amico e potrai telefonare con la sua voce. Ma non è pazzeschissimo?
9: Uè, come stai, Johnny?
10: Tutto bene, Paolo, te? Che racconti di bello? Stai ancora con Miss Mondo?
9: Ma certo, Johnny! Pensa che si è tutta presa bene a fare le telefonate erotiche la sera.
10: Scusa, in che senso?
9: Che lei mi chiama, fa la porca, fa la zoccolona al telefono, io tac, giù di mano e seguino la buonanotte, dai, la bastardata.
10: Ah! Senti Paolo, mi fai una cortesia, mi mandi un messaggino vocale dove fai gli auguri a mio nipote? Sai, ti segue sempre.
9: Ma certo, nessun problema.
10: Ehi, VoiceOver, chiama Lucrezia Paolo.
11: Pronto?
10: Ciao amore.
11: Ciao tesoro, ma come mai mi chiami a mezzanotte?
10: Volevo fare un po' lo sporcaccione.
11: Ah, inizia a piacerti la mia fantasia, eh?
10: Sì, sì, dai che ce l'ho già in mano duro come il marmo. Oh, cazzo.
11: Amore, ma sei già venuto?
10: Sì, ero eccitato come una bestia.
1: Incredibilmente incredibile! Sì! VoiceOver è l'applicazione definitiva che all'occorrenza può anche risolverti problemi giganteschi, grazie anche alla nostra libreria di super doppiatori.
12: Amore, è inutile che ci provi. Guarda che per mangiare a Villa Crespi ci sono 2 mesi di attesa. E poi oggi è sabato, tu stai chiamando per stasera, è impossibile!
13: Sì, sì, tesoro. Adesso ti faccio vedere io con chi ti sei sposata. Ehi, VoiceOver, chiama Villa Crespi.
14: Villa Crespi, buongiorno.
13: Buongiorno, sono Morgan Freeman
15: e volevo un tavolo per due per questa sera, nella saletta privata e con camerieri personali.
14: Ma certo, signor Freeman, nessun problema. Annulliamo la prenotazione di Jerry Scotti, tanto è sempre un braccino con le mance. E le prepariamo tutto per le 20:30, va bene?
15: Perfetto, grazie. A stasera.
1: VoiceOver e molte altre applicazioni pazzesche solo su
2: Up and Up.
1: E per i primi 100 abbonamenti, in omaggio, la voce di Gesù.
3: Ciao fratello. Sì, sono Gesù.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi nello Zoo di 105 ospitiamo una figura mitologica del web, Salvatore Aranzulla. Se avete avuto un problema qualsiasi con il vostro computer o il vostro smartphone, vi sarete imbattuti in uno dei suoi utilissimi video tutorial e di sicuro vi sarete rotti il cazzo dopo una manciata di secondi e sarete ricorsi all'assistenza specializzata felici di pagare. Ma questo non toglie che Salvatore Aranzulla, grazie ai suoi consigli da smanettone, sia una figura interessante e oggi, in cambio di una squalida marchetta al suo nuovo libro, è qui per raccontarci la sua esperienza. Quindi conosciamolo un po' più da vicino. Ecco 15 cose che ovviamente non sapete su Salvatore Aranzulla. Numero 15. Aranzulla.it è tra i 30 siti più visitati in Italia, ma solo perché le sue pagine sono piene di FAQ, Frequently Asked Question, e i segaioli cadono nell'equivoco.
2: Numero 14.
1: La pagina di Salvatore Aranzulla è stata cancellata da Wikipedia. Per sapere qualcosa su di lui, potete comunque ricorrere a Badoo, dove, come tutti, cerca da scopare.
2: Numero 13.
1: Non è vero che, essendo un nerd, Salvatore Aranzulla ha visto la vagina solo in JPEG. L'ha vista anche in PNG e in MP4.
2: Numero 12.
1: Salvatore Aranzulla ha visto la vagina solo in JPEG. L'ha vista anche in PNG e in MP4.
2: Numero 12.

0: indirizzi email falsi per iscriverti a siti porno e chat di incontri e poi ti dimenticavi regolarmente la password.
1: Numero 10.
0: Nei suoi tutorial Salvatore Aranzulla parla in modo semplice, come se si rivolgesse ad un ragazzino di 12 anni. Per questo, per entrare nella parte, prima di ogni video si chiude in bagno a misurarsi il cazzo.
1: Numero 9.
0: Salvatore Aranzulla è così efficiente che ha creato un tutorial su come scaricare il suo libro da internet, gratis.
2: Ma si può essere più pirla?
1: Numero 8.
0: In casa di Salvatore Aranzulla ci sono solo due libri, ma Salvatore non li ha ancora letti, non ha capito come cazzo si accendono.
1: Numero 7.
0: Il tutorial più ricercato su aranzulla.it è come parlare con un operatore umano della mia compagnia telefonica. Al secondo posto c'è come trovare il Sacro Graal con Google Maps, decisamente più semplice.
1: Numero 6.
0: Molti non lo sanno, ma la graffetta di Word, quando prendeva la Vespa e si allontanava, andava a casa di Salvatore Aranzulla.
1: Numero 5.
0: Salvatore Aranzulla è intollerante al lattosio. Per non privarsi del formaggio, comunque, si è costruito una mozzarella USB.
1: Numero 4.
0: Qualche anno fa Salvatore Aranzulla ha aperto Facebook ed ha scoperto di essere morto. Per fortuna, grazie ad alcune pagine di fact-checking, dopo qualche ora ha scoperto che non era così.
1: Numero 3.
0: Netflix ha scelto Salvatore Aranzulla come testimonial italiano della serie Black Mirror. Nonostante questo, la serie è andata benissimo.
1: Numero 2.
0: Una volta a Milano, Salvatore Aranzulla è stato aggredito sul tram da un immigrato. È una cosa inaudita. Vengono qui a rubarci anche gli insulti ai nostri terroni.
1: Numero 1.
0: Salvatore Aranzulla è leggermente gobbo, ipovedente e ha la colite ulcerosa da stress. Però la sua azienda fattura 2 milioni di euro all'anno. Ma voi comunque continuate a farvi selfie in palestra e a sbraitare contro i politici. Dai. Queste erano 15 cose che ovviamente non sapete su Salvatore Aranzulla. E adesso che le sapete, resistete all'impulso di spegnere la radio e passate un altro quarto d'ora con noi.

0: is a zoo only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Raifico, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta 28 cincischiamenti dopo. I protagonisti: Gina Lollo Frisby e Renata, Giorgio Giorgio e Pino, Natalia Alitalia e Gina, Bud Spento e Nino, tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Crosta. Adattamento cinematografico: Winston Churchill. Musiche: John Bon Jovi Dorelli. Regia di Martin Scoliosi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. Avvisiamo i gentili telespettatori ciecati che oggi, in via del tutto spastica, Wender farà la parte del cincischione. Un'interpretazione a dir poco imbarazzante, soprattutto se si pensa che ha 50 anni e due figli. È giorno. Una femmina d'uomo fa la pennica su un letto di ospedale. È piena di escrofazioni e sbitorzoli vari. Fuori dalla finestra un cane caga tutto tremante. La femmina d'uomo apre contemporaneamente gli occhi e li usa per guardare le cose.
2: Dove sono? Che cosa mi è successo?
1: Da una specie di porta incastrata nella parete entrano Gina, Pino e Nino. Quest'ultimo ha due mani ai polsi, con le quali regge un piccolo pacco regalo.
2: Renata, che sollievo! Temevamo che non ti saresti più svegliata dopo quello che è successo. E cosa è successo? Non ricordo nulla, non ricordo assolutamente nulla.
3: Beh, c'era da aspettarselo dopo quello che è successo.
2: E cosa? Cosa è successo?
4: Quel che è successo, non ci pensare, apri il regalo, Renata.
2: Mi ne sbatto del vostro regalo, pretendo che mi diziate immediatamente quello che è successo. Rita? Tu sei lo sceriffo

0: di questa contea. Ti hanno sparato alla testa e sei finita in coma per 3 mesi. Nel frattempo è scoppiata un'epidemia di zombie e il mondo è nel caos più totale.
1: Cazzate? Questa è la trama di The Walking Dead? Voglio che mi diziate la verità.
0: D'accordo, questa è la verità. Era il giorno del tuo matrimonio. Il tuo ex insegnante di arti marziali, Bill, ha fatto irruzione in chiesa con un gruppo di scagnozzi, uccidendo il tuo sposo e riducendoti in fin di vita. E ora sei in cerca di vendetta.
1: Tutte stronzate. Questa è la trama di Kill Bill. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità.
0: Voglio la verità. Voglio la verità. E va bene, ecco la verità. Sei Renata Pozzetto, una ragazza di campagna che a 40 anni ha deciso di tentare la fortuna nella grande città. Ma dopo una delusione d'amore hai tentato il suicidio lanciandoti nel naviglio, dal quale ti abbiamo ripescato giusto in tempo.
1: Davvero?
2: Puoi scommetterci la salopette. Forza, adesso apri il tuo regalo.
3: Renata apre il regalo. È la chiave di accensione di un mezzo motorizzato.
1: Una chiave? E cosa dovrei farci?
4: È la chiave del trattore con cui sei venuta in città dal tuo paesino di campagna. È parcheggiato proprio oltre la recinzione elettrificata che circonda l'ospedale. Vai, puoi tornare a casa.
3: Piuttosto perplessa, Renata abbandona l'ospedale. Fuori è il deserto. Renata supera la recinzione e si guarda attorno spaesata.
1: Strano, qui non vedo nessun trattore.
0: Ehi amici, qui non c'è nessun trattore!
3: Dal nulla appare un tremendo cincischione. L'essere che abbiamo bene in mente attacca la povera Renata, polverizzandola in pochi istanti.
5: Cincischione!
6: No!
7: No, il braccio è piccolo, no, più ampio, più...
6: È grosso, è grosso.
7: È grosso, enorme.
6: Cincischione è impettito.
8: Ma siete seri?
7: Imponente, imponente. Certo.
6: Dai, mi state perculando.
5: No!
9: Cincischione!
7: Ah no, no, le braccine così, tutte si...
6: Fammi vedere allora come si fa.
9: Cincischione!
6: Che bello!
7: Ah, vedi?
9: Cincischione! Cincischione!
6: Bravo! Ah, ok. Molto bene. Adesso però...
7: Adesso più!
6: Ti ammazzo, Renata!
9: Ah. Ti ammazzo, Renata! Ti ammazzo, Renata! Cincischione!
0: Ah, soccorso, cincischione! Ah! Ah, che dolore! Ah!
9: Cincischione!
6: Dov'è? Non c'è la camera! Non l'ha registrata in video!
7: Non la voglio fare!
6: Come no? L'hai appena fatto?
7: Ma li ho già fatti!
6: Fallo bene.
7: Un ultimo!
6: Pulito, voglio. Pulito, da solo!
9: Cincischione!
7: Adesso ho messo le mani piccole.
6: Ancora più.
7: Hai perso il busto.
6: Te ne vai a far culo.
7: Dai,
6: ma
7: sarei impettito.
10: Ragazzi, domani andiamo nel reparto di quelli storpio. Domani andiamo nel reparto di quelli storpioloni. C'è un nuovo arrivo. Gli possiamo fare lo scherzo della sediolina che ci scappa di mano. Giù dal burrone.
2: Ah, sì. È la mia preferita. Dopo il veleno per topi nella flebo e la busta di zucchero nella siringa per diabetici.
0: Mega rido!
3: Che manipolo di simpatici burloni. Ora finalmente tutto ci è chiaro. Il mistero è risolto e ogni singolo pezzo del puzzle è finalmente al proprio posto. Scorrono i titoli di coda, che sono in dialetto milanese per fugare qualsiasi dubbio residuo. Arricchiti e soddisfatti, sentiamo l'irrefrenabile impulso di pagare un'altra volta il canone, anche se l'abbiamo già fatto. E allora cosa aspetti? Paga il canone, pezzo di merda infame.
9: Cincischione.
7: Non si capisce.
9: Cincischione. Cincischione.
7: Questo è il migliore che hai fatto. Okay. Bravo.
6: Basta.
7: Posto così. Bravo.
6: Questo è il blocco.
7: Sì.
6: Perfetto. Basta, wow.
7: Grazie.
11: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
8: Laggiù nel montana, tra vacche e cowboy, c'è sempre qualcuno che fa i cazzi suoi. A dirvi mi accingo la storia di Bingo e poi vi propongo la vita di Mongo. Rapine e duelli, stivali e speroni, cavalli cappelli e dolore ai coglioni. Nel canyon riecheggia tra i fiumi di fango l'immensa scorreggia dei figli di Django.

0: Ehi, Bingo!
1: Ehi, Mongo! Mi hai chiamato?
0: No, ho fatto tombola. Guarda qua, 100 verdoni.
1: Cazzo, che culo!
0: Già l'hai notato? Tutto merito dello squat. Guarda che chiappe alla Jennifer Lopez. E senza protesi.
1: Bello, bello. Adesso rivestiti però.
0: Certo.
1: Sai, è un po' che non ti si vede giù al bordello.
0: Sì, ho deciso di smettere di prostituirmi.
1: Beh, non ti biasimo. È una vita del cazzo.
0: Nel vero senso della parola, amico. E tu? Che ci fai attaccato a quella stella?
1: Niente, per la recita di Natale di mio figlio faccio la cometa.
0: Non sapevo che avessi un figlio.
1: Beh, amico, ci sono molte cose che non sai di me.
0: Ad esempio?
1: Che sono nero, alto 2 metri e porto la barba.
0: Diamine, sei bravissimo a nasconderlo, come diavolo fai?
1: Mi alleno davanti allo specchio e continuerò a farlo finché non sarò come mio padre.
0: Trasformista?
1: No, morto.
0: Già, prima o poi toccherà a tutti. Sai come si dice? Un giorno ci sei e un giorno...
1: H7.
0: Non ho capito.
1: Niente, stavo finendo una vecchia partita a battaglia navale. Non riesco a stanargli quel cazzo di incrociatore.
0: Beh, Bingo, questo paese sta diventando troppo piccolo per tutti e due. Sai cosa significa questo, vero?
1: Sì, che ho lasciato di nuovo acceso quel cazzo di miniaturizzatore. Porca puttana!
0: Vai a spegnerlo, Bingo. E ricordati di vendere cara la pelle.
1: Puoi scommetterci, questo giubbotto l'ho piazzato a $700 e quella poltrona a 2005.
0: Addio, Bingo.
1: Addio, Mongo.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare. Veterinario cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornbub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo €380 al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, non ci posso credere, una vera sega! Ah! Ah!
8: Sì!
4: Dai!
8: Sì!
4: Dai, dai! Dai, dai!
8: Oh!
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
8: No, fermi tutti! Devo andare in bagno! Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
4: Ma che schifo!
8: Aria!
4: Ma che schifo! Ma che cazzo!
7: Eccomi! Scusa!
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
4: Non se l'ha anche lavato!
6: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: Oddio,
6: anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
6: Con l'happy ending.
8: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
9: Valuta il film!
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
11: Complotti complottosi!
10: Era il 1938, quando fu fondato un club esclusivo.
12: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una loggia, ma io che la son lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
10: Stiamo ovviamente parlando del Club dei 27. Il Club dei 27 rappresenta un gruppo di musicisti che, misteriosamente, ha incontrato la morte a 27 anni. Coincidenza o c'è dell'altro?
13: Nel Nel club dei 27 troviamo nomi leggendari che per un'incredibile congiunzione astrale ha fatto sì che questi mostri sacri della musica facessero parte di questo club. E non è solo per l'eroina, cocaina, tranquillanti e whisky. Tantissimo whisky. Ci deve essere dell'altro sotto. Ve lo dico io che sono uno scienziato. Ah, viva la scienza! Che scienza! Com'è buona sta scienza! Ah, scienza liquida e in polvere.
10: Queste incredibili coincidenze sono avvolte da un alone di mistero, nato nel 1938 grazie a Robert Johnson, che fu il fondatore del Club dei 27. Che mito.
3: La leggenda narra che tutti i membri del club fossero nati senza talento, ma che ad un certo punto nella loro vita avessero incontrato qualcheduno e di punto in bianco fossero diventati dei geni musicali. Chi era questo qualcuno? Che aspetto aveva? Dove posso trovarlo? Davvero può farmi diventare famoso suonando la cacavella?
10: Non ci siete ancora arrivati? Siamo tutti concordi nel dire che l'unica spiegazione scientificamente plausibile sia il diavolo. Lo stesso diavolo che veste Prada.
4: Cosa sappiamo su Prada? Sappiamo che è stata fondata nel 1913 e sappiamo che ha vestito tanti artisti dello spettacolo. Esatto! Lo stesso Robert Johnson era stato vestito da Prada, che era stata vestita dal diavolo, che gli diede la chitarra di Jimi Hendrix, che suonò Jim Morrison e che Kurt Cobain al mercato comprò.
10: Ora è tutto chiaro e tutto torna. La musica da loro creata è opera del diavolo. Ma siamo sicuri che sia solo la loro e non tutta quanta la musica? Abbiamo qui con noi il noto premio Nobel per il diavolo.
14: Il diavolo è cattivo. Viene spesso rappresentato mentre suona la chitarra. E come cazzo la suona? Sembra quasi abbia venduto l'anima al diavolo, proprio come tutti i musicisti della storia.
10: Ecco la chiave di volta. Tutta la musica mai ascoltata e mai esistita è opera del diavolo. Ma ce lo spiega meglio il nostro famigerato musicologo.
15: Salve, sono il famigerato musicologo. Come potete vedere da questo schema, al centro di tutto c'è il diavolo. E i segnali sono sempre stati evidenti nei nomi delle band. Come potete vedere dal mio schema, se prendiamo gli 883, sottraiamo il level 42, aggiungiamo 50 Cent, dividiamo per 8 Mile elevato ai One Republic, per la radice quadrata di 21 Pilots e infine moltiplichiamo per Michael Jackson. Esatto, il risultato è proprio lui. 666, il numero del diavolo.
10: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi siamo a Blink 182 prove e mezzo. Se ancora non vi è chiaro, i requisiti per entrare nel club dei 27 sono semplici. Aver venduto l'anima al diavolo, avere 27 anni, essere morti. E a voi cosa manca? Vi lasciamo le vostre considerazioni. E come diceva Jim Morrison, se metti il formaggio nella pasta al tonno, sei un infame. This is the end.
16: Lo Zoo di 105.
17: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5,

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a ballare il tango. Ricordi, Troiona?
0: Ah, Potito! Certo, il tango, certo. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, finisco di incipriarmi il naso e scendo.
1: Sto cazzo ci mette a incipriarsi il naso? Chi è la sorella di Mazzoli? Bella questa.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, Potito, chi cazzo deve essere? Potito.
0: E questa sì che è una sorpresa, Potito, quanto tempo?
1: Ma quanto tempo il cazzo? Sono 2 ore che ti aspetto, dobbiamo andare a ballare il tango, dai.
0: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, dammi solo 2 minuti. Faccio 100 origami con il DNA di Muflone e arrivo.
1: Il DNA... Porca puttana troia, ladra bastarda, e io perché lo stronzo sono io, Potito, che vengo a citofonare tutti i giorni a questa troia.
0: Sì? Chi è?
1: Gli zingari!
0: Bella zingari, vi apro, salite! Intanto tiro fuori i profilattici!
1: Ma come? Ma gli zingari, li fai salire, a me no! Sono Potito!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che... Che faccio? Salgo? Usiamo quei preservativi che ho comprato al caffè Mango.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ho detto no. Scendo io. Dammi solo 2 minuti che sto cercando di rovesciare il governo del Venezuela promettendo pompini a destra e manca.
1: Porca puttana ladra bastarda, troia, e lo stronzo sono io che invece di andare a puttane vengo qua.
0: Sì? Chi è?
1: Scendi, cazzo! Troia! Scendi, infame, puttana!
0: Don Umberto? È lei?
1: Ma come Don Umberto? Ma che parrocchie frequenti? Sono Potito! Ballare il tango! Porco...
0: Ah, Potito! Certo, scendo subito! Dammi solo 2 minuti, guarda. Giusto il tempo di insegnare al mio pesciolino rosso come usare PowerPoint per impressionare le trote e arrivo.
1: No! Basta, ora mi arrampico e l'ammazzo. No, l'ammazzo! L'ammazzo! Vado in galera, ma l'ammazzo!
0: Uff! Eccomi! Ce l'ho fatta! Andiamo!
1: È scesa! È scesa, miracolo!
2: Mani in alto, Cinzia! Sei in arresto per aver tentato di rovesciare il governo del Venezuela a forza di pompini! Mani in alto, porco...
0: Oh, peccato! Volevo andare a ballare il tango! Vabbè, aspettami qui, Potito. Sono certa che il mio avvocato mi farà uscire in 2 minuti.
1: Puttana! Puttana!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Amico, che paghi la benzina in monete, vuoi arredare quel catorcio di merda su quattro ruote che chiami casa dopo la sentenza di divorzio? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Italia per i furti di automobile nel suo ampio parcheggio. Troverai tanti complementi d'arredo quasi legali come... Bilancia per Sagittario, 50 euro, no pelosi. Scivolo antiscivolo, 123 euro. Offerta pessimisti, pentola a depressione più bicchiere mezzo vuoto, 99 euro. Porta sapone più maniglia sapone più serratura sapone, 25 euro. Set di pesi già sollevati per bodybuilder pigri, 560 euro. Speciale 5 sensi composto da guardaroba più sentiroba più gustaroba più toccaroba più annusaroba, 10.000 euro. Orologio al pesto, 17,90 euro. Sciacquone stereo, con rumore di applauso per cagate epiche, 67,90 euro. Cavatappi digitale, 81 euro. Pratico riavvolgitore di CD e DVD, 107 euro. Pavimento in moquette più pantofole in velcro per camminare pianissimo, 380 euro. Acqua dietetica in cestelli da 6 bottiglie, 2,90 euro. Tastiera computer monolettera per veri fan di Vasco Rossi, 44 euro. Diapason a corda Rutti, 8,80 euro. GPS da cazzo più sensore di parcheggio da culo per orge al buio, 2,90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Estrema Unzione. In mostra per te alcuni dei ritrovati più straordinari per mettere accidentalmente la parola fine alla tua vita infame. Roba di inusitata pericolosità come... Fon asciugacapelli con fili spellati e manico in margarina, 27 euro. Spigoli da mignolo del piede a forma di cane e porco, 4,50 euro. Se non ti aiutiamo noi... Guanciale porta coltelli, 34 euro. Ordigno esplosivo con tutte e due i fili blu, 62 euro. Vagina in lattice con canini, 109 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente il 1800 circa, quando nelle tavole del pianeta fece la sua comparsa un particolare tipo di alimento che avrebbe cambiato la storia del mondo.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero carboidrati, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando degli spaghetti. Le origini degli spaghetti sono molto contese e hanno vari miti. C'è chi dice arrivino dalla Cina.
4: Noi in Cina abbiamo inventato tante cose: l'iso, pollo con mandorle, malche talocche come Plada, il Jordan, massaggi con seghino e tanto altro. Quindi non c'è dubbio che gli spaghetti abbiamo inventato noi. Capito? Blutiflocchi!
1: C'è chi dice invece che siano stati creati a Napoli.
5: Ah, ma bene, sti cinesi si vogliono appioppare tutte cose, ma lo sappiamo benissimo che gli spaghetti sono nati a Napoli. Proprio come la pizza, le contraffazioni, gli scippi e Maradona, guagliò!
1: Ed altri ancora dicono che arrivino addirittura dal misterioso Pakistan.
6: Spaghetti nati qui in Valle dell'Indo per gli inservienti del sultano del Bahawalpur. Noi in Pakistan inventato spaghetti nel IV secolo, proprio come inventato curry e... cos'altro abbiamo inventato in Pakistan? Kebab, ascelle puzzolenti, donne brutte? Boh, però spaghetti sì.
1: Che si voglia credere ad una storia piuttosto che all'altra, rimangono solo favolette davanti alla sconvolgente verità che oggi vi racconteremo.
7: Abbiamo rinvenuto un piatto di spaghetti nei pressi dell'Isola del Tesoro nel Mar dei Caraibi. Era ancora caldo e buonissimo. Ma la cosa sconvolgente è che accanto al piatto c'era un messaggio scritto con la salsa di pomodoro che diceva: Jack Sparrow è stato qui. Incredibile.
1: Ecco la risposta. Gli spaghetti sono stati creati dai pirati. Esatto. Noi siamo sempre stati convinti che il tesoro dei pirati fosse l'oro. E invece no. Era la pasta.
8: Il termine spaghetti deriva dal verbo spaghettare, un'antica parola marinaresca che significava letteralmente requisire, razziare, predare, saccheggiare e fare arrrr, tutte cose tipiche dei pirati.
1: La pasta divenne subito super popolare nei mari, talmente popolare da diventare un vero e proprio tesoro. Chi aveva la pasta era ricco. Per questo anche oggi, per intendere i soldi, si dice «ho il grano».
8: Ovviamente la marina militare inglese non voleva che i pirati avessero la supremazia sulla pasta. Perciò ogni volta che riuscivano ad acciuffare delle navi pirata, la prima cosa che veniva confiscata erano proprio le penne, i fusilli, i rigatoni e via dicendo.
1: Ma allora gli spaghetti?
9: Gli spaghetti nascono proprio dall'esigenza di nascondere la pasta di contrabbando. La loro forma a filo gli permetteva di inserirli facilmente fra le incalanature delle travi delle navi. Oppure nel proprio ano, dipendeva dai gusti.
1: Proprio così. Gli spaghetti nascono per essere nascosti, ma non solo. La loro forma a filo ha dato il via ad un movimento religioso.
10: L'eredità che ci hanno lasciato i pirati nascono dei loro grandi desideri. Oltre al piratare, cosa facevano i pirati? Restringevano il mondo, riempiendo gli spazi bianchi sulle mappe. Paradossalmente ci univano, come se fossimo legati da un filo del destino. O meglio, uno spaghetto. Orco...
1: Ecco la chiave di volta. Il filo dello spaghetto è solo una grande metafora di qualcosa di più grande, come già ampiamente dimostrato anche dalle sagge parole di Mufasa né il Re Leone.
11: E così, Simba, siamo tutti collegati dal grande spaghetto della vita.
1: Due prove fanno un indizio. Noi siamo un chilo di penne rigate trafilate al bronzo e un bucatino alla matriciana. Ma purtroppo, su questa faccenda, è stato imposto il silenzio globale dal signor Agnesi, perché...
12: Silenzio. Parla Agnesi.
1: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
12: Agnesi, la parola alla pasta.
13: Radio 105.
14: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
15: Lo Zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes! Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: pronto?
1: Sì, pronto, signor Martino?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, la chiamo per conto del direttore di banca. Io sono Enzo Micio, c'è un problema. Nel senso, il direttore mi ha detto di comunicarle che noi non cambiamo.
0: Di che cosa?
1: No, non cambiamo nel senso che continuiamo a considerarti un barbone di merda.
0: Tu sei un schifoso.
1: Ma che merda di uomo, guarda te, guarda.
2: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda?
3: Bastardona.
4: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
4: Sì.
1: Senta, sono Nuccio Scevola. Ho visto che fate dei dolci, giusto? Pasticcini.
4: Sì.
1: Ecco, senta, per un compleanno volevo capire come funziona.
4: Devi venire a parlare però, per telefono no. Vieni di persona e ci mettiamo d'accordo.
1: Intanto volevo sapere se è già passato.
4: Che cosa?
1: Sto cazzo.
4: Non ho capito.
1: Eh?
4: Che cosa hai detto? Scusami. Cosa hai detto? Scusami.
1: Il ragazzo.
4: Che ragazzo?
1: Per fare l'ordine, nel senso l'ordine del compleanno.
4: Ma devi venire verso le 5, c'è il collega. Io sono il banconista, non mi occupo di queste cose. Devi venire verso le 17.
1: Ho capito, perché io sono il suo assistente io.
4: Di chi? Assistente di chi?
1: Di sto cazzo.
4: Oh, ma chi sei? Scusami.
1: Io sono Nunzio Scevola.
4: Cioè, fai pure lo spiritoso. Che cos'è il fatto? Un attimo solo. Tieni, chi è?
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Sì, con chi parlo?
1: No, forse c'è un equivoco, nel senso che sto parlando... No, volevo sapere solo se è già passato.
5: Cuglia, sta chiamando il bar... Signore.
1: Mi fai sapere se è già passato?
5: Ma con chi parlo? Chiedo scusa.
1: Ancora, Nunzio. Ah, perché tu sei cambiato, non sei più... Capito, scusa. No, volevo sapere se è già passato.
5: Ma chi?
1: Sto cazzo!
2: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda?
3: Bastardona.
6: Pronto?
1: Sì, salve, sono Giacomo Pozzi della Forestale.
6: E sì, sì, mi dica.
1: In pratica abbiamo tutti i cavalli con l'influenza e pensavamo di prendere un asinello del cazzo. Lei sarebbe disposto a venire a lavorare da oggi, nel senso...
6: In che senso? Di fornirti un asinello?
1: No, no, di fare tu. Abbiamo chiesto in zona, dicono che sei un somaro di merda, quindi... Se vuoi iniziare da oggi ti mettiamo
6: bravo,
1: sotto.
6: Bravo, si diverte con poco. Chi sei? Dimmi la realtà, chi sei?
1: Sono Giacomo Pozzi, tenente colonnello della Forestale.
6: Tenente colonnello sono sorto.
1: Buscetta del cazzo, vedi di venire a lavorare. Guarda che ti ascolta. È facile, ti mando un ragazzo oggi, ti faccio sellare, ti faccio mettere quattro zoccoli sulle mani, sui piedi e ti mettiamo. A noi serviresti più che altro per portare la legna, capito?
6: Sai chi ha le zoccole? Un zoccolo da mamma.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Bastardona.
6: Pronto?
1: Pronto?
6: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Raccontate, sono Mimmo, il gommista.
6: Chi?
1: Mimmo, il gommista dell'officina.
6: Ma che è successo?
1: No, volevo chiamare per un'informazione che è venuta sua moglie.
6: Mia moglie? Quando è venuta?
1: No, è passata da noi per un lavoro, deve ritornare praticamente... Io pensavo oggi pomeriggio. E io volevo un'informazione da lei che magari nel senso la conosce, ne capisce di più.
6: Dite.
1: Ecco, per evitare un lavoro fatto male, nel senso, siccome siamo io il garzone, dobbiamo pomparla, nel senso il culo glielo facciamo a 1,8 o è meglio 2,2, nel senso io chiedo...
6: E se a tua madre glielo faccia 4,4?
1: Poi scoppia un casino.
6: Ah. Allora vedi tu.
1: Dimmi tu che la conosci, se no facciamo 1,8 la bocca e 2,2 il culo, non so, dimmi tu, io sono disponibile.
6: E io sono disponibile con tua madre, con tua sorella e con tua moglie.
1: Ma vuoi venire anche tu, ti facciamo il culo a 1,8?
6: Sai, se scendo sotto non credo che riesci tanto,
1: Ma c'è il ragazzo marocchino, lui è messo bene,
6: non
1: te lo fa.
6: Non ti preoccupare, tu metti 1,90 per 120 kg che vediamo poi che fate.
1: Allora ti facciamo 7,7, magari così tiene bene.
6: Ti faccio il culo d'altra parte, figlio di puttana, bagascia di tua mamma, tua sorella, tua nonna e tutta la razza.
1: Ah, ho capito, vuoi la bocca 7,2, allora ho capito, vabbè, dai.

0: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura e il suo programmino di lettere d'amore.
1: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa scopare il vostro stesso tunnel carpale. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui da anni coi bigodini di Hello Kitty ai peli del cazzo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore mentre mi faccio staccare un bel pompone dal gatto di plastica di merda. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strafica ed è dedicata al suo amato Imprenditopo. Mio dolce, dolcissimo Imprenditopo, 1,50 m di pura, irresistibile calvizie sudaticcia. Ah, sì, quanto adoro il tuo perfetto fisico fantozziano e quel tuo bel membro virile appena più sottile di una matita in piena erezione. Ah, se solo un paio d'anni fa mi avessero detto che io, modesta 22enne di 1,85 m, per 18 kg di tette, da poco eletta Miss Erezione Istantanea da una giuria di santi e beati, sarei riuscita ad avvinghiare fra le mie interminabili cosce il più ambito strabico d'Italia. Beh, avrei di certo sghignazzato incredula. Eppure, eccoci qui, innamorati l'uno dell'altra e l'altra dell'Iban dell'uno. Eh sì, mio dolce imprenditore, noi siamo come Romeo e Giulietta, come Renzo e Lucia, o forse ancora meglio come San Giuliano e Boccia. E per farti capire quanto sia puro e disinteressato il mio amore per te, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: castello.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice strafica, dedicata al suo amato imprenditopo, che continua così. Ah, mio dolce, amatissimo imprenditopo, se quando facciamo l'amore ridacchio come una matta, guardando The Office sul cellulare, è solo perché è troppa l'attrazione che provo per te. Ma il giorno del nostro matrimonio si avvicina. Sì, non vedo l'ora di sposarti, amore mio, e trascorrere la nostra luna di miele in crociera nel triangolo delle Bermuda, dove sono certa che non cadrai accidentalmente in mare nel cuore della notte, lasciandomi tutta sola con la mia eredità a 8 zeri e un vuoto incolmabile nel cuore. No, amore mio, tutto questo che ho accuratamente progettato non accadrà. E noi vivremo per sempre felici e contenti, come nei miei migliori sogni. Ed è per farti capire quanto tengo a te, dolce mio ripilante tesoro, che voglio dedicarti un'ultima speciale canzone d'amore.
2: Ma

il vero amore, il vero sentimento. È arrivato il momento che tutti aspettano. Mi sono impegnato molto, ho lavorato notte e giorno per creare questa nuova mail alla quale potete inviare le vostre calde, caldissime lettere d'amore. La mia nuova mail è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando un programma comico ma non ridi? Cosa? Ti sporsi ma continui a non ridere? Ah, ma ho capito. Stai guardando Colorado Caffè. Proprio adesso mi è venuto in mente che Colorado l'ho inventato io. Certo che devo essere proprio ubriaco, eh. Ma c'è che chiamo Paolo, va, che è un po' che non lo sento.
4: Pronto?
3: Paolo?
4: Sì.
3: Ciao, sono Luca Alba. Ciaierie, tartufi, American Airlines. Come stai?
4: Ciao, bene.
3: Sto a posto? Ti disturbo?
4: Dimmi.
3: Senti, allora ti devo rubare 2 minuti. Ne avevamo parlato tempo fa, non so se ti ricordi. La mia azienda ha ritirato adesso la Montenegro e la Vecchia Romagna. Sai che sono, è un'azienda italiana, era un'azienda italiana.
4: Sai che mi ricordi dove ci siamo conosciuti?
3: Siamo conosciuti a Colorado.
4: Perdonami, non mi ricordo, perdonami.
3: Siccome adesso diciamo che dobbiamo spingere la campagna sia fotografica che pubblicitaria in Italia, come personaggio sì, avevo pensato a te, insieme a Sinclair. E niente, abbinare i due personaggi.
4: Certo, ma volentieri, ne parliamo letterissimo.
3: Ecco, sì, no, più che altro era capire, perché siccome è una cosa molto particolare che volevamo fare, siccome non so se hai conosciuto Bob Sinclair magari.
4: No, non ho mai avuto l'occasione, no?
3: Allora, adesso lui ci ha proposto di fare per l'Italia una roba molto bella per noi, ma cioè non avrei mai proposto di fare una cosa del genere. Praticamente avevamo pensato di fargli prendere un elicottero, calarlo con una console e facendogli suonare la canzone dell'Amaro Montenegro. Non so se te lo ricordi, Il gusto pieno della vita, remix ovviamente. Il gusto pieno della vita. E intanto, come gadget, lanciava tartufi. Niente, siccome la società, appunto la nostra, oltre ad avere, vabbè, vari marchi, non so se me l'hai mai sentita, la Alba S.P.A., è come se fosse un cestino con tante aziende.
4: Sì, con dentro un sacco di cose.
3: Esatto, e noi siamo, diciamo che siamo nati con il tartufo.
4: Okay,
3: quindi il tartufo, Alba è nato col tartufo, abbiamo delle acciaierie, ci sono i treni di rame, però questo qua non c'entra niente con quello che dobbiamo fare con te. Noi avevamo pensato di farti fare una cosa, volevamo girarla in Toscana, sai, come regione anche la tua, e sostanzialmente far sempre questo elicottero che gira con Bob Sinclair appeso che suona.
4: Io che lo sfotto un po'.
3: Sì, tu che lo sfotti, magari non so, la pubblicità del Montenegro, tu te la ricordi che questi tre amici salvavano il mondo con l'aereo?
4: Sì, che salvano un animale.
3: Ecco, cioè abbiamo pensato di farti cucinare su questo mega su questa mega brace.
4: Assolutamente sì, guarda.
3: L'importante è che tu sei cioè che ti interessa fare una cosa del genere, ecco, più che altro.
4: No, a me l'interessa sì, assolutamente. Ora magari.
5: Oh, Paolino! Minchia, mi hai fatto
4: Luca
5: venire una fame.
4: Cazzo,
5: sono Fabio Alisei.
4: Ma veramente?
5: Oh, ma va? Com'è, Paoli?
4: Vabbè, era figo però, scusami. Mi dispiace, cazzo. Mi ci avete fatto rimanere di merda.
5: Vai, non te la prendere, vai tranquillo. Poi ce l'andiamo a fare una grigliata. Però magari non cucini tu e senza elicottero.
4: Ma cazzo, era bello di Bob Sinclair che smattava sull'elicottero e io facevo la carne giù col tartufo.
6: Grande.
4: Vabbè, volevo essere pagato in Montenegro, cazzo. Mi stiamo anche facendo la noce.
3: Ah, Paolo, una cosa.
4: Sì.
3: Ma secondo te un'azienda come la Montenegro ti darebbe i soldi per fare un abbraccio e prendere per il culo Bob Sinclair? Già è un miracolo se fai Colorado, amico mio, dai. Ciao.
4: Ciao, ragazzi.
3: Pronto, amore? Tutto a posto. L'amicizia si è riaccesa dopo la parola pronto. Lacrime, disastri, come al solito, insomma. Pensa che mi ha detto un sacco di bugie. Ma io ho fatto finta di nulla. Però quando mi ha detto che Colorado fa ridere, mi sono sentito preso per il culo. Comunque tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il Cazzaro.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Amicissimo!
2: Mio. Unico. Vero.
3: Amicissimo!
2: Mio. Unico.

0: Ho detto ieri, ti ho mandato un messaggio e ti ho detto: siamo in pochi, dobbiamo accettare i difetti.
1: Ho capito, amico, ma questo non è un difetto, è un cancro.
2: No, poi non è vero, no, che siete in pochi, voi siete ancora, siete ancora fintamente dalla mia parte, cioè nel senso, voi voi fate la vostra vita nel vostro politicamente corretto.
0: Noi.
2: Sì, poi dopo vi scioccate, capito? Siete lì che vorreste dare i bloccanti ai vostri figli per cambiargli sesso.
1: Basta
2: e quindi...
1: con sto Brasile, basta, basta. Veramente.
0: Amico. Amico, io ieri sera ti dico solo questo, ti ho pensato intensamente, ho pensato anche a Gibba, perché ero a mangiare fuori con i miei amici, no?
1: Bello, quali?
0: No, belli, amici belli, amici belli.
1: Belli, quindi... Cosa? Quindi... Cosa? Hai capito, no?
0: Ero fuori con i miei amici, a un certo punto a mezzanotte mi arriva un messaggio, un WhatsApp, da Rosario Pellecchia. E mi scrive: ah, il tuo presidente, che vergogna, sta deportando tutti. Ma scusami, ma la campagna elettorale l'ha fatta su quello? Ha detto: io se divento presidente butto fuori tutti gli illegali. E quindi sta facendo ma gli italiani, amico, non sono abituati ad avere uno che dice una roba e la fa, capito?
1: Però noi siamo l'alternativa. Proponiamo la nostra alternativa, amico.
0: Bene.
1: Allora, punto uno. Deportazioni. Le vuoi fare due deportazioni, amico? Due.
0: Due.
1: Io non chiedo tanto. Allora,
0: chi deportiamo?
1: Io sono democratico, lo sai che ho sempre un approccio molto malleabile. Deportazioni. Punto uno.
0: Punto.
1: Tutti i possessori di captor negli ultimi 10 anni. Mi spiace, io non è che. O no,
0: è
1: amico,
0: giusto,
1: cosa ne
0: giusto,
1: pensi?
0: È giusto.
1: Deportiamo.
0: Via. Subito.
1: Per forza.
0: Poi.
1: Tutti quelli che hanno avuto la residenza negli ultimi 25 anni in Liguria, qualsiasi comune, deportiamo.
0: Deportiamo, ok.
1: Cosa ne pensi?
0: Giusto, mi sembra giusto.
2: Chi è d'accordo, alzi la mano destra, forza.
0: No, ciao, Gimba.
1: Io non ce la faccio.
0: Pronto.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you. Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono il geometra Rizzo Savino dell'amministrazione Savino SRL, amministriamo condomini. Buongiorno, senta, una cortesia, io sto cercando dei prodotti o un prodotto in particolare, perché in uno dei nostri condomini via Roma al 34 abbiamo un problema al secondo piano. Cioè, per farle capire, proprio una puzza, per esempio la puzza di cazzo, non è né immondizia né sporcizia.
1: Ma che se puzza di cazzo non è faccio come rispondere, vedete quello lui, visto il cosa che sono, per caso di sono cazzi vostri, vedete quello qui, mettetevi
2: lui. Madonna, ma che cosa?
3: Detersivi, buongiorno.
2: Sì, buongiorno signora, sono il geometra Rizzo Savino della Savino Amministrazione, amministriamo dei condomini. C'è un condominio in particolare qui a Catanzaro che noi amministriamo via Roma. Noi abbiamo al secondo piano, un condominio di quattro piani, signora, un'abitazione che tra l'altro è anche un avvocato. Che però esce questa puzza di cazzo, cioè non riusciamo a levarla, che quando si passa da questo piano
3: c'è questa puzza. Avete provato con qualche spray eliminatori?
2: Guardi signora, io ho provato con qualsiasi cosa, il problema è che sta puzza di cazzo qua che rimane nel secondo piano è proprio a livello della porta davanti. Capisci, capisci?
3: È proprio una questione di porta, allora.
2: No, non penso che la porta puzza di cazzo.
3: Guardate, noi qua detergenti ne abbiamo tanti.
2: Ma guardi che ho provato, mi scusi, glielo dico così vengo direttamente a botta sicura. Io ho provato

0: con l'assorbiodori e niente.
1: Ma è sempre per come detergente pavimenti, dite voi.
0: Se... Oltre a detergente pavimenti abbiamo messo anche il deodorante, tipo quello lì Glade assorbiodori, ma quello industriale. Se ne vanno tutti gli odori, ma sta puzza di cazzo che viene dal secondo piano non se ne va.
1: Guardate, noi abbiamo un ottimo prodotto, ecco, che è un eliminodori, che lo potete utilizzare sia come deodorante, come per fare tutto.
0: Come si chiama, mi scusi, signore?
1: Oh yes?
0: Sì. La puzza di cazzo, non so se ce l'ha presente, è proprio quella che...
1: Sì, guardate, questo è proprio un eliminodori.
0: Ma me lo assicura questo? Cioè,
1: questo
0: non...
1: lo posso mettere per iscritto.
0: Ma yes. È l'ordino da voi, se ce l'avete voi a sto punto.
1: Sì, allora, aspettate che io vi passo direttamente il signor Pazzo, così parlate con lui.
0: Va bene, la ringrazio.
1: Ok.
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rizzo Savino, il geometra dell'amministrazione Savino SRL. Noi amministriamo vari condomini. Noi abbiamo in un condominio in particolare, non abbiamo nessun tipo di problema. L'unica cosa è che dal secondo piano, dalla porta di un avvocato anche stimabile, esce una puzza di cazzo, non so come spiegargliela. Non è tipo immondizia, tipo, come dire, sporco, eccetera.
2: Ho capito.
0: Lei ha presente la puzza proprio di cazzo? Ma proprio
2: sì,
0: di fisico, non è un termine.
2: Sì, ho capito, quella è sporcizia proprio trascurata, arretrata.
0: Perfetto.
2: Come se uno, quelli che proprio non si lavano, e poi si sente quella puzza proprio vecchia. Sapete che vi consiglio? Di rivolgervi direttamente a una buona impresa di pulizia.
0: Guardi, io la ringrazio, la signorina mi aveva anche consigliato Yes, il prodotto contro la puzza di cazzo.
2: È un ottimo prodotto, con un profumatore eccezionale che mantiene l'ambiente, profuma, bellissimo, smacchia, però qua si tratta di altra cosa.
0: Beh, la ringrazio,
2: va bene.
0: Arrivederci, buon lavoro.
2: Speriamo che risolvete, dai.
0: Speriamo di non avere più sta puzza di cazzo dentro il palazzo.
2: Una buona giornata allora.
0: Arrivederci.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: sciopero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a Bretagna sulla cipalla con te.
1: Però. This is the Zeus.
2: La terra di mezzo è sconvolta da un'orda spietata e rancida. Il malefico Adar e i suoi orchi blasfemi continuano infatti la loro missione per uccidere Frodo e far trionfare per almeno una cazzo di volta il male sul bene. Dopo vari fallimenti e un'orgia fraticida, i nostri antieroi decidono di adottare un nuovo stratagemma per rintracciare il proprietario dell'anello. Ma come potete immaginare, i dementi che scrivono questa serie, totalmente senza senso, hanno trovato il modo, anche questa volta, per rendere tutto estremamente ridicolo e patetico, quasi più patetico di Fabio Alisei in discoteca. E nonostante io detesti questa serie, ci tengo a sottolineare che Fabio Alisei in discoteca è persino più patetico della Hunziker e Alberto Tomba in Alex l'Ariete. Raga, guardate la sua performance su Instagram e mi darete ragione.
3: Allora, orchi, è un momento cruciale della nostra avventura dentro la terra di mezzo.
4: Che vuol dire cruciale?
3: È quello che fa la trasmissione radio, la zanzara. Allora, fino ad oggi, per colpa di qualcuno che non diciamo il nome, abbiamo fatto sempre e solo figure di merda. E ancora non sappiamo dove è finita Frode.
5: È colpa sua.
6: Perché mia, scusa?
5: È sempre colpa tua.
3: Giusto, trucidiamolo.
5: Bello, divertente sto gioco.
3: Adesso aggiungo un'altra sorpresa allo gioco. Domanda. Sapendo...
4: 4!
3: No, ho sbagliato.
5: 5!
3: Vabbè, no, meno.
5: 2 e mezzo!
3: No, dico meno, rompermi i coglioni, fatemi andare avanti!
4: Sole a mezzogiorno!
3: Che cazzo ci azzecco sulle stamme dentro la terra all'oscurità?
4: Una risposta!
3: Allora fatemi fare la domanda! Prenotatevi questo il tasto!
4: Bello!
3: No, quello è dopo cacata io, il tasto è quello accanto! Ok, allora sapendo. Domanda! Base, grazie! Bravo! Sapendo che Frodo ha sempre con sé l'anello, come facciamo a trovarlo?
4: Frodo!
3: E non ha risposto.
5: Mettiamo un annuncio sul giornale.
3: Bravo, sì, su quale giornale?
5: Frodo Moderna.
3: Non ci sta. Altra proposta, vi do un'aiutina. Chi è l'unico essere che può percepire l'esistenza dell'anello?
5: Signorini,
6: il fisco.
3: No, sbagliate, è Go!
4: Gola profonda!
5: Gonorrea!
3: No!
4: Goku!
3: Ma quale Goku? È quello l'animaletto storpietto ranocchio!
4: Godzilla!
3: No, è Gollum!
5: Che cazzo è Gollum? Scusa,
4: È difficile sì. Sto gioco però!
5: Che cazzo è Gollum?
4: Io lo so!
3: Gollum è quell'animale tutto ranocchio che sembra Yoda più brutto ancora!
4: Sì, ho capito! A me mi piace tanto! C'ho il suo poster nella grottarella!
3: Ma che? Lo mostro rettilo?
4: Mi piace!
5: Che gusti di merda!
4: Ha capito, so orca! Mi so pure scopata a te, che voglio dire!
5: Che coraggio! Ma guarda che non ero io! Tu insisti, ma non ero io!
4: Sì!
3: Ma ero io in realtà, con la faccia da te!
5: Che mi hai fregato pure la scopata!
3: Certo, io sono Lucap, io tengo lo ius su tutte le Noctis. Vuoi chiamare tu stasera?
5: Sì.
3: Chiama io.
5: E perché?
3: Perché io sono Lucap, sono Lore, sono Gadare, sono Gabella, ci fatta chirurgia plastica dappertutto.
5: Ti stronzo proprio.
4: Che ti convince però.
3: A te piace chiamare la mostra.
4: Sene.
2: Ma delle schifose chiavate fra mostri, poco ci importa. Ci tocca immaginare questi esseri brutti, sporchi, con la formaggia nei punti intimi e i peli persino sulla punta del pene. Dai storpietti, andiamo avanti che devo andare a fare l'aperitivo.
4: Vabbè, scusate però, ma che c'è di strambo qua? Noi siamo orchi, no? E per gli occhi quella che è bella è brutta e quella che è brutta è bella, no? Quindi Gollum è bruttissimo e perciò è bellissimo, no?
3: E non va la piega che sto fatto. Bravo.
5: A me non mi torna, a me mi fa rizzare i cazzi anche comunque la ficatella.
3: Allora, questo dove stiamo adesso è la foresta del lato oscuro. È qui che si nasconde a Gollum. Noi adesso lo troviamo, l'acchiappiamo, lo corchiamo e ammazzate e poi lo costringiamo a portarci dall'anello, cioè da Frodo, che se lo tiene. Però ci serve un'esca. Cazzo,
5: vado a prendere il verme.
3: Ma quello non si pesca, è un'esca umana.
4: La posso fare, io.
3: Buona idea, bravo, mi piace, mi piace.
4: Queste sono le bocce.
6: La madonna,
5: ma che schifo.
3: Ma toccano per te.
4: Sono grosse.
3: Tirale su, che si vede tutta la striscia mentre camminiamo. Ah, sembra un car.
5: Che schifo.
4: Gira la manovella, va, che te tiro su.
3: Il mio tesoro! Mi hanno rubato il mio tesoro!
5: Bello che puoi parlare normale, non c'è nessuno che ci ascolta. Perché parli sottovoce?
4: Ma l'hai visto com'è bello, mamma mia, non ce la posso fare, è troppo bello proprio!
3: Allora l'hai trovato sta column!
4: None, none! Vieni, scappa con me! None, non l'ho trovato! Vieni, vieni, corri, corri più veloce che puoi!
3: Io c'ho un nuovo tesoro! Vieni, corri!
4: No, Dar, non l'ho trovato! Scusa, devo andare!
3: Quello l'ha trovato e sta scappando con Gollum! Tradimenda! All'inseguimento! Orchi! Prendiamola! E dall'altra parte, ragazzi, correte!
5: No, io sto urlando e basta!
3: Ah, ok!
2: Come andrà a finire? Vedremo finalmente un'esplicita scena di sesso fra l'orchessa e Gollum, o Bezos non ci concederà neppure questo? Scopritelo nei prossimi episodi degli Anelli del Potere.
4: Vieni, amiamoci per sempre!
3: Il mio tesoro!
5: Ma è che solo questo sai dire, tu?
3: Posso anche chiamare!
4: Ma non lo amo io per, diciamo, l'eloquio.
3: E te credi?
4: Lo amo perché è bruttarella forte.
3: Prendiamola!
4: No!
3: Prendiamolo non vuol dire gridate e basta! Prendiamolo vuol dire gridate e poi correte!
5: Ma io non so capire, mi piace urlare e basta nelle
6: risse. Io non so fare le due cose insieme, urlo o corro!
3: Allora tu urli, lui corre!
5: Ok.
3: Uno, due, tre!

0: Zodi 105.
1: Tomorri.
2: Minchia, puttane le vostre madri. Perché sono obbligato a presentare sti due ignoranti di merda? Non potevo fare la voce del casello come mia cugina? Vi odio, cazzo. Oggi quei due rotti nel culo di Massimino e Giovannino si sono ficcati nella cervella di comperarsi il montone e fanno a merda i montonai, sentiamo, prima che vi tagli tutti.
3: Chi è?
4: Ciao, senti, sto cercando il montone, li vendi te?
3: Ma lei ha sbagliato.
4: Come
3: hai
4: sbagliato? Stai cercando i montoni per andare in montagna, che dobbiamo fare i balordi con le puttane, proprio ci spacchiamo a Livigno, con le zoccole. Allora dobbiamo arrivare con i montoni e i cazzi di fuori.
3: Campbell, buongiorno.
4: Sciacqua cazzi, non è che mi hai buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Mi devo comprare il montone io.
3: Lei ha sbagliato.
4: Sbagliato? Come cazzo parli? Che ti perdi le...
3: Ma chi sei?
4: Sono Giovannino, ciao. Senti, ascolta un attimo, ma tu vendi il montone?
3: Ha sbagliato, non ha...
4: A parlare, che ti do uno schiaffo, bastarda!
5: Pronto?
4: Oh! Com'è che io stavo parlando di montone e la tua collega mi ha buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Stavo parlando che ho bisogno di un montone, li vendi tu?
5: No.
4: Ok, stiamo allora qua al telefono a parlare di cazzi.
6: Cavolo, fallo a merda questo.
4: Sono sempre io, ascolta. Allora, facciamo una cosa. Adesso io non compro il montone, vado fino a Livigno nudo, vado su, mi compro tutti i vestiti
3: non
4: del paese.
3: Poi
4: prendo il motorino a noleggio, scendo giù a tutta velocità. Do uno schiaffo forte e chiuso il telefono ancora. Come ti permetti?
7: Cosa hai detto?
8: No, con chi parlava?
7: Con chi parlava? Minchia, terza elementare.
8: Cosa? Con chi stavo parlando, scusi?
7: Con te sto parlando, t'ho chiamata adesso.
8: Mi dica.
7: Cosa c'hai in bocca, un cazzo? Che essendo tutta impegnata. Sto cercando un giubbotto di pelle, mondone.
8: No, non ci abbiamo niente, guardi, di pelle, montone non ci abbiamo niente.
7: Che cosa c'avete, giusto per capire?
8: Pellicce.
7: Ah, proprio pellicce? Visone, volpe.
8: Sì.
7: Minchia, roba proprio che ci sta dentro. E da uomo c'è?
8: Pellicce, no. Vanno fatte.
7: Ma le fa proprio lei? Lei che scarna gli animaletti, li cuce. Cioè, li fa lei proprio?
8: Non ho capito cosa mi sta dicendo, scusi.
7: Dica, se fa lei lo squartamento e l'impellicciamento, perché magari me ne faccio fare una su misura. Cioè, di soldi non c'è problema.
8: Arrivederci,
7: faccio? Che cazzo fai? Mi saluti mentre parlo. Sei squinternatissima proprio, bastarda. Ma guarda sta zoccola.
9: Felice, buongiorno.
7: Scemo di merda! Lo sai che la prossima volta che metti giù la cornetta ti lanci i cinesi contro le vetrine? Proprio ti riempi le vetrate di cinesi schiacciati che sanguinano. Hai capito?
9: Chi cazzo è?
7: Chi cazzo è?
9: Chi è?
7: Pronto? Li vuoi cinesi contro la vetrata? Ti lancio con la fionda proprio. Abdu? Oh, che c'hai due teste che parli contemporaneamente? Swish. Ah, fai i versi di Batman degli anni 60. Scocopto. Vabbè, va. Vado alla cop. Va a fanculo, va.
9: Vai che a fanculo, va.
7: Bastarda.
2: Ecco, lo sapevo. Anche oggi non hanno concluso una minchia e ho perso 4 minuti preziosi della mia esistenza sintetica, sottraendoli al mio progetto di estinguere la razza umana. Aggiungerei di merda, vi odio talmente tanto, che se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro vite, lo farei facendomi una sega. Merde.
1: Tamarri.
10: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo sota perché arrivano i
1: tamarri.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
14: Madò, madò!
0: buona. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cattolino, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
0: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
0: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
14: Stercorario.
0: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
14: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
0: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
14: È fuori orario, sì.
0: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
0: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
14: Stercorario.
0: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
13: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
0: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
0: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
0: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
0: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
15: Eppure insalata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie. Guarda.
15: Che? Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie.
15: Non insalata.
16: Che cazzo è?
0: Eppure salata in superficie.
15: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
0: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
17: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
18: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
19: No, ma cosa stai dicendo?
18: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
19: Sauro.
18: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
20: no,
18: la vita.
20: No, non è lava, è Raven.
18: Un ponte per Raversburg.
20: Raven.
18: Un ponte per Ravensburg per la vita.
20: Sburger.
18: Sburger per la vita.
17: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
21: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
18: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
20: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
19: May.
20: Fiona May!
18: Fiona May!
20: Fiona!
18: Fiona May!
20: Fiona!
18: Fiona May! Forrest Gump!
19: Gampa! Gump!
20: Gump!
18: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
22: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpi ripetenusa, Pimpi ripete pam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
23: È facile, sei intuitivo!
18: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
20: No, Tom Pim.
18: Allora, oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
20: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
18: Pim pre pet nusa.
20: Pim pre petenusa.
18: Pim pre petenusa.
19: Pim pre petenusa.
18: Pim pre petenusa.
19: Pim pre pet pam.
18: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
20: No, Ravensburger Terabitia.
18: Ravensburg della vita.
20: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
18: Ravensburger.
20: Ger.
18: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
19: Non è Ravensburg teravidia.
18: Ravensburg.
20: Der.
18: Teraviba.
20: No, teravibra.
18: Teravita.
20: Teravita.
18: Oh. Ravensburgent.
19: Ravensburgent.
18: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
24: No, no, non è Ravensburg. Non è...
20: Ascolta, è meglio fare una repubblica. Sì.
4: Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
20: A morte il monarca.
18: Anche voi. Welcome to the zoo.
13: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta
25: l'asciugone Palanca.
26: Mi presento, non la sento, sta coperta, c'ho solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'ho presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta che ho tanto con le tinte, ma perché mi butta giù?
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
2: Prego.
3: Senta, io, diciamo, in questa casa di uno zio di mia moglie, che era un aviatore morto anche in circostanze misteriose, diciamo, pulendo questa casa allo scopo di effettuare il trasloco di tutte le cose che vi erano dentro, eseguiti gli atti testamentari, ho rinvenuto un risciò.
2: Un risciò?
3: Un risciò, sì, sa, tipo con le biciclette con dietro col vano per portare le persone. Chiaramente penso che si tratti di una cosa cinese, perché non mi risulta che in Italia vi siano dei risciò. Però siccome è un pezzo di antiquariato, immagino, perché non credo che ne vengano prodotti di moderni. Poi ho comunque dei segni del passaggio del tempo, dalla ruggine così, dalle scheggiature. Volevo sapere se era possibile ristrutturarlo, capisci? Restaurarlo e renderlo nuovamente efficiente.
2: Beh, guardi, purtroppo io non ho i pezzi adatti per restaurare un risciò.
3: Ma perché? Di che pezzi c'è bisogno?
2: Non lo so, ma non averlo visto, cioè uno non...
3: Perché? Spiego, l'intelaiatura mi sembra di un materiale metallico leggero. Adesso io non so molto pratico che cosa vuole. Io non è che
2: noi
3: conosca molto...
2: Noi non questo lei si deve, sì, deve rivolgere a chi lavora risciò.
3: Ma una riscioeria non mi risulta. Ho provato a cercare anche sulle pagine gialle, anche nella versione online, perché
2: ma
3: adesso...
2: Ma Roma deve provare a Villa Borghese, c'è cioè uno che noleggia risciò e lui potrebbe...
3: A Villa...
2: Fa anche assistenza ai suoi risciò, potrebbe...
3: Ma perché, diciamo, la ciclistica del risciò è molto differente da quella della bicicletta?
2: Sì, non guardi, noi non abbiamo mai messo mano su una cosa.
3: Perché spiego, alla fine questo risciò, diciamo, davanti c'ha una ruota con la gomma normale con tutti i raggi, c'ha il manubrio, poi c'è un pezzo che sembra il pezzo davanti di una bicicletta, diciamo, di quelle un po' antiche, non so se lei si ricorda, tipo Fotocopi, Gimondi, quella gente lì, e poi dietro, diciamo, ci sono due ruote un po' più grandi, quindi la ciclistica è uguale, c'è la catena, ci sono i pedali.
2: Ma io però non gli posso fare niente.
3: Niente, non è mai capitato di mettere le mani su un risciò.
2: Mai in vita mia.
3: Capisco. Però potrebbe avere un valore, lei che magari è biciclettaio.
2: Sì, quello varrà sui 5.000 euro.
3: 5.000 euro?
2: Sì.
3: Così tanto?
2: Certo.
3: Ma senta, già che è così gentile, le faccio un'altra domanda, se no le scoccia. Perché allora, ma ci vuole un qualcosa di particolare a livello legale, diciamo a livello istituzionale, per girare su un risciò?
2: Certo, c'ho l'assicurazione. Non può andare in giro con risciò dentro una città.
3: Ma perché, scusi, non vi è mica il motore?
2: Ho capito, però quello occupa lo spazio di una macchina. Quello
3: una macchina. Quindi diciamo.
2: Quindi sono sempre stati da noleggio, i noleggiatori ci hanno assicurato tutto.
3: Perché le spiego un po', come credo lei avrà già evinto dal mio accento, io non sono propriamente autoctono della città di Roma. Mi sono recato lì perché, appunto, lo zio defunto ormai di mia moglie, che faceva l'aviatore, morto tra l'altro in circostanze misteriose, ha lasciato questa casa piena di oggettistica perché collezionava delle cose strane. Pensi che abbiamo trovato dentro anche un Buddha fatto di una sostanza che sembra tofu, ma in realtà abbiamo scoperto che è una derivazione della lavorazione del caucciù, dell'albero della gomma proveniente dal lontano oriente. Pensi un po'. Fatto questa statua fatta di una cosa che sembrava gomma, capisce? Sta suonando una trombetta, cos'è? E niente, deve essere caduta la linea, ma era una persona gentile, la richiamo.
2: Pronto?
3: C'è stato un problema sulla comunicazione, ho cominciato a
2: perdere... Io perché sta sempre a parlare lei, per me il discorso è chiuso. Grazie.
3: Allora, le chiedo scusa perché io sono una persona che tende, diciamo, un pochino a... E per lì di nuovo sto clarinetto, lo richiamiamo.
2: Pronto?
3: Senta, ho parlato poc'anzi con un suo collega che mi ha trattato un po' a pesci in faccia. Io mi sento tantino offeso, sono stato anche bersagliere, io sa.
2: Non so il discorso che state facendo.
3: Guardi, glielo riepilogo brevemente, così almeno si fa un quadro della situazione. Qualche minuto fa io ho telefonato e mi ha risposto quello che a questo punto evidentemente è suo nipote. Ho chiesto a lui delle informazioni per ristrutturare questo risciò di derivazione cinese che ho rinvenuto nella casa di questo zio di mia moglie che è morto.
2: Lei ha trovato un risciò.
3: E avevo chiesto a quello stronzo, mi scusi se glielo dico, di suo nipote, se era possibile ristrutturarlo. Mentre parlavamo di questa roba mi è venuto in mente che contestualmente a risciò nella stessa abitazione ho rinvenuto questa statua di legno di caucciù, e quindi gli stavo raccontando questo aneddoto e lui mi ha agganciato il telefono in faccia. Pensi un po' che maleducazione, che scarso rispetto per una persona che ha fatto il bersagliere.
2: Te daremo una tirata d'orecchio.
3: Mia madre sa cosa faceva? Mi picchiava col cucchiaio di legno, sa?
2: A me col battipanni.
3: Col battipanni, ma lo ricordo al battipanni, bei segni che lasciava. Pensi un po' che una volta mi ha picchiato con il battipanni, ma io inavvertitamente avevo lasciato gli occhiali nella tasca posteriore dei pantaloni. A forza di darmele col battipanni mi ha rotto gli occhiali. Un pezzo di vetro degli occhiali rotti eventualmente si è infilato dentro la natica. Mi hanno dovuto dare due punti di sutura. Adesso ho una piccola cicatrice sulla chiappa, chiamiamola così. Pensi un po' aneddoto divertente. Divertente.
2: Va bene, glielo daremo una tirata d'orecchio.
3: Ecco, glielo dica da ha detto il signor Angelo Palanca, peraltro ex bersagliere, di andarsene a fanculo, glielo dica. D'accordo, grazie, salve. E vedi, lo capisci subito quando parli al telefono con uno che ha fatto la guerra. Io che ho fatto il bersagliere le riconosco subito le persone per bene. Non come quegli stronzi che stanno sempre attaccati al telefono a farsi le seghe. Merde!
6: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ucciso l'uomo gnagno. La vera storia dello Zoo di 105.
1: La nostra storia ormai la sapete. Pavia, la nascita degli 883. Avete visto la serie, no? No? Allora guardatela. In ogni caso, non tutti sanno che nello stesso periodo, i ruggenti anni 80-90, sempre a Pavia, nel garage di casa Mazzoni, si stava creando la magia. È lì che il giovane Marco faceva sempre le prove con la sua band. Il sborro merda.
2: Allora, 1, 2, 3. Sborra, sborra, sborra, merda, merda, cazzo, culo, no, no, no, no. Tu, ripeto, sbagli sempre la nota, cazzo stronzo merda.
3: No, e dai, non posso sempre essere io a sbagliare.
2: Ma come cazzo parli, merda coglione?
3: Ah, e che ne so, nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: In ogni caso, questo è il mio gruppo musicale, io l'ho creato. Ed ora fuori dal cazzo, culo fica scemo.
3: Te ne pentirai, Mazzoli, metterò su un gruppo musicale molto più meglio del tuo e tutti conosceranno il nome di Repetto.
4: Marco!
2: Oh, ciao papà.
4: Esatto, sono io, il padre di Mazzoli, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Sì, ciao papà.
4: Ancora con tutte queste parolacce?
2: Non posso farci niente, cazzo merda vaffanculo.
4: Lo sai che noi Mazzoli siamo una nobile stirpe di costruttori di Gardaland. Mio padre costruiva Gardaland, mio nonno costruiva Gardaland, io costruisco Gardaland e sai che anche tu diventerai uno che costruisce Gardaland.
2: Ma io non voglio merda merda stronzo.
4: Smettila di dire tutte queste parolacce, porcaccio. Se vuoi essere un costruttore di Gardaland, devi ripulirti quella fogna da scaricatore di porto.
2: Oh no, papà, io inventerò un nuovo linguaggio, merda cazzo cazzo. Anzi, creerò un gruppo di persone pazze come me e cambieremo il destino del mondo.
4: Certo, come no. Intanto la tua band ti ha mollato. Forse potresti trovare degli amici allo zoo.
2: Allo zoo, eh?
1: Quelle parole profonde si innescano dentro Marco, che inizia a pensare. Ma il destino bussa alla sua porta, anzi, al suo garage.
2: Oh, oh, oh, coglione! Ma che cazzo fai con sto clacson? Scemo, piantala, oh!
5: Outs!
2: Ma tu, sei Leone di Lernia, porca troia cazzo!
5: Eh sì, passavo casualmente di qua e mi sembrava giusto mandarti una suonata di clacson. Bravo, Mazzò, sembra in gamba, eh?
2: Ma come sai il mio nome, faccio merda merda?
5: Beh, c'è scritto sulla buca delle lettere, Tremon. Ascolta me, Mazzon. Trovati un bel gruppo di ricchione e fonda... la Compagnia dell'Anello.
2: Sì, non è male, ma forse, aspetta, ci vorrebbe una cosa tipo... La fattoria di Radio Norba, eh? Figa, questa spacca, cazzo merda, vaffanculo.
5: Guaglio, fai come vuoi, a Tavadei.
1: La provvidenza ha ancora molte sorprese per il giovane. Scopritelo nei prossimi episodi. Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
6: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
5: E vaffanculo, Mazzò.
7: Radio 105.
8: Only for you. No, no, no. This is zoo.

sono il vostro guru della tendenza, il più grande vocalist del mondo, colui che ha insegnato a tutti i grandi DJ del pianeta come ci si comporta in discoteca. E la riprova è che Alan Caligiuri non è mai venuto al mio corso, e infatti in discoteca credo che sia il più grande tamarro imbarazzante della terra, che ripete sempre le stesse frasi ogni santa serata. Oddio, che delusione che sei. E poi ti domandi perché ti mollano tutte le fighe. Perché sei un coglione. Ma non perdiamo tempo in chiacchiere sulle puttanate di Caligiuri. Occupiamoci delle mie nuove regole. Siete pronti? E allora Pippo, dammi quella di base, grazie. Se anche tu vai a trovare i tuoi nonni di 89 e 91 anni e dopo un bel pranzetto fatto con amore dalla tua dolce nonnina ti butti sul divano, cerchi il telecomando della televisione, ma non trovandolo apri un cassetto del mobile e ci trovi un fallo di gomma di 30 centimetri e al grido di nonna, nonna, ma che cazzo ci fai con sto coso? Lei ti risponde: non lo uso io, ma tuo nonno quel culatore. Benvenuto, sei dei nostri.

0: anche tu, durante l'ultimo dell'anno, incontri una ragazza che conosci da anni e le fai i complimenti dicendo: oh, che bello, sei in attesa del secondo figlio! E lei non ti risponde subito, ti guarda con faccia incazzata e ti dice: non sono incinta, sono solo leggermente fuori forma.
1: Che figura di merda!
0: Bravo! Sei come Nicola! Uno zoofilo, Doc! Sei dei nostri!
2: Let's go!
0: Sei anche tu! Devi fare gli esami delle feci, ma quando ti chiudi nel bagno dell'ospedale con quel cazzo di piccolo contenitore, ti esce un mega cilindro fecale, ma così grosso e duro che non riesci nemmeno a chiudere il coperchio, e allora glielo consegni aperto all'infermiere, che schifato ti dice: scusi, avevo chiesto un cono, non una coppetta al cioccolato. Bravo! Benvenuto! Sei come Mazzoli! Merda!
2: Let's go!
0: Se anche tu ti ritrovi ad una cena piena di snobbettoni arricchiti che parlano solo di quante case possiedono e delle loro vacanze a 5 stelle, e una di queste stronzone ha un cagnolino piccolino bianco isterico che continua ad abbaiare e ad un certo punto ti caga su una scarpa sotto il tavolo, e allora tu, senza farti notare, ti abbassi, raccogli lo stronzo molle del cane con un tovagliolo e glielo infili nella sua bella Louis Vuitton, e quando ci infila la mano per prendere il portafoglio la estrae che sembra un magnum alcida. Godo! Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu, dopo mesi che cerchi di farti rappresentare da una famosa agenzia di talenti di Miami, finalmente ricevi risposta e ti chiedono di inviargli il tuo curriculum e un bel po' di foto di te. E tu, preso dalla foga, carichi una cartella di foto professionali, ma non ti accorgi che in mezzo a quegli scatti ce ne sono alcune di te con il cane di fuori e mentre ti apri le chiappe per scorreggiare. E qualche giorno dopo ricevi una risposta molto decisa dalla tizia dell'agenzia che scrive: sei un porco. Mi sa che non mi prenderanno mai, eh. Bravo, benvenuto. Sei un coglione come Mazzoli. Sei dei nostri.

Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: patata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro fedelissimo Max Pezzali per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha conosciuto la Puccioni, che avrebbe dovuto portarlo a Radio 1005, ma ahimè si è persa in chiacchiere. L'oro alla fine dell'arcobaleno è ancora lontano, ma Marco non demorde e va a trovare suo cugino di terzo grado, Gianluca Grignani, sul set del video del suo ultimo singolo, Figa e Lambrusco.
3: Uè Marco, parliamo veloce che mi riesce difficile comunicare con un maschio, dai. Allora come va? C'è figa?
4: Ciao Gianluca, ma poco niente. E te, scemo ciucciabagiana?
3: Figa, io non vivo per altro se non la figa. A me mi piace la figa. Infatti guarda tutte queste ballerine, guarda quanto mi piace la figa.
4: Sì, vero. Io invece sto cercando gente pazza che voglia mettere con me il mondo sottosopra.
3: Beh, figa, forse in mezzo a tutta questa figa o la figa che potrebbe fare al caso tuo, figa. La mia capocoreografa calabrese, ad esempio. Lei sì che è una bella figa.
4: Presentamela, cacca puzza cazzo.
3: Chicca, vieni qui, dai, facci vedere l'aiuola.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli, ernia ciste frocio.
5: Ciao Marco, io sono la Chicca, ma visto che quella vera non ha dato il suo consenso a clonare la sua voce con l'intelligenza artificiale, sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
4: Io vorrei fondare la fattoria di Radio Norma, Troia Mucca Vacca.
5: Radio? Il mio ragazzo lavora in radio, a Gingi in radio. Te lo posso presentare?
4: Andata, merda cazzo pancreas.
5: Un secondo solo che finisco di far ballare le mie ballerine. Pronte ragazze? 5, 6, 7, 8, shum, sha, sha, cha, cha, pintanti, chitanti, chitanti, chitanti, chita, sha, chu, cha, cha, chita.
2: E così la Chicca accompagna Marco a Gingin Radio e gli presenta il suo ragazzo, Toki.
4: Molto piacere, stronzo cazzo culo, ma perché ti chiamano Toki?
6: Sono giapponese.
4: Wow, non sapevo che i giapponesi esistessero davvero. Pensavo fossero leggende come l'allunaggio o i vaccini. Minchia minchia sgrullo.
6: Il fiore di roto che sboccia fra le avversità è il più bello e ricco di tutti.
4: Quanto siete saggi voi fottuti musi gialli, merda cazzo merda.
5: Capisci perché mi sono innamorata di lui? In questo momento avrei proprio voglia di farmi cavalcare come una puledra impazzita stracolma di induia, anche se non sono ricchione. In effetti non sono ricchione, sono la Chicca.
6: Chicca, ricorda che l'attesa è la parte migliore, perché la realtà non può competere con l'immaginazione. Ma bando alle ciance, dobbiamo aiutare il tuo amico. Ho avvertito delle vibrazioni nella forza.
4: In che senso? Tipo un presagio, bastardo portasfiga?
6: Sì, i miei antenati avevano pure esagito l'arrivo di colui che ha il cuore di un samurai nel corpo di un orangotango. Presto, vieni con me dall'unico che può darti una valutazione.
2: Il saggio Toki porta il giovane Marco al cospetto del sensei supremo di Gingin Radio, Ringo.
7: Sensei, okutemasu. Ho portato il giovane Maruko Mazzoli al tuo cospetto per la tua valutazione. Mi raccomando, Maruko, parla forte. Il sensei ha 600 anni.
4: Salve, merda culotette.
8: E allora forza, dai, rock and roll, sono io, il mitico Ringo, io posso sapere se sei tosto o meno, perché qui tutto si valuta così, ciò che è tosto e ciò che non è tosto, sì, rock and roll.
4: Tosto, e allora forza, me lo dica, io voglio mettere il mondo sottosopra.
8: Tosto, forza, userò il mio occhio cibernetico per capirlo.
4: Beh?
6: Solo un momento, devo riavviarlo.
8: E rieccomi, rock and roll, tosto!
4: Allora sono tosto?
8: No, io lo sono. Tu fai cagare, tu vuoi dire le parolacce in radio, quella roba non tira, Mazzoli. Se vuoi essere il numero uno devi parlare di rock, con la F maiuscola. Tosto! Ed ora fuori dai piedi, prima che...
4: Ma vaffanculo, cretino scemo merda.
2: Deluso per l'ennesimo buco nell'acqua, Marco se ne va, ma i venti della saggezza orientale tornano a soffiargli in poppa.
7: Aspetta, Maruko. Io non credo alle parole del sensei. Tu sei destinato a grandi cose. Kika, vai con lui. Seguilo e fai report di ogni cosa che accade.
5: D'accordo, mio amato. Ma prima facciamo all'amore.
7: Oh, va bene. Yoi!
5: Ah, sì.
7: Ojime.
5: Sì, Toki. Ti piace come te lo succhio?
7: Kika, che bel culo.
5: Oh, sì, guarda che bel culetto che ho.
7: Kika.
5: Sì.
7: Sì,
5: Toki.
2: Quindi Marco ha trovato nuovi alleati, nuovi nemici e un nuovo compagno. La sua squadra si allarga e la leggenda continua.
7: Tamagotchi,
5: Sto a Hiroshima,
7: Tamagotchi,

0: segreto.
1: Ah, sì. Oh, sì, sì. Servastraccia? Servastraccia?
2: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra.
1: Me ne sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh, sì. Oh, sì.
2: Madonna Ruanda, cosa le prende?
3: Potrei fare la... Se sei domanda!
4: Bravo, bravissimo. Che interpretazione.
5: L'ho fatta un po' erotica.
1: Oh, sì, lurida serva ignorante. E non lo vedi che ho il ben di schiena?
2: Il ben di schiena? E che diavolo è?
5: Potrei sborrarle la stessa domanda.
1: Quanto sei elegante. Oh, sì. Oh, sì, idiota. Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Oh, sì. Oh, sì, come mi fa bene. Come mi fa bene, aiutatemi. Aiutatemi.
5: Questa donna è una puttana.
4: Bravo. Fermo. Bravissimo. Bravo.
5: Volevo cambiare intenzione battuta.

0: non c'è altra soluzione allora! A ben di schiena, estremi rimedi! Tiè!
1: Aia! Aia! Cretina! Che cazzo fai?
2: Ristorante Pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano.
3: Bravo, Marchetta Volante. Bravo.
2: Bisogna arrangiarsi quando si è un attore di serie B.
1: No.
2: Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie.

0: schiena, così le passa il ben di schiena.
1: Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale?
0: Ah, ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda.
1: Oh sì, sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire.
2: Si calmi, donna Ruanda, bisogna operarla.
1: No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto.
3: Questa puttana è astuta.
0: Non si preoccupi, donna Ruanda, mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto.
3: E questa straccione è proprio una cogliona.
1: Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia.
2: Lei è sicura?
3: Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta.
1: Oh, l'anestesia. Ah, che bello. Mi sento tanto rilassata.
0: Aspetti, dottore. Donna Ruanda. Donna Ruanda. Mi sente?
1: Ah sì, ti sento. Dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta.
3: Questa puttana è anche cogliona.
0: Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto?
1: Il mio segreto?
3: Dai, di' il segreto, stronza!
0: Sì, il suo segreto. Presto, me lo dica.
1: Ok, il mio segreto è...
0: Eh?
3: Potrei farle la stessa domanda. Non l'ho detto dall'inizio.
1: Il mio segreto...
0: Il suo segreto?
3: Dai, po! Oh! Parla!
0: Forza, donna Ruanda, si faccia forza!
1: Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale?
4: Get down! Oh, gargle, baby, gargle.
5: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue. Allora,
6: sì, va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciami se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea della Rai Sport. Per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto qua.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che vaffanculo, porco di...
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa.
6: Gaetano.
10: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa.

0: pizza, va bene, lo riempio dalla cacca di Katie.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek?
1: Sì.
2: Porco insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
2: Hai visto va Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta... Forrest Cazze.
3: Forrest Cazze.
5: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
3: Forrest Cazze.
4: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
5: Che brutto.
4: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
5: Perché sono nato così brutto?
3: Forrest Katz.
4: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
5: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
4: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
4: Con la quale avrà un figlio.
5: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
6: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
5: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
6: E il tuo?
5: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
6: No, no.
7: E va a fangù.
4: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
3: Giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai. Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai. 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai.
4: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
6: Forrest, tu sei stupido,
5: sì.
6: Sei ignorante,
5: sì.
6: Però, vabbè, vengo con te.
5: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
4: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
4: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
5: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
6: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
5: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Questa è una zozza.
4: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma
3: Ma
5: che bello.

0: farle. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto, ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
1: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Dava dai, subito, dammelo soldi.
0: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Oi.
3: Eccoti.
2: Chi è?
3: Ciao.
2: Chi è?
3: Io? Io sono Peter.
2: Mambo mia. Ciao.
3: Peter Night Shyamalan.
2: Io sono italiano. Ciao.
3: Ah, va bene allora.
2: A che c'è?
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
2: Appena tu.
3: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
4: indigestione.
2: Mamma ti chiama.
3: Ok.
2: Te ci ha mangiato carne molle.
3: Ok.
2: Carne molle ti ha mangiato.
3: Anche se al momento ho un po' di
4: diarrea.
2: Vatte piangere.
3: Per prima cosa ti conviene crederci.
2: Capricca.
3: Come non detto.
2: Ma chi è? Mannaggia un baccalà.
3: Io sono Peter. Peter.
2: Io sto lavorando, non mi rompere più.
3: Ah, capito? Ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
2: Sto lavorando, non mi rompere più.
3: Cosa? Ok.
2: Il fatto apposta, capito?
3: Okay.
2: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
3: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
2: Fa che cazzo.
3: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cazzo ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Oh. Ok. Ok.
3: Faccio la domanda.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora, sono... vaffanculo, la fessa da sorda.
1: Ah sì? Vediamo se
3: la
1: anche questo è di cattivo gusto. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sorda è questa.
2: Diarrea! Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega.
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Vaffanculo!
1: Proprio...
2: Diarrea! Chiama Cappella!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia alla porta sorda.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti, tu sei un figlio di cornuto.
1: Poi ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama Cappella.
1: Bastardi, ora morirete tutti.
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senti, la vuoi affangura sorda?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senti, ma la vuoi affangura sorda stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa vaffanculo.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Mamma mia, non vedevo l'ora di presentare questo nuovo episodio di quello che in origine era un dolce cartone animato per piccini e che ora sembra la versione splatter di Gomorra. Ma sentite un po' cosa cazzo mi tocca leggere e cercate di capire il mio disagio. Nello scorso episodio, dopo aver fatto saltare un tunnel della Prima Guerra Mondiale, nel tentativo di raggiungere il cavò di una banca, Clara è saltata in aria ed è stata rapita dagli alieni che l'hanno sottoposta ad indicibili esperimenti. Ma, secondo voi, cosa si fanno gli autori? Vabbè, vediamo dove andiamo a parare in questo nuovo episodio.
1: Ehi, Heidi, devo parlarti.
2: Non dirmi che hai fatto ancora dei casini.
1: No, tranquilla. Non riguarda me, ma Clara.
2: Sei cacata ancora sotto perché te la sei dimenticata a letto?
1: No, anzi, è anche questo che volevo dirti.
2: Cosa?
1: Ma non ti sei resa conto che da quando è ritornata, da quei 3 giorni in cui è sparita, dopo l'esplosione del tunnel, in cui pensavamo fosse stata scorreggiata via come la dissenteria per colpa della deflagrazione, sia un po' strannuccia.
2: Dici?
1: Inoltre è possibile che nessuno fra noi si sia posto la domanda del perché ora cammina e corre come noi persone normali e del colore giusto di pelle.
2: Ah già, effettivamente, ora che ci penso, adesso cammina e sembra anche stranamente in super salute.
1: Vado a prendere l'ascia, non si sa mai.
2: Ma scusa nonno, ma perché sei così diffidente? Anche se è un po' stranuccio, alla fine che c'è di così preoccupante? Magari è solo semplicemente guarita. Meglio così, abbiamo meno merda da pulire e una stronza in più da far battere.
1: Ma a me non preoccupa il fatto che caghi da sola e che si sposti nello spazio senza emettere cigolii e rumorini di rotelle.
2: Allora quale cazzo è il tuo problema?
1: Vieni alla finestra. Guarda.
2: Cosa devo guardare?
1: Zitta e guarda Clara.
3: Micino, micino.

0: Secondo te è normale che Clara stia ingoiando un gatto vivo?
1: Ok, nonno. Vai a prendere l'ascia.
2: No, dai, ma seriamente. No, vi prego. Non ditemi che adesso abbiamo una versione aliena di Clara tipo Edgar Abito, di Man in Black. Vi supplico, non fatemi anche questa. Non posso veramente immaginare cosa succederà nei prossimi episodi. Vi prego, vi manca solo il satanismo. E in questa nuova versione di Heidi le ho viste veramente tutte. Ah, ovviamente, prima che i possessori di teneri micini si indignino, volevamo avvisarvi che fortunatamente nessun micetto è stato veramente divorato per girare la scena. Abbiamo usato un cucciolo di panda truccato da gatto.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Bastard Inside Live.
2: Ciao amici dello Zoo, scusate se vi rubo questo spazio, ma devo fare una confessione al mio amico Valentino che vi ascolto sempre. Ieri mi sono trombato tua madre, figlio di p***ana, così impari, stronzo!
3: Sigligalin, sigligalin, faccia di merda!
4: Siete dei fottuti geni, bastardi di merda! Vi adoro! Sto pisciando sotto... Ma vaffanculo!
5: Oh, comunque un po' bigotti siamo, io per primo. Perché se una maestra glielo dà un alunno, ok, quello se l'è scopata grande. Però se un professore lo fa con una ragazzina di 15 anni, l'ha costretta, magari anche la ragazzina voleva. Diciamo tutti così, dai, visto che è uomo. Allora, ma allora gli ha ciupato il cazzo, che bello. Quanto siamo bigotti, io compreso.
6: Ma vi rendete conto che per colpa vostra... Io non posso più andare in stazione senza mettermi a ridere, perché penso a Peto che viene investito col treno.
7: Allora, o Wender è un merda o quest'app non funziona, perché in tutti i messaggi vocali che ho mandato mai uno in diretta. Facciamo così, se questo messaggio arriva in diretta offro una cena a tutti i membri dello zoo. Parola di Nick da Rivoli.
8: Se mandi sempre messaggi con parolaccia non andrai mai in onda, scemo di merda.
9: Pippo, Pippo, chiudilo sto merdo, chiudi.
10: Le scelette diventano sempre meno.
11: Paolo Nois, dega dega dan, sfonda il kill di Mazzoli.
12: Chicca segna, allora, orsacchiottone rosa, inculato da una mandria di paguri, ciucciacazzi, investito da uno sterminio folto di marocchini vogliosi di penetrare il culo di Paolo Nois.
13: Lo Zoo di 105.

0: Nello scorso episodio siamo rimasti tutti con la merda nelle mutande dopo aver scoperto che Clara non è più la nostra tenera e dolce storpiettina. Ora sembra celare qualcosa di oscuro e tremendo dentro di sé, non solo perché si è ingoiata un gatto vivo, ma perché adesso corre e sembra persino scopabile. Fatto sta che il gruppo non ha capito che la sparizione sospetta di Clara dei giorni precedenti è stata dovuta da un vero fenomeno di abduction, dove probabilmente Clara ha subito qualcosa di tremendo, che ancora non posso svelarvi, altrimenti dove cazzo sta la suspense?
1: Ciao nonno, che cosa stai facendo di bello?
2: Ciao Clara. Nulla che possa sembrare qualcosa che sia il progettare una morte violenta per te. Anche se sto sistemando le armi in ogni angolo nascosto della casa, giuro che non sto pensando di staccarti la testa dal collo con una zappata.
1: Ma certo, nonno, perché dovresti volermi far del male? Io sono la tua tenera e piccola Clara. Io so che tu non tenteresti mai di farmi del male fisico con questo fucile che ora sto piegando a mani nude.
2: Ma certo che no, Clara, no, non lo farei mai.
1: Sa, ne sono certa, nonno. Tu non cercheresti mai di colpirmi con questa mazza da baseball, che ora sto per spezzare in due. Sempre con la sola forza delle mie tenere manine di adolescente, facente parte della specie umana Sapiens Sapiens.
2: Ma, figurati se farei una cosa simile. No, non lo farei mai.
1: Bravo, nonnino. Bravo nonnino. A me non piacerebbe affatto pensare che tu stia tramando alle mie spalle qualcosa. O magari accorgermi che mi spii assieme ad Heidi mentre sto assumendo proteine animali.
2: Ma figurati, che dici?
1: Sono certa che ieri non eravate alla finestra a guardarmi, vero? Tu non lo faresti mai, vero? Non mi faresti mai arrabbiare, vero nonnino?
3: Peter, aspettami!
4: Cazzo, Heidi! Ti prego, non farmi male con il ciappone, per favore. Giuro che ti ridò i soldi della barella che mi sono inchiumato dal nascondiglio.
3: Ah, fetente figlio della merda e tossico del cazzo! Sei fortunato che non era per questo che ti cercavo e sei pure così coglione che te la sei cantata senza che ti dicessi un cazzo.
4: Ah, non era per questo.
3: Ma ho una fretta tremenda di trovare il nonno.
4: Il nonno?
3: Dove cazzo è finito che non lo trovo da stamattina?
4: Ma sarà a farsi o a scoparsi qualche mignotta? Perché hai tutta quest'ansia? Ha fatto qualche casino anche lui?
3: Nessun casino. Sono solo preoccupata per lui.
4: Heidi, ma sei sicura di stare bene?
3: Benissimo. Perché?
4: Perché non te ne mai fregato un cazzo di nessuno. Hai meno empatia di Adolf Hitler.
3: Così arrossisco.
4: Che cosa vuoi che sia successo al nonno? Ha fatto il gabbio in 41 bis. Sa usare armi e è un pazzo violento alcolizzato.
3: E quindi?
4: Solo l'infarto o una malattia venerea possono fargli qualcosa di male.
3: Oppure un mostro infernale che si è travestito da Clara.
4: In che senso?
3: Ed ora sta divorando le bestie che ci vivono attorno senza nemmeno cuocerle.
4: Mi stai prendendo per il culo, vero? Hai solo voglia di scherzare, giusto?
3: Peter, quando è l'ultima volta che mi hai sentito ridere e scherzare?
4: Credo il giorno che stavamo smembrando la carcassa di Don Cin per darla ai porci.
3: Vedi cadaveri squartati qui?
4: No.
3: Vedi dei maiali?
4: Nemmeno.
3: Allora non fare domande del cazzo.
4: Ma Heidi, cosa vuoi dire con mostro travestito da Clara?
3: Che da quando Clara è tornata da quei giorni in cui non sapevamo che fine avesse fatto, non è più lei. Non ti sei fatto delle domande sul fatto che camminasse da sola e che avesse uno stupendo incarnato ed una curiosa iperattività? Inoltre, non ti sei accorto che non c'è più un gatto o un cane in giro per la nostra proprietà?
4: Non posso crederci, tutto questo è assurdo. A proposito, ma adesso che c'entrano cani e gatti?
3: Vieni con me a cercare il nonno. Ti racconto strada facendo.
5: Nonno amore, dove sei? Sei qui nel granaio? Ma che strano rumore, ma che succede qui dentro?
6: Crack, chiama Orson. Rispondi, Orson.
5: Sembra la voce di Clara.
6: Rispondi, Orson.
1: Crack, chiama Orson. Rispondi, Orson.
5: Puttanella!
1: Rottenmeier, non si bussa?
5: Con chi stai parlando? Chi è questo Orson? Non ti sarai messa in affari da sola? Guarda che se hai deciso finalmente di fare bocchini come ti ha detto il nonno, bisogna che lui lo gestisca. E gradirei sapere se ti scopi qualche mio cliente. Perché almeno abbiamo un panorama chiaro di come ci trasmettiamo le malattie venere. O non sarai mica una di quelle che usa il goldone? Ma Clara, che cos'hai?
3: Hai sentito anche tu urlare la Rottenmeier?
4: Eh sì, ma non farci caso. Oggi è giovedì. Viene a chiavare Hansen il pastore col cazzo d'asino. Si vede che gli ha fatto l'ano a secco.
0: Ma che cazzo siamo diventati? La versione che puzza di pecora di Stranger Things. Ma giù da cane, ma che cazzo si fa Paolo Noise per scrivere queste boiate? In ogni caso sono proprio curioso sul come dipanerà la storia, visto che il nonno è scomparso, la Rottenmeier non si sa cosa le sia accaduto e Clara è effettivamente una cazzo di mostriciattola forzuta. Unica cosa che posso sottolineare con un plauso è la citazione al telefilm Mork e Mindy, che ho apprezzato moltissimo. Per il resto basta farsi i complimenti da soli, perché ritengo sia patetico, visto che sto parlando attraverso lo stesso autore che sta scrivendo il testo. Alla prossima puntata, stronzetti!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: È una frigna pazzesca. Si veste come le più grandi zucculune porno fetish.
3: È una frigna pazzesca.
2: Lei è...
3: Lei è...

0: Ninfo Woman. Ninfo Woman.
1: Ninfo Woman. Ninfo Woman.
2: È un nuovo giorno. È un nuovo giorno. E come sempre Ninfo Woman è pronta per combattere il crimine a suon di scorregge vaginali. Con il suo fido maggiordomo Jeffrey.
3: Buongiorno Jeffrey, dormito bene?
4: Buongiorno signora, cosa posso fare per lei?
3: Prepara la battona mobile Jeffrey, ho voglia di farmi una bella nuotata.
4: Oh subito signora, e dove va, al mare, al lago?
3: No, no, il mare è troppo sporco e il lago troppo frocio. Penso proprio che oggi andrò alla piscina del seme.
4: Oh, ottima idea. Ottima idea.
1: Ninfo Woman, Ninfo Woman.
3: Adoro il profumo del cloro sbottato la mattina presto.
5: Madonna,
4: te l'ho detto.
5: Che roccia.
3: Che ridere. Ora faccio un bel tuffo a pompa. Uno, due.
4: Aspetti signora, aspetti. Si è dimenticata i tappi per la vagina. Non vorrà mica rimanere incinta come l'ultima volta.
3: Oh Jeffrey, come farei senza di te? Ok, mettiamo questi tappi lunghi e neri e siamo pronti. Uno, due, tre. Che bello! Oggi è calda! Ah, guarda Jeffrey, guarda come nuota gnagna!
5: Aiuto! Aiuto! Mio figlio è affondato nella piscina del seme! Aiuto! Aiuto!
3: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
4: Scusa!
5: Ormai hai preso un abbrivio!
3: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato tuo figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
6: Scusi un attimo, adesso... Ma che genitore è che porta il figlio in una piscina piena di seme, mi scusi?
7: Guardate, io sono stato anche alla piscina comunale, però purtroppo ho paura dei funghi. E poi è piena di merda, se lo faccia dire.
8: Meglio la sborra.
4: Ma cosa farà, signora? Si immerge o lo salva?
3: Nah, troppo facile. Penso che sia più divertente svuotarla, la piscina. Vediamo se riesco a battere il mio record in goio. Pancia mia, fatti cisterna!
5: Porca c***a.
3: Cani. Ma chi l'ha scritto? Ma
4: te l'ho detto!
3: Papà, papà!
5: Oh, figlio mio, sei salvo! Grazie, grazie Ninfo Woman!
3: È stato un piacere, ma questo spuntino mi ha messo un po' di appetito. Credo proprio che ti scoperò.
5: Ah, come stai di piscina?
3: Papà, papà!
5: Sì?
3: Che fai?
5: Sto facendo la pratica di rianimazione!
3: Signorina, sveglia!
5: Sì, è perché è un corso!
3: Papà!
5: No, rompermi i coglioni, vai a giocare con i braccioli! C'è la piscina di piscio, vai, tuffati!
3: Ma papà, ma la mamma! Tranquillo, piccolo, più tardi mi scopo anche lei!
5: Sì! Posso guardare anche?
3: Da grande voglio fare il bagnino della piscina di sperma! Aia!
5: Il linguaggio! Si dice piscina di sperma! Porca...
1: Ninfo Woman! Ninfo Woman!
0: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Italia Online, pagina Le, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, l'agenzia pubblicitaria, giusto?
0: Sì, con chi parlo, signore?
1: Sono Gigi Valli, chiamo dall'assessorato al turismo del comune di Mola di Bari.
0: Sì.
1: Dunque, in pratica, è successo un fatto di recente, sì. Non so se ha saputo, comune di Faloppio. Ora, io voglio fare una roba, cioè io già pensavo a delle frasi.
0: Allora, aspetti, signor Valli, aspetti. Sì. Io le devo passare il nostro responsabile d'ufficio.
1: Certo.
0: Il capo d'ufficio.
1: Vabbè, non le chiamoci troppo i culi, passa, veloce.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Chiamo... Piacere, chiamo dall'assessorato al turismo comune di Mola di Bari. Allora, senta, io praticamente, non so se ha saputo del comune di Faloppio che ha fatto quel pannello pubblicitario che ha attirato parecchi turisti.
2: Sì.
1: Ecco, ha fatto quel pannello con, c'erano delle bestemmie, delle cose comunque abbastanza aberranti, però sono servite al loro scopo, quello di attirare attenzione. Ora, siccome in Puglia la maggior parte dei turisti conoscono Gallipoli e le zone comunque più famose, no? E praticamente pensavo di prendere spunto appunto al comune di Faloppio con un pannello con sopra una frase estremamente provocatoria, di modo che tutti i giornali ne possano parlare. Adesso io chiedo anche a lei un po' il suo parere.
2: Sì.
1: La prima sarebbe proprio quella schietta che dicono tutti quanti al nord, che è Terroni del cazzo. Mi segue?
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: Anche se la frase sembra offensiva verso le persone, non
1: certo.
2: verso la terra.
1: Certo, però questa serve per attirare attenzione, far sì che chi dà del terrone di merda a... Oh, cioè, terrone del cazzo. Poi ci sarebbe sì ai negri, no ai baresi.
2: Sì, il terzo poi...
1: Il terzo è una frase, sarebbe uno slogan, che sarebbe bastardi baresi, tornate nelle fogne, che qui diventerete carogne.
2: Ma posso chiederle chi... Chi ha strutturato queste frasi?
1: Ma in realtà le ho proposte io, nel senso, parlando con i colleghi. C'erano anche delle altre che però sono state comunque escluse per la troppa violenza. Ce n'erano alcune che erano anche più un po' più pesanti, cioè si passava proprio alle madri, quella
2: roba. Vabbè, io comunque ho capito il concetto.
1: Capito. Secondo lei, intanto, giusto per capire, su quale potremmo orientarci?
2: Sicuramente tutti e tre colpiscono da questo punto di vista. Vediamo appunto.
1: Venite, facciamo la cosa, va in stampa e facciamo subito.
2: D'accordo.
1: Grazie mille, buon lavoro. Salve. Vabbè, questo qua è deciso. Quindi faremo sì ai negri, no ai baresi. Chiamiamo il comune e avvisiamo di questo gran gesto che ho fatto nei loro confronti. Mi sembra veramente una cosa doverosa.
3: Centralino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Comune di Mola di Bari, giusto?
3: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve. Sì. Senta, sono Gigi Valli. Dovrei parlare con qualcuno, sì. Non so con chi, perché io praticamente, siccome sono anni che faccio del male al meridione con...
3: Del male? Male o mare?
1: No, male. Praticamente ho fatto un po' di scherzi alle persone, diciamo, un po' di cose simpatiche, però si sono sempre trovati male con me, diciamo, i meridionali. Io ho voluto fare un gesto per purificarmi, diciamo, dei miei peccati, come si suol dire in termini ecclesiastici, e mi sono finto un assessore del comune di Mola di Bari per fare un pannello a mie spese. Pensavo a questo pannello così. Inizialmente c'avevo la frase che era Terroni del cazzo. Alla fine abbiamo selezionato la frase doc, che è la proprio finale, che è sì ai negri, no ai baresi.
3: Ah,
1: sì, questa è la esatto, questa è la roba che è
3: eventualmente, guarda, interessantissimo.
1: Eventualmente c'è a fianco c'è la possiamo mettere la carta igienica disegnata con sopra tutte le facce dei baresi. Capito?
3: Come poi, la faccia da Mahometa.
1: Esatto, che poi
3: esatto.
1: Se vuoi mettiamo anche la tua, nel senso, se
3: ma guarda, pubblicità bene o male comunque fa bene a me, fa bene a te, fa male anche la puttana da sorto, fa bene a Tramone da frate,
1: senza
3: bene a tutti. No senza cedere,
1: aspetta un attimo, perché no, aspetta, guarda, io ho sbagliato, aspetta che c'ho qua per chiedere consulenza, che forse io ho esagerato, fammi chiedere. C'ho qua tua madre, aspetta. Signora, stacchi la bocca dal mio cazzo. Secondo lei il messaggio è sbagliato o... Ah, senti tua madre che sta parlando.
3: Ah, mia madre. E poi c'è che la puttana da mamma, tu modo stai, non si fa la chinota a qualche dana, a qualche negra, a qualche semaforo, bastardo, picchio puttana.
1: Aspetta un attimo.
3: Si sta piarciola, le ciole proprio, la collezione di ciole.
1: Aspetta
3: e
1: che
3: poi
1: sto...
3: Poi se le mette tipo collana.
1: Aspetta che sto venendo, aspetta.
3: So perché la puttana da mamma, tu da venendo.
1: Ci sono, ci sono.
3: Ci sa, Maura.
1: Apri la bocca pure tu. Apri la bocca come tua madre.
3: Vieni.
1: Apri la bocca come tua madre, vai.
3: Tramone.
1: Apri la bocca come tua madre, vai.
3: Mamma, ti apri la bocca. Ormai la chiamano bocca aperta, proprio. Ormai ha la paralisi, tantino ti ha fatto. La balorda.
1: Ci sono, ci sono!
3: Vai, sì, va. Lo fa mocca che sta morto.

0: nell'ultimo episodio che ci ha fatto molto sorridere per via dell'imbarazzante deriva razzista nel vedere un nero con le collanazze nel comprensorio montano austriaco dell'Ottocento. Il duo del A-Team ha preso in mano la situazione ed ora è deciso a sbrigare la pratica. Oggi sarà il momento propizio in cui Heidi e i suoi alleati cercheranno Alien Clara per sconfiggerla e ritrovare il vecchio merdoso e la troiona attempata.
1: Allora, piccola stronza scalza, dimmi un po' con chi abbiamo a che fare.
2: Sa che l'ultima persona che ha osato insultarmi con così tanta sicurezza ora sta fissando il cielo mentre si decompone in fondo ad un dirupo.
1: Non attacca con me, piccola serpe. Se fossi stata così potente non saremmo qui a pararvi il culo. E per la cronaca, la grana che ci hai sganciato basta solo per due elementi del team. Quindi gli altri non verranno. Ce la sbrigheremo io e Baracus. Dovremmo bastare per fare il culo al tuo nemico, che ancora non mi hai detto chi diavolo è.
2: Vabbè, ho troppo bisogno di voi per stare qui a discutere.
3: Allora ti muovi a dirci a chi cazzo dobbiamo fare il culo.
2: Si tratta di Clara, un'adolescente di 15 anni, inferma e malaticcia.
3: Ci stai prendendo per il culo, vero?
1: Aspetta, fammi capire, ma tu ci hai assoldato per spezzare le ossa ad una ragazzina in sedia a rotelle?
2: Alt! Fatemi finire. Qualche tempo fa, lei è scomparsa per alcuni giorni e quando si è ripresentata, era profondamente cambiata. Camminava, correva e aveva una strana forza fisica.
3: Fammi capire! Brutta stronza nana, noi dovremmo saccagnare di botte una ragazzina ex storpietta perché si è fatta le ferie in sanatorio ed è tornata guarita.
2: Ma no! Cazzo di mega cioccolatone ignorante con la cresta da demente! Lei non è tornata solo guarita, ma ha dentro qualcosa di mostruosamente pericoloso. L'abbiamo vista divorarsi animali interi vivi e ha fatto sparire quel cane rognoso di mio nonno e la sua mignotta.
1: Va bene, ho sentito abbastanza. Dove si nasconde la cosa?
2: Secondo me nel granaio.
1: Ok, pessimo elemento. Forza scarica dal furgone le armi caricate a salve. E la fiamma ossidrica per costruire un carro armato con una vecchia macchina abbandonata che tu farai ripartire miracolosamente usando come carburante del vecchio distillato alle prugne. Poi costruiremo degli esplosivi con i fertilizzanti e delle lattine di vernice spray.
3: Ok capo, ma dove trovo la vecchia macchina? Lo spray, i fertilizzanti e il distillato alle prugne.
1: E io che cazzo ne so? Arrangiati! Io nella serie sono quello che fa il piano, tu sei il nero che sgobba.
3: Vabbè, intanto prendo i fucili che non fanno niente e andiamo a stanare la cosa.
2: Ma siete normali?
1: Ok, Baracus, adesso staniamo quella piccola merda mangia bestiole e la crivelliamo di proiettili e poi ce ne andiamo a casa.
3: Scusa, capo, ma ho come una brutta sensazione.
4: Ehi, salve. Non vi conosco. Stavate cercando qualcuno in particolare?
3: Cazzo, che spavento! Ehi, piccola, cosa ci fai tutta sola in questo fetido granaio al buio?
4: Ma che curioso esemplare di essere umanoide. Perché sei di colore diverso? Sei di un ramo evolutivo differente?
3: Ehi, mi prendi per il culo come il pastorello?
1: Calma, pessimo elemento. Senti, signorina, sei tu la piccola Clara?
4: Sì, e voi chi siete?
3: Siamo quelli che adesso ti fanno il culo, cazzo di mostro, con la faccia da angioletto.
5: Siete qui per farmi del male, quindi?
1: Cristo, ma che cazzo sei?
3: Ti avevo detto che avevo una brutta sensazione.
6: Tu come la vedi la cosa, Heidi?
2: Mi sa che il nero e il semipedofilo tabagista ce li siamo giocati.
6: Posso tenermi il loro furgone?
2: Col cazzo! Quello me lo rivendo facile anche a pezzi. Così recupero un po' di grana per capire come risolvere questo cazzo di problema.
6: Che peccato però.
2: Che cosa?
6: Ero veramente troppo curioso di vedergli l'uccello al nero. Rimarrà la curiosità se hanno veramente la punta beige.
2: Ma Cristo, Peter, ma tu sei veramente malato!
0: Beh, amici, era la fine che tutti si aspettavano in fondo. In decine di episodi dell'A-Team non sono mai state versate nemmeno due gocce di sangue, usano armi a salve e, diciamocelo in faccia, quei cararmatini di merda fatti con la spazzatura erano veramente delle enormi buffonate. sta di fatto che il cioccolatone e il vecchio demente che puzzava di sigaro sono ormai stati falciati in chissà quale atroce modo ed ora Heidi ha nuovamente un grande problema da risolvere. Staremo a vedere nei prossimi episodi dove andremo a parare. E comunque l'insana curiosità verso i cazzi dei neri di Peter un pelo comincia a darmi preoccupazioni sulla sua sanità mentale.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa fischiare con le dita dei piedi. Vladimir Putin può fumare una sigaretta da entrambi i lati. Vladimir Putin è talmente dotato che può fare sesso anale con una donna, passando dalla bocca. Quando lavorava come operaio, Vladimir Putin prendeva la tredicesima ogni mese. Vladimir Putin è un seguace del Feng Shui. Per migliorare la salute del suo popolo, ha spostato la Russia. Una volta Vladimir Putin ha trovato un quadrifoglio sulla Luna. Durante una tormenta, Vladimir Putin può contare i fiocchi di neve. Vladimir Putin ha risolto il problema della pedofilia, costringendo le donne russe a partorire figli di 18 anni. Tutti possono guidare una bicicletta in carbonio, ma solo Vladimir Putin può respirarla. Vladimir Putin sa scrivere il suo nome pisciando sulla neve, in Arial 16, Bond. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: colazione a cappella.
1: Finale di Reazione a Catena, la cifra di partenza è molto alta questa sera, 151.000 euro accumulati dai nostri super campioni imbattibili.
2: Ciao Ama!
3: Buonasera, buonasera a tutti!
2: Buonasera!
1: E ora scopriamo chi è con voi.
2: Cazzo, è una bella ragazza, come dire...
1: E topa!
3: Ecco, infatti.
2: Ma tanto te la scopri tu, giusto Ama?
1: Giusto!
2: Lo sapevo.
3: Vabbè Ama, possiamo giocare?
1: Cuffie!
3: Dai!
1: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
3: Siamo pronti!
1: 3,
3: vai,
1: 2, 1, via!
2: Come?
3: Scherzo! Telefonico!
2: Luca!
3: Alba!
4: Falso!
1: Ok, falso! La prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti!
3: Unico
2: uccello
3: più
2: grosso
3: del
2: mio.
4: Struzzo.
1: Struzzo, perfetto, 2. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
2: Con
3: cosa
2: lavi
3: figa
2: che
3: puzza
2: pesce.
4: Aceto.
1: Giusto Daniela, aceto. 3, avanti.
2: Altro
3: modo
2: di
3: chiamare
2: cappella.
4: Passo. Punta.
1: Ha detto passo e quindi purtroppo non va considerato valido. Avresti detto, e hai detto punta, ma non era possibile. E comunque sarebbe stato giusto punta. Tre parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
2: Un
3: tipo
2: di
3: depilazione
2: passera.
4: Biscotto.
1: Bravissimi. E andiamo avanti.
2: Cosa
3: ha
2: in
3: bocca
2: squalo?
4: Elastico.
1: Ma brave, non sbagliano un colpo. 6 parole, 31 secondi, bravissime, 3 passo, avanti.
3: Cosa
2: provi
3: per
2: Equitalia?
4: Odio.
1: Odio, esatto, 7, avanti. 7 parole, devono superare 11.
2: Se
3: Mazzoli
2: fosse
3: personaggio
2: Disney.
4: Brontolo.
1: Certo, brontolo, brave, 8. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
2: Quale
3: squadra
2: nerazzurra
3: andrà
2: in
3: Europa?
4: Inter.
1: Eccetto, no, è Atalanta. Voleva, è sempre nell'azzurro anche l'Atalanta, però Bergamo, la Dea, insomma, Atalanta era la parola, errore, quindi tornate indietro. 9 secondi.
2: Chi
3: ride
2: su
3: sto
2: cazzo?
4: Gioconda.
1: Certo, Gioconda, 10, doppia cifra. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
2: Cosa
3: togli
2: per
3: fare
2: spagnola?
4: Mantello.
1: Era Reggiseno, era Reggiseno. Errore, tornate a 4. Ultimi 3 secondi.
2: Cosa
3: associa
2: Veneto
3: a
2: entità
3: divina?
4: Cane.
1: Sì. Cane, giusto! E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili! Grazie per essere stati con noi, TG1!
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
3: Buonasera e bentornati a Insider, Funiculi, Funiculà e Forza Napoli. Mi lascio andare ad espressioni tipicamente partenopee, perché quella gocciola ammuffita di Bruno Vespa mi sta facendo il mazzo a tarallo con gli ascolti e tengo bisogno di un po' di terroni, perché altrimenti mi rimandano a scrivere i bigliettini dei baci Perugina, mannaccia Maron. E invece gli ha già spaccato sta strunzata in coppa alla Camorra. Così mi mandano a fare i pacchi al posto de Kellu Baccalone ballerino di De Martino. Quanto sono belli i pacchi, Camorra. Così mi mandano a fare i pacchi al posto de Kellu Baccalone ballerino di De Martino.

0: Va buò, yamannanz, parliamo di criminali pezzi di merda, che è con quello che mi guadagno da vivere. Solo un attimo che mi faccio un ciupito col sangue di San Gennaro. Prosit. Ah, meglio della tequila col verme, N'Gula Mamt. Stasera conosciamo più da vicino un pentito di mafia, un gola profonda, un infame, come lo chiamiamo noi del settore. Quella cloaca del signore Natale Morgillo, detto Olisoform. Buonasera, signor Morgillo.
1: Buonasera, dottor. Mamma mia, quanto è fetente questo posto. Quant'è che non passate la lucidatrice?
0: Natà, fatte le cazze tuoi. Piuttosto ci dica, qual era esattamente il suo ruolo nella famiglia di Salvo, per la quale lei ha lavorato, prima di sputtanarla come un infamone?
1: Gli faceva lo pulizzatore, dottore Saviano, puliva le cose.
0: Lo pulizzatore. Quindi lei, diciamo, ripuliva le scene dei crimini mafiosi, liberandosi di cadaveri, bossoli di pistola, impronte digitali?
1: Beh, non proprie. Ecco, più che altro faceva i pavimenti, ma poi pure tende, tapite, battiscopa. A volte iettava pure la munnez.
0: La munnez, certo, una parola in codice per definire i cadaveri crivellati di colpi dei membri della cosca rivale. E come si disfaceva di questa cosiddetta munez? Li squagliava nell'acido? Li dava in pasto ai pitbull? Oppure li gettava in qualche pilone di cemento?
1: No, ma che? Pigliava le sacchette e li portava dentro alle cortile delle condominie. E poi un poco di vetro di là, la carta di qua. E i rifiuti organici dentro lo contenitore apposite.
0: Mio Dio, avete sentito? È terribile, questa merda analfabeta strappava gli organi a persone ancora vive per rivenderli al mercato nero in una borsa refrigerata. Agghiacciante.
1: In che senso, merda analfabeta? Io sono che ragioniere, lo sapete?
0: Zitte, state zitte. Taci, Lout. Veniamo al motivo della sua presenza in questa trasmissione, che guardano solo i morti di fame che non hanno Netflix, perché lei, signor Morbillo, detto Olisoform, a un certo punto ha cantato.
1: Morgillo, il cognome è Morgillo. Sì, comunque io e Aggi è sempre volute diventare una star del neomelodico. Me song fatte pure i capille come Nino D'Angelo, ma essendo che sono pelato nel mezzo, Aggi è fatte sole li capille bionde ai lati e lunghi, solo che sembravo Goldrake e la gente non mi pigliava sul serio quando cantava le cose d'amore.
0: La smetta di tergiversare, lei ha fornito agli inquirenti i nomi di tutti i componenti della famiglia di Salvo, è vero o no? Strunz.
1: Sì, sì, è vero, ma perché quello Iorn e lo portiere era malate e l'ho sostituita io, che lui è marito a mia cugina Annunziata. E allora è arrivata stu poliziotte e mi ha chiesto chi abita nello stabile e ci ho detto i nome e i cognome.
0: Ma si rende conto? Lei quel giorno ha aiutato gli sbirri a localizzare ben 5 latitanti, ha praticamente tagliato la testa ad uno dei clan più potenti della Camorra. Si rende conto, brutto coglione?
1: Come, brutto coglione?
0: Sì, brutto coglione. Ha idea di quanti libri potevo scrivere ancora sulla famiglia di Salvo, di quante trasmissioni televisive, conferenze, podcast potevo fare su quella gente. Stavo a tanto così dai pacchi, mannaggia la m***a. Poi arriva lui, stu cazzo di citofono umano, e mi rovina tutto. Chi te muort?
1: Chi te vive?
0: E chi te stramort? Levatemelo dalle mani che lo gonfio, sto rovina famiglie.
1: Ma allora, dottore Saviano, per quella cosa che mi aveva promesso di piazzare mia nipote all'eredità, non se ne fa più niente.
0: Natà, cerca di levarti Rocaz, perché altrimenti l'eredità, tua nipote la prende sul serio, quella tua. Comincia a correre, strunz. E vedi di non zigzagare troppo, che con ste luci basse non vedo un cazzo, a fangule.
1: Oh, oh, oh, ma siete scemi, oh.
2: Radio 105.

0: Mongolia 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Stasera.
1: Totò e Peppino, in due per un pompino.
4: Netflix.
5: E non perdere, in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
1: Cose che sono successe a mia madre prima che si scopasse un orangotango e nascessi io. Una serie per tutta la famiglia.
5: Se in famiglia hai un parente

0: questa sera alle 20:30.
1: Kung Fu Cacca. Gianni alla conquista del kimono marrone.
0: Sul pacchetto mastrongolo.

0: Il ditalino del capitano Corelli. Sgrillettamenti in alto mare.
1: Netflix.
2: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
0: E l'imperdibile serie sul conquistatore di malattie venere, Gengis Candida. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Eccoci qua, finalmente Insider è in onda su Rai 3. Due Rai in più di chi lo CS di Pino Insegno, che si è pure tagliato la barba perché gli puzzava di culo di ministro. Io invece la barba la tengo e sapete di cosa puzza? Di pucchiacca, sient, annusa, è ancora fresca. E stiamo qua per conoscere da vicino uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo, un marchio che ci ha fatto guadagnare tanti soldi, soprattutto a me, la Camorra. Se non c'era la Camorra oggi scrivevo gli armoni per le tardone, con la pucchiacca a tracchiulella, che guardano chi lo c'è di Temptation Island. E invece sto qua, in televisione, pagato da voi. Wow. Meglio non bucchine da Elodie.
1: Insider.
2: Concedetemi soltanto un attimo per inspirare rumorosamente e fare il mio iconico sguardo assorto che fa aumentare la suspense e bagnare le pucchiacche sapiosessuali delle ZTL. Ecco, fatto. Sento già sgocciolare sui divani. Mo che ho smesso di sembrare uno sorpreso a cagare sotto un cavalcavia, possiamo iniziare il nostro percorso, un lungo cammino che ci porterà a scoprire come si diventa mafioso. Praticamente un tutorial, così tutti potrete farlo a casa e io potrò scrivere altri libri e fare altre trasmissioni. Questa si chiama Economia Circolare, segnatevelo. E questo percorso lo faremo in compagnia dei peggiori uomini di merda, al 41 bis, tirati fuori dalle latrine delle carceri più fetenti del nostro paese. Mica quei quattro strunzi inzivati che vanno dalla Fagnani a dire io mi sento gatto, io mi sento pantera, io songo nu serpente, mocca all'arca di Noè. No, noi teniamo i criminali veri, originali, non taroccati, che a Napoli non è una cosa banale. Stasera è con noi Don Pasquale Squagliachiumma, detto Ossil Kepil. Buonasera, Secchio di Lota.
3: Buonasera a lei, dottore Saviano. Vedo che non l'hanno ancora sparato.
2: Cominciamo dal suo soprannome. Ossil Kepil, così violento, così atroce. Perché?
3: Che lei è una cosa di famiglia, dottor. Mio padre se strappava Epile da Opiet, mio nonno puro, e pur anco mia madre, che teneva certe zizzone pelosissima.
2: Mannaggia, Opate Turk, è terribile.
3: Sì, sì, terribile. Quando mi allattava dovevo continuamente sputare i peli dalla bocca. Però questa roba dei pili è proprio forte dentro di me. Pensa che 4 anni fa, al concerto di Gigi D'Alessio, maggio strappate in un mazze pile che pareva un'insalata. Pili di cazzo lunghissimi e ricciutelli.
2: Mostruoso.
3: Poi gliel'ho cacciata in faccia a Gigi mentre cantava Tu che ne sai. E per un quarto d'ora sembrava o concerto di Caparezza.
2: Bene, bene. Che alla gente piace quando siamo raccapriccianti sul servizio pubblico. Raccapriccianti come il ruolo che lei ricopriva nella criminalità organizzata. Che cosa faceva?
3: Io facevo l'autista, dottor. Qui t'ave lu furgona.
2: Lu furgona, dunque un veicolo veloce, compatto, adatto a rapimenti, incursioni, attentati.
3: No, no. Mozzarella, carciofole, patane, a volte pure qualche sacco di farina per le pizzerie.
2: Chiaro, narcotraffico. Dunque spostava grandi quantità di coca.
3: Coca, birra, pure vino, ma non tante quantità. Qualche cartone, ma più che altro puparuoli, percoche. Le cose che mi chiedevano la famiglia.
2: Certo, tutti carichi in codice che venivano gestiti dalla famiglia di Lauro per la quale lei ha ucciso. Brutta merda.
3: Ha stato un incidente, dottor.
2: Un incidente, o fratello Katz. Quanti ne ha fatti fuori? Lo dica, figliezzoccola, lo dica.
3: Uno solo, dottor. Tale Caivano Michele. L'aggio tirato sotto in retromarcia. Uscendo a nu parcheggio in divieto di sosta. Ogni volta che c'è penze mi viene da strapparmi le pile. Quelli del petto. Guarda. Ai ai. Ah.
2: E che fedenzia. Ma avrà fatto qualche rapimento, qualche estorsione, che ne so, un pacco bomba di un cadavere sciolto nell'acido.
3: None, dottò. Furgona e pili tutte iurne.
2: E che cazzo, un pedardo in un cestino, un calcio nei coglioni a un prete, niente?
3: Aggiurite di no, dottò. Ma che siete muto spastico?
2: E non ti vergogni?
3: No.
2: Ominicchio, Lota. Ma come si fa, dico io, alla tua età? Neanche una strage, una cacciavitata nel fianco ad un padre di famiglia. Ma che uomo sei, merdo.
3: In che senso, merdo? Non è nemmeno italiano.
2: Dai cazzo, levatemelo dai coglioni prima che gli spezzo i pollici e mandate qualcuno a scattare delle foto ai suoi figli quando escono da scuola. A da papà chius tu sgar, stu strunz.
1: Insider.
0: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta
5: l'asciugone palanca.
6: Sì, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono, non mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
7: Zanfagni, mi dica.
8: Zanfagni?
7: Sì.
8: Oh, beh, lì, ma esiste veramente?
7: Sì, mi dica.
8: Lei è antiquario, giusto?
7: Sì.
8: Sì. Perché lei spiego, l'altro giorno io scavando un giardino, c'è un giardino in questo orto, io ho questo appensamento di terreno che abbiamo sempre tenuto a giardino. Adesso abbiamo deciso di fare l'orto, quindi ci stiamo muovendo per tempo, perché adesso è il momento di dissodare, no? Allora, siccome diciamo mia moglie c'è un po' questa fissazione per l'ambiente, che bisogna fare le cose senza inquinare, vabbè, qua stavo scavando questa buca per metterci dentro la compostiera, sa, c'è presente la compostiera?
7: Vabbè, cioè, mi dica chi vuole.
8: Sì, allora scavando, diciamo con questa pala, a un certo punto sento qualcosa che mi sembra una roba strana, qualcosa di dura, me li tiro fuori e ho trovato una roba volta a delegarsi, insomma, per fargliela breve, non vorrei rubarle troppo tempo, mi sa che ho rinvenuto una mummia.
7: No, io non tratto, io tratto solo cornici.
8: Cornici? Ma non è un antiquario lei?
7: No, io tratto solo cornici, antivariato, ma solo cornici.
8: Ah, solo cornici. E secondo lei, avendo rinvenuto una mummia di provenienza sconosciuta...
7: Non lo so.
8: Non sa chi mi potrei rivolgere?
7: No.
8: Perché lei, spiego, la mummia è in un ottimo stato di conservazione, tutta volta ancora nelle bende, sarà alta 1 metro, 1,65 m. Ora che cosa vuole? Io non ho levato le bende, un po' perché mi fa impressione, un po' perché ho paura...
7: Non so cosa dirle.
8: Dirle, certo.
7: Non tratto mummie.
8: Lo capisco che lei non tratta mummie, ma chi mi potrei rivolgere? Perché io veramente
7: non lo so, prova a telefonare al museo egizio.
8: Ma non è ma abbia pazienza, come cioè, non può essere egizio, l'ho trovata in campagna, sarà di qualche
7: altro... Ma non lo so.
8: Si arrabbi, però non alzi la voce, sono stato gentile perché deve alzare la voce, scusi.
7: Non lo so, cioè, è la prima volta non mi...
8: Ma si figuri io che là dove dovevo mettere i fagioli lume.
7: Le dico che non tratto mummie.
8: Sì, questo l'ho capito. Se non conosce. Però qualcuno, cioè, magari non le è capitato, magari qualcuno che tratta questo genere di cose mi può indirizzare. No. Non le è mai capitato, niente. No. Lei vive nelle sue cazzo di cornici e basta. Ma lì. Vabbè, niente.
7: Bene, grazie.
8: Senta, un'ultima cosa. Secondo lei, questa mummia, io che cosa ne dovrei fare adesso? Cioè, lei che si occupa di conservazione di cose deteriorabili, come la devo trattare?
7: Ma non lo so, non, io tratto i cornici sono in legno. Non ho la più pallida idea di che debba fare. O cosa non debba fare.
8: Capisco.
7: Mi sta domandando le cose e io non mi sono...
8: Perché le spiego? Io ho paura che rimuovendo la mummia, diciamo, da questo alloggiamento di terreno nel quale è rimasta perfettamente intatta, magari si sbriciola, non lo so, capito, si deteriora. Io però i fagioli li devo mettere adesso, perché cosa vuoi? I fagioli non messi, non li metti bene profondi.
7: Stagione,
8: che lei li mangi. Pronto. E non gli piacciono i fagioli lume, è strano, beh, li piacciono a tutti.
7: Pronto.
8: Mi scusi, deve essere caduta la comunicazione.
7: No, non ha parlato con me, cosa vuole?
8: Ah, forse ho parlato con il suo collega, un sodale. Le spiego, l'altro giorno scavando in giardino per mettere questa compostiera, no? E ho rinvenuto una cosa avvolta nelle garze che si è rivelata poi successivamente ad un esame leggermente più approfondito, una mummia, capisce?
7: Bene, devo telefonare ai carabinieri.
8: Ma da lì una mummia sarà uno morto 5.000 anni fa, i carabinieri che cosa possono fare, scusi?
7: Deve telefonare perché ho reperto archeologico, se no l'arrestano.
8: Mi arrestano?
7: Sì.
8: Ma mi arrestano perché ho scavato in giardino per mettere i fagioli lume, scusi.
7: No, l'arrestano perché non denuncia una cosa di questo genere. Deve denunciarla ai carabinieri.
8: Ma allora è una cosa allarmante, scusi.
7: No, non è allarmante,
8: Ma non mi faccia
7: se
8: preoccupare.
7: Se fosse originale lei prenderà anche un premio.
8: Premio, certo, però non mi faccia emozionare troppo perché io ho una lieve cardiopatia, c'è un piccolo soffietto al cuore.
7: Ma lei non... I carabinieri non sempre sono una cosa negativa.
8: No, ma infatti io sostengo le forze dell'ordine quando...
7: qui vanno denunciate perché tutto quello che è nel sottosuolo...
8: Suolo?
7: Appartiene allo Stato.
8: Sì, ma questo ne ero cosciente. Pensi che io sostengo l'arma dei carabinieri? Quando ero socio di un piccolo parrucchiere compravo sempre il loro calendario. Sa che i carabinieri c'hanno quel calendario?
7: Si rivolga a loro, tranquillamente, senza nessun problema.
8: Sì. E quindi, ma il premio di quanto potrebbe essere lei?
7: Questo non glielo so dire,
8: non
7: ma...
8: Non sa dire.
7: Tutto quello che lei trova di roba archeologica va denunciato.
8: Va denunciato. Perché le spiego? Io ho un piccolo contenzioso qua con i carabinieri dalla mia zona, capisce?
7: Ma guardi, io non la so aiutare, perciò non la devo salutare.
8: Ma no, vorrei, con tutto quello che si sente in giro, non vorrei mai che il carabiniere mi fa sparire la mummia, io rimango così senza il decco di un quattrino, capisce?
7: Bene, signora, io non la so aiutare.
8: Come signora? No, no, io guardi che sono un uomo, mi chiamo Angelo, non sono
7: una
8: signora.
7: Bene, se è un uomo, allora arrivederci, signore, io non la so aiutare.
8: Ma questa è una pratica sessista, scusi, se era una donna mi parlava siccome sono un uomo, lei è omofobo. Perché le spiego?
7: Senti,
8: sa che io sono andato anche...
7: Senti, facciamo come credi, ma sta rompendo i coglioni a me stamani.
8: Ma perché...
7: Io gli ho detto quello che lei deve fare.
8: Ma perché usa il turpiloquio? Io sono una persona gentile, la informo che non sono neanche pronto. Vedi, vedi, vedi, vedi, l'ho beccato io il nazista che ce l'ha coi bulicci. Tutti con i bulicci. Adesso il problema del mondo sono i bulicci. Io ho una mummia nel giardino che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Il problema sono i bulicci, anzi magari a bulicci anche la mummia. Pensa un po' te dove andremo a finire. E poi dicono che dobbiamo andare a votare.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
11: Che colore siamo dall'altra parte?
12: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
13: Un puffo morto.
12: Ma che puffo, puccialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
11: Avevi detto...
12: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
11: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
13: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
12: No. Lì arriva tutto bello.
13: Bello, sì.
12: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
11: Ah,
12: sì,
11: ah.
12: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
11: sì.
12: Lì invece no, si allunga.
11: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
12: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
13: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
12: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
11: Cosa si mangia?
12: Di tutta minghia.
11: Ma si pagano le tasse?
12: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
11: No.
12: In natura, non so, nel mangiare.
11: Sempre così. Minchia.
12: Sempre minchia, non
11: cioè,
12: è
11: una vita del cazzo.
12: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
11: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
12: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
11: E puoi trombare?
12: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
13: Cioè come? Cioè?
12: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
11: Ah, un groviera.
12: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
11: Ah no?
12: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
11: Cioè, la passera in gola?
12: Sì, la passera in gola.
10: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
13: Non sei uno neanche che fuma tanto.
11: Secondo te Paolo è uno che tromba?
12: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
11: L'abitudine del barbero.
13: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
12: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
11: Ma non hai mai parlato con sua madre?
12: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
11: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
13: No, è sul lavoro.
11: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
12: Mai! Mai!
13: Dai, con
12: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
13: Prova
11: è vero.
12: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
10: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
14: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
12: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
13: Flipstone, famosi Flipstone.
14: Dai,
13: ho fatto tilt col Flipstone.
14: Dai, c'è Freddy.
11: C'è Fred.
12: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
11: Dai,
12: bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
14: La moglie, vi.
12: Viva l'Italia. Italia, Italia.
13: Poi c'è anche CCC.
12: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
14: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
12: Di Saronno, al maletto di Saronno.
10: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
12: Stai zitto.
11: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
12: Vuoi due? Tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
11: Ancora?
12: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
10: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
12: Devono morire tutti i giorni.
11: No, scusa, questa la devi spiegare.
14: Non ho capito.
12: Tu per sposare quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
14: Eh sì.
12: E vedrai, vedrai. Quelle se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
14: Sì.
12: Non vivrà mai con te.
11: No.
12: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollalo.
11: Sì.
12: Vuole il pieno, vuole il pieno.
11: Vuole il pieno?
14: Sì.
12: Il pieno, la cosa piena.
10: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
12: Guarda, 52 anni.
11: Bello, un da. Scusami, eh.
13: Guarda, cromosoma in più.
11: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
12: Guardi qua.
11: Guarda sua madre.
12: Ha 55 anni, mia madre.
11: Ma sua madre è uguale a lui.
13: Aspetta, se le
12: mia
13: metti
12: moglie,
13: in fila.
12: Mia moglie e mia madre.
13: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
12: Lui. Io.
13: A che età?
12: A 23 anni.
13: Ma perché negli anni 60 sembrano
12: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
13: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
12: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
13: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
11: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
13: Ma non è neanche lui.
12: Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
11: Che cazzo di?
12: A te diventa così.
13: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
11: sì.
13: Pensa a 80.
11: Mamma.
13: 80 si sfascia, avanza il testo.
11: 80
13: si apre come un sacco.
11: Come le candele.
12: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Okay. Oh, vecchi, t'ha morto. 3 euro con la puttana. Ma questo è un brucazzo, è possibile.
11: Vaffanculo.
12: Vedrai, vedrai.
11: Cosa?
12: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
11: Ma che cazzo, ma
12: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
11: 40 centimetri
12: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
13: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
12: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
13: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
12: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
13: Hai capito? Allora, a 65 anni
12: sta parlando adesso lui.
13: Devi andare a Taranto.
11: Grazie maestro.
13: Grazie.
11: Ma io ho visto la luce.
12: Hai visto la luce?
13: Sì. Anch'io sì.
12: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero scottante!
2: Molto, molto scottantissimo! Aspetta che faccio un balletto di merda fatto male! Ecco, mi sto muovendo assolutamente fuori tempo! Ok, mi risiedo!
1: Sei fortissimo! Bene, oggi parliamo di droga!
2: Droghissima!
1: Un tema tabù per la televisione italiana.
2: Italianissima! Adesso sono molto famoso perché sono in prima serata. Ok, faccio un altro balletto. Aspetta. Ok, perfetto, sto ballando di merda. La gente fa schifo, ma lo faccio lo stesso da 20 anni, vai.
1: Purtroppo nel nostro paese quello della droga sta diventando un problema sempre più grave.
2: Grave, gravone, gravissimissimos. E grazie alla popolarità data da questo programma non pago i ristoranti da 3 anni.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Grassi.
2: Maurizio, ciccioni di merdissima. Vai Maurizio. Aspetta, faccio un balletto del cazzo. Ok, prendo 30.000 euro a puntata.
0: Le capre.
3: Secondo un recente studio americano, l'Italia risulta il 30° paese al mondo per consumo di droga pro capite. Ma com'è possibile? Questo umiliante dato pare essere interamente colpa dei giovani. I giovani italiani stanno smettendo di usare la droga. Avete capito? Ma perché i giovani italiani stanno smettendo di usare la droga? Sono plagiati dalla Chiesa? Sono stati plagiati dalla casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non ti stai drogando?
4: Scusi, non mi disturbi, per favore. Sto studiando, che domani è un esame.
3: Avete sentito? La solita scusa dell'esame. Ma noi capre non molliamo la presa.
0: Le capre. Le capre. Le capre.
3: Non ti vergogni? Perché non ti droghi come Dio comanda?
4: Perché la droga fa male, no?
3: Avete sentito? Secondo questo idiota, la droga fa male.
4: Senta, per favore, mi lasci in pace, davvero. Devo studiare, che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
3: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via. Ecco la siringa, e adesso lo droghiamo come si deve.
4: No, ma che fa? Mi lasci, aia! Aia, mi lasci!
3: Visto? È facile drogarsi. E ricordatevi che per risparmiare potete scambiarvi la siringa senza nessun problema. Potete prestarla ad amici, conosciuti e soprattutto alle troie. Avete capito? E voi a casa, che fate gli imbambolati, perché non vi state drogando? Drogatevi! Drogatevi! Drogatevi, cazzo, drogatevi! Drogatevi!
2: Ecco, siamo rientrati nello studio e sto ballando di merda su una base che non ha senso! C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
5: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Liberté, égalité, in culo a te! E questo sicuramente è lo slogan più adatto da recitare in faccia a Marine Le Pen e alla destra francese dopo i risultati delle elezioni di ieri. Infatti, dopo l'Inghilterra passata saldamente in mano ai laburisti, anche la Francia, con una mobilitazione popolare mai vista prima d'ora, ricaccia nelle fogne la marea nera francese, che fino a qualche settimana fa esultava e pensava di prendere il potere in Francia e in Europa. Quindi i francesi si svegliano antifascisti, il popolo francese dice no all'estrema destra e quindi, a conti fatti, insomma, a remare da quella parte sono rimasti 4 italiani e 2 ungheresi. E questa roba ovviamente durerà da domenica a lunedì, perché la gente cambia idea più spesso di quando cambia le mutande, ma per oggi è il momento di perculare tutti i fascioni che in questo momento sono lì nelle fogne a piangersi addosso. Apriamo la linea, voglio solo fascioni. Andiamo da Jimmy da Roma. Vai Jimmy, apriamo con te, vai. Cosa ne pensi?
3: Che si gode. Cosa ne devo pensare?
2: Si gode, lei sta godendo.
3: Sì, Inghilterra e Francia rispondono al vento di sovranismo e di destra estrema che c'è in Europa e nel mondo.
2: E lei è contento di questa cosa?
3: Sono contento, nonostante Mélenchon non rispecchi molti miei ideali, ma molto di più Starmer in Inghilterra.
2: Perché Mélenchon non rispecchia i suoi ideali? Perché?
3: Preferisco i riformisti e i liberali a una sinistra un po' più estrema rispetto a quella che vedo io, sicuramente non estrema.
2: Certo, quindi lei è una persona con il cazzo molto piccolo, quindi.
3: Esattamente.
2: Esatto, quindi le piace fare le cose a metà, diciamo. Lei mangia mezza pizza, beve mezza pinta di birra. Non le piacciono le idee chiare, lei.
3: No, preferisco le cose di via di mezzo.
2: È un po' un frociacchiotto lei.
3: Un finocchietto. Esatto.
2: Va bene, allora si sdrai su un piatto di pasta con le sarde e se ne va da fanculo. Arrivederci. A lei. Andiamo da Domenico da Catania, vai Domenico!
4: Allora, questo qua è il presagio che il mondo sta finendo, cara.
2: Addirittura,
4: sì,
2: come mai?
4: Sì, spieghi. Il mondo nelle mani di questi pezzi di merda di sinistra,
2: certo,
4: andrà allo spazio, guarda, sono tutti gay, proci,
2: certo,
4: tutti arcobaleno, non c'è più una famiglia unita, non una cosa unita, che sono tutti gay, puppi. Poi,
2: ma perché, sì, scusi, gli etero non divorziano?
4: Ma cosa, caro? Allora, ascoltami, l'etica di famiglia, caro.
2: Qual è l'etica di famiglia? Quella dei 1000 femminicidi in casa all'anno, quella è l'etica di famiglia?
4: Ma cosa? Allora, ascoltami.
2: 1000 femminicidi.
4: Quando c'era il duce
2: era un secolo fa.
4: Tutti femministi, tutti. Ma vaffanculo.
2: Cosa bisogna fare coi froci? Lo dica, cosa bisogna fare coi froci? Dica.
4: Secondo me li devono buttare nei forni.
2: Allora, secondo lei le persone omosessuali, spieghi.
4: Nei forni, nelle fornaci. Intanto gli smartphone e questi telefoni intanto dalle famiglie devono essere aboliti totalmente.
2: Via gli smartphone dalle famiglie. Poi.
4: Capito? Via gli smartphone dalle famiglie.
2: Poi
4: si deve fare già a scuola un esempio pratico di famiglia, uomo, donna che scopano e fanno figli, cioè due uomini non possono fare figli. È normale che una famiglia non possa nascere, capisci?
2: Certo.
4: E due donne come fanno a fare una figlia? Esatto. Oppure tu daresti mai un bambino in mano a due gay o a due lesbiche?
2: Ecco.
4: Cosa può nascere?
2: E invece lo diamo.
4: Questo si chiama il vizietto, caro.
2: Non
4: è più un'identità.
2: Poi, va bene, sui froci ho capito. Il punto di vista sui froci è chiaro. Andiamo con gli immigrati, forza.
4: Con gli immigrati tutti nei forni. Oppure gli spariamo nelle navi, così non entrano. Come fanno a Malta? A Malta gli sparano con mitra dalle navi, capito? Così vanno via lì. Riesci, caro,
2: certo,
4: questa è
2: certo. I sindacati.
4: Sindacati, ok, facciamo che tutti quanti devono prendere gli stessi soldi, almeno 10 euro l'ora.
2: Aspetti, si fermi. Lei sta proponendo il salario minimo.
4: Il salario minimo
2: è una cosa di sinistra.
4: Va bene,
2: è chiaro che lei non ci ha capito un cazzo. Non ci ha capito un cazzo, se ne vada a fanculo. Patetico, non sa un cazzo. Quando ti toccano sui soldi sei morto.
4: È ancora peggio dei froci, il bisessore.
2: Perché sei povero, e impotente, questa è la verità.
4: Sei un succhiacazzi, io sono povero, ma... Va bene, ma tu sei un succhiacazzi, io non lo succhio, e tu invece la succhi.
2: Povero impotente. Io succhio i cazzi, ma li succhio su una Porsche. Arrivederci. Andiamo da Mandracone, che sicuramente avrà una lettura laterale di quanto accaduto in Francia. Andiamo a vedere.
5: Ovviamente tutte manipolate.
2: Manipolate. Perché? Spiegate.
5: Per creare un esercito di destra in tutta Europa.
2: In che senso?
5: È una vittoria, di facciata.
2: Ah, ok. Quindi la sinistra hanno lasciato vincere la sinistra per prepararsi a un golpe.
5: Sì, perché così quando loro sono belli all'opposizione si preparano a tutti i carichi, prendono tutta la popolazione.
2: Sì.
5: E li hanno dalla loro parte, sono belli carichi, poi fanno la presa di Parigi. e si riprendono.
2: La marcia su Parigi,
5: potere.
2: La marcia su Parigi, scusa se ti correggo.
5: Sì, la marcia su Parigi. Ho parlato con il mio caro amico.
2: Chi è?
5: Il Talpa. Il Chi Talpa, è? Che Chi lui è uno che. E lui fa il netturbino, però.
2: Lui
5: ogni tanto va a
2: sotto copertura.
5: Va a prendere la spazzatura sotto copertura nelle logge. E diciamo che ha intravisto qualcosina.
2: Cosa ha visto?
5: Degli scambi di sguardi.
2: Di sguardi.
5: Tra dei capi, destra, sinistra. Incontri segreti che determineranno anche la terza guerra mondiale. Lo dico qui in anticipo.
2: Sì.
5: Ci sarà una terza guerra mondiale. È già stata decisa.
2: È stata decisa.
5: Già il vincitore.
2: Sì, chi è?
5: Il vincitore è già stato deciso.
2: Sì.
5: Probabilmente vi dirò solo una parola.
2: Sì.
5: Andorra,
2: e benissimo. Non dire altro, Giudo. Non voglio che rischi per noi, Mandracon. Un abbraccio, ciao. E chiudiamo ovviamente con il parere più autorevole, quello più gustoso da ascoltare. Direttamente da Grey School ci colleghiamo con l'amico mio. Amico mio, vive la France!
6: Ma porco adesso ogni lunedì cane adesso! Dammi nome e cognome di chi che ti ha dato il mio numero!
2: Senti.
6: Subito,
2: senti.
6: Dammi subito il nome e cognome di chi ti ha dato questo numero!
2: Amico mio!
6: Infame bastardo!
2: Dammi, monami!
6: Io continuo, io con te! Ascolta!
2: Sì!
6: Io con te non voglio parlare!
2: Ma stai parlando?
6: Non voglio parlare!
2: Perché?
6: Ma non rompermi i coglioni!
2: Puoi parlare con me, che sono il tuo migliore amico.
6: Io ti voglio parlare di persona, smettila di chiamarmi.
2: Sono il tuo BFF.
6: Smettila di rompermi i coglioni per telefono.
2: BFF.
6: Infame bastardo.
2: Ma perché tu scappi sempre? Io sto sempre là, non ti vedo mai.
6: Infame maledetto cane, non sta a farmi boia del sangue.
2: Senti,
6: sei ti che te scappi come un coneglio.
2: Ma cosa?
6: Infame.
2: Ma
6: scappi,
2: cosa?
6: Mi mandi la polizia,
2: ma
6: mi mandi
2: cosa?
6: Per portarmi via.
2: Ma
6: bastardo,
2: cosa dici?
6: Cane.
2: In tutti i teatri. Sono in tutti i teatri.
6: Non sto parlando io, ascoltami, cane.
2: Cosa?
6: E quando parlo io tu devi stare zitto.
2: Assolutamente no.
6: Porco d***e.
2: Perché sei una
6: devi
2: persona pericolosa. Pericolosa
6: donne,
2: pericolosa
6: donne,
2: pericolosa.
6: Uno che salta fuori con le piramidi fatte dai marziani. L'elogio all'evasione, sempre che fa l'elogio all'evasione.
2: Quindi è un'opinione.
6: Ma che cazzo è trasmissione? Se
2: io difendo la libertà. Difendo la libertà.
6: Ascolta.
2: No.
6: Dai zitto. Altro giorno per aspettare una e mi fai
2: vantaggi. Stai abbaiando.
6: Che cazzo di trasmissione conduci?
2: Stai abbaiando.
6: Che cazzo di trasmissione conduci?
2: A forza di stare coi cani hai cominciato a abbaiare anche tu.
6: Ma non l'elogio alla mafia, infame bastardo.
2: Bau. A forza di stare coi cani hai cominciato ad abbaiare anche tu. Stai solo a abbaiare, sei uno schnauzer. Non dici mai un concetto.
6: Ma maledetta merda, cane, mi arrivi sotto, ti sto tenderò vivo, cane, ti toglierò il sangue, ti farò brandelli la pelle, la carne la darò a mangiare come veleno ai topi,
2: no,
6: infame maledetto, cane, con le tue ossa giocherò a Shanghai, devi morire!
2: Lo adoro. Che meraviglia, avrei detto domino io, perché le ossa sono di grandezze differenti, ma anche lo Shanghai ci può stare. Un abbraccio a tutti, ciao, andatevela a fanculo.
1: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Forza Murdoch, fammi un po' di domande, vediamo se sei preparato.
3: Ok, colonnello, prima domanda: che verso fa il lupo riccone?
2: Culula! Culula, l'hai capita?
3: Sì, ho fatto io una domanda. Come vennero chiamate le guerre dei gay per scacciare gli omofobi dalla Casa Bianca?
2: Le frociate, le frociate.
3: Le frociate, giusto. Come si chiamava l'imperatore Macedone che sfondò un impero dalla Grecia all'India?
2: Alessandro Magnamelo. Alessandro Magnamelo, le so tutte.
4: Complimenti, hai vinto.
2: Capo, capo, che stai facendo?
5: Ma sberla! Non vedi che sto studiando per l'esame di ricchiologia?
2: Ma capo, a te dovrebbero dare la laurea honoris causa.
5: Zitto, sberla! Sto telefono a forma di scroto. E poi i piedi mi fanno solletico sulle labbra. Pronto, qui parla il Gay Team.
6: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ciechi vogliono rapire il rettore della Culiversità Bichecca di Milano. Dovete aiutarci!
5: Hai detto il rettore della Culiversità Bichecca? Oh, questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone nero di Umberto Eco nel culo.
7: Ehi! Io capisco che avete così, siete un po' razzisti nei miei confronti, però vorrei ricordarvi che io, oltre a essere nero, ho anche le spalle a quattro ante. E con le mani vi disosso.
5: Lo so benissimo, perché ti metto spesso a pecora quando ti addormentiamo e ti
7: inculo. Io sono il nero, non sono il culo. Io sono il nero del gruppo.
5: Sì, hai presente quando ti diciamo che dobbiamo addormentarti per prendere l'aereo? L'aereo lo prendi in culo.
7: Adesso ho capito perché non riesco a sentire lo stimolo delle feci.
6: Gay Team, grazie al cazzo siete qui.
5: Non ti preoccupare, chiappette da 10 lode. Lo salviamo noi, il rettore della Culiversità.
8: Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Consegnateci il rettore e uscite con le chiappe in alto. Avete tempo fino a quando Gasparri non avrà imparato a dire tutto l'alfabeto senza perdere un litro di saliva. Dopodiché verremo a prendervi.
5: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da questa situazione? Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
7: Costruiamo un cazzo laureato.
3: Sì, costruiamo un cazzo laureato, sì.
2: Infiliamoci una pagnotta nel culo e aspettiamo l'arrivo delle formiche.
5: Zitto, sberla! Forza ragazze, costruiamo un cazzo laureato.
9: Va, ragnatela.
10: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
11: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
9: Dovete smetterla.
12: Grazie fedelissimi. Siete in fondo? Ammamto.
13: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Hey team, Gasparri sta annegando nella sua stessa saliva. Il tempo è scaduto. Ora chiediamo 100.000 euro ai nostri genitori per mantenerci 10 anni e non fare un cazzo all'università e veniamo a prendervi.
5: Forza ragazze, è il momento. Tutte sul cazzo laureato.
14: Oh no, hanno un cazzo laureato.
15: Sì, lo vedo anch'io. È un cazzo laureato, io sono la terza media.
14: Presto, chiudetele in un call center.
8: Ritirata!
5: No, Mechecca, devi ancora ricevere la tua punizione.
8: No, il cazzo laureato nel culo. No.
16: E invece
5: adoro i culi ben sfondati.
2: Anch'io voglio una botta di cultura.
5: Zitto, sberla! Nero, tu sei colto almeno, perché voglio dire, ce l'hai tutte. Almeno la cultura.
7: Cosa vuol dire che ce l'ho tutte? Non ho capito.
5: No, nel senso che sei di colore, sei pure ricco. furgone. È un furgone da terrone.
7: No, ve l'ho spiegato mille volte.
16: Io nella serie sono solo il nero. I culatò siete voi.
5: Ah, okay? Fai razzista adesso?
16: Ma ti rendi conto di che cazzo di litigata stiamo facendo?
17: Ascoltate bene, gay team. A proposito di università, io avevo sentito parlare di abbraccio accademico. Ma di c***ata accademica mai!
18: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
19: Amore, io esco!
20: Vai via?
19: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
20: Quando stai via?
19: Non lo so, un'ora?
20: Perfetto!
19: Ci vediamo dopo allora!
20: Mi dedico a due cose!
19: Sì, lava i piatti!
20: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
18: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
21: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
20: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
21: Burro e acciughe.
20: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
21: Ostriche e champagne.
20: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
18: Pornhub. The spiration is in the thick.
21: Ostriche e champagne.
20: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
21: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
20: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
21: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
20: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
22: Ostriche e champagne.
20: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
22: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
20: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
21: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
20: Puttana.
21: E intendo proprio qualunque cosa.
20: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
22: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
20: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
21: Molto volentieri.
20: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
21: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
20: Oh, dai, ambrogio foga.
21: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
20: Venga a me.
22: Anche tu mi fai impazzire.
20: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
22: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
20: Sì, spaccagliela sta bastarda.
21: Andrea, prendimi ora.
20: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
22: Dai. Oh cazzo.
20: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
22: No, porca troia, porca puttana.
20: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
22: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
20: Ma che schifo.
22: Aria.
20: Ma che schifo, ma che cazzo.
22: Eccomi. Scusa.
21: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
20: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
21: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
20: Non se l'ha anche lavato.
21: Sì.
20: Dai.
21: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
20: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
22: Tutto a posto?
20: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
21: Sì, più o meno.
20: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
22: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
20: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
21: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
20: Minchia.
22: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
21: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
20: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
22: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
21: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
22: Oh, porca merda, mi viene da...
20: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
21: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
22: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
21: Con l'happy ending!
22: Vaffanculo, puttana!
20: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
20: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
20: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
20: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
20: Una merda!
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iende, ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché questi capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sta in media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
1: Che ore sono, squalo?
2: Quella di ieri. Eh no, ieri ero senza orologio, quindi non lo so che ore sono.
1: Esatto!
2: Bella! Vinto!
0: Monzoloni, un programma trema la terra.
1: Adesso usciamo giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
2: Ogni tanto me la mettevo in testa quando vincevo gli scudetti.
0: Monzoloni, il programma più ascoltato sugli scogli di Igea Marina.
1: Bene, scusate un secondo.
2: Sono le due!
1: Cicla!
2: Sì. Scusa.
0: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
3: Scendono un fuoco profondo dentro te.
0: Monzoloni è un programma che sta vicino a chi ha la febbre in questo momento.
2: Ciclamino! Ciclamino!
1: Sì, ho capito, ma non devi dire ciclamino, sennò quello parte col jingle ogni volta.
2: Jingle! Ciclamino! Ciclamino! Sono le 14:23!
1: Ma ti ho detto di non dire niente che fa partire quello se dici ciclamino!
2: Allora ciclamino!
0: E adesso a Monzoloni, 3 secondi. Avete sentito 3 secondi.
1: Grande, grande, che grande. Che grande è questo DJ che riesce a mixare i dischi solo lui così.
2: Come li ciclamizza lui? Questi.
1: Comunque state ascoltando Monzoloni con Wender, che sono io. C'è anche Squalo in regia, DJ Spine.
2: E siamo veramente forti, siamo veramente contenti. Ci hanno regalato anche il nuovo studio.
1: Ma cosa?
0: Ma adesso il Monzo Quiz.
1: Allora Squalo, facciamo così, facciamo che sarò io a farti delle domande. Entra nella cabina, attenzione, perché il gioco...
2: Metto le cuffie.
1: Il gioco bello non è farlo con gli ascoltatori, ma il gioco lo facciamo tra di noi, proprio per far capire che siamo reali, siamo veri.
2: Che
1: siamo,
2: bello.
1: Siamo un programma...
2: E poi tu sai che io ho sempre sognato di andare da Mike Buongiorno. Cioè, da piccolo, quando mi guardavo Mike Buongiorno, mi mettevo le cuffie da solo a casa, mentre lui lo guardava in televisione con mia nonna che faceva il frullato.
1: Ho capito, però è morto.
2: Ma davvero è morto?
1: Eh sì, qualche anno fa.
0: E adesso a Monzoloni mixa di DJ Spine. DJ Spine. DJ Spine.
4: Nello stile originale, radicale, musicale, mixa, mega mixa, mega mixa su Radio
0: 105.
1: Allora, come sempre, cosa succede durante il programma Monzoloidi? Cos'è che facciamo di sempre?
2: Facciamo stronzate.
1: Eh?
2: Diciamo cose molto utili.
1: Infatti, adesso facciamo...
0: E adesso la ricetta del giorno offerta da Squalo Cuoco.
2: Niamma!
0: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi!
1: Ci sentiamo alla prossima!
2: Ha sbagliato! Madonna! Mamma! Giacomina! Ha sbagliato! Ha sbagliato! Ha sbagliato!
0: Monzoloni, un programma che sembra, eh?

0: Avanti, bitch!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Prima puntata dell'anno, ci sarebbero veramente tanti argomenti di cui parlare, ma ci tocca concentrarci sullo squallido e penoso teatrino, sulla storia di corna da film di serie B con Lino Banfi, del caso Boccia San Giuliano. Questo ministro che obnubilato dalla fica si lascia raggirare da questa signora promettendole chissà chi, poi tirandosi indietro all'ultimo momento, andando a piagnucolare per 20 minuti in diretta su Rai 1, e finalmente si dimette. Ma un minuto prima di dimettersi pensa bene di eleggere 18 persone scelte fra amici e parenti e assumerle al ministero di competenza, che è il Ministero della Cultura. Questo è molto sommariamente il caso Boccia San Giuliano, che abbiamo visto questa settimana, una cosa patetica che getta ancora di più nel ridicolo il nostro paese agli occhi della stampa internazionale. Ma voglio sentire voi sul caso Boccia San Giuliano per l'ultima volta. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Crisantemo dalla provincia di Reggio Calabria. Vai Crisantemo, vai.
4: Stai parlando della politica?
3: Certo.
4: Stai parlando di politica?
3: Sì, sto parlando di politica, e quindi?
5: Di politica! Goku! Super Saiyan! Non parlare di politica! Non parlare
3: scusi, patetico.
4: Politica, che cosa?
3: Patetico. Lei è uno squallido e triste imitatore del nostro Grayskull.
4: Non mi fare arrivare a livello 2, Che cazzo vuoi, politica? Non si parla di politica,
3: lei,
4: pazzo.
3: Lei è un imitatore, peraltro pessimo e squallido
4: cosa,
3: del nostro Grayskull.
4: Cosa?
3: Vada a fanculo. Vada a fanculo, io non voglio tarocchi.
4: Di merda. Non ti permettere.
3: Grayskull taroccato. Vaffanculo, dai.
4: Ma come ti permetti?
3: Ma vai a fanculo, dai. Sei un imitatore, un sobillatore. Non sei neanche in grado di incazzarti in modo originale. Vattene a fanculo, ciao. Andiamo da Bastianino della Sardegna. Vai Bastianino.
6: Porca.
3: Amen. Cosa ne pensa? Visto che il ministro ha fatto 18 no. Andiamo da Bastianino della Sardegna. Vai Bastianino.
6: Porca.
3: Amen. Cosa ne pensa? Visto che il ministro ha fatto

0: perché sono così.
1: Lei è così, gli piace farsi succiare le palle da un ministro?
0: Esatto.
1: Le è già successo in passato, sì.
0: Una lingua di lusso proprio.
1: Una lingua di lusso. Chi, il ministro o la boccia?
0: Tutti e due.
1: Lei è un pazzo porco pervertito. Mi piace, però la manda a fanculo lo stesso. Chiederemo a Pornhub di inserire comunque questa categoria. Arrivederci. Proseguiamo con Graziano. Graziano da Altamura. Graziano, qual è il suo punto di vista sull'ex ministro San Giuliano?
2: Chi è il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1?
1: Il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1. Sì, adesso ricostruendo questo rebus posso risponderle affermativamente. Sì,
2: lui. Aspetta, ma quello che si chiamava la bionda?
1: Quello?
2: Almeno così ho capito. Ti posso dire solo una cosa, che a noi pelati ci piace piccione forte, quindi lo posso capire quello.
1: Ai pelati, perché è pelato anche lei?
2: Certo.
1: E le piace il piccione? Senta, non crepi però, che schifo, scusi. Anche la bastarda di sua sorella, scusi.
2: Quei bastardi della politica che devono scopare le altre persone e non giustano a fare che si in campagna.
1: Certo.
2: Fanno male il re, ne spaccia.
1: Certo. Beh, speriamo che giunga l'inevitabile con la falce a terminare le sue sofferenze.
2: Ma magari.
1: Ma sarei, guardi, sarei sollevato anch'io. Sì, prego.
2: Puttana.
1: Senta, ma non vuole risolvere con una corda, una trave, una sedia e poniamo fine a questo?
2: Con tutte le cose che c'è qua in campagna.
1: Certo.
2: Secondo te non ci ho pensato.
1: Non lo so, si spruzzi del verderame in gola, non lo so, però cerchi di...
2: No, sto proprio frecato.
1: Sì, guardi, non lo so, le manderò una corona di fiori. Io le auguro di arrivare a Natale. Nel caso lei una mattina veda una forte luce di fronte a lei, si affretti a raggiungerla. Corra verso questa luce.
2: La vedo, ti saluto.
1: Benissimo, sì, e poi mi dia i numeri nell'aldilà. Arrivederci. Che cazzo, arrivederci, chiudi un attimo al tisico, porca puttana. E non potevamo chiudere questo inizio, questo antipasto della stagione che ci aspetta senza chiamare in causa il nostro più fedele ascoltatore, il nostro vate, direttamente da Grey School. Amico mio, quanto tempo!
3: Che corri in onda, bastardo, che le qua roba mi coglioni, porco d'un...
1: Sono tornato.
3: Madonna puttana.
1: Sono tornato, sei contento?
3: Cancella immediatamente, non sta rompermi, avevo cruciato scorsa.
1: Dimmi.
3: Ho tolto i biglietti, se vedevo a schio, bastardo.
1: Va bene.
3: Perché colaio, tutto per vedere a schio, bastardo.
1: Che meraviglia.
3: E non ti scappi come un coneglio.
1: Tenero furetto.
3: Hai capito o no, tenero furetto, cane? Hai capito o no che devi cancellare questo numero?
1: Senti,
3: bastardo.
1: Ma tuffolino, visto che hai preso i biglietti...
3: Non sta venendo a rompermi i coglioni con sti nomignoli. Bastardo, cane, vergognati.
1: Dolcetto.
3: Infame maledetto.
1: Dolcetto delle feste. Senti, visto che hai preso i biglietti per venire a vedere il mio incredibile e meraviglioso spettacolo, in virtù dell'indissolubile amicizia che ci lega, volevo chiedere...
3: Un cazzo di amicizia,
1: è un amore spropositato.
3: Un cazzo di amicizia, smettila.
1: Senti,
3: ma va a cagare, brutta merda di un onto, bastardo.
1: Ti sto offendendo.
3: Punto e unto, cane. Uno
1: sto...
3: così, cazzo, ho avuto le gabbie a sbattere.
1: Sei...
3: Bastardo di un infame, maledetto, cane.
1: Percepisco amore.
3: Infame.
1: Percepisco amore.
3: Bastardo, cane.
1: Percepisco.
3: Tu, signore, stai nervoso che te ne fai venire. Bastardo, ti tacchi sparlare di animali.
1: Sì.
3: Ti tacchi a
1: ospitare
3: mignotte.
1: Le mignotte.
3: Vergognate, merda.
1: Mignotte. Viva le mignotte, viva le troie.
3: Ma parla bene, bastardo.
1: Io parlo come cazzo voglio.
3: Porta rispetto a tutte le donne.
1: Parlo come cazzo
3: bastardo.
1: Mi pare. Faccio quello che cazzo mi pare. Tu stai anche pagando per venirmi a vedere. A questo proposito ti volevo così invitare.
3: Non vengo magari... Io vengo a staccarti la testa del collo,
1: certo.
3: Bastardo.
1: Sì, dai, baci.
3: Non cazzo a vederti.
1: Baci e abbracci. Baci e abbracci.
3: Bastardo, solo per non farmi mandare via.
1: Ma no, senti, vuoi mica un posto in prima fila? Visto che appunto siamo così amici, ti potrei offrire qualche posto migliore per vedermi trionfare
3: non
1: alle tue spalle.
3: Non voglio niente di offerto.
1: Trionfare. Avanti la tua faccia. Trionfare.
3: Trionfare.
1: Con la gente che mi acclama. Mi acclama.
3: Non voglio vederti, bastardo.
1: Tu fischi. Tu fischi, io applausi.
3: Tu applausi, io pugni, bastardo.
1: Cosa, dai.
3: Ti rovinerò, cane,
1: quando
3: te lo prometto.
1: Sei un agnellino, dai, quando sarai lì davanti ti farai la pipì nelle mutandine dall'emozione, finalmente di potermi vedere da vicino, di la verità, eh.
3: Te lo giuro che lo c'hai, te lo giuro,
1: ma
3: che mi arrivi sotto.
1: Ma cosa? Ma cosa stai
3: Madonna,
1: dicendo? Minacce vuote.
3: Signore sa.
1: Minacce vuote.
3: Ci siamo. Mi arrivi sotto, ti sgozzerò vivo, ti farò pisciare sangue, ti scotellerò, bastardo, ti farò fare la fine che Gain faceva fare alle sue vittime, bastardo maledetto, morirai male, soffrirai, merda!
1: Vedi, il bello dell'amicizia io credo che sia proprio questo, perché puoi non sentirti, non vederti per tanto tempo, ma quando poi succede è come se non fosse passato neanche un minuto.

0: momento. Viva l'amicizia, viva l'amore, viva i rapporti di solidarietà fra i popoli. Alla prossima, ciao.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però. Però.
2: Però.
4: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: Il segreto.

0: Puntata precedente.
1: Il duca Conte Malsburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
1: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
3: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
2: La prego, duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
4: Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
0: segreto.
2: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
0: Il segreto.

0: Eccomi, donna Ruanda, sono servo straccio, va bene lo stesso? Scusi il ritardo, stavo spolverando i quadri che ritraggono il suo giardino in 3D.
1: Finestre? Quelle si chiamano finestre, brutta capra ignorante. Piuttosto, dove è finito il mio amato figlio Burundu?
0: Suo figlio Burundu è andato a parlare con l'avvocato Spaccastronzi, donna Ruanda.
1: Brutto puttano, ma non lo sai che io e l'avvocato Spaccastronzi abbiamo avuto un trascorso anale?
2: Buenas noches.
0: Beh, dal nome me lo potevo immaginare.
1: Non fare lo spiritoso. L'avvocato Spaccastronzi vorrà certo scoprire il mio
3: segreto.
0: Le faccio preparare la carrozza, donna Ruanda?
4: Potrei farle la stessa domanda. E non so perché sono qui.
1: Maresciallo Sciallomare, come ha fatto ad entrare a Villa Calabria?
4: Non me ne sono...
5: È rimasto lì.
4: Ma che personaggio.
5: Il maresciallo Sciallomare è bellissimo.
4: Potrei farle la stessa domanda. Non me ne sono mai andato, sono qui dalla puntata precedente. Non mi ha neanche notato.
1: Beh, visto che è qui, vuole accompagnarmi dall'avvocato Spaccastronzi?
4: Potrei farle la stessa domanda. Mi perdoni, le ho mangiato tutto il couscous nel frigo.
6: Carità salvaje, con tu passion, con tu dulzura, arrancami il corazon.
7: Avvocato Spaccastronzi, ho motivo di credere che qualcuno stia cercando di uccidermi.
8: Che assurdità, Don Burundo. E cosa glielo fa credere?
7: La scorsa notte ho avuto un sogno in cui una nacchera cercava di farmi un pompino.
8: Che assurdità. Le nacchere non fanno i pompini.
7: E allora come spiega questi segni onorici di nacchia sul mio cazzo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Maresciallo Sciallomare, madre mia, cosa ci fate qui?
4: Potrei farle la stessa domanda, storpio.
1: Non si faccia ingannare dalla sua inattaccabile razionalità, maresciallo. L'avvocato Spaccastronzi è una persona di cui diffidare.
8: Che assurdità, donna Ruanda. Le persone non esistono, lo sanno anche i froci.
1: Burundu, figlio mio, ti prego, dimmi che non hai rivelato il mio
3: segreto
1: all'avvocato Spaccastronzi.
8: Donna Ruanda, mi spiace dirglielo, ma io ho saputo il suo segreto.
9: Il segreto.
4: Davvero? Forza, me lo dica. Mi dica il
3: segreto.
8: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
3: segreto
8: di donna Ruanda è...
4: Caduto a terra morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra. Rantolare. Caduto. Smettere di respirare. Qual è il segreto? Caduto a terra morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra. Rantolare. Potrei farle la stessa domanda.
10: Potrò querer assaporare lo che sta in mio.
3: Il segreto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Raga, allora, stasera aperitivo da me. Non c'è mia moglie e così mi fate un po' di compagnia. Vi va?
3: Bella idea, io passo dal pusher, eh?
2: Ma no, che cazzo dici? Una roba tranquilla, un drink, un po' di cibo.
4: Bella idea, io porto due bocce di whisky, eh?
2: Ma dai, smettila! Ho detto che si fa una roba tranquilla. Ognuno porta una cosina da mangiare, una cosina da bere. Si passa la sigarettina, una roba morbida.
3: Allora avviso in ufficio, prendo un giorno off?
2: Ma finite! Ma perché vi siete messi in testa che ci si spacca? Ma è possibile che non abbiate il senso alla misura?
5: Sai che hai ragione, perché abbiamo 50 anni e stiamo ragionando come dei ragazzini delle superiori.
2: Bravo, così si parla. Io vado a prendere giusto due stuzzichini.
3: Oh, roba leggera che sono in settimana detox, eh?
2: Tranchi, tranchi.
6: Ehi, fatti!
7: Dai! Dai! Lasciamo
8: giù dal terrazzo!
7: Sì! Dai! No, la TV no! Lanciamo il tavolo!
8: Sì!
7: Sì! Dai! Uno, due, tre! Come siamo fatti?
9: Ma alla fine sti stuzzichini...
10: Accidenti, che bello orologio!
9: Grazie, viaggio spesso in First.
10: No, in realtà è la prima volta, sa, ho usato i punti di una vita, ecco. Ma volevo regalarmi sta esperienza.
9: Ah, pezzente. Ha fatto bene, bisogna respirare l'aria dei ricchi ogni tanto. Aiuta a capire cosa si perde.
10: Sai che lei è molto simpatico. Sa, comunque io nella vita riuscirò nei miei progetti e un giorno potrò permettermi la First a ogni viaggio.
9: Ah sì? E di cosa si occupa?
10: Ho una startup nel settore della comunicazione. Sto andando appunto a cercare degli investitori, ecco.
9: Senti, ti ho guardato negli occhi e si vede che sei un bravo ragazzo, sai?
10: Grazie, ma dice per il mio fumagazzi?
9: No, lo vedo dagli occhi, io non sbaglio mai. Quanto ti serve per la tua startup?
10: Sono cifre un po' importanti, più o meno 2 milioni. Scusi, perché ride?
9: E così poco sei in ansia. Dai, dammi i tuoi contatti e dimmi dove bonificare, ci penso io ad aiutarti.
10: Ma mi scusi, ma neanche mi conosce, non sa neanche come mi chiamo.
9: Ehi, io sono un uomo d'affari, sono ricco da fare vomitare. E sai perché?
10: No, perché?
9: Perché ho il sesto senso e non mi sbaglio mai.
10: Grazie, cioè, non so cosa dire, grazie!
9: Tu mi farei fare un botto di soldi, io non sbaglio mai!
6: Ehi, fatti!
11: Oh, pazzesco!
12: Cosa?
11: Cioè, non ci crederai mai! Mi è successa una roba pazzesca mentre ero in volo!
12: Cosa?
11: Ho trovato i fondi per la società!
12: Ma sei serio?
11: Sì, un magnate ha voluto tutti gli estremi della nostra banca per bonificarci 2 milioni di dollari!
12: Ma non è possibile!
11: Ha detto che lui non sbaglia mai a conoscere le persone.
12: Ma scusa Marco, ho aperto il conto della società e adesso vedo che mancano 10.000 dollari!
11: Ah sì, no, è perché ha voluto che anticipassi... le spese di, m'ha detto, sdoganamento del capitale.
12: Ma sei deficiente, come si chiama sto tizio?
11: Aspetta, Joshua Goldberg, miliardario, eh.
12: Ma porca... su Google dice che è il più grande truffatore di Wall Street. Ha 20 capi d'accusa solo sul suolo statunitense. Ti ha truffato, cretino.
9: Eh già, non sbaglia mai.
13: Amore, io parto per un viaggio di lavoro e devo lasciarti sola. Ce la farai?
14: Non lo so, amore. Mi mancherai un sacco. Non so come farò senza di te.
13: Ma tranquilla, che torno presto. E poi so che avrai un sacco di cose da fare a casa.
14: Sì, ho 1000 operai in giro per una settimana. Mannaggia la ristrutturazione.
13: Oh, mi raccomando amore, tienili sotto. Non lasciargli il respiro.
14: Va bene amore, sarà fatto, lo giuro.
6: Ehi, fatti!
8: Dal sogno di una
13: cazzo, mi manca mia moglie. Ah, cazzo, è vero, c'ho le telecamere di sicurezza. Adesso guardo come se la passa con tutti quegli operai in casa, così magari controllo anche i lavori. Fammi avviare.
15: Ah,
16: ah, che tubo! Oh sì, avvita quel tubo! Oddio!
15: Adesso non lo cambio il tubo, vuoi cambiare il tubo?
16: Sì, sì, cambialo! Ora l'imbianchino! L'imbianchino! Imbiancami la faccia!
15: Sì!
13: Ma, amore...
9: Promessa mantenuta. Li ha messi tutti sotto. A smorza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
17: Lo Zoo di 105.
18: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: ponte d'acciaio.
1: Guardi, stia un po' tranquillo, ho bisogno solo delle ciabatte, perché devo andare al mare con i nipoti e con mia moglie.
0: Minchia che vita noiosa, zio, dai fatela salire. Ti spacco una ciabattanza con le luci bianche al neon.
2: E allora mi hai rotto i coglioni!
1: Sto perdendo la pazienza, ho bisogno solo delle ciabatte. Le ripeto il numero, è un...

0: Est. Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io voglio io muovere i primi puntai! Testi cagli, voglio di muovere i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: qua,
11: fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
11: Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il primo puntai!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
16: Ma gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Sono tornato! Sono anch'io a Miami, sì! Ho seguito il Coglio Coglio! Lui è convinto che io sia venuto qua per cercare lavoro come DJ di tendenza nei locali! Ma il Coglio Coglio non sa che in realtà mi ha mandato qua il suo caro amico Befera, sì! Infatti sotto la mia tuta attillata da DJ di tendenza ho la divisa di Equitalia! Coglio Coglio, ti beccheremo anche qui, figlio di puttana! Intanto, fratelli, preparatevi, perché anche oggi sputtanerò la vita privata di Mazzoli, ma anche quella degli ascoltatori dello Zoo, che mi hanno inviato sulla mia pagina di Facebook, lo Zoo di 105, tutte le loro sfighe quotidiane. Partiamo! Dove? Tu lo stai facendo per la prima volta con la tua ragazza e a metà dell'opera, mentre stai stantufando in and out, ti entra di colpo sua madre in stanza, che inizialmente fa un po' la scocciata, ma poi, con un abile giro di parole, ti fa capire che le piacerebbe farlo in tre.
1: Benvenuta!
0: Adoro le mamme put. Infatti, la mia migliore amica è la mamma di Spine. Benvenuto, sei dei nostri. E anche tu, che tu vai a prendere tuo cugino di 8 anni a scuola e la maestra ti dice: ma perché suo cugino, quando sente il nome Lucia, fa... Io lo so perché! Perché in realtà questo bimbo di 8 anni è il cugino di una delle numero uno della cumpa dello zoo, Ida, la canaglia! Sei dei nostri! Se anche tu sfrecci in galleria 160 per non perderti un pezzettino di Zlatan che stanno trasmettendo allo zoo, ma non ti accorgi che c'è l'autovelox e ti arrivano a casa 390 euro e 10 punti via dalla patente, godo! Sei uno zoofilo, quindi sei un coglione, sei dei nostri! Se anche tu entri in un ufficio pubblico e ti trovi solo con l'impiegato che scrive con la mano sinistra e per rompere il ghiaccio gli dici: ah, sei mancino? E lui, irritato schifo, tira fuori da sotto la scrivania il braccio destro che è monco. Oddio. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu pensi a qualche bella figona mentre sei sotto la doccia e visto che abiti da solo, esci dal bagno nudo con il pazzo ancora bello barzotto, ma ti ritrovi tua madre davanti che ti ha fatto un'improvvisata e ti dice: ah, visto che ce l'hai bello intostato, vieni a stendermi la pasta, figlio di puttana. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu esci la sera con degli amici e uno di loro vi fa conoscere suo cugino che per tutta la sera non dice una parola, e allora tu ad un certo punto te ne esci con una frase tipo: ma che è? T'ha mangiato la lingua che non parli mai, oh? E il tuo amico ti fulmina con lo sguardo e ti dice: coglione, mio cugino è sordo muto. No! Altra figure de merda, bum. Se anche tu vai al Mugello e si sa che al Mugello non si dorme, alla sera ti ritrovi totalmente ubriaco merda e in preda alla disperazione entri in un camper dicendo: oh zio, c'è qualcosa da vendermi che c'ho voglia di fumare? E il tipo ti risponde: la vedo difficile, coglione, sono un agente di polizia. E quindi passi tutta la notte con la sicurezza dell'autodromo. Godo, benvenuto, non sei di nostri. I drogati non sono dei nostri, perché la droga è merda. Ricordatevi, al posto di farvi un pippotto, fatevi fare un pum. Parola di Pino Master Flash.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Eccomi, sono Max Brillante. Ho fatto dei parlati a caso perché non ho tempo per sto programma. Devo andare a comprare la Maserati nuova. Beccatevi sta puntata di merda di Mamma Minchia, montata da Simo Gay, il mio regista a cui piace il cazzo e si sente dalla selezione musicale oscena. Vai, culattone!
1: Mamma minchia, solo su Radio 105.

0: cacciare, su.
1: Simo gay, mollami che sto prenotando le ferie con Beyoncé. A Natale andiamo su Marte, mi presta il mezzo Elon Musk. Mixa tu, che non ho tempo. Vai, culattone!
2: Stai ascoltando Mamma Minchia. Con occhiare.

0: Ma che cazzo me ne frega se pagano? Sto salendo sull'aereo privato di Bill Gates che mi porta a fare colazione alle Maldive. Metti un disco e mollami, culattone.
1: Adesso mi hai rotto il cazzo. Bastardo, a me dai 2 euro al mese. Guarda cosa ti combino.
2: Mamma minchia, mamma minchia. Mentre tu scucci a sto programma de merda, Max Brillante si sta comprando una Maserati nuova.

0: Sono Max Brillante, sono registrato perché sono da Gucci a comprare una collana da 300.000 euro. Mixa Simo Gay, mixa tu, culattone.
1: Quanto ti odio, infame.
2: Mamma minchia, stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Italia Bubu presenta Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le

0: perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti al Capre!
2: Peppino di Capre! Capre, caprissime! Caprissime, balliamo, dai, balla anche tu! Balliamo! Oh, senti, guarda come muovi i passetti! Abbiamo anche un terzo conduttore oggi! Ciao, bello!
3: Ciao, bello!
2: Chi cazzo è?
1: Non lo so, presentati!
3: Sono quello che...
2: Ah, è quello che fa i servizi che ogni tanto mettiamo anche in conduzione! Giusto perché dobbiamo risparmiare! Che abbiamo speso 50.000 euro per fare 4 puntate con 4 ospiti del cazzo che non conosce nessuno! Andiamo, dai!
3: Vai!
1: Stasera ci occuperemo di un argomento da troppo tempo dimenticato!
2: Dimenticato! Dimenticato! Dimenticatissimo! Ballo, 10.000 euro! Mi siedo, ballo, 10.000 euro! Mi siedo... Ballo, 10.000 euro, dove andiamo a mangiare dopo che non me ne frega un cazzo di sta trasmissione?
1: Ma come non te ne frega un cazzo? L'argomento di oggi è pressante e sono le rapine in banca!
2: Banca, banchissima, il posto dove vengono i soldi, dove i soldi di quello che faccio qua ballando come un coglione per 2 ore e poi mangiare la pizza con i miei amici, vanno tutti nella mia banca e poi mi compro la Bentley, hai capito? A proposito, stiamo cercando nuovi inviati, mandate un foglio di carta col vostro nome e cognome, siete già presi, tanto abbiamo da riempire 4 serate, ma non, anche se non sapete parlare italiano non c'è problema, fingiamo che abbiamo l'inviato estero.
4: Minchia.
1: E a proposito di rapine in banca, vediamo il servizio della nostra capa, Maurizio Isolato.
0: Le capre.
5: Vai Maurizio.
2: Maurizio, puzzi di merda, la gente ti fa schifissima. Ma balliamo un attimo. 10.000 euro, vai.
6: Secondo una recente indagine dell'Istat, dal 2000 in Italia le rapine in banca sono diminuite dell'89%. Avete capito? 89%. Ma come mai gli italiani non fanno più le rapine in banca? È colpa della crisi? È colpa dei pagliacci? È colpa degli alieni ricchioni? Eppure, quello della rapina in banca è un business molto lucrativo. Pensate che c'è gente che con una sola rapina in banca è riuscita ad estinguere il mutuo della casa. Noi delle capre siamo convinti che rieducare gli italiani all'antica arte della rapina a mano armata sia un obbligo morale dei media. Per questo, oggi vi farò vedere com'è facile, divertente e assolutamente non pericoloso fare una bella, sana rapina in banca. Seguitemi! Ecco, mi trovo davanti a una banca e sono armato fino ai denti. Ora vi farò vedere com'è facile uccidere la guardia giurata che sta all'ingresso. Buongiorno guardia, sono delle capre.
7: Ah, minchia le capre. Cazzo, sei così, siete fortissimi, cazzo.
6: Ora però, vacci a seguire all'inferno.
7: Mi è crevallato a colpi.
6: Avete visto com'è facile uccidere la guardia giurata? Ma ora viene il bello. Possiamo finalmente fare irruzione nell'istituto di credito. Seguitemi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ora che abbiamo seminato il panico, bisogna uccidere una persona per dimostrare a tutti che stiamo facendo sul serio. Tu, vecchio di merda, muori! Ora che abbiamo dimostrato di fare sul serio, dobbiamo radunare gli ostaggi contro il muro. Tutti contro il muro, sbrigatevi! Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guardate che mi tolgo gli occhiali! Oh, che cazzo, è scattato l'allarme! Presto la polizia sarà qui, una cosa che può capitare durante una rapina. Ma noi delle capre vi dimostreremo come aggirare il problema. Presto cassiere, metti tutti i soldi nella cassa dentro questo portafoglio.
2: Ma non ci stanno tutti, doveva portare un sacco, una busta, una valigia.
6: Oh, mi vuoi insegnare come fare una rapina? Chi è il rapinatore qui, io o tu?
2: Ma no, volevo solo...
6: E cazzo, ora mi tolgo gli occhiali e ti sparo in faccia.
8: Esci fuori con la mano in alto, sei circondato!
6: Oh, che bello! È arrivata la polizia! Ora vi faremo vedere com'è facile e divertente ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ma prima dobbiamo uccidere tutti gli ostaggi come vuole la tradizione. Morite, figli di puttana! Oh, sentite che silenzio! Ora che abbiamo riempito il portafoglio di soldi e ucciso gli ostaggi, non ci resta che affrontare la polizia. Seguitemi!
2: Fermo, fermo! Fermo e sparo!
6: Ci sono 5 auto della polizia che ci circondano. Per fortuna, noi delle capre ci siamo portati delle bombe a mano e le lanceremo fra le macchine della polizia! Ah, Visto com'è facile uccidere tutti i poliziotti? Ora non ci resta che salire in auto e scappare verso un rifugio sicuro!
0: Le copre!
6: È andato tutto liscio, visto? In soli 45 minuti abbiamo guadagnato la bellezza di 350 euro! 350 euro, avete capito? E poi dicono che c'è la crisi! Italiani, ora non avete più scuse! Basta lamentarvi, andate a fare una bella rapina in banca! O mi devo togliere gli occhiali? Avete capito?
1: Servizio! Servizio splendido!
2: Che ore sono?
1: È quasi ora di chiusura! Non so a che ora andiamo in onda perché mi faccio pagare a Cottimo!
2: Bene, allora, balliamo un attimo! Aspetta, perfetto! Dai, andiamo fuori io!
1: Alla prossima puntata, eh?
2: Oh, stai ancora là, dai che mi chiudo la pizzeria! Balla! Brava, 10.000 euro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Eccomi, sono il sommo Max Brillante. Perdonami, Simo Gay, che programma è questo?
4: Ma non sai nemmeno cosa stai registrando, bastardo.
3: Ho così tanti business in ballo che non so mai dove sono e cosa sto facendo. Cosa devo condurre oggi? Sanremo? Il Late Show al posto di Jimmy Fallon?
4: No, no, no, devi registrare i parlati per Mamma Minchia. E poi mi tocca passare la giornata a montare tutto, porco, sono il tuo schiavo.
3: Bravo Simo Gay, anche se sei povero e io sono allergico ai poveri, anche se sei culattone e io sono allergico ai pervertiti, solo il fatto che mi ricordo come ti chiami dovrebbe essere un grande premio.
4: Porco, ti vorrei vedere schiacciato sotto una macchina.
3: Basta che la macchina sia una Maserati, non vorrei mai sentire le ruote di una Fiat o una Captur sulla mia pelle vellutata. Parlare di Maserati mi ha fatto venir voglia di guadagnare altri soldi e per farlo devo mettere in onda dischi di merda. Partiamo con la hit della settimana. Vai Simo Gay, vai culattone.
1: Mamma minchia, disco porcheria. Disco porcheria.

0: Ecco porcheria di questa settimana, si chiama palle sudate, e mi ricorda quella volta in cui sono stato costretto a sedermi sui sedili di una macchina che costava meno di 150.000 euro. Fu una vera tragedia. Ricordo che indossavo il costume da bagno di Vuitton, tempestato di diamanti raccolti a mani nude dai bambini del terzo mondo, quei pezzenti. Beh, le mie stupende palle erano uscite dal costume ed erano entrate in contatto con la finta pelle di sta macchina da poveretto. E mi venne una terribile irritazione, che ho curato con una crema della Maserati fatta con l'interiora di koala e furetti. Oggi le mie palle stanno bene e alle mie palle voglio dedicare la prossima hit. Vai Simo Gay, vai culattone.
1: Stai ascoltando

0: le serate da urlo, e quando partiva questo pezzo tutti i miei amici milionari si ficcavano una Magnum di Dom Perignon nel retto e poi scodinzolavano per tutta la sala al ritmo di sta bomba. Ho detto Dom Peri, non quella roba con le bollicine che chiamano prosecco, tipo il cinzano da 1000 lire. Che schifo i poveri che brindano con le bocce del discount.
1: A quale Dom Peri, che lasci sempre tutti i conti a mio nome? Ho più debiti della Grecia, infame.

0: registrazione dell'anno scorso, non si accorge nessuno. Dai che devo andare a pranzo con Eminem, che lo devo aiutare a scegliere gli interni della sua nuova Maserati. Mentre a voi poveracci all'ascolto ricordo che stasera c'è 105 Mi Cacca, ospite un altro culattone come Simo Gay, il troglodita di Fedez. Non perdetelo.
1: C'è 105 Mi Cacca.
0: 105 Mi Cacca, il programma che parla di merda. E chi è più merda di te, caro Fedez?
2: Ma come ti permetti, pezzo di merda?
3: Max, Fedez sta cagando in studio. Oh, fermalo!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Io, faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Alberto,
6: scusa, sto parto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
0: Lo Zodi 105.
7: Questa sera.
8: Bene, benvenuti per un nuovo ciclo di DVD dedicato questa volta alle due più grandi civiltà del passato, quella egizia e quella romana. Allora, intanto, come si sa, ci porta un po' quella polverina. Ludendo. Molto lunga e complessa. Alla tigre.
9: Oggi faremo un viaggio fra le menti che hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia. Ecco i mecenate del Rinascimento, Gian Giulio Fregacazzi, detto il Buttinculo, uno dei signori della Firenze dei Medici. Il Buttinculo, fin dalla giovine età, amò circondarsi di artisti ed inventori, tra i quali nomi noti come Pippo Baudio, il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttin. Il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttin.

0: pesce dritto. E qual è il nome di codesto prodigio?
1: Cazzo, mio signore!
0: Oh!
2: Il cazzo fu uno strumento eccezionale che risolse le problematiche del tempo dovute alla deambulazione. Ancora oggi si parla di andatura alla cazzo o camminata alla cazzo.
0: E come lo si comporta, lo codesto cazzo?
1: Lo si mette dentro lo culo, mio signore! Dentro lo culo!
2: Notevoli furono gli impieghi anche in campo bellico. Il cazzo fu uno strumento che diede la possibilità alle truppe ferite di ritornare in breve tempo al fronte.
0: Certo! Lo culo!
2: Molti furono a prendersi un bel cazzo in culo. Così scrisse Pesce Dritto in un trattato sulla guerra del 1468.
0: Presto! Orora volli che ogni mio guerriero lo prese subito in bello questo cazzo dentro il proprio loculo. Grazie, grazie.
1: Oh certo, come lo vuole, come le vuole, come le vuole. Provvedo subito a far avere un bel cazzo dentro loculo di ogni soldato.
0: Così volli e così si farà.
2: Persino Leonardo da Vinci volle un cazzo per la sua collezione, ordinò il più bello disponibile, prese un bellissimo cazzo che usò moltissimo anche in età avanzata. Ancora oggi si parla di quanto piacesse il cazzo a Leonardo. Bene. Nella prossima puntata affronteremo il problema climatico e la scomparsa delle specie animali come la salamandra succhiatalle. Alla prossima puntata.
3: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, stronzi. Scusate il piglio estremamente euforico, ma sono arrivati i dati Auditel sullo speciale D-Day, andato in onda lunedì, e abbiamo asfaltato tutti. Segno che Moccia e Geopop possono ancora succhiarmelo avidamente. D'altronde io sono leggenda e voi non siete un cazzo, ma non vorrei sembrarvi troppo autoreferenziale. E mentre alle mie spalle c'è un'immagine di uno che fa cenno di succare, vorrei lanciare il sommario della puntata di questa, che è una trasmissione televisiva e non un post del cazzo su un social.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Giabatte, Mogassino, Tassi, Zompo, Gombare. Perché alcuni meridionali parlano una lingua sconosciuta? Per quale motivo alcuni di essi sostituiscono la lettera C con la G? In questa inchiesta, a cura di un gruppo di razzisti di Trieste, vedremo i ricercatori passare con una macchina nei centri storici del sud Italia e lanciare abbondanti manciate di noccioline ai passanti, imitando dei primati. Per poi essere falciati da colpi di proiettile e dati in pasto ai maiali. I soldi fanno veramente la felicità. Una inchiesta del New York Times ha messo a confronto un povero disoccupato, con tre figli a carico, la moglie obesa, il nonno in casa cardiopatico, con un ventenne con un portafoglio di bitcoin da 30 milioni di dollari. Il risultato ha sbalordito ogni previsione. Infatti il disoccupato ha rapinato la troupe del New York Times per poi consegnarsi alla polizia in lacrime. Quindi la risposta è sì, porco d***o. Ma adesso che il Papa ha detto frocio, se per caso Mattarella dicesse negro, significherebbe liberi tutti? Questa è una delle domande al convegno di Ezio Panda, l'alcolizzato di Pietrasanta, che martedì si è messo in piedi su una sedia davanti al comune, indicendo la sua campagna elettorale immaginaria con un litro di bianco in corpo.
1: Figa se lo zio Panda ci dà. Non è mica male la teoria, però, come dargli torto? D'altronde in questa società stiamo arrivando a un grado di censura che difficilmente potrà non sfociare in una rivolta di bestemmiatori etero e omofobici. Ma adesso è arrivato finalmente il momento di far vedere un bel documentario fatto bene e ben pagato alla BBC. Non quattro cagate prese nelle library e doppiate alla

0: cazzo come i post di Geopop. Buona visione!
1: Una bella giornata di primavera in un piccolo comune nelle province del sud Italia. Ogni 5 anni una curiosa specie di primate locale subisce un cambiamento istintivo e di abitudini e muta. Gli studiosi non sanno dare ancora una spiegazione che convinca la comunità scientifica, mentre gli inquirenti e le cosche locali hanno le idee più chiare sul perché il Meridionalis sfaticatis collusis muti nel Candidatis sindacorum magna magnorus. Infatti, questo primate dalle buffe abitudini sedentarie, di colpo, comincia un'attività frenetica nella quale cerca incessantemente di convincere altri della sua specie, stanziati nel proprio territorio, ad erigerlo come capobranco. Eccolo mentre lancia il proprio richiamo poderoso nella piana centrale alla concentrazione maggiore di altri esemplari.
2: Sono sindaco c'è poco. Vinge.
1: Ma non è il solo a volere il predominio sul proprio branco. Infatti un altro esemplare coi mocassini e una livrea molto colorata gli è sfidante in questa assurda corsa.
2: Ammazzare! O sindaco di sta minchia! Io sono il tuo sindaco!
1: I due si affrontano duramente.
2: Ma chi? Ma cosa? Ma tu?
1: Ma ecco che l'esemplare coi mocassini e la buffa chioma estrae una delle proprie armi naturali di persuasione.
2: Ah, vedete questa! Ah, vuoi musciarrare!
1: La 9x21.
2: India.
1: Gli altri del branco si gelano ma non fuggono, perché abituati a certi scontri fra alfa del proprio nucleo, anzi, ad un tratto iniziano anche una sorta di incitamento a concludere in fretta la disputa per decidere chi sarà il capo comunalis.
2: Un cannone ti resta fuori! Ti ha tu scandito la faccia, capiscete?
1: Ops! Colpo è partito dalla 9x21 e ha trapassato il cranio del primo candidatis sindacorum meridionalensis.
2: Un colpo per partì! Accidentale fu! Bravo! È vero, ha ragione, è stato accidentale!
1: E così anche questa stagione di mutazione di candidatura si conclude con un successo di un esemplare evidentemente più maturo e preparato. E confermo, non ho visto niente, non voglio problemi. E io mi faccio i cazzi miei.
0: Sempre affascinanti i documentari sui Teroni e le loro abitudini tribali. Molto affascinanti. Auguri al nuovo sindaco. Con questo documentario finisce la puntata di oggi di Passaggio da qualche parte. Certi che qualcuno in rete stia morendo di invidia per chi è il numero uno dei divulgatori e ha anche un pacco enorme. Guardalo Moccia, guarda che bestia che ho nei pantaloni. Ciao, poveri!
3: Radio 105.

0: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
3: Come brucia?
5: Papà Castoro! Papà Castoro! Smettila di usare la forfora e raccontaci una storia!
3: No, no! Andate a giocare a Shanghai con le siringhe usate e non rompetemi i coglioni qua, eh!
5: E dai, papà Castoro! Per favore! Per favore! Per favore! Raccontaci una storia!
3: Ho detto di no, guarda! Piuttosto mi strofino la testa di Magali sui coglioni finché non inizia a sparare buste gialle.
5: E dai, papà Castoro! Per favore! Per favore! Per favore!
3: Questa è la puttana della marmotta! Va bene, dai! Vi racconto una ragazza di storia qua, dai, sedetevi!
5: Sì!
3: Allora, fatevi pensare, dai, vi racconto questa qua, allora, si intitola... la bella addormentata nel porco bosco.
5: Oh!
3: Allora. Niente, c'era una volta una principessa con due tette grosse così.
5: E poi
3: sta principessa con due tette grosse che c'aveva un vizio, no?
5: Quale vizio? Quale?
3: Un attimo! Senti, di notte, quando tutti dormivano, sta cosa qua, si vestiva da drago ricchione e usciva dal castello di nascosto. Per andare nel bosco a...
5: E poi
3: se mi fate girare i coglioni, un attimo, no? Allora, una volta giunta nel bosco, cercava l'albero più alto di tutti e ci si arrampicava fino a sopra, no? In cima. Ancora che stai poi. Allora, se una volta che arrivate in cima all'albero più alto, prendeva un lassativo, no? E iniziava a cagare spruzzo su tutti gli animali quelli che sotto nel bosco.
5: E poi!
3: Basta, e poi basta! Allora, dopo aver cagato su tutto il bosco, niente, scendeva dall'albero, si toglieva il vestito da pagliaccio triste. E iniziava a correre tutta nuda nel bosco, urlando come una pazza per svegliare gli animali, no?
5: E poi!
3: Ancora un'altra volta, e poi mi metto il cazzo in bocca, tutti e tre, eh? Chiaro? Dunque, gli animali si svegliavano incazzati e tutti i piedi ricoperti di merda, no? E iniziavano a rincorrere la principessa nuda fino a una grotta segreta che c'era lì in fondo al bosco.
5: E poi!
3: Ecco le cazzo! Dentro la bocca, eh? Così imparate a rompermi i coglioni qua. Allora, che con calma le storie ci raccontano qua. Dunque, la grotta segreta c'era dentro un drago ricchione.
5: Un drago ricchione? Davvero? Davvero? Davvero?
3: Adesso iniziamo con davvero? Un altro davvero mi metti il cazzo nelle bocche un'altra volta, eh? Allora, comunque, sì, c'era davvero sto drago ricchione. E c'aveva un vizio segreto.
5: Un vizio segreto? Quale vizio?
3: Avete cambiato, non dite più davvero, vabbè. Comunque di notte, quando tutti gli animali della foresta dormivano, sto drago ricchio si vestiva da principessa del Tettona e volava verso il castello.
5: E poi?
3: Vabbè, lasciamo perdere poi qua. Dunque, una volta arrivato sopra l'edificio, prendeva un lassativo e cagava spruzzo su tutti gli abitanti del castello.
5: E poi?
3: E gli abitanti si svegliavano incazzati, tutti i piedi ricoperti di me. E iniziavano a rincorrere il drago fino a una grotta segreta che stava dentro al bosco.
5: E poi?
3: E poi il drago ricchione, la principessa del Ton, gli animali del bosco e gli abitanti del castello si trovano tutti insieme nella grotta segreta, tutti ricoperti di merda e stanchi come rosa addormentavano di colpo, no?
5: E poi?
3: E poi è arrivato Gianni Morandi e se li mangia di tutti. Posto? Ci vediamo domani, ciao!

0: a zoo, only for you.
1: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta vien dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale, il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono, sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono, sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora, sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo, si indurisce il cazzo.
2: Ti amo.
1: Se sei donna, avrai le farfalle nello stomaco.
3: Ti amo.
1: Se sei gay, avrai la voce più acuta.
4: Ti amo.
1: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilita.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Lo Zoo di 105 presenta...
2: Concittadini, amici, italiani!
1: Italia, amore mio!
3: Italia, amore mio!
1: Interviste agli italiani...
2: Italiani!
1: A cura di Wender, quel greco del cazzo. Oggi abbiamo chiesto agli italiani...
4: Pronto?
5: Pronto, buongiorno, benvenuto su Canale 5 nel gioco a premi Italia Amore Mio con Alfredo La Rocca, in questo momento in diretta su Canale 5. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo chiamato il signor...
4: Tony Spada.
5: Signor Tony dalla provincia di...
4: Treviso.
5: Treviso, benissimo, benissimo. Treviso è famosa poi per?
4: Paradiso, bestemme e palefighe.
5: Benissimo, sento che ha la voce un po' rauca, è stanco, ha fatto appena adesso una corsa?
4: Appena fatto.
5: Una bella corsa, diciamo. Lei è uno sportivo.
4: Certo.
5: Allora, signor Tony, non le rubo altro tempo. Ricordo che le domande sono tre e il montepremi di oggi sono 7.000 euro. Benissimo. Allora, attenzione, partiamo con la prima domanda di oggi.
4: Vai.
5: Lei ha vissuto un po', diciamo, gli anni 80. Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi lei si ricorderà il film Ritorno al futuro.
4: Come puoi dimenticare una cosa del genere?
5: Attenzione, allora, signor Tony, la domanda è questa.
4: Non sei serio.
5: Nel film Ritorno al futuro, il primo episodio, quante volte va Martin nel futuro? Via col tempo.
4: Una.
5: Esatto! Esatto, esatto! Grande signor Tony dalla provincia di Treviso ha risposto esatto. Martin va una volta, è stato velocissimo. Lei, complimenti. Benissimo.
4: Attenzione.
5: Sì, sì. Seconda domanda. Quanti sono i nani nel film di Biancaneve, i sette nani?
4: Allora, bisogna fare la premessa.
5: Sì.
4: In teoria sono stati 8 perché Berlusconi doveva fare l'ottavo nano, no?
5: Sì.
4: Ma siccome che piace a massa la figa e quindi che piace andare a stabaccarsi la Biancaneve, sì, fai 7.
5: Sette, ecco. Quindi, ma i nomi dei sette nani lei li sa? Benissimo, allora attenzione. Vabbè, comunque lei la risposta esatta l'ha data prima, quindi va bene così.
4: Ma che cazzo mi rompo tu il cazzo con i nomi sette seghe, dai.
5: Attenzione, avanti. Terza domanda si porta,
4: dai,
5: se dice questo.
4: Sente già il profumo dei schei, dai, di aio, ma voglio proprio vedere troppo.
5: Benissimo, attenzione, signor Tony. Il film, sempre Shining, lei se lo ricorda. Allora, film Shining con Massimo Boldi. Con chi era il vero attore di Shining? Massimo Boldi, Adriano Celentano, Renato Pozzetto oppure...
4: Adriano Pappalardo!
5: Risposta esatta! Grandissimo! Un applauso al signor Tony! Signor Tony, che lavoro fa lei? Operaio? Benissimo, benissimo. Allora, adesso lei vuole salutare qualcuno in questo momento che ha vinto 7.000 euro.
4: Guarda, cosa ho avuto che te dire, boh, te me la stai in buona perché ci manco, sono appena spaccato. E quindi sono pure euforico.
5: In che senso? In che senso si è spaccato? Ci dica.
4: Allora, fai tre domande, tre risposte, vediamo se te la azzecca. Ha detto: mi sono spaccato di cosa? Di grappa?
5: Di grappa?
4: Di bamba. Sai cosa crea graspa? La grappa,
5: quindi lei si è spaccato di grappa, poi si è fatto
4: un po' la... c'è la indovinartia? Allora, o grappa,
5: sì,
4: o bamba, o figa.
5: Bamba. Ho vinto! Cosa ho vinto?
4: Se ha vinto 7.000 euro che ho vinto mille, va bene?
5: Grazie! Incredibile! Svoltato il gioco per la prima volta, il concorrente fa vincere il conduttore! Un applauso! Non si ripeterà mai più una cosa del genere nella storia della televisione!
4: Esatto! Boh, allora, avevo fatta qua e basta!
5: E ricordiamo che il motto di signor Tony è...

0: Benissimo, la salutiamo, grazie. Buongiorno signor Tony. Adesso ciao, le nostre centrali inizie, poi la contatteranno per metterla, va bene? Benissimo, un applauso.
1: Lo Zodi 105 ha presentato
2: Italiani,
3: Italia amore mio,
1: Italia amore mio. Interviste al popolo italiano a cura di Wender, quel greco del cazzo. Alla prossima.
4: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, John... si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
3: cioè,
4: come
3: è un principe lei.
4: Mio padre Narduzzi.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
3: si chiama?
5: Era, sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Biberò?
4: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
5: Certo. Berrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non
5: io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
5: con
4: è
5: un
4: più
5: bicazzo
4: di moda borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe lì.
3: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
3: Le bibite.
4: B, banane.
3: Le banane.
4: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
3: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
3: sa, esistono.
4: Io non posso respirare con le b***e.
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: A coccinella!
4: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo!
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
2: Vaffanculo!
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella!
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è portafortuna.
3: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
6: Basta,
3: sia spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma, sbagliato.
3: Ma quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto, eh.
4: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
3: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
1: Lo Zoo di 105. Mission Santina. Mission Santina.
0: Buongiorno bestie, sono Dario Desi. Sentite che voce calda. Altro che quel nano di Severo. State bene? Io sono stanchissimo. Anzi, aspettate un secondo. Ora va meglio. Nella puntata precedente.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
0: Oggi giornata di commemorazione dei defunti. Il soldato Santina ha dovuto prendere un permesso da base terra per andare a trovare i suoi cari al cimitero.
9: Pronto?
7: Santina?
9: Pollino?
7: Ciao Santina! Come stai?
9: Dovevo andare anche al cimitero, non ci sono andata neanche, mi porterà mio nipote Alessandro.
7: Sì, siamo sotto i morti.
9: È un brutto periodo per me.
7: Perché? Per forza, devi girare 50 cimiteri, devi girare.
9: Sai quanta gente? No, quanta gente c'è il cimitero adesso?
7: Oh, e tu?
9: E io ci devo andare anche per portare i fiori ai miei figli, mio marito Giovanni, quell'ultimo che è morto, poverino. 5-6 anni e 7 che sarà morto. Dopo c'era mia mamma, mia figlia, tutti campanaro.
7: Tu pensa quando morirà Aldo?
9: Brutto, sai.
7: Tu pensa quando morirà Aldo, Santina, che bello.
9: Speriamo di no, sì, Dio buono.
7: Ma
9: andiamo male.
7: Sai che secondo me è lì, non sta benissimo.
9: Io le auguro 100 anni.
7: Sì, per carità divina, 100 anni così, cazzo.
9: Io le auguro 100 anni. Ora che ce ne sono tanti che muoiono 100 anni.
7: Bella roba, sai che rottura di coglioni.
9: Perché hanno il cuore forte e sono sani, ma se non fosse il cuore è quello che comanda.
7: Sai cosa bisogna fare per allenare tanto il cuore? E non farlo esplodere? Bisogna scopare tanto e pippare.
9: Addirittura.
7: Sì, ti fai almeno 2 grammi alla sera. Di notte dormi poco. Però il cuore si indurisce, capito?
9: Ma siccome Aldo mi ha dato il vibratore, lo sai che me l'ha dato?
0: Dai cadaveri ai vibratori, amici. Sì, non si sa bene il motivo del connubio, ma tant'è, stiamo parlando di Santina.
7: Sì, ma non sa che cos'è. Io ne ho sentito parlare, ma non so esattamente cosa fa il vibratore.
9: Fa di più di un uomo quasi.
7: La Madonna.
9: Sì, te lo dico io, perché c'è anche un'altra signora qua, di sopra da me. Io sono al primo piano, lei è il secondo. No. E la sento quando la faccio il bagno.
7: No, cosa fa?
9: Si sente qualcosa, ma non tanto. Ma... si sente poco, mi dice, ecco, sto venendo. Dice così, insomma, come fosse un uomo, tanto stesso.
7: Ma quanti anni ha sta signora?
9: È più giovane di me, ha 60.
7: Che la zoccola.
9: 64, 65, è più giovane di me, insomma.
7: Ma non hai il numero di telefono di questa signora?
9: Ma lei anche ha un uomo, anche, vero? Sì, è morto suo marito, ma però ha un altro.
7: Strano cazzo che non sia morto suo marito. Solitamente sono tutti vivi.
9: No, suo marito è morto di questa signora.
7: E adesso quindi si gingilla la fregna con.
9: Il primo era un fidanzato con questo qua, e allora prima di avere il marito era fidanzata e sta a Verona quasi, lo sa Michele.
7: Ascoltami, non ce l'hai il numero di questa signora, Santina?
9: No, non posso darlo perché intanto non ce l'ho. La verità, te lo giuro, non ce l'ho. E dopo non so il numero perché ha il cellulare, non ha il telefono in casa.
7: Ma perché ci sarebbe piaciuto imbarcare anche lei?
9: Insomma, io non ce l'ho e c'ha il telefono in casa, non ce l'ha.
7: Oh Santina, certo che potete fare la gara di urli te e lei, eh?
9: Sì, quando faccio, okay.
7: Quando fate le cose. Ma tu lo stai usando ancora il vibratore?
9: Sì.
7: Ma
9: è per forza.
7: Ma ti fa godere tanto?
9: Ma certo.
7: Ma anche a me farebbe godere, cioè se lo provo io va bene? No.
9: Ma certo, perché no?
7: Ah, posso provarlo anch'io?
9: Ma certo che si può adoperare. Come la donna e come l'uomo,
0: Ecco, le voci nel cervello di Santina le hanno detto il nome del suo operatore telefonico. E lei, che ancora pensa di pagare le bollette anche se riceve, colta da un microinfarto, ha lanciato il telefono dalla finestra.
9: Vodafone, ecco, adesso mi dicono che devo buttare su perché sennò qua. Porco
0: Ma non vi preoccupate, nella prossima puntata il tenente Poldino cercherà di farsi dare il cellulare della sua vicina di casa. Chissà, magari riuscendo a fare una cosa a tre.
10: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
9: È tutto pazzo.
10: This is a zoo. This is a zoo.
9: Peterlizia.
11: Vai, dai!
12: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, 47, orto che parla.
13: Canna da pesca più bamba da anguria, 125 euro. 1400 salti in padella, cibo pronto, surgelatissimo, 8,99 euro. Strisce depilatorie per cozze pelose, 7,28 euro. Nike Nike Air Max, scarpe solo sinistre a partire da 199 euro. Bergoil, lozione antifrociaggine di Papa Francesco, 18 euro.
12: Freddi, tiepidi e appena sformati.
13: Mongo pattino, veicolo elettrico con ruote un po' fuori asse, 78 euro. Set di cacciaviti a stella cometa, 14,99 euro. Puppa mela e ciuccia cazzo. Puppa mela e ciuccia banana, succhi di frutta in brick vergognosamente allusivi, 5,69 euro al pacco. E che pacco! Tromba antiforfora, 99 euro. Sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti. Che roba brutta, che schifo, mamma mia. Sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti, 5,99 euro al pacco.
12: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
13: Coppa Pelù, dessert con capelli e saliva, 1,89 euro. Cacio cavallo da corsa, 19,90 euro al chilo. Tovaglioli Ravensburger, sacchetto di coriandoli da assemblare per pulirsi bocca e mani, 0,99 euro. Omogenizzati con la H, per crescere bambini fluidi, 3,99 euro. Sai che don, spaghetti pronti al gusto prete, 1,39 euro.
12: Cose a caso per la casa.
13: Glandoni di casa Favazza, grossi plum cake di forma oscena, 6,89 euro. Zio Can, Degina, così potente che sbianca anche il petrolio, 8,99 euro. Acqua vulva. Acqua vulva, dal leggero retrogusto di bidet, 59 centesimi al litro. Culifricio, crema mentolata per sorriso verticale, 8,99 euro. iPad, tablet con foto di minori in mutande, 119 euro.
12: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
14: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105.
16: Spot, spot.
13: A
11: Amico, che ti ciucci i cotton fioc usati come aperitivo. Amico, con le superfici orizzontali della tua abitazione ricoperte da un sottile strato di colera. Amico, che vivi nel terzo millennio grazie solo ed unicamente ad una prolunga. Vuoi un complemento d'arredo che si intoni con lamiere compensato alla portata delle tue tasche? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di mobili per la casa con 150 metri quadri di esposizione disposti comodamente su 50 piani senza ascensore. Se non schiati per il fiatone troverai tante soluzioni d'arredo per te a prezzi discutibili, cose varie tipo porta blindata anti-effrazione in foglie di banano secche 4.500 euro, sacchi dell'umido riutilizzabili 100% ecologici in cashmere 200 euro al paio, spazzolino da denti antisismico 122 euro, kit di pronto soccorso più kit per farsi malissimo a scopo di test 86 euro, braccialetto che suona la marsigliese quando si manifesta San Giuseppe nei paraggi con raggio fino a 8 chilometri 34 euro. Occasionissima 9500 occasionissima 9500 tavoli da pranzo solo ed esclusivamente per Bad Caverna in saldo al 60%. Evoluto clistere parlante con 4 differenti timbri vocali, 47 euro, più 1,99 euro per ogni voce aggiuntiva. Scegli quella che preferisci tra Matteo,
14: infilami nel culo,
11: Sergio,
14: infilami nel culo,
11: Paola,
16: infilami nel culo,
11: e Miriana,
17: infilami nel culo.
11: Cornice 75x75 per fototessera, 81,90 euro. Pratico beauty case da aeroplano in metallo a forma di bomba al plastico, 54 euro. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki. Non ce la faccio, figa. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki, 12 euro al metro quadro. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf. Non leggo perché ho le lacrime. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf per simulare primo rapporto in tedesco, 876 euro. C'era pavimento e adesso non c'è un cazzo, 12 euro, più mancia per il simpatico calambur. Aspirapolvere con sembianze di Raul Bova perplesso, 125 euro. Avveniristico impianto Dolby Surround da citofono, 3.490 euro. Perizoma fosforescente segnala fica per coppie che lo fanno al buio, 22 euro. Così non potrai più dire ops, scusa caro, ho sbagliato buco. E questa settimana visita il nostro nuovo stand Lorem Ipsum. Troverai tanti oggetti che non hanno ancora un nome perché nessuno ha capito a cosa cazzo servono. Capitoli irrisolti dell'evoluzione umana come trapano per balbuzienti, 56 euro. Pattine da parquet in carta vetrata, 12 euro a paio. Forno industriale per cuocere soffitti, 660 euro. Scarpiera al gusto pizza, 77 euro. Ghigliottina da picnic, 144 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tanto tempo fa, i supereroi dovevano essere belli, muscolosi, maschi alfa, con un pacco grosso in evidenza sui loro pantaloni attillati, forti, veloci, con peculiarità straordinarie. Oggi il mondo è cambiato. Il maschio alfa è diventato il cattivo, il merda. E se ti piace la fica, devi quasi vergognarti. Per questo, la Franco Cinema Produzioni Wow ha lanciato sul mercato una nuova serie che sta facendo tremare la Marvel e la DC Comics.

E anche se culo non fa figli e svegliarsi con Din Don Dan nel letto mi fa rabbrividire. Arrivano i super erotici, gli eroi che ci meritiamo. Iron Pen, super comparsa, la donna con la candida sul naso, troglodita robot, culo ingordo man, iperatrofizzato e tanti altri. Sono i protagonisti de... i super erotici.

0: Iron Pen, c'è una nuova potenziale recluta che chiede di essere ammessa nei super erotici.
1: Ah, ottimo, ottimo. C'è sempre bisogno di forze fresche. Presto, fallo accomodare.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Bene, bene. Benvenuto nei super erotici, caro... Come ti chiami, caro...
2: Super pedofilo.
1: Come, prego?
2: Super pedofilo. Il mio nome è Super pedofilo.
1: Immagino sia uno sfortunato caso di omonimia. Insomma, un cognome un po' così, diciamo. Hai capito, ecco.
2: Plasmon! Oh. Sento profumo di Plasmon! No, no, no, no, no, no, no. Non è il mio cognome, il mio nome è d'arte. Perché come pedofilo sono veramente super. Pampers.
1: Adesso conto fino a tre. Se al due non ti sei ancora levato dai coglioni, ti apro il culo come una noce di cocco.
2: Eh no. Se non mi ammetti nei super erotici, ti denuncio per discriminazione.
1: Ma quale dannata discriminazione? Discriminazione, un pedofilo. Hai sentito, super comparsa? Ha fatto la battuta. Ridi, merda, ridi.
3: Troppo. Come prima.
4: Possiamo usare come prima.
1: Ma mi scusi, regista, siamo in un momento delicato dove si toccano argomenti.
4: Però io non voglio recitare con un pedofilo. Scusi.
3: Ma questa è una finzione, un attore.
4: Mi fa schifo. Certo.
1: Ma anche a noi, infatti, tra poco ci sarà poi una svolta.
4: Ma che svolta ci deve essere? Va bruciato vivo.
3: Ma senta, scusi, adesso ci risparmi le sue teorie. Questa è una recitazione, si mette in scena, è una mise en place.
4: Non ti vergogni, pezzo di merda.
3: Ma con chi ce l'è? È un attore questo qua. Tra l'altro è anche bravo, è Zimbabu, è un attore coreano, vero signor Zimbabu?
2: Sì, è vero, ha visto.
4: Mi fai cagare, merda.
3: Ma senta, scusi, lei deve imparare a scindere la realtà dalla finzione. E nella finzione questa persona è attratta dai minori.
4: Adesso vado lì, tiro uno schiaffo a sto coglione.
3: No, vabbè, adesso scusi. Sei calmi, faccia. Che divertente, andiamo avanti, prego.
4: Pezzo di merda.
3: Basta!
4: Che divertente.
2: Non era una battuta, Iron Pen. Non rileggi i giornali? Ieri il nuovo presidente Lex Luthor ha approvato il decreto delle dispari opportunità.
1: Il decreto sulle dispari opportunità? E che cazzo vuol dire?
2: Vuol dire che da oggi per legge ci deve essere tutto dappertutto, Iron Pen. Merda nel cioccolato, eter nei figli gay, preti a capo della NASA, aborti in chiesa, chirurghi spastici, calciatori alfabetizzati, modelle cesse, cadaveri in palestra e anche pedofili nei super erotici. È la legge, Iron Pen. È la legge.
1: Ok, una cosa alla volta. Intanto tu muori, pedofilo di merda.
4: Porco, le tiro uno anch'io sto merda. Pam, pam, figlio di puttana. Beccati sto.
3: Stop, ma che fa?
4: Merda.
3: Ma cosa fai? Ferisce sul cadavere, ma che fa?
4: Pezzo di merda.
3: Ma già la serata, è una finzione. Lo sta a gonfiare, sei fermi.
4: Sto
3: che
4: merda.
3: Ma scusi, ma non se la ci trasporta. È la scena, bastava la serata, si capiva. Scusi.
5: Basta. Dai, arriva anche da parte mia.
3: No, anche la signora.
4: Devi dire un altro.
3: Basta. Portatelo via, portate fuori. Ci dispiace tanto, signor Pung Tzu, come cazzo si chiama? Ci spiace. Non so professionisti, le chiedo scusa.
5: No, stronzo.
3: Ma signora, anche la forchettata nella coscia però. Dove l'abbiate la forchetta poi?
5: È quella avanzata dal pranzo.
3: No, non gli sputi che poi si vede sul set che si illumina tutto.
4: Pezzo di merda.
3: Ma basta, si ricomponga.
4: Adesso gli tiro un sasso. Il sasso,
3: cioè. Il sasso di polistirolo. Ma che no, vede che descena. Guarda, ha fatto un millimetro.
4: Infatti era leggerissimo.
3: Non
4: però
3: è lei
4: se
3: che
4: fosse
3: molto
4: stato
3: forte.
4: Vero, gli avrei fatto male a quel merda.
3: Anche lei, se fosse stato un vero attore, avremmo già finito di girare sta scena. Prego, andiamo avanti con la battuta di Iron Pen.
1: Ora concentriamoci sulle cose importanti. Dobbiamo fermare l'ex Lutero. Presto, contattate i seguenti super erotici. Carta e penna, super comparsa.
4: Non ce li ho, aspetti un attimo.
1: Che cazzo.
3: Ma faccia finta, ma come ce li ho? Ma faccia finta, tanto non è inquadrato. Dica subito Iron Pen, chi cazzo se l'ancula?
4: Ah, faccio finta di scrivere su un foglio immaginario.
3: No, perché tanto non è inquadrato. Dica sì, Iron Pen, andiamo avanti.
4: Allora.
3: Prego, vado. Ridia la battuta, Iron Pen. Chiamiamo i seguenti super erotici, prego.
1: Presto, contattate i seguenti super erotici. Prendi carta e penna, super comparsa.
4: Va bene.
3: Perché sta in bagno, scusi? Che sta a cagare? Ma fino al secondo fai raffianca a lui.
6: Capito, però siccome sono fuori campo, pensate, io sono uscito di scena per andare a fare qualcosa di...
3: Cosa? Cosa? Aprirsi una scatoletta dei pelati? Che è andata a fare?
6: In cucina, a cucinare del riso, non so.
3: Dica semplicemente sì, ce li ho, una cosa del genere. Dica qualcosa di affermativo, prego.
6: Comunque sono in un'altra stanza.
3: No, lì a fianco a lui, solo che non si vede, è inquadrato. È fuori campo, ma non così fuori.
6: Ma perché non mi inquadrate se sono di fianco? Non ha senso.
3: Perché ma se faccia i cazzi suoi, ma io non sono tenuto a spiegare a lei le note di regia. C'è uno storyboard, guardi lo storyboard.
6: Cosa c'è?
3: Lo storyboard.
6: Ah, non ci so andare.
3: Su che?
6: Sullo storyboard.
3: No, lo storyboard è una cosa con le vignette disegnate. Vede quel foglio che c'è qua? Con tutti i quadratini disegnati, le immaginette, i fumettini.
6: Ah, io ci stavo facendo sopra i cazzetti.
3: Come i cazzetti? Scusi, quello è lo story. Lo stiamo seguendo per girare il film.
6: Ah, io pensavo fossero degli scarabocchi. Qualcuno si rompeva i coglioni.
3: Ma come scarabocchi? No.
1: Posso continuare? Mi scusi,
3: prego,
1: regista.
3: Prego. Chiami i seguenti supererotici, sì. Prego. Tagliamo la roba dei carta e penna.
1: Va bene. Gli Orgiastici 4, Sega Telepatica Man, l'uomo con la cappella da baseball, capezzoli sulle pupille Woman, la culona invisibile, tanga sgommato Woman, Acquaragia Man, Spider Troia, Capitan Herpes e Gonorrea Confessa. In viaggio, supererotici! Ho detto in viaggio, supererotici!
0: Iron Man, mi sa che si è ingolfato il motore!
1: Ingolfato? È impossibile, ho appena fatto fare la revisione.
0: Lo so, ma da oggi insieme alla benzina bisogna metterci anche un chilo di panna nel serbatoio. È la legge.
1: Ah, dannato Lex Lutero! Ma non finisce qui!
0: E anche lì, da oggi si dice non finisce qui e lì. È la legge, capo.
3: Aspetti, scusi. Scusi, lei è accovacciato, signor comparsa.
6: Ah, si vede?
3: Se la vedo.
0: Perché? Hai sbagliato yogurt.
6: No, perché per andare a cagare bisogna passare davanti all'inquadratura, no? Si vuole il bagno dall'altra.
3: Ma lei è passato così come un nanetto, tutto accucciato, mentre l'altro faceva la battuta finale.
6: Devo andare in bagno, cazzo, cioè.
3: Ma non poteva passare dietro la telecamera, scusi.
6: È vero, non ci ho pensato.
3: Mamma puttana la miseria. Tutto da rifare. Pausa. Le scoppia la testa, le scoppia.
7: Riusciranno i supererotici a fermare il malefico Lex Lutero e le sue leggi assurde? Riusciranno a fermare questa ondata di frociaggine, come dice il buon Papa Francesco? O finiremo tutti ad incarci a vicenda? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Lush Lane versus Marilyn Manson. Gemelli separati dalla nascita.
8: Radio 105.
9: Rai Spreco presenta.
10: Chi l'ha svisto?
9: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina Brimbelli sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì.
15: Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante puttane,
14: sì,
15: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
16: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
15: Eh sì, che devo fare? Stavo
16: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
14: Guardi,
15: forse
14: vabbè.
15: C'è il sangue.
14: Sì,
15: allora, signora.
14: Questo.
15: Mi ascolti,
14: sì.
15: Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
15: Non vorrei che sia... come si chiama?
14: Don Gaetano?
15: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo.
16: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
14: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
16: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
16: uranio, poverito,
15: cotechino,
16: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Porca sangue non c'è nella feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
14: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: ho capito, ma per telefono
15: alla priorità.
14: Sì,
15: priorità,
14: anche sulla Rai 3.
15: Su tutto qua.
14: Va bene.
15: Lo sport.
14: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese.
14: E
15: per
14: cosa
15: chi non
14: si
15: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
15: Ecco.
17: Glauco! A tavola che è pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
17: Dai,
15: ma tu,
17: che ti ho
15: ma
17: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
17: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
15: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
17: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
15: Uno.
14: Sì. Due.
17: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
15: Che vaffanculo, porco.
14: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
14: sì,
15: sono quello della cacca dell'esame delle feci.
14: Sì.
15: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
15: No.
16: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca.
16: Eh.
15: Ma non so come si fa l'esame delle feci.
16: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
14: bene,
16: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Katie.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
14: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
17: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
17: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
17: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
17: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Canal Jimmy Entertainment presenta. Sceni Lerci 2.
10: Pronto, sono Leon Sceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
18: Che succede, Osceno?
10: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
18: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
10: Monitorando le mie telefonate.
18: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
10: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Donando le mie telefonate.
18: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
10: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate.

0: Nella villa del signor Rottermarien.
1: Marien.
0: Rottermarien.
1: Rottermeier.
0: Oh, Rottermarien.
1: Maier.
0: Maier sei tu, è quella puttana de so.
1: Del signor Rottermeier.
0: Del signor Rottermeier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
0: Ma se sono così rasabondo...
1: Rasabondo?
0: Se sono così rasabondo...
1: Vagabondo.
3: Nauseabondo!
1: Nauseabondo e ripugnante.
0: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
3: non
0: tutti...
3: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
1: Che è permessi sposo? Allora...
0: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
1: Nauseabondo.
3: Sì,
0: se sono così nauseabondio ripugnando, perché...
3: Nauseabondo!
0: Vuoi... Dove è scritto?
1: Nauseabondo.
0: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
0: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
1: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
0: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
1: Di un reality show pornografico?
0: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore e regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
4: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
5: Meteoropatici.
4: Psicopatia. Psicoparia.
5: Psicoterapeutici.
4: Psicoterapeutici.
5: No, petici. Terapeutici.
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: No, terapeutici.
4: Terapeutici.
5: Terapeutici.
4: Terapeutici. Terapeutici.
5: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Bravo!
4: Volete conquistare Troia?
3: Sì!
4: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
6: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
4: No!
6: Attento Nayace, attento Nayace! Nayace Telamonio!
4: Ma che cazzo dice Nayace Agazzone? Che cosa dice?
6: L'Agazzone!
4: Agazzone
6: è quello grosso, Agazzone!
4: Ah, pagliaccio!
5: Provare per credere!
6: Esatto.
4: Sì!
6: Attento, attento, sta venendo!
4: Oh, no! No! No! No!
6: No! No! No!
4: No!
6: No!
4: No!
7: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
4: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
1: Di sfruttare la mia caparbietà?
4: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere quel che...
5: Caparbietà.
1: Di sfruttare la mia caparbietà.
4: Di sfruttare la mia caparbietà.
5: Caparbietà.
4: Che la puttana mono mette sempre queste, metti dentro.
5: No, scusa, sono parole normali.
4: Allora.
2: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
8: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
9: Ce l'ha fatto?
8: Ce l'ha fatto?
9: Ho sbagliato?
8: No, giusto, giusto. Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
9: No!
4: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto, signora?
3: Pronto?
4: Buongiorno, salve, sono Alfredo La Rocca, siamo di Canale 5, in questo momento in diretta con noi nella trasmissione Italia Amore Mio. Come sta? Buongiorno.
3: Buongiorno, un attimo, non sento bene, un attimo.
4: Sì, aspetto, va bene. Allora, intanto che aspettiamo, signora, ricordiamo che più tardi come ospiti avremo Jimi Hendrix col suo nuovo singolo che si chiama Guitar Explosion. Fantastico, un applauso anche a... E lui, vai, benissimo.
3: La ringrazio immensamente, ma io non sto bene, sono a letto, ammalato. Non sono un anziano.
4: Immagino, mi dispiace. Però attenzione, se lei, io le faccio le tre domande, lei risponde esattamente, si porta a casa 176.000 euro. Quindi veda lei se vuole vincere 176.000 euro o rinunciare e rimanere a crepare nel letto. Cosa vuole fare?
3: Vediamo, faccio le domande. Benissimo. Anche dal letto posso rispondere.
4: Allora, un applauso al signor
3: Adolfo.
4: Il signor Adolfo, benissimo. Allora, signor Adolfo, attenzione, tre domande facilissimi. Prima domanda, via. Come si chiama il Papa?
3: Francesco.
4: Esatto, una risposta esatta, la prima. Il signor Adolfo. Benissimo, allora, seconda domanda, attenzione. Che animale è la mucca? È un ver...
3: Mucca, vacca.
4: È una vacca, benissimo. Benissimo, signor Adolfo, sta quasi per vincere il montepremi di 170.000 euro. Allora, terza domanda. Signor Adolfo, devo dire che lei, anche se in questo momento non sta bene di salute, è molto preparato. Quindi io a questo punto farei un applauso alla preparato, benissimo. Perfetto, allora, terza domanda. Così, signor Adolfo, si può sdraiare e riposarsi. Com'è il famoso detto? Lei conosce i detti, no? Sa quelli che si usano un po' tutti i giorni tra la gente, no? Finché la gatta va, lasciala andare, quelle robe lì, no? Allora, attenzione, terza domanda. Il famoso detto. Chi va con il gatto?
3: Impara a zoppicare.
4: Però, attenzione, io la sto aiutando, Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Chi va con il gatto impara a ga...
3: A gattiare,
4: benissimo, un applauso. Abbiamo il nuovo campione di Italia Amore Mio, signori pubblico. Un applauso al signor Adolfo che non sta bene, ma adesso potrà curarsi con 175.000 euro. Un applauso.
3: Un e applauso. Me li mandate, dove li prendo?
4: Adesso. Pronto?
3: Dimmi.
4: Applauso! Un attimo che stiamo facendo. Adesso poi subito dopo la pubblicità la contatteranno. Noi abbiamo sul numero di telefono, verrà contattato dalle nostre centraliniste. La chiamerà sicuramente la signora Anna per metterla d'accordo per consegnargli la valigia con i soldi in contanti. Benissimo! Signor Adolfo, vuole salutare qualcuno
3: a casa
4: che la stanno guardando? Ha dei figli lei? Cosa vuole salutare?
3: Grazie, che saluto.
4: Chiudi. Benissimo, un applauso signor Adolfo. Continuiamo così avanti. Adesso telegiornale qua su Canale 5.
2: Italia,
4: vai.
2: Amore mio.
1: Italia, amore mio. Torna domani, sempre alle su Vai 1.
5: Lo Zoo di 105.
6: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo. Il DJ che riempiva le discoteche più famose. Dopo i suoi grandi successi discografici. Come

0: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Ciao Liliana, come stai? Sono Tony, il DJ.
1: Sono suo nipote.
2: Ah, ok. Senti, ma la signora Liliana non c'è, eh?
1: Sì, sì, al piano di sotto.
2: Come posso raggiungerla telefonicamente?
1: Ma se vuole vado a chiamarla, gliela passo.
2: Grazie, sei gentile. Dici che sono Tony.
1: Va bene, sì, sì, arrivo. Nonna. Sì?
2: Liliana!
3: Ah, Gilberto!
2: Come stai?
3: Bene, bene.
4: Tutto bene.
3: Pedino è arrivato.
2: Sì, dai, passamelo, dai.
3: Gilberto, qualcuno, ben sì.
4: Passami Gilberto, dai.
3: Ti è arrivato adesso che era andato a fare sì. una commissione.
4: Ah, tu stai bene.
3: Ciao.
4: Tu stai bene?
2: Ciao Dino, come stai?
5: Sto bene, sto benissimo. Ma Gilberto? Ma come mai che non hai telefonato nel mio telefonino?
2: Ho fatto questo numero e poi mi ha risposto tua nipote e mi ha passato Liliana.
5: Ho capito io, ma Gilberto sei?
2: Sei Gino tu, eh?
5: No, sono il Dino.
2: Dino, porco
5: Parlo io.
2: Beh, sono Tony, il DJ. Come state? Passato tanto tempo.
5: Ma non mi ricordo più.
2: Siete andati ancora a ballare alla discoteca? Che era vicino a casa, quella che andavate sempre.
5: No. Allora hai sbagliato.
2: Sono anche amico di Liliana.
5: Ah.
2: Passami un po' Liliana, dai, che glielo spiego un po' lei. Che te mi sembri un po' rincoglionito.
3: Chi è? Ma non sappiamo chi sei.
2: Sono Tony.
3: Ah.
2: Oh, ti ricordi allora?
3: Ah.
2: Senti, adesso non per portarti via troppo tempo, ma ti volevo chiedere una cosa. Per caso, a casa, nel tuo armadio, non è che hai una giacca di jeans con una topa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che spara delle fiammate incredibili? Cioè, che ti puoi anche ustionare la faccia.
3: Proprio sbagliato il numero, perché noi in discoteca non siamo mai andati.
2: L'avevate presa in discoteca. Una sera che pioveva vi avevo prestato la giacca.
3: Sì, ma noi non siamo mai andati in discoteca.
2: Scusa, ma non era Brandizzo?
3: Proprio...
2: Ma sì, ero quello che aveva fatto il disco Brandizzo, Brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, Brandizzo, nel culo dello schizzo.
3: Persona.
2: Ma no, ma non è impossibile. Ti ricordi che ballavi sempre? Sei che when I'm born in a sinking away. Let me be, let me be.
3: Mai ballato in discoteca?
2: Ma sì, facevi la cubista.
3: Ma no,
2: ma sì, eri un tronco di figa incredibile. Ti ricordi? Solo che avevi i peli che ti uscivano dal pantaloncino fino all'ombelico. Eri un po' Yeti. Ve lo sapevo, l'ho buttato giù. Sì, ragazzi, voi all'ascolto, voi giovani, questo è un messaggio che vi può entrare nel corpo. La droga di una volta non c'è più, come la gente. Chi se la fa addosso non va al bar.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci qua a raccontare gli accadimenti della mia settimana, giorno per giorno e pagina per pagina. Ecco che cosa è successo. Accidenti, da quando Cosa Fica è partita per andare a trovare i suoi genitori in Africa, mi sento solo. Ma solo. Quella donna lì, coi suoi pregi e i suoi difetti, mi riempie l'esistenza. Più di un pene senegalese in un profilattico per orientale. Però ho deciso di fargli una super sorpresa. Ho chiamato una redattrice di interni. E appena torna a casa si troverà un nido nuovo di zecca. Sì, chi è?
1: Sandra Civitelli, la interior designer.
0: Salve!
2: Sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Oh signore, non mi ero accorta che è un povero sventurato. Il badante non c'è in casa? Avevo un appuntamento...
0: La Madonna, che figa!
2: Prego?
0: No, niente, è che non mi aspettavo, insomma...
2: Cosa?
0: No, dico, complimenti!
2: Grazie, ma non ho ancora visto come lavoro. Ops, mi sono caduti dei fogli, mi perdoni, sono così sbadata.
0: Le tette! Ho visto le tette!
2: Prego?
0: No, niente, è che non avevo mai visto le tette di un'altra donna.
2: Ma scusi, ma come si permette? Ecco, ci risiamo. Il fatto che abbia 3 lauree e 2 master e che abbia progettato 3 fra le case più belle del mondo non frega niente a nessuno. Sempre solo a soffermarsi sul fatto che sia 3 volte Miss Ultra Universo, 2 volte candidata a Miss Turbo e che abbiano usato il calco del mio corpo per 12 dei sex toys più popolari di sempre. Voi uomini siete tutti uguali.
0: Ma no, non siamo tutti uguali, no!
2: Sì, ho capito, ok.
0: No, non siamo tutti uguali, no! Io sono diverso!
2: Sì, ok, basta, si calmi, basta!
0: No, non riesco a smettere di chiedere scusa! Sono completamente arrapato! Aia!
2: Meglio?
0: Sì, mi scusi. È che l'ormone fa fare cose stupide agli uomini.
2: Sì, non ci faccio più caso ormai. Purtroppo madre natura ha esagerato con me. E da quando ho vinto Miss Porca Troia sono senza parole. La vita è proprio un inferno. Sono assillata solo da uomini che vorrebbero possedermi, senza che nessuno si soffermi sulle mie qualità psicologiche.
0: È vero! Non me ne frega un cazzo!
2: Ma come?
0: Mi scusi, non so che dire, le parole mi escono da sole.
2: Sì, lo capisco, capita sempre così. Senta, allora la casa la vediamo?
0: Sì, scusi, prego, sia pecorini, ma si accomodi. Ecco, questa è la sala.
2: Che merda.
0: Ma...
2: Mi perdoni, ma devo essere franca coi clienti.
0: Giusto. Questa è la sala da pranzo.
2: Wow, non ci cagherei nemmeno a terra. Ma come mai questo puzzo di animale selvatico?
0: La mia fidanzata aveva una scimmia. È un nano brasiliano.
2: Nano brasiliano? Ma che cane è?
0: No, è un ragazzo di 1,60 m di San Paolo.
2: Ah, comunque lei è fidanzato. Peccato. I ragazzi impacciati e un po' rincoglionitelli mi garbano. Io non sono per i fusti inutili e palestratissimi. Ma che fa? Perché sta stracciando quelle foto?
0: Quali foto?
2: Quelle con quella ragazza che brandisce una sorta di arma.
0: Ah, questa ragazza? No, non siamo più insieme. È finita da poco.
2: Ah, mi spiace, ma allora non è più fidanzato?
0: Scopriamo.
2: Perché no?
0: Cuore.
2: Oddio, stai bene?
0: Hai capito, caro diario? Quello che sto per scrivere ha dell'incredibile. Mi sono quasi portato a letto Miss Porca Troia e 2 volte Miss Ultra Universo e candidata a Miss Turbo. Insomma, una fica che mai vista. Purtroppo sono svenuto appena accettato il mio invito alla copula. Non so nemmeno io dove ho trovato la forza di esclamarlo. Ma forse il testosterone era così alto che l'uccello ha parlato per me quando mi sono svegliato dai 3 giorni di coma apparente, sdraiato sul pavimento di casa. con le feci degli zingari che mi hanno svaligiato l'appartamento sul petto, perché la tipa è andata via senza chiudere la porta. Ho trovato in tasca un biglietto che diceva: sei carino, rivediamoci. Credo di essermi consumato l'uccello a seghe tenendolo in mano. Wow. PS, ho preso il tetano con le feci degli zingari.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
1: Un benfanculo, cari amici sportivi all'ascolto. Ho un match su Tinder con un porno attore svedese di 72 anni con una straordinaria tolleranza al Viagra. E invece me ne devo stare qui negli studi Rai a sgrillettarmi con materiali di fortuna, mentre qualche altra zoccola si gode quel cazzone fumante e tutto bello tumefatto dopo oltre mezzo secolo di scaramucce anali. E tutto questo per colpa di questa fottutissima Champions League. Sono due i campi collegati quest'oggi: Londra, dove l'Inter affronta i padroni di casa dell'Arsenal, e Barcellona per la sfida tra Barcellona e Manchester Mordor. Diamo subito la linea a massimo voltaggio.
2: Grazie studio! Spalti, gremiti e formazioni al completo qui all'Emirates Stadium di Londra. C'è un po' d'Italia anche nell'Arsenal. Da questa stagione la formazione inglese è infatti guidata dal vulcanico Rocco Scanaglia, allenatore noto per gli atteggiamenti isterici a bordo campo. Speriamo che il direttore di gara sappia tenergli testa. Partiti! E subito l'Inter che attacca con il francese Putantur. Putantur! Putantur! Putantur! Palla in profondità per l'argentino Clitoridacchio. Rigore! Rigore! Rigore! E andiamo! Bruttissimo intervento da dietro dal polacco Smerdandowski e l'arbitro indica il dischetto del rigore. Godo! Godo! Godo! Ma attenzione! Rocco Scanaglia non ci sta! L'allenatore dell'Arsenal entra in campo in monopattino con le vene fuori dal collo e affronta a muso duro il direttore di gara. Gestacci! Sputacchi! Scanaglia tira fuori una Bibbia e indica istericamente all'arbitro un passaggio del Vangelo secondo Matteo. L'arbitro non abbocca e allora Scanaglia getta a terra la Bibbia, la prende a pugni, poi strappa le pagine e se le infila in gola mandando indietro gli occhi e rotolandosi sull'erba in preda a deliranti convulsioni. Poi si rialza, si caga abbondantemente nelle mutande, poi si strappa la camicia e si punta un pugnale al cuore minacciando di uccidersi. L'arbitro tentenna, consulta i suoi assistenti con l'auricolare. Decisione revocata, rigore annullato. Scanaglia corre a festeggiare strofinando i coglioni smerdati sulla panchina avversaria. Porco. Qui a Londra dunque il risultato rimane invariato: Inter 0, puttana 0. Linea a Barcellona.
3: Grazie voce, è una favola, una vera favola, quella vissuta dalla Cenerentola Barcellona. Pensate, un piccolo baretto della Catalogna, il bar della signora Cellona, appunto, che arriva a giocare nella Champions dei Campioni. Questa è la dimostrazione che non servono miliardi per avere una squadra di successo. D'altro canto, è anche la dimostrazione di come il nostro paese sia indietro rispetto al resto d'Europa. Perché da noi non c'è un Bar Mario che vince lo scudetto? Mentre cerco la risposta alla fine di questa canna che ho acquistato sulle Ramblas, dove mi hanno fottuto portafogli e cellulare, diamo la linea alla tizia con le corde vocali della Marlboro.
1: Gianni, un solo giocatore del Barcellona vale l'intero PIL del Belgio, brutto ignorante bastardo. Prima di dire cazzate, magari leggi due articoli. Noi intanto torniamo a Londra, da massimo voltaggio, mentre lo vado a succhiare al direttore di rete per convincerlo a licenziare sto scemo.
2: Grazie studio! Dopo la scandalosa sceneggiata che ha portato all'annullamento del rigore in favore dell'Inter, è stato purtroppo l'Arsenal a prendere il pallino del gioco. Ora vediamo che però il mister nerazzurro ci regala un sogno. Entra in campo l'acclamatissimo Guguru!
4: Riacquistato in tempi record dall'Inter e fortemente voluto dai fan neroazzurri.
2: Guguru! Non perde tempo! Ruba palla con un rubamento di palla e scatta in contropiede! Grande sgroppata di Guguru, che supera in velocità tre avversari! E si lancia a campo aperto verso la porta difesa dal ghanese Ntokulu! Ma attenzione! Che succede? L'allenatore dell'Arsenal entra in campo brandendo un'ascia bipenne e con occhi da demone la cala con inaudita violenza su Guguru, privandolo momentaneamente della testa! Ah! Assurdo! Davvero assurdo! Scandaloso! E mentre la testa del povero Guguru viene recuperata dai raccattapalle, in campo si accende una mischia furibonda! Mister Scanaglia alza le braccia al cielo come a dire: «E che ho fatto di male?» e poi spruzza spray al peperoncino in faccia a tutti e scappa negli spogliatoi. Nel frattempo vediamo che nell'area di rigore ciò che resta di Guguru prende possesso della palla e tiro! Il corpo di Guguru tira ed è gol! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Anche senza testa, quel demente è riuscito a fare autogol! Ma pagliaccio! Porco! Guguru riesce a fare autogol e porta in vantaggio la squadra avversaria! Non è possibile! Non è possibile! Mentre i medici cercano di riattaccare la testa del cambogiano con della colla, io corro in cima allo stadio e bestemmio fino a farmi venire una tracheite acuta.
1: Bene, uno crede che il Barcellona sia una combriccola di vecchietti che gioca a briscola, l'altro si mette ad avvelenare gli arbitri. Direi che è giunto il momento di chiudere la puntata. Forse faccio ancora in tempo a raggiungere il porno attore svedese, altrimenti ripiegherò su qualche senzatetto del Lungotevere. Ho sempre il bagagliaio pieno di tavernello proprio per queste evenienze. Bene. Un bel fanculone a tutti e a risentirci quando sarò uscita dal coma etilico. Da Svidani a pezzi di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro a modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da vent'anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado, vado a farmi fare le seghe qua, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi, e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia, a prezzi modici, perché non la legalizziamo. Apriamo le linee. Cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
4: Sicuramente non in Italia. Ci sono stato quando vivevo, insomma, ho vissuto in Asia per un po'.
3: Sì.
4: E lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
3: Perché no?
4: Perché la cosa non mi interessava.
3: A lei non interessa farsi fare le seghe ai pompini?
4: Non a pagamento, sono i massaggi.
3: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, non c'è... A me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
4: Ma no, ma neanche io assolutamente.
3: E allora?
4: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
3: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare cazzo in qualche centro massaggi cinese?
4: Sì, qualche amico.
3: Cosa accade in questi posti?
4: Non sono mai entrato nel dettaglio.
3: Sì.
4: So che, insomma, si va nei centri.
3: Sì.
4: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
3: Che cosa dicono?
4: Cosa dicono nello specifico non lo so.
3: Vabbè, insomma, quanto costa allora? Dica.
4: Ah, questo non lo so, non glielo chiedo.
3: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiama a fare? Se ne vada a fare in culo, dai, vada a fare in culo gratis, anzi, glielo do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiama a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
5: Sì.
3: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
5: Pessima.
3: Pessima, perché? Dica.
5: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose... C'è uno entra per che ha mal di schiena e esce fuori con...
3: Cosa?
5: Colpifero? Ma massaggiato.
3: Colpifero massaggiato. Quindi lei va a farsi fare le seghe dai cinesi?
5: No.
3: Perché no?
5: Perché ho la mia ragazza che è molto brava a fare altre cose.
3: La sua ragazza è brava a fare altre cose? Dica, quali? Le illustri?
5: Tutto quello che si fa.
3: Una bocchinara la sua ragazza, quella gran pompinara della sua ragazza.
5: No.
3: Sì. Non so, lei ha intavolato il discorso su questo binario. Allora, la sua ragazza è brava a fare i pompini?
5: No. Sì.
3: Sì, la sua ragazza lo dà al culo? Così, no, no, perché prima di chiedere il numero della sua ragazza, volevo completare un attimo il profilo. La sua ragazza è brava, fa i pompini, il culo lo dà?
5: Lo dava, adesso non lo dà più.
3: Non lo dà più, come mai? Che gli è successo?
5: Perché le donne sono fatte così, dopo un certo periodo.
3: Non danno più il culo.
5: Bottega.
3: Quindi lei va nei centri massaggi cinesi solo a farsi massaggiare, poi va a casa per tutto il resto.
5: Sì, ci ho provato, poi mi hanno detto no.
3: No, chi le ha detto no?
5: La cinese.
3: La cinese che cosa le ha detto?
5: Mi ha detto no, noi facciamo tutto, non facciamo solo i massaggi.
3: Ecco, e lei invece ha detto no, grazie.
5: C'è chi ha questo piacere di farsi fare seghe dalla cinese.
3: Sì.
5: C'è chi invece cerca un massaggio, certo, perché ha veramente.
3: Va bene, c'è chi piace, c'è chi paone, c'è chi c'ha. Dai, vaffanculo, butta giù un attimo questo, vai. Vaffanculo, lui è Karate Kid, dai. Renato.
6: Dimmi, dica.
3: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
6: Penso di sì, ma che c'entra mo con la questura?
3: Chi è questura? Nessuno ha parlato da questura.
6: A quest'ora, no, questura, diceva di sé quest'ora, capito?
3: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi,
6: E per me che c'entra di quest'ora?
3: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
6: Ma io anche me, arrivederci.
3: No, ma io sono sconvolto. Ma questo chi cazzo era, il coniglio dell'Alice delle Meraviglie? È tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
7: Da quello che ho sentito, sì.
3: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
7: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
3: Se no... Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione, facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
7: Sarebbe una bella idea.
3: Ma lei ci andrebbe?
7: Sì. Ci andrebbe. In compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
3: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, via, tutti coi cazzi come i moschettieri,
7: eh? Chi non beve in compagnia e chi non segue in compagnia non è figlio di Maria.
3: Esatto, è un ladro e una...
7: È una spia.
3: E se lo deve portare via là?
7: La polizia,
3: benissimo. Lei è in gamba con le rime, eh? È un coglione, però con le rime se la cala. Va bene, arrivederci, grazie per il suo contributo. Grazie. Questa era lì, c'era la tipa col guanter di dar culo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre, prossimo però. Allora io vorrei parlare con una persona che so per certo, per esperienza personale, che sicuramente va a farsi fare i pompini dalle asiatiche, Herber Ballerina.
8: Bruciani?
3: Sì, ciao, come stai?
8: Ciao, ma sto facendo palestra.
3: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
8: Sì.
3: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo?
8: Sì.
3: Sì. Ecco, ma io, sì. Perché la gente se vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
8: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
3: Quindi secondo te uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
8: Esatto.
3: Ma però, esatto. scusa se mi hai detto, però il sushi sì. lo mangia.
8: Ma chi? Lei? Loro lo mangia, cioè le massaggiatrici?
3: No, no, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce, su questo non si discute, però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
8: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
3: Beh, non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Cifre. Su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
8: Un tipo un massaggio romantico con finalino.
3: Con diciamo, happy ending?
8: Sì, dai 50 ai 70, dai.
3: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
8: Sì, esatto, solo che là c'è il lettino, la vasca.
3: Vabbè, dai, ti ringrazio tanto per il contributo, Valerie. Ciao, un abbraccione grande.
8: Ciao,
3: ci vediamo sul lettino, tu cordi dal culo e io che pago. Dai, ciao. Ciao, Valerie, ciao. Vedi quanto paga la sincerità. La sincerità paga, esattamente come la ballerina per farsi fare sì.
0: Radio 105.
2: Yeah. Yo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Sei felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: E invece non mi ha fatto un anno. Tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Ma ce n'è 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800
4: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: Di 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti, poi
3: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro. Flemmario era un ragazzo educato.
1: Sono una persona educata, rispondo sempre alla cosa giusta nel migliore dei modi. Grazie, prego, per favore, venga avanti.
0: Ma anche un ragazzo educato ha i cazzi suoi.
1: La prego, non dica le parolacce, detesto il turpiloquio, detesto tutte le parole che iniziano con C e finiscono con azzo, mi danno fastidio in generale tutte le parolacce, ma anche le allusioni ad organi sessuali, anche la parola pube mi urta un po', quindi con tutto il rispetto, la prego, prima lei, grazie, si accomodi, scusi.
2: Ehi Flemmario, devo dirti una cosa!
1: Il suo tono di voce è fastidiosissimo, siccome io sono una persona molto educata non glielo faccio notare, quindi mi urli pure in faccia, dica.
2: Dette culo a capa!
1: Questo linguaggio è scurrile e inammissibile, è pecoreccio, è di basso grado, è di forza. Quindi mi perdoni, la prego gentilmente, smettere di operare parole che potrebbero urtare la mia sensibilità cortesemente, soprattutto quelle riferite al meretricio.
2: Ok, puttana tua madre con la troia succhia cazzi!
1: Era proprio quella a cui alludevo, il meretricio. Lei ha pronunciato la parola puttana. Ecco, adesso l'ho detta anch'io, quindi anch'io mi sto sul cazzo da solo. Oh, ho detto cazzo. Devo chiedermi scusa, scusi, ci mancherebbe. Adesso rimango attonito davanti all'apparizione di un soggetto che dovrebbe essere il messia moderno ambientato 2000 anni dopo, ma che molto probabilmente non lo è. Oh, oddio, fingo stupore, Gesù.
3: Spagnolo, come stai? Come ho scritto nella Bibbia, quella Bibbia 2, no? Se ti schifano in prigione, tu porgi altra coltellata, sempre la parte della dome, quella dove c'è Milsa.
1: Mi dispiace, le chiedo scusa, non ho mai letto questo bestseller. A dire il vero, non ho mai letto neanche il prequel, non sono molto interessato a questioni religiose. Comunque lei vada pure avanti con il suo progetto pernicioso.
3: Cioè, il concetto, su, tu capisci il concetto di quello di porgere altra cosa, no? Tipo, se io ti do pessata, tu mi porgi denaro.
1: Non sono.
3: Ti faccio esempio, tiro fuori 50 euro.
1: Non possiedo denaro contante.
3: Ecco, cosa vuoi pagarmi, bamba? Ti taglio la gola, pezzo di merda.
1: Non sono.
3: Zitto, che ho visto sbirro. Niente, era solo vigile urbana.
1: Non sono interessato ad acquistare stupefacenti, io sono una persona corretta.
3: Allora, che cazzo vuoi? Perché vieni al parco?
1: Sono venuto a cercare qualcuno che mi possa aiutare a risolvere il mio problema. Io sono una persona educatissima, detesto il turpiloquio. Trovo che sia pecoreccio e barbaro continuare a dire parolacce. Può aiutarmi per favore a non sentire mai più parolacce e turpiloqui nella mia vita?
3: È per questo che c'è la bamba. Tu con bamba non senti più niente. Tutto ti sembra più strano, più diverso. Voglio di fare amicizia.
1: Non sono intenzionato a cominciare a pipare. Ho bisogno di un metodo più empirico per non ascoltare più le parolacce.
3: Beh, allora sei fortunato, un ragazzo che non si fa droga. Perché non hai sentito novità?
1: Se avessi sentito la novità da solo senza dover ricorrere a un falso messia nato 2000 anni dopo e perfino poco credibile che parla metà traba d'Antonio Rumeno, forse mi sarei arrangiato da solo.
3: Potevi dire solo quale novità, no? Invece di rompermi cazzo, eh?
1: Chiedo scusa per essere stato prolisso. Oh, quale novità, messia?
3: Adesso possiamo andare avanti con questo copione di merda.
4: Si chiama Censurator, è la nuova applicazione capace di bippare le parolacce delle persone nello stesso momento in cui vengono pronunciate. State a sentire. Porca puttana, succhiami il cazzo, figlio di Avete visto?
1: Oh, finalmente come sono fortunato. Grazie a questa applicazione posticcia potrò recarmi in posti con persone senza soffrire di agorafobia, ma soprattutto senza incappare in parolacce che si riferiscono agli organi sessuali, alle divinità correnti, soprattutto quelle monoteiste, e al meretricio.
2: Oh, ce la facciamo una birra? Nastra, porca con la dice di tua madre con la perché ci dobbiamo bere una di birra? È stato sta bottiglia prima che dalla piccola figlio di.
1: È straordinario, non ho sentito assolutamente niente, anche se forse oltre a bippare i suoni dovrebbero anche in qualche modo nascondere il labiale, perché ho identificato leggendo l'albero almeno 5 riferimenti a Nostra Signora e alcuni a note prostitute. In ogni caso adesso posso andare a trovare anche mio nonno senza che la mia sensibilità venga ferita. Mio nonno è un noto anticristo.
0: Da quel momento la triste vita di Flemmario cambiò in meglio e quando si è felici arriva anche l'amore.
5: Ciao, mi chiamo Anna Vacca e ti trovo molto carino.
1: Oh, piacere Anna Vacca, io sono Flemmario e con molto rispetto anche io trovo la tua persona estremamente affascinante, al di là del tuo nome che costituisce un bieco gioco di parole e dovrebbe farmi capire che forse tu sei avvezza al meretricio. In ogni caso vorrei trovare un eufemismo per rivelarti il fatto che sogno segretamente di mungerti, ma ho paura che questa cosa risulti irrispettosa, quindi non te lo dirò e non farò allusione alle tue mammelle.
5: Andiamo da me?
1: La Madonna, che velocità. Volevo dire, molto volentieri. Grazie, prego, prima lei si accomodi, attenta al gradino. Mind the step.
5: Oh sì, Flemmario. Così, così di più, fammi con la così. Sono la tua. Dai, voglio il tuo c***o, dai, Flemmario, così. Sì.
1: Oh, per Giove, una foresta di beep proprio sopra le parole che volevo sentire. Questo censurator è un prodotto deludente. Voglio sentire quelle parolacce perché mi arrapano, se no mi viene il pene moscio.
0: E quando si è felici e arriva l'amore, è il momento di prenderlo in culo dalla vita.
1: Oh, funziona anche su di me. Oh, porca. Volevo farmi una bella scopata. Oh, can. Spero che si sia sentito can.
0: Alla prossima puntata di Black Mirror. Lo schermo negro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Ci siamo. Torna un nuovo Wonderland con le voci clonate di Marco Mazzoli. Ora vi facciamo sentire le voci che sono state utilizzate per ricreare quelle artificiali.
3: Io non ho mai capito una roba, perché gli americani strippano così tanto per Bellagio? Ci sono dei posti in Italia bellissimi che gli stranieri in generale non si inculano e poi si innamorano e diventa Bellagio, Bellagio, Bellagio.
2: Andiamo a sentire come le ha ricreate l'intelligenza artificiale.
3: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
2: Una merda anche oggi. Allora Paolo Noyes ha deciso di aiutare Wender a farle meglio. E questo è il risultato.
3: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
2: Ancora più merda di prima. Ma noi la mettiamo lo stesso. Andiamo a sentire Marco Mazzoli che chiamerà le concessionarie di macchine costose a Milano.
4: In linea con i centri Porsche di Milano. Le nostre linee sono momentaneamente occupate. Sarà nostra onore rendere più breve possibile la vostra gentile attesa.
3: Ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua.
5: Buongiorno, Porsche, sono Giulia.
3: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
5: Provo a chiedere un secondo ai ragazzi che si occupano della vendita. Un secondo, solo le passo la chiamata.
3: Passami qualcuno che ne sappia di auto. Veloce! Veloce!
5: Grazie. Guarda, se mi lascia il suo contatto telefonico la faccio richiamare il più breve tempo possibile, che adesso i ragazzi sono leggermente occupati.
3: Mi serve per stasera.
5: Va bene, mi dia il suo numero che la faccio ricontattare allora. Numero?
6: Concessionaria Tori Audi. Per service digitare 1.
3: Senti,
6: motori, buongiorno.
3: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna? Mi serve per stasera.
6: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina. Dovresti provare a sentire la vendita, il reparto della vendita.
3: Senti,
6: quindi dovresti rifare gentilmente il numero e digitare 2 per la vendita, perché da qua non riesco a passarteli.
3: Cos'hai in pronta consegna?
6: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina, reparto officina. Dovresti gentilmente rifare il numero e digitare 2 per la vendita, che ti stanno a dare tutte le indicazioni.
3: Senti, mi sei così simpatico che quando verrò in concessionaria ti mollo una centra che ti giro la testa.
6: Va bene, va benissimo.
3: Sono Marco Mazzoli. Se mi senti parlare così è perché facendo la radio ormai parlo tutto impostato.
6: Va bene, è l'unica cosa che non ti posso, non riesco comunque ad aiutarti, mi spiace.
3: Ok, allora non la compro più l'auto. Oh, ciao, grazie.
6: Grazie a te, ciao.
7: S.P.A.
3: Chiapparella Succhiamilla.
7: Digitare 2 per il reparto Audi.
8: Esatto, veicoli, buongiorno, sono Sara, operatrice BDC, come posso aiutarla?
3: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
8: Allora, mi attenda che provo a verificare.
3: Passami qualcuno che ne sappia di auto.
8: Sì, mi attenda. Scusi per l'attesa, ho provato a contattare la collega, ma mi dice che in questo momento è in ricezione con un cliente. La richiama direttamente lei se mi lascia un recapito telefonico.
3: Ok.
8: Mi dica pure.
3: Sono Marco.
8: Sì, un recapito telefonico.
3: Ascolti il programma alla radio?
8: Sì, le chiedo solo se mi può lasciare anche un recapito telefonico, se no la collega non la può ricontattare.
3: Cos'hai in pronta consegna?
8: Allora, lei mi ha chiesto un Audi Q8.
3: Atalante e Sgarrabino. Scherzo, lo sai.
8: Ok, le posso chiedere un recapito telefonico?
3: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
9: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
10: Buongiorno.
3: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
10: Allora, devo passarle i colleghi della vendita.
3: Mi serve per stasera.
10: Pronta consegna per stasera?
3: Passami qualcuno che ne sappia di auto, veloce!
10: Allora, mi serve un cognome e nome?
3: Sono Marco Mazzoli, quello di Radio 105. Hai presente chi sono?
10: No. Un numero di telefono?
3: Ascolti il programma alla radio?
10: No.
3: Allora non la compro più l'auto. Oh, ciao, grazie!
11: Ciao, buongiorno, sono Fortuna.
3: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
11: Devo sentire i colleghi.
3: Mi serve per stasera.
11: Mi ripeti il nome?
3: Sono Marco, Marco Mazzoli di Radio 105.
11: Un attimo.
3: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
11: Sì, sono le 3:17.
3: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
11: Sì.
3: Ascolti il programma alla radio?
11: Sì.
3: Senti, allora, voglio una Porsche per stasera. Cos'hai in pronta consegna?
11: No, Porsche no.
3: Passami qualcuno che ne sappia di auto, veloce!
12: Quando è che andate in onda con questa cagata qua? Così almeno la sentiamo, la mettiamo in filo diffusione.
3: Meno male che vendi auto, perché filo diffusione non lo sentivo dal 1985.
12: Io faccio tutto.
3: La saluto con il nostro saluto ufficiale.
12: Vabbè, dai, ciao.
13: Radio 105. Radio 105.

0: piace.
1: La tua vita più colore ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
0: Minchia come ci piace.
1: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
0: Minchia come ci piace.
1: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: dosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: sono... No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland. Amici, torna Wonderland oggi e tornano le voci famosissime che ho utilizzato per anni. Le voci di Claudio Verdone, lì, come si chiama? Quello l'attore italiano, lì, Carlo Verdone, non me ne frega un cazzo di come si chiama. L'importante è utilizzare a gratis le sue voci. Utilizzerò quindi le voci sue, ma di due film differenti. Il primo film è quello, il secondo film è quell'altro. Andiamo allora, vaffanculo!
2: Vai Wender, massacralo.
3: Vittima 1, Friuli Man.
2: Vai Wender, massacralo.
3: Vittima 1, Friuli Man.

0: qualcosa del genere gli interessava?
1: Non penso proprio.
0: Ma era reperibile da qualche parte?
1: No.
0: Era intracciabile?
1: No.
0: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
1: Ok, allora regolati con l'altro.
0: Senti, no. Ma tu pensi che le cose del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli vanno bene?
1: Non penso proprio.
0: Senti, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
1: Ma neanche morto. Ma se, ho un periodo veramente che dei coglioni non hanno cazzo da fare, che telefonano a me, dove hanno messo il numero sui cessi.
0: Certo, certo.
1: Sì, certo, certo.
0: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
1: Ma no, nessuno voglia di conoscerti neanche.
0: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
1: Abbastanza per farti un culo che te lo ricordi per tutta la vita.
0: Ci sentiamo allora.
1: Addio.
0: Va bene, ciao. Ciao.
2: Vittima 2. Il signor Cappella.
3: Cappella. Pronto?
0: Pronto?
3: Sì.
0: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Pronto?
4: Chi è che parla?
0: Ciao, sono Enzo.
4: Ah?
0: No, Renzo, Enzo.
4: Guarda, io non ti sento.
0: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato un po'.
4: Ma non ti sento per niente, faccio stai.
0: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
4: Ma chi è?
0: Ciao, sono Enzo. Ciao, sono Enzo.
4: Enzo? Io non conosco Enzo, vai, vai.
0: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, sono Enzo.
3: Ma quale Enzo è?
0: Io sono un amico da tuo fratello.
3: L'amico di?
0: Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Pronto?
4: Vai a fanculo, hai capito?
0: Vabbè, ci sentiamo allora. Ciao, ciao.
2: Vittima 3.
5: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
0: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
6: Io ma neanche mi fai un gran cazzo di
0: io sono
6: chi ti senti?
0: Io sono un amico di io sono un amico da tuo fratello.
6: Ma mi offri dai miracoli.
0: Niente, no.
6: Io sono un padre dell'angelo nero.
0: Niente, no, ho chiamato per
6: si mi guarda quella bella messa satanica, ma vai strafiga Tito Soleca puttana e tomare con i giucciacassi.
0: Senti,
6: adesso basta tra mezz'ora adesso lo posso do porco.
0: No, ma senti, per curiosità, no, ma senti, no, per curiosità,
7: va bene, ciao, ciao.
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
9: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
10: Però.
6: Però.
10: Però.
6: Però.
10: Però.
6: Però.
10: Però.
6: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però
2: this is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
4: le avventure telefoniche di Dean

0: Pronto?
1: Well, the lines seem to forget to see.
2: Ancora lui?
0: Dai, dai, stiamo mangiando. Guarda, stiamo tu mangiando. Non ci rompere.
3: Pronto?
1: Well, the lies seem to forget to see when it for it's more well, the last song and I wing it to win the side, faccio the cazzo. Quingo lane, diggy diggy dane, diggy diggy dane, diggy diggy succhiami la cappella.
3: Ma che cazzo sei?
1: When this show, when he gonna do, when he gonna do, c'hai una faccia di culo.
3: Ma sei compreso uno cazzo, no? Ecco, fa qualche storia mi ha chiamato.
1: Non ho capito un cazzo.
0: Pronto?
1: Can want you fries and if he killed the Troia.
0: Ma è buon.
1: Prendo qui, prendo, prendo qui, prendo, prendo qui, mano questo
3: pelo nel culo.
1: E se ti vedo, se ti vedo, se ti vedo per strada, te lo spacco sulla schiena.
3: E vieni, comincia a venire.
1: Wingle lie, wingle sag die, when again for, when again a man.
3: Mi portere mamma ta.
4: Pronto?
1: Can want you fries and if he killed the Troia.
4: Ma porco
1: se ti vedo per strada ti fico un caccio nel culo.
4: Porco
5: questo è un vecchio potenzialmente spremibile e vendemmiabile per la prossima stagione del Wonderland da fare a pezzi fino a Natale.
4: Ma chi cazzo sei?
1: Can want you fries and if he killed the Troia.
4: Chi sei?
1: Wingles and diggy diggy diggy diggy denti fico un pugno nel culo.
4: Ma vai a fanculo figlio di puttana.
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la
4: guarda punch. Che non fai ridere per niente. Ma lo sai che ora vado dai carabinieri a denunciarti?
1: Succhiami di mammella di, di mammella di, te le fico tutte le
4: porco la
1: ignorante, tutto tu signorante.
4: Ma non ti vergogni, signorante, porco
1: ignorante capra di merda.
4: Ho detto porco di.
5: È perfetto per settembre. Andiamo avanti.
0: Pronto? Pronto.
1: Well, the lies seem to forget to see when it for it's more.
0: Ma va con la madosca, ma che vuoi?
1: Well, the lies song and I wing it to win the side, faccio the cazzo.
0: Che stai dicendo?
1: Well, the lies when I fly in the sky, when the calcio nel
0: ma
1: culo.
0: Ma senti un po', lascia sta la canzona. Ma sai a dove a che tu canti e la gente qui a ricover. Se vuoi venire a ricover insieme a noi, insieme all'anziano, vieni pure, né? Che c'è un posto anche per te. Ma non lo so io, se ti scemo tutto.
1: Quanti schiaffi ti tiro se
0: ma
1: ti
0: va via, va, non stare a parlare che non ti rispondo, va bene?
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch.
5: Cari ascoltatori e fedelissimi dello zoo, oggi per chiudere quest'ultimo Wonderland, il malato sotto al cappello proverà a chiamare Ennio per sentire la sua reazione.
1: Well, the lies seem to forget to see when it for it's more. When the last song and I wing it to win the side, fight the cats.
3: Why you get back? Parker, chi
1: Wingo lane, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang,
2: chi sei?
1: When the show, when it gonna do, when it gonna do, c'è una faccia di culo.
2: Sei porco di... Ma che sbaglio numero? Che gamba, porca la... Chi sei? Chi sei?
1: Wingin dain digi digi dain digi digi dain.
2: Gaglia tua madre, porca la... Ma che stai cercando?
1: When the lie, when the fog is I f*** di mozzarella.
2: Non ti capisco, non ti capisco.
1: When the lie, when the fog, when the sky, figlio
2: boia.
1: Figlio di puttana che sei, se ti vedo per strada.
2: Porca la f***, porca non c***, hai sbagliato il numero. Ma porca la f***, bastarda la f***, vai a cagare, vai a cagare.
5: Se anche tu vuoi supportare il Wenderland, fai una donazione seria al PayPal di Wender. wenderdj@me.com. Aiutiamolo a trovare Arnaldo e l'indirizzo di Ennio. Grazie.
6: Radio 105.
7: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: everyone, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: Segreto.
4: Segreto.
5: Il segreto.
3: Il segreto.

La perfida donna Ruanda continua a nascondere il suo segreto. Tutti cercano di scoprire il suo segreto, ma nessuno scopre il suo segreto. Donna Menisca sta per rivelare il segreto alla serva straccia, ma cade in un misterioso coma vocale.

0: straccia! Serva straccia! Brutta nana scansa fatiche! Dove si è cacciata? Serva straccia!
1: Eccomi, signora! Eccomi!
0: Oggi ho voglia di cavalcare, serva straccia! Presto, vammi a sellare il tricheco stanco!
1: È sicura, donna Ruanda? Fra poco dovrebbe arrivare il nuttaio Belcongo per la lettura del testamento del dottor Virales.
0: Cretina! Ma non lo sai che io e il notaio Belcongo abbiamo un trascorso anale?

0: Siviglio, padre Siviglio! Sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio. Ma dove si è cacciato? Padre Siviglio!
1: Padre Siviglio è sparito, donna Ruanda.
2: Il segreto.
3: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
0: Commissario Formentello! Cosa ci fa qui?
1: Potrei farle la stessa domanda. Commissario Formentello, cosa ci fa qui?
0: Commissario Formentello, ma cosa fa? Il pappagallo?
1: Potrei fare la stessa domanda. Che ore sono?
0: Ma non è la stessa domanda.
1: Le piacciono le pannocchie?
0: No, senta, non ho tempo da perdere, commissario Formentello. Devo tornare a Villa Calabria. Fra poco ci sarà la lettura del testamento del dottor Virales. Vuole venire con me?
1: Potrei farle la stessa domanda. Vuole venire con me?
0: D'accordo, se proprio insiste verrò con lei. Ma non si faccia illusioni, commissario Formentello. Ricordo benissimo che io e lei abbiamo un trascorso anale.
2: Il segreto.
4: Non abbia paura, se va sragia.
5: Lei è gallese. Questo è un duca gallese.
4: Negro, è negro,
5: palle, l'ho fatto, ma hai detto che non va bene?
6: Fare un'altra versione.
0: Notaio bel Congo.
4: Donna Ruanda.
1: Notaio bel Congo.
5: Roar, roar.
7: Come roar?
4: Ora che ci siamo tutti possiamo procedere per la lettura del testamento del dottor Virales. Io, dottor Virales, ora vi rivelerò il
2: segreto
4: di donna Ruanda. Il segreto di donna Ruanda è...

0: Mi ha cercato qualcuno? Sento della suspense nell'aria del Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Scusi, lei chi è?
1: Sono uno che nella serie dice soltanto questo. Potrei farle la stessa domanda.
0: Bello, perfetto. Si vede che non abbiamo i soldi per finire questa merda di serie.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Potrei mandarla a fanculo.
1: Potrei fare la stessa domanda.
0: Faccia invece la stessa cosa, si levi dai coglioni.
1: Ah, potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, vada a farla da qualche parte, possibilmente lontano dal Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Vada.
2: Vuoi sapere anche tu il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo. Dicevo, vuoi sapere anche tu qual è il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì. Lo vuoi sapere?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai rotto i coglioni. E questo non è un segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Porco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorda?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto?
6: Buonasera, sono il professor Xavier, psicologo. Parlo col signor Bucchino?
5: No, non c'è.
6: Lei chi è, scusi? Con chi sto parlando, mi perdoni. Salve, io chiamo da parte del governo per la nuova iniziativa a seguito del DPCM. Non so se ha seguito le ultime vicende.
5: No, non le ho seguite, non so cosa sono.
6: Praticamente il governo ha creato questa serie di indennizi a seguito di questo DPCM, prendendo in considerazione tutte le persone che sono nate e cresciute bullizzate per colpa del loro cognome. Appunto, suo marito, in quanto Bocchi, giusto?
5: Sì,
6: perché qua ho una lista interminabile di Bocchi. Lei come si chiama, mi perdoni?
5: Io di cognome o nome?
6: Nome e cognome. Non ha mai cambiato il suo cognome dopo il matrimonio?
5: Perché dovrei cambiarlo?
6: Non so come
5: però
6: si fa in America.
5: Marito, basta.
6: Solo suo marito è Bocchi, quindi. Avete avuto figli?
5: Certo, due.
6: Due, anche loro Bocchi, quindi?
5: Certo.
6: E lei invece quindi non ha mai cambiato. Quindi qua di Bucchi sono tre, giusto? Giusto? Mi conferma? Sto prendendo un attimo di appunti, ok. Quindi lei ha fatto figli con Bocchi. E non ha mai considerato, oltre all'indennizzo, effettivamente la possibilità di cambiare questo cognome? Perché comunque chiamarsi Bucchi, no, al giorno d'oggi immagino che abbia subito un sacco di bullismo lui da giovane. Non so, non è mai stato chiamato Bucchi. Bucchi, mamma, tutte queste robe. Immagino, poverino. Se vuole le dico una lista qua di cognomi disponibili.
5: No, guardi, penso che mio marito non penso che lui voglia cambiare il suo cognome, guarda.
6: Qua ne ho alcuni molto interessanti, tipo Stucca Cannoli, che va molto in Sicilia.
5: No, non mi interessano.
6: Boccaciccio.
5: No, scusi,
6: Campari Soda.
5: Salve.
6: Quindi lei rimane col no? Ma sta buccina.
7: Pronto?
6: Pronto, la signora l'ho chiamata poc'anzi, sono il professor Xavier.
7: Sì, scusi.
6: Mi sto cercando di presentare. Sono il professor Xavier, sono uno psicologo.
7: E quindi?
6: La chiamo per la nuova iniziativa del governo, per il nuovo DPCM, non so se ha sentito. Lei è finita all'interno della mia...
7: Non so che la passo,
6: certo, grazie mille.
7: Pronto?
6: Pronto, la signora Ficchio? Io sono il professor Xavier, sono uno psicologo e appunto la chiamo...
8: Io insegno psicologia, quindi mi dica.
6: Perfetto, da collega a collega. La chiamo dal governo per la nuova iniziativa del DPCM. Non so se ha sentito, se ha seguito le ultime vicende.
8: Riguardo i 4 anni più 2?
6: No, riguardo i 5 cazzi più 6. Lei, in quanto finocchio, è all'interno della lista del governo per questa iniziativa, per chi ha effettivamente un cognome al di fuori,
8: no,
6: tra virgolette, della norma.
8: Non mi interessa, la ringrazio, buonasera.
6: La finocchia acculturata.
9: Pronto?
6: Pronto, buonasera, sono il professor Xavier, psicologo. Parlo col signor Bucchino?
9: Sì, sono io.
6: Salve. Lei è all'interno di questa nuova iniziativa del governo, appunto, che si chiama Cognomi Censurabili, affinché le venga donato un indennizzo o risarcimento per via, appunto, del suo cognome. Lei si chiama Bucchino, giusto?
9: Sì.
6: Ok, immagino che sia stata dura nella sua vita subire bullismi, mobbing, le è mai capitato?
9: Sì, questo sì, di sicuro.
6: Sicuramente, tutta la vita sentirsi bucchi di qua, bucchi, perfetto. Il governo ha iniziato a prendere a cuore le persone che hanno appunto questa tipologia di cognome per valutare un indennizzo, un risarcimento per lei e darle anche la possibilità di cambiare cognome se volesse.
9: Guardi, ormai non è più quello, non ci faccio più neanche caso.
6: Non fa più
9: lasci stare.
6: Ma lei ne ha sofferto durante la sua vita? Quanti anni ha, mi perdoni?
9: Ho sofferto fino a un certo punto.
6: Quanti anni ha?
9: Quelli che avevo davanti, quando sono quattro coglioni che parlano per niente, già si è detto tutto.
6: Poi si è reso conto che non le piaceva.
9: Le persone, le guardo e le stimo per quello che sono, non per il nome e il cognome, che ce ne sono anche peggio di per mio.
6: Ma su questo sono d'accordo con lei.
9: Non ho mai avuto a che dire. Ormai mi sta scivolando addosso e mi è sempre scivolato addosso.
6: Beh, che cosa le dicevano da piccolo? Non so, tipo quali insulti le dicevano?
9: Sì, di tutti più.
6: Del tipo? Bocchina mammata, bocchina sorrata, robe così? Grandi classici. Se vuole, ho qui una lista di cognomi alternativi che alcuni suoi omonimi, altri signori Bocchino, che hanno voluto cambiare, tipo nel siciliano va molto Stucca Cannoli.
9: Sì, sì.
6: Invece in zona latina Fellazio.
9: Come ho detto, quando lo cambio, cosa fa? Potrebbe andare bene, poteva andare bene per mio figlio, ma.
6: Beh, se vuole.
9: Mio figlio ha preso il cognome di mia moglie.
6: Che lui è figlio di Bocchino, praticamente.
9: Come ho detto, visto che mio figlio ha preso il cognome di mia moglie, quindi.
6: Figlio nato da un pompino?
9: Sì. Va bene.
6: Ma suo figlio come ha cambiato cognome?
9: Ma mio figlio ha cambiato, non so neanche dire chi, perché.
6: Ma lei è Bocchino con o senza ingoio?
9: Sì. Senta, lei adesso sta facendo delle allucinazioni, cioè
6: allucinazioni
9: sul cognome. Cazzo, lei dice? Non è quello che mi sta dicendo di essere.
6: Io sono il professor Xavier.
9: Quindi, non rompi i coglioni, perché ho capito, no? Visto che lei sta andando avanti a insinuare delle cose che non sono sue, non rompi i coglioni e stia attento a quello che dice, perché io, lei non sa neanche che cosa faccio. Quindi
6: non
9: stia
6: immaginare.
9: Attento a quello che dice e quello che fa, capisce?
6: Ciuccia Ciccio?
10: Ciclope, Tempesta, ho bisogno di voi. X Cognomen. 105.
0: Lo Zoo di 105.
11: Bene, bene, benissimo. Allora, silenzio in aula, per favore.
12: Scusate se vi interrompo.
13: Scusi, lei ha appena interrotto uno, il signor giudice che ha bestemmiato, e lei è anche uno zio.
12: Non mi importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione. E io adesso vi faccio saltare in aria in nome di
13: No, ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
12: Non si crede? Tiri questo filo.
14: Signor Fausto,
13: questo?
12: In onore di porca.
15: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
16: Non si muove per niente.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna meme.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
4: Zizzagna Man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna Man.
6: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scendere in zammetto.
5: Zizzania meme.
10: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
11: Messo?
12: Scusa.
11: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
13: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
14: Ma che puzza.
13: Mi schiaccia il 7, per favore.
14: La gente che non si lava le ascelle.
15: Mi schiaccia il 4.
14: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
15: Non si ha pazienza, un attimo.
16: Questa non respira più.
10: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
15: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
14: Senta un attimo, io devo andare a casa.
15: Ho capito, sì, ma non vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
14: Se lei non si lava le ascelle.
13: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
15: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
13: Ma chi se ne frega.
15: Non calpesta, allora faccio che spazio.
10: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
17: Dai, per favore.
6: Permesso!
15: E lei c'è spazio!
6: Ma
15: dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzania?
6: Sono Zizzania! Piacere!
17: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
10: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
17: Ma che puccia!
10: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzania!
15: Lei
6: si sente la puzza di
15: lei?
6: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
15: Vada fuori, maiale!
10: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
15: Maledetto vecchio!
14: La moffetta maledetta!
6: L'avete ammazzato!
15: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
15: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
15: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
14: Non guardi me, io non ce l'ho.
15: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
15: Prendiamo quello del cadavere.
6: Io guardo il cadavere, trovo cazzi.
10: Sei un grande. Bravo Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni giorno a fare un punto della mia giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Amore, scusa se ti disturbo mentre stai facendo il tuo puzzle, ma volevo sottoporti un paio di domande per la casa nuova.
1: A parte che la prossima volta che mi tocchi una spalla con la mano da prete moscia senza avvisarmi che sei tu, ti sradico il DNA e lo sostituisco con un disegno. E poi, che cazzo è un puzzle?
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale e violentissima presa di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto.
1: Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosce e quando mi tocchi lentamente la Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia.
0: A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa se ti stavo disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante, come comporre un puzzle.
1: Ancora? Ma che cazzo è sto puzzle?
0: È quello che stai facendo adesso! Anzi, che immagine stai ricostruendo?
1: Ma io non sto facendo nessun puzzle!
0: E scusa, che cosa sono i tocchetti di immagine che sono sul tavolo?
1: Le tue foto d'infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda!
0: Ma come?
1: E non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi per casa.
0: Ma le mie foto d'infanzia? Ma perché? Ma che motivo c'era?
1: Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa, sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternit a Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare ed adattarsi, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.
0: In effetti.
1: Dai, cazzo volevi?
0: Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiesto come intendiamo regolarci per i lavori di ristrutturazione della casa.
1: E tu cosa gli hai detto?
0: Di rilasciare la fattura e lo paghiamo con un assegno.
1: Ma sei deficiente?
0: Perché?
1: Ma da che mondo è mondo con le maestranze si contratta e si baratta, deficiente? Aspetta che risolvo io. Pronto, Gennaro? Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, certo. Senti, quant'è? Ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini. Che dici? Sei un osso duro, allora. Allora, facciamo così. Tu finisci i lavori e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare a vita. Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e te l'avrei messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto. Ma niente ano, che arriva la primavera e uso la bici spesso. Ciao ciao! Ecco fatto. Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto?
0: Non ho colto la cosa della bicicletta.
1: Ci siamo concordati, stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco con dentro i tuoi nonni.
0: Che senso, scusa?
1: Ho disdetto lo spazio al cimitero. Figa, ci costavano 30 euro all'anno.
0: Hai capito, caro diario? A volte Cosa Fica è un po' eccessiva nelle sue decisioni e credo che pecchi di impulsività. La decisione di buttare le spoglie dei miei nonni nell'umido e di stracciare le foto dei miei ricordi di infanzia non mi ha proprio fatto piacere. Però siamo una coppia e rispetto il suo modo di vedere le cose. Però la numero uno delle contrattazioni. Per i lavori di casa abbiamo speso pochissimo e dovresti vedere con che sorriso gli operai ci hanno consegnato le chiavi di casa. Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano per sapere se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa Fica ha venduto la bicicletta. Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. PS. Ieri l'imbianchino al bar mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio di un ritocco di termo. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi. È una fortissima tendinite.

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho votato con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosetta.
4: Mi dica.
5: Guardi, io devo effettuare il cambio stagionale degli pneumatici. C'ho un po' di confusione, non sono tanto pratico, a cominciare dal fatto che non so esattamente le gomme che ho io che cosa sono, capisce?
4: Sì.
5: Esattamente. Allora ho provato a misurarlo, ho preso il calibro e ho misurato i buchettini che ci sono sopra le gomme, no? E mi sono scritto anche con una certa perizia, diciamo, tutti i risultati. Allora, la gomma davanti destra ha dei buchettini, diciamo, quelli da di sopra, no? Allora, uno è largo 2 mm e l'altro è largo 3 mm. Cioè, poi nella gomma di sinistra tendenzialmente sono tutti tra i 4 e i 5 mm, quindi vuol dire che la macchina va un po' storta, capisce?
4: Ok. Allora, intanto, per sapere che gomme c'ha lei, conviene che venga direttamente qui con la macchina.
5: Ma il problema di venire lì è che queste gomme qua sono un po', diciamo, un po' usurate, non mi fido tanto a venire io, capisce? Allora, se era possibile, mi facevo dare un passaggio in macchina dall'amico Sergio, caricavamo dentro la macchina tutte le gomme, ce le portavo direttamente. Però poi mi sono domandato, dopo, perché questa strategia inizialmente mi sembrava una strategia intelligente, no? Perché mio amico Sergio mi dice, guarda, già che vai, fatti fare anche la campanatura. Ma se io mi porto le gomme e poi chi me le monta a me?
4: Infatti è quello.
5: È quello lì il problema, capisci? Allora non è una tanta.
4: Ma allora scusi, le gomme che c'ha lei sai,
5: sì,
4: sono usurate, nel senso che si vedono le tele metalliche fuori.
5: Diciamo, allora, l'anteriore destra effettivamente ha una leggera lacerazione nella quale si intravede parzialmente un pochino di reticolo. Questo succede perché dove abito io, che sto in campagna, su, vedete un posto bellissimo, tra l'altro deve vedere la primavera, che meraviglia, che ha fatto adesso, ci sono tutti i fiori, è splendido. Comunque, cioè, andando su dalla parte, diciamo, quando vado in su, ok, c'è questo cazzo di canaletto, vedi un canaletto tutte le volte che giro e crà, mi va a finire contro questo belin di canaletto tutte le volte.
4: Sul fianco questa lacerazione?
5: Bianco, sul fianco.
4: Ma questa lacerazione ha fatto perdere aria alla gomma, o ha fatto una specie di bugna?
5: Nel senso di un rigonfiamento?
4: Sì.
5: Allora, inizialmente vi era un rigonfiamento, poi il mio amico Sergio mi ha versato questo compressore, ci siamo messi lì e già abbiamo dato una cucita a questo buchetto che c'era. Ci siamo messi lì con quel filo, lo spago, diciamo, e abbiamo dato una cucita. Quindi adesso il buco si vede, un po' si vede anche lo spago, perché non abbiamo tagliato tanto sottile che non ci vediamo tanto da vicino.
4: Perché io le dico, l'unico modo per fare tutto, la convergenza, la campanatura, cambiare le gomme e portare più la macchina.
5: Anche questa roba qua mi ha detto mio amico Sergio che devo fare la ricampanatura lì, non so che. Ma cos'è questa campanatura? Converge, sì, perché tra l'altro io ho notato che vado da strade su da me dritte non ce n'è tanto, però ho notato che già io comunque, diciamo, ho questo problema di cervicale qua al collo, che non riesco tanto a muovere bene il braccio sinistro, e conseguentemente ho anche una piccola paresi dal lato sinistro del volto, quindi già diciamo che non sono tanto agile a fare le curve a destra. E poi ho l'impressione che la macchina comunque vada sempre tutta da una parte. Allora mio amico Sergio, che deve essere più pratico lui, perché comunque aveva fatto il militare nel Genio Pontieri tanti anni fa, parliamo adesso, lei mi sembra un ragazzo giovane, non ci avrà neanche presente, ma non ce l'avrà presente, comunque tanti anni fa si faceva il militare, ha fatto il militare nei carristi, non nei Genio Pontieri. Genio Pontieri è amico Luigi che me l'ha raccontato un altro. Beh, comunque, insomma, mi ha spiegato che la macchina deve andare dritta, capisci? Mi ha detto che devo fare la campanatura,
4: sì, allora,
5: è una roba del
4: cazzo. Aspetta, lei può venire piano, può venire tranquillamente qui.
5: Qui, okay. Non c'è pericolo, diciamo.
4: No, basta che viene piano, viene qua e noi le vediamo tutto, va bene?
5: Tutto, va bene,
4: allora,
5: ma
4: c'è una cliente qui.
5: Senta, scusi, siccome io ho abbondanza di nastro isolante che mi era servito per un altro lavoro, che dovevo fissare il gazebo, che mia moglie ha fatto un casino in giardino, che aveva voluto mettere il barbecue, poi non lo voleva più, e io per siccome il gazebo ci volava via, che sono venuti questi giorni, devo prendere una mucchia di nastro isolante per fissare sto bene di gazebo per non farlo volare via, e poi comunque volato via lo stesso, perché è arrivato il vento, ha sradicato i paletti, se ne è andato con tutto lo scotch. Comunque, avendo questa sovrabbondanza di nastro isolante, mi chiedevo se eventualmente io do una passata sulle gomme di nastro isolante.
4: No, non serve a niente, non quello serve, non serve a niente. Va benissimo così, serve. Basta che non si fa la bugna, non perdere la gomma, lei viene qui piano.
5: Ma come faccio a sapere di che stagione sono i miei pneumatici?
4: Viene qua, io diciamo noi.
5: Ma senta, ma se io gliene porto una alla volta, vengo giù in macchina con mio amico Sergio, portiamo una gomma alla volta, gli altri contestualmente potrebbero essere dello stesso tipo. Perché le spiego?
4: Non è detto. Serve che venga qui con la macchina.
5: Perché io ho la sensazione. Perché io ho la sensazione che quelle di dietro sono un po' più piccine, capito? Cioè, adesso io non è capito.
4: Ha maggior ragione, venire qui con la macchina. Perché se non viene qui con la macchina, a prescindere dalla convergenza, non gliela posso fare. Perché la convergenza si fa sulla macchina.
5: E quella roba lì.
4: Se mi porta qui la macchina, non c'è altra soluzione.
5: Ma quella roba lì della rivulcanizzazione. Mi sono preso una punta, mi ha detto di dirle di rivulcanizzazione.
4: No, non si può fare sul fianco quella roba lì.
5: Non allora, si può fare, lasciare, niente, vulcani, vabbè. Ma non sarà pericoloso venire giù da quelle stradine lì, quelle come messe in cucine?
4: Non si preoccupi, non si preoccupi.
5: E
4: forte che viene piano,
5: da,
4: non
5: tanto forte non ci vado, perché cosa vuole, c'è una certa età. E poi ci sono i daini che attraversano, bisogna stare attenti che c'è anche i freni che fanno un po' fischiano, come quella merda che mi ha messo giù il telefono. Fa lo stesso rumore di fischio della merda che mi ha messo giù il telefono. Ma dimmi te se devi fare andare in giro una persona anziana con la macchina cucita con lo spago. Irresponsabile di merda. Oh, niente, non si riesce a tenere un'informazione. Questi giovani, 3000 ore davanti a TikTok, una telefonata, non sanno che cazzo dire. Taffanculo.
1: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Film, eventi sportivi e serie TV sono senza dubbio l'epica moderna. Ai giorni nostri, gli dei e gli eroi della mitologia classica non esistono più, sostituiti da maghi, guerrieri, creature fantastiche o spaziali, interpretate da altrettanti attori che spesso, sempre più spesso, rimangono prigionieri di quel ruolo per tutta la vita. Tra questi spiccano gli attori diventati famosi da bambini. Per ogni Leonardo DiCaprio, per ogni Drew Barrymore, per ogni Johnny Depp che ce l'ha fatta, ci sono interpreti conosciuti da tutti che, finito il lavoro, hanno fatto perdere le loro tracce, a volte in modo tragico. Sono i personaggi che ci spingono a chiederci: ma che cazzo di fine avrà fatto? Ne abbiamo individuati alcuni. Ecco dunque 5 baby star che sono finite malissimo. Johnny Sottiletta Cunningham. Dopo la fine di Happy Days nel 1984, la sorella di Ricky Cunningham scompare dagli schermi. Nel 2012 un giornalista appassionato della serie la scova nello stato dell'Indiana. Vive in condizioni pietose con la suocera dentro una roulotte. Qualche mese dopo viene trovata morta in circostanze misteriose all'età di 56 anni, dopo una chiamata al 911. Tre nipoti e un maggiordomo. Vi ricordate di Buffy, la bambina con le lentiggini e i codini? Si chiamava Mary Anissa Jones. Dopo la fine della serie, partecipa ad un casting per diventare la bimba dell'esorcista, ma il ruolo viene affidato a Linda Blair. Qualche anno più tardi, Jodie Foster le fotte il ruolo della baby prostituta in Taxi Driver. All'età di 18 anni, quindi, intasca i $180,000 guadagnati con la serie TV e va a vivere con il fratello in un appartamento, ma pochi giorni dopo muore durante un party per un cocktail di droghe. Due nipoti e uno spacciatore. Il mio amico Arnold. Parliamo di Kimberly, la sorella adottiva dei due cioccolatini di Harlem. Chiuso lo show, posa per Playboy e finisce ad acchiappare cazzi in alcune pellicole a luci rosse. Nel 1989 a Las Vegas, dove lavora in una lavanderia, viene arrestata per rapina a mano armata in un negozio di videocassette. 10 anni dopo il fidanzato la trova morta per un'overdose di droga e farmaci nella roulotte in cui vive. Il figlio, allora 14enne, tenta la carriera del rap, ma fallisce miseramente e si spara in faccia con un fucile nel maggio del 2010. Ancora il mio amico Arnold. Anche Willis, il fratello di Arnold, se l'è spesa abbastanza da marcione. Rimasto disoccupato dopo la fine della serie, fa avanti e indietro dal carcere per motivi di droga. Nel 1988 viene processato per aver tentato di uccidere uno spacciatore. Nel 1993 sfiora l'overdose di crack e finisce in un centro di riabilitazione. Oggi è calvo, grasso e lo chiamano ogni tanto per qualche televendita di attrezzi per barbecue. Star Wars Episodio 1: La minaccia fantasma. Se siete amanti della saga, vi sarete certo chiesti: ma che cazzo di fine ha fatto Jake Lloyd, il piccolo Anakin Skywalker? La risposta è... una fine di merda! 16 anni dopo le riprese del film, viene arrestato per guida pericolosa senza patente e resistenza all'arresto. Secondo il suo avvocato, Jake soffre di schizofrenia e l'episodio è stato provocato dalla mancata assunzione degli psicofarmaci che gli sono stati prescritti. Il giudice ci crede e invece di sbatterlo in carcere, lo fa richiudere in manicomio per sempre. Usa la forza, usa la forza, usa la forza un cazzo! Questi erano 5 baby star che sono finite malissimo!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
0: Hey! Lo Zodi 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
5: Che cazzo?
4: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
5: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
4: Ah, non hai denti marci?
5: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
6: ti
5: pulito.
6: Nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
5: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
6: Ma i pulcini, i porcini.
5: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
4: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
5: Tu sei svasato.
4: Io
5: non connetti più tu ormai.
4: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
5: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti. Eh?
4: Vedi che non si capisce un cazzo?
5: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
4: Madonna mia.
5: L'alito tuo che è bene.
4: No, l'alito mio è sano.
5: Sì, come il culo tuo è sano.
4: Madonna.
5: Tu sei sconnesso.
4: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
5: Ma la tagli sempre tu uno.
4: Beh,
5: mi fai
4: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
6: C'ha ragione Leone.
5: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
6: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
5: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
4: Certo.
5: Che
4: certo.
5: Cazzo è che dice?
4: Certo.
5: Ma non rompete le palle tutte e due.
4: Che schifo che fai.
5: Ma stai
4: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
5: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
4: ridere.
5: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
4: È proprio sfigato.
5: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
4: Bravo.
5: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
4: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
5: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
4: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
5: Ne faccio
4: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
5: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
4: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
5: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
4: Belli, cazzo.
5: Quello che viene, viene.
4: Ah, sì, così, a caso.
5: A casa, fuori.
4: Allora, già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
5: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
4: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
5: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
4: Ma figo.
5: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per decenni Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
2: Ma tutto questo sta per cambiare.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: Svegliati mio, Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi, negro.
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
4: Non l'eretto.
1: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No. Gli agenti, programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I remakeioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
1: Wow, un narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frogio!
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
5: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
6: I remake.
7: Lo zoo di 105.
8: Dove abita Ennio?
9: Nella puntata di oggi Wender e Johnny faranno finta di essere i tecnici dell'IKEA che devono consegnare una cucina a Ennio con il mobile per le uova. Sarà una puntata incredibile.
10: Ehi, Prata!
11: Sì, salve! Sono...
10: Chi sei?
11: Sono Ronaldinho Spectrum, come sta?
10: Che cosa vuoi?
11: Allora, stiamo venendo col furgone a consegnare la cucina IKEA che lei ha ordinato, la Xono Cult.
10: La cucina!
11: Sì, la Xono Cult.
10: No. hai sbagliato il numero, che si chiama Ennio con la doppia N.
11: Sì.
10: Non ho mica non tirato niente.
11: Scusi un attimo, adesso controllo, perché qua mi è segnato che lei ha ordinato una cucina bianca e con il bancone in legno, con diciamo il mobiletto di fianco per tenere le uova. Allora, un attimo che controllo, signor Regno, perché qui la cucina Knoxkult. Knoxkult con l'armadio per le uova.
10: Le uova.
11: Sì, quelle lì, le uova. Allora siamo sul abbiamo la cucina sul furgone, stiamo venendo da lei per montarla. Abbiamo il montaggio, sì. Noi abbiamo tutte le misure dei tubi, il mobiletto per le uova. Dove le tiene le uova? Allora un attimo che verifico subito se c'è stato un problema.
10: Allora, ma te lo sta dicendo che hai sbagliato numero, che hai sbagliato numero.
11: Sì, controllo un attimo, aspetti un attimo, controllo. Allora, ma è sicuro che non ha ordinato la Knoxkult Ikea con le uova?
10: La puttana, No, non ho ordinato niente, non era mia.
11: Ok, allora, non la cucina, ma l'armadietto per le uova, sì.
10: No, io ce l'ho nella sala dei uova. Ehi, ce l'ho nella sala.
11: Bene, allora senta un attimo, allora facciamo
10: bene,
11: così.
10: Io la cucina non la voglio, allora, la cucina dà il numero.
11: Allora io adesso che la sto chiamando dal centro Ikea aiutaggio montaggio smontaggio Ikea uova. Passo il corriere un attimo che sta, è lì vicino che sta venendo col furgone. Le passo direttamente il corriere, gli dica lei di non andare, glielo passo,
10: Non venire, brutto bastardo!
11: A te in linea!
10: Puttana la! 2 brutta merda, passami il corriere, brutto bastardo.
11: Lei è il cliente numero 2.
10: Guarda, 2 bastardo. Ehi, pronto.
11: Regno, ma sei sempre tu!
10: Ma vai a cagare! Ma io non sono neanche familiare, non sai neanche nei miei pensieri, brutta merda!
11: Ma io ho un cestino per le uova intestato a te! Non ho capito cosa mi deve infilare nel culo le uova. Non ho capito cosa mi deve infilare nel culo le uova.

0: amici.
1: Che bastardo di merda! Non mi chiamare più che io sto facendo brutta merda, non voglio nemmeno una cucina!
0: Allora le devo tenere io le uova!
1: Bastardo! Mettitele dove ne voglio, bastardo le mie... Bastardo di merda! Non mi chiamare più merda, bastardo!
0: Allora non devo venire?
1: Non devi venire, non devi, ti sparo nelle gambe, ti sparo nelle gambe, guardiando, io non ho mai
0: visto,
1: ma vai a cagare,
0: così mi fai male.
1: Non le voglio, brutta merda, vai a cagare.
0: Come sei cattivo con me, però!
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: No no no, mannaggia quando mi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
3: Cos'hai detto? Non ho capito.
4: Pronto?
3: Sì, cos'hai detto? Adesso silenzio. Oh. Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
4: Sì.
3: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
4: Lecchi cerca.
3: Lecchi cerca chi è? Il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo. Ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa, la nerva meridionale, proprio. Guarda che si sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
5: Pronto?
3: Madonna, che voce sexy. Sono Massimini di Quarto, personaggissima. Disturbo?
5: Pronto?
3: E so due. Sono Massimini di Quarto.
5: Sì, salve, per cosa ci chiama?
3: La chiamavo per avere un giubbotto? Per andare in montagna.
5: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
3: Perché?
5: Perché noi siamo un cinturificio.
3: Cioè, fate solo le cinghie?
5: Cinture, sì.
3: Sì, la cinghia.
5: Sì.
6: Che giubbotto di cinture, però.
3: E come fate a mangiare a campare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese? Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
5: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
3: No, vabbè, un po' mi dispiace per i commercianti, hai capito? In questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
5: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
3: Questo è un problema veramente che...

0: non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti questi cinesi che sono in giro. Come hai fatto a mangiare?
1: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata che sta arrivando.
0: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco, pam, gli fate le
1: vetrate. Arrivederci.
0: Madonna, come sei incazzata proprio.
2: A che ora è il decollo, signora?
0: Mi ha proprio innervosita.
2: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
0: Sei sempre conclusivo.
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Senta, sto cercando il montone.
3: Che taglia?
2: La taglia, una XL va bene, sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
3: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
2: Allora ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso, perché io quando vado in montagna mi piace sparare così per fare le valanghe.
3: E gli uccelli.
2: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così, però minchia, chiavo come i tacchini.
3: Tasche interne.
2: Ci impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
3: Non hai tempo da perdere, onestamente.
2: Non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacco. Che vengo lì col Bob a noleggio e ti spacco di schiaffi.
3: Stiamo registrando.
2: Sì, e registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia. Chia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Eh? Minchia, adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica! Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Oh, guarda che ti spacco. Ti sei cacato, Scemo! Minchia, e c'hai paura, rispondi! Cacato di merda! Rispondi! Oh!
4: E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo merde, pippare, fica, bamba, sburro, Vietnam, mi resetto.

0: Ciao infamoni, fate uno scherzo bastardo a mia suocera, che è incazzatissima con suo marito perché continua a prendere multe per eccesso di velocità. Ogni volta si dimentica di pagare la contravvenzione o di mandare qualche documento e quindi spendono un sacco di soldi e passano ore in posta per risolvere i suoi casini. È il momento di darle il colpo di grazia. Fatela piangere! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'AFAC, azienda di recupero crediti di Milano. Buongiorno. Senta, ci è stato indicato questo numero di telefono in merito a una contravvenzione che il Ministero dei Trasporti ci ha girato, insomma, per un mancato pagamento, un mancato invio di documenti.
1: Ma scusa, una contravvenzione a chi? A nome mio?
2: Dunque, il suo nome, se il suo nome è Emilio, sì.
1: No, no, se io sono una femmina non può essere Emilio.
2: Ah, ok, questo è il numero di telefono che ci è stato indicato.
1: Non posso essere Emilio, Emilio sarà un uomo. Ok, cosa mi dice lei?
2: Le sto dicendo...
1: Che non è stata pagata?
2: Esatto, non è stata pagata, non sono, ci segnalano che non sono arrivati i documenti necessari per, diciamo, sbrigare la pratica e quindi appunto il Ministero dei Trasporti ci ha girato questa contravvenzione per recuperare appunto il credito in questione.
1: Allora, la contravvenzione è stata pagata, giusto?
2: No,
1: però gli
2: no,
1: devo mandare
2: sbagliato.
1: I documenti.
2: No, entrambe le cose, nel senso che non è stata pagata e non sono arrivati i documenti.
1: Per favore, che non capisco la signora. Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno.
1: Ok, sì. Allora, puoi iniziare di nuovo, per favore, non ho capito.
2: Siccome tra more e insomma altre diciamo contravvenzioni aggiuntive che vanno insomma a sommarsi, siamo arrivati ad una cifra di 4.237,98 euro IVA inclusa, a cui si aggiungono il ritiro della patente e il fermo del veicolo, quindi insomma si tratta anche di un...
1: È stata pagata e non sono stati inviati documenti?
2: No, la multa non è stata pagata e non sono stati inviati i documenti.
1: No. Ok, e che importo avevo questa multa?
2: Allora, inizialmente di 191,84 euro,
1: okay.
2: Più 139,94 euro.
1: Di cosa?
2: Perché non ha mandato documenti e patente, quindi si aggiungono.
1: Ah, ok, quindi si aggiungono questi 139. Poi che
2: esatto.
1: succede? Da
2: poi, succede
1: importo,
2: che,
1: poi che succede?
2: Succede che ci sono le more per quanto riguarda il mancato pagamento e il mancato invio dei documenti, che sono le pratiche fondamentali per poter proseguire con la pratica, più il ritiro della patente e il fermo del veicolo, che hanno dei costi aggiuntivi notevoli, come lei probabilmente
1: ben immagina. Non mi hanno ritirato il veicolo, ho fermato il veicolo al momento, quindi che significa? Che io arrivo a questa somma?
2: Guardi, allora, se non hanno ancora fermato il veicolo, io mi fermo un secondo, le passo il mio responsabile, perché pensavo fosse già stato fermato, quindi le passo il mio responsabile, il dottor Falciato, si aspetta un secondo in linea, così chiarite voi due la questione, d'accordo?
1: Sì.
2: Grazie mille, un secondo solo.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì?
3: Lei è il signor Emilio?
1: No, a quanto pare no.
3: No, io qua mi scusi.
1: Emilio è un uomo, io sono una donna.
3: No, mi scusi, perché io qua okay. La pratica è relativa al signor Emilio.
1: Ma
3: quindi...
1: la pratica, perché ha questo numero a proposito?
3: Allora, io qua sulla pratica di contatto che ci è stata fornita dal Ministero dei Trasporti ho Emilio e il secondo nominativo è Costanza. Lei è Costanza?
1: No, non sono Costanza.
3: Chi è lei, scusi?
1: Sono la figlia.
3: Dovrei parlare con la signora.
1: In questo momento non c'è.
3: Non c'è la signora, cioè lei ha il telefono di sua madre?
1: Sì, mi ha lasciato il telefono perché mia madre torna tra 15 minuti.
3: Ah, ok. Vabbè, no, non è nessun problema. Cioè, è semplicemente una comunicazione unilaterale. Non è che... Non...
1: Ok, allora, io le stavo chiedendo alla sua collega...
3: Sì, sottoposta.
1: L'importo di questa multa, che non sono riuscita a capire come ha fatto a diventare così, chiedevo delle spiegazioni maggiori.
3: Guardi, le spiego. In pratica, il Ministero dei Trasporti, oltrepassato una certa soglia di mancato recupero di crediti, appalta a società esterne, tra cui la nostra, l'AFAC di Milano, il recupero crediti. In questo momento il suo papà si trova di fronte a questa scelta. Allora, o paga in un un'unica soluzione o rateizzato senza interessi. L'importo di 4.237,98 euro.
1: Scusi se la interrompo un secondo, ma una cosa del genere, ma non sarebbe arrivata forse per raccomandata, forse con dei bollettini già prestampati?
3: Il ministero
1: mi chiede di pagare un importo forfettario di una multa che supera i 4.000 euro.
3: Allora, se le...
1: Ma mi sembra...
3: Scusi, se vuole, se mi fa parlare, se mi fa parlare glielo spiego, se no parli lei, se lo spieghi da sola. Allora,
1: allora mi faccia parlare. Sia calmo.
3: Io sono estremamente calmo, sono calmissimo,
1: no, perché,
3: è lei che sta alzando la voce immotivatamente. Ecco, in pratica il suo padre ha accumulato un debito ripetuto con il Ministero dei Trasporti, per quanto riguarda... Non è la prima multa che prende, cioè, nel senso...
1: Non è la prima multa che prende, sono d'accordo con lei, ma cioè, la prima che non prende, forse mi sta facendo luce su questa...
3: Non sto capendo,
1: lei adesso.
3: Sono tutte in evase, vuol dire che suo padre non ha mai pagato una multa, non ha mai pagato una multa.
1: Ok, quindi le ricevute che io troverò nel cassetto, che facciamo?
3: Le ricevute che lei trova nel cassetto, se esistono, perché bisogna ancora verificare che esistono, andavano inviate per tempo al Ministero dei Trasporti, cosa che non è stata fatta. Il signore ha fatto il furbacchione per 6 anni, ha fatto il furbacchione e alla fine è stato preso con le mani nella marmellata. Quindi possiamo procedere allo stadio successivo di questa telefonata, perché la polemica è abbastanza sterile.
1: Che procediamo io e lei? Io sono la figlia, adesso ci risentiamo con il signor Mario.
3: No, senta, guardi, io non è che posso stare tutto il giorno appresso alla famiglia. Cioè, io ho anche delle cose da fare. Questa è una comunicazione. Se lei parla, innanzitutto la maleducazione di alzare la voce con una persona. Lei e suo padre siete in torto marcio. Allora, cerchiamo di arrivare a una soluzione, perché io non ho tutta la mattina per stare dietro alla gente che va a 200 all'ora nelle strade provinciali di Perugia. Mi scusi la franchezza.
1: Sì?
3: Lei, dico, è titolata a prendere delle decisioni al posto del suo papà?
1: No.
3: No, e allora cosa risponde al telefono a fare? Cosa abbiamo parlato a fare?
1: Se lei continua, finiamo male, Se lei continua,
3: cosa fa, minaccia?
1: Male.
3: Ma cosa fa, minaccia?
1: Questo è il telefono di mia madre, io sono titolata tranquillamente a rispondere.
3: Sì, lei risponde al telefono di sua madre, ma adesso c'è da prendere una decisione. Può decidere lei?
1: No, assolutamente.
3: Può decidere sua madre?
1: No, assolutamente.
3: No, allora chi cazzo decide in questa famiglia? Mi scusi, cioè, mi sta facendo perdere la pazienza. Chi è che prende le decisioni in questa cazzo di famiglia? Perché uno parla, l'altro piange e uno non c'è.
1: Lei mi lascia adesso gentilmente il suo numero e ci risentiamo più tardi.
3: Possiamo parlare almeno con il signor Andrea?
1: Con Andrea?
3: Sì.
1: Non c'è neanche Andrea?
3: Non c'è Andrea?
1: No.
3: Cazzo, è un vero peccato, perché è lui che ha scritto lo Zodi 105 per farvi fare questo scherzo.
1: Ma vaffanculo sto coglione. Che stronzo.
3: Ma cazzo, era per tua madre lo scherzo, ha mollato subito il telefono.
1: Mia madre sta qui perché ovviamente era la menzione, ma è meglio che non torna a pranzo. Spero che mi sta sentendo in questo momento e è meglio che non torna oggi.
3: Sputagli degli spaghetti.
1: Chiudo proprio la porta oggi, penso.
3: Brava, cambia la serratura, un abbraccio grande.
1: Grazie.
3: Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: This is a zoo only for you.
1: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i Puglieni.
2: Upa?
3: Pronto?
2: Upa Chondmanta? Lala?
3: Pronto?
2: Lala? Lala a Trino de Sordo, sta?
3: Ma famo cacchi de mur.
2: Upa? Da zoc de Sordo?
4: Lala a Trino de Mont.
2: Afa?
4: Afangula, dai, sei.
2: Mok?
4: Camam.
2: Mok a Sordo. So Frank tu?
4: Frank?
2: Frank sta?
4: Frank Boster.
2: Ma la buzzuccia destra mu.
5: Cazzo, con moderna.
2: Sigiu to caff.
4: Come?
2: Gula mamd.
5: Cazzo.
4: Gula sort.
2: E frate pure. Si strunza tu? A fangula.
4: A mamd.
2: Frate pure.
4: Pigierte?
2: Mok. A mamd. Cite. Cite è morte?
4: Sarà morte.
2: Ma Tonino l'ha mangiato l'upocina?
4: Come?
2: Gula, sorda.
4: A mamma.
2: Pur. Frata da che d'archione. Tri. Tri tri.
4: Ricchione.
2: Trimon. Ma asciuta sarà morte. Viva che d'archione sputrata mamma che da bucnare zozzo.
4: Tu lo si scazzato con culo?
2: Ma si mangiato se sei tu cave.
5: Risa papà.
4: Pronto?
2: Upa!
4: Chi parla?
2: Upa, sono domande, grazie, ho rotto il numero.
4: Hai sbagliato il numero, rompere i coglioni.
2: La latrina di soldi, grazie, ho rotto il denaro. Uè!
4: Chi sei?
2: Riccione!
4: Oh!
2: Stronz!
4: Chi sei?
2: Cornuto!
4: Poccione di mamma.
2: E cazzo di mamma, tu.

0: uscito Moro.
1: Uscito la puttana mamma.
2: La latrina di sordo, sta?
0: Sbaglia il tuo numero.
1: No, grazie, occhio di mamma, tu puccio di sordo pure. Upa! Vito?
0: Hai sbagliato numero.
1: No, grazie, occhio di mamma, tu puccio di sordo pure.
0: Ma non ti do l'altra mano.
2: Vito?
0: Sì?
2: Si scorreggiti il dito?
1: Uè, mocca la buglia giù con la zoccola di mamma!
2: Vito? Si chiudo un psicologo?
0: Pronto?
2: Vito?
0: Non ti sento!
2: Vaffanculo e tiri il dito!
0: Non ti sento bene!
1: Con la zoccola di mamma con la troia! Vito! Vito!
0: Se non ti sento, che cazzo vuoi da me?
1: Ma finché tu vuoi un dito!
0: E che cazzo faccio?
1: Afa! Afa! Afa in culo!
0: Ma scusa, chi sei?
1: Qua socco tu mamma, tu andrò!
0: Ma va a in culo proprio!
1: Tu è sordo! C'è cazzo trai? C'è cazzo ne so!
3: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
7: Tu conosci solo me?
6: Solo te.
7: Solo me.
6: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
8: Neanche di me?
6: Ma è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
8: Amico mio, Wender è amico
6: quello
8: tuo.
6: Quello è tuo!
8: No!
6: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
8: Dove c'entra?
6: Dov'è quella regista?
8: E se vado via io?
6: Nessuno viene.
8: Neanche tu?
6: Io posso litigare con la guerra.
8: Ma gli altri
9: no,
8: non verranno mai.
9: Se va via Marco, tu non vai.
8: Anche a me,
6: no,
9: terzo
6: no,
9: piano.
6: Frazione,
9: stai zitto, terzo
6: io
9: piano.
6: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
8: No, tu
6: lui
8: sei
6: è un figlio di zoccola.
8: Tu sei una merda.
6: Lui
8: sei.
6: È furbo.
8: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
6: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo. Non
8: sì,
6: lo sai.
8: Sì.
6: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
8: lui via, io vado.
6: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
8: no, ma metti che ti dà 10 milioni
6: sì
8: subito. Tu rimani?
6: No,
8: vieni con me
6: subito Wender,
8: che bugiardo.
6: È un figlio di so che sei
8: un bugiardo,
6: sei
8: esa
6: bugiardo, eh?
8: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
6: Chi è questo che
8: tu, ma tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
6: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
8: Tu avevi 20 anni?
6: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché i primi dicevano ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
8: Ma va?
6: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
8: Tu a lei?
6: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
8: Sì?
6: Sì.
8: Allora sei stato innamorato?
6: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
8: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
6: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
8: Ma ci avevi trombato?
6: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
8: Sai trombare?
6: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
10: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Kiss, cap e cap per cazzi. E stiamo, vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
6: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air.
11: can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
12: Mi senti, bastardo?
0: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
12: Addio.
0: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: coglione.
1: Come te?
0: We on the south.
2: Pronto?
0: Wengelein, welegelegen, welegelegen, sei un figlio di puttana.
2: Che vuoi?
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
2: Ah, tieni tu la faccia di merda, ma fina.
3: Pronto?
0: When the night west can forget the life west can coglione.
3: Ma posso che mi sento che lei ne inizia cura.
4: Pronto?
0: Will I say when I get for the wise and a pezzo di merda.

0: Ale.
1: Ci risiamo, era da tanto che non ti facevi sentire, caro mio.
0: Leghe lei, ti puzzano.
1: Figlio di puttana. Vai,
0: che on the phone, se ne che ne go, faccia di mostro che sei tu.
1: Che sei tu. Allora, senti un attimino, caro pagliaccio.
0: Hello, say, when again. Hello, say, when again.
1: Allora, basta.
0: In the sky, when again, all the same, when again, when the fudge the culo.

0: Senti un attimo, inizi già malissimo. Inizi già malissimo per una motivazione. Stai cagando il cazzo. È da tanto che non ti fai sentire. Sono anche un po' compiaciuto, ma hai cagato il cazzo. Quindi, o la finisci una volta per tutte, o io vengo, inserisco una fuck machine nel tuo culo.
1: Well the night, well skin for well the life, well skin.
0: Hai finito!
1: Will the sun for the white second left magazine a cappella?
0: Sì, me la succhi sa a cappella.
1: All the same way non forgetti si faccia di formaggione.
0: Faccia di formaggione, azzo, grande insulto.
1: Will the sun for the white second again, io ti piscio nel culo.
0: Devi finire. Ciao.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Team, servizi di segreteria telefonica. Risponde 3-4-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Well, same when again, again, sto tenendo in mano il cazzo. In the land. Well, the lane,
4: come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: alla promessa è tempo di bilanci, ossia quelle operazioni di confronto tra gli aspetti favorevoli e sfavorevoli, positivi e negativi, chiavabili o inchiavabili di qualsiasi attività o fatto. Dopo aver scoperto che l'assassino della cameriera Nappa era quel torsolo di posacenere, quel mozzicone di cadavere ambulante, quel Mr. Smithers dei poveri pirla che risponde al nome di Piero Manolesta Fassino, infatti, il prode Don Alonso rischia ora di essere colpito da quella inspiegabile forma di tristezza che spesso assale chi si ritrova con le mani nell'ano dopo aver portato a termine una grande impresa con molte fatiche e affanni.
1: Bravo padre!
2: Sei riuscito a smascherare l'affassino!
3: L'affassino! L'affassino! Bella questa!
4: Se non ha...

0: fassi, a forte, molto forte questa qua, fassi, ah, fassi, fassi,
1: l'affassino.
2: Come passerà il tempo ora, il magnate delle camicie a 9 euro. Non ci resta che scoprirlo.
3: Povero Don Alonso, cosa ne sarà di lui?
4: Ah, che noia, che tristezza.
0: Padre, se non sono troppo impertinente, posso domandarti perché c'hai un dubbio del compressore infilato nel culo? Che strano che sei, sembri un estate umano.
4: Ah, figlio Manuel con la barba, la scena che ti si para davanti è il mio ultimo patetico tentativo di uscire dalla depressione con un aumento di pressione.
0: Ah, e perché sei depresso?
4: Da quando abbiamo risolto il delitto della madre della cameriera Nappa, nel mio animo si è aperta una voragine esistenziale, un abisso di malinconico fancazzismo, un buco nero di angosciosa noia che riesco a malapena a colmare riempiendomi artificialmente d'aria l'intestino e scorreggiando fino a sollevarmi da terra. Guarda, guarda, guarda!
0: Padre, ma non puoi fare così. Devi reagire. Devi trovarti qualcosa da fare, papà. Cioè, inventi un hobby.
5: Sì, Don Alonso, prende esempio da me. Trovare l'assassino di mia madre è stato il mio unico pensiero da quando pesavo solo 90 kg. Eppure adesso che l'abbiamo trovato, la mia vita va avanti lo stesso.
4: Cameriera Nappa, ma tu sei solo una lurida sguattera figlia di cadavere chiattone e non puoi capire. Io ho bisogno di emozioni forti, di sfide eccitanti. La vita di tutti i giorni non fa per me. Lasciatemi stare ora. Ho deciso che arriverò sulla luna a suon di scorregge e da lì vi cagherò in testa a tutti.
6: Con le sue scorregge

0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No,
4: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
7: no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No, no.
6: Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va?
3: Oddio!
4: Porca puttana, la tipa che caga spruzzolò, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è gioia.
11: Allora, Florida. Un ragazzo forse suprematista bianco entra nel suo college, nella sua scuola superiore, armato, e stermina 17 compagni di classe. Nei primi 45 giorni del 2018, questo è il 22esimo caso di sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. 22esimo! Alla luce di questo però vorrei sapere se voi siete favorevoli o contrari ad armare il cittadino. Cioè, voglio sapere se voi italiani vi sentireste più sicuri con una pistola o meno sicuri con una pistola a casa. Andiamo a Napoli, Napoli. Salvatore voleva parlare con me. Napoli.
12: Poi Crucia, c'è una grande luta.
11: Non ho capito, scusi.
12: C'è una grande luta.
11: Che cosa
12: perché l'attacca siamo a Napoli?
11: Che cosa vuol dire?
12: Ma io ti ho mandato i messaggi l'altro giorno.
11: Ma che cazzo me ne frega a me? Che cosa vuol dire?
12: Parenzo,
11: quello...
12: dove sta?
11: Parenzo si sta facendo i cazzi suoi. Lei chi è, il suo biografo?
12: No, io ti ascolto la zanzara.
11: Voglio sapere se lei è favorevole alla diffusione delle armi in Italia, esattamente come negli Stati Uniti. Lo è o non lo è?
12: E come fai con le armi?
11: Ma lei può parlare italiano, che mi sembra di conferire con Pulcinella? Può parlare nella nostra lingua nazionale, per favore? È capace? Sì?
12: Sì.
11: Ha un titolo di studio, sì?
12: No, chi mi ha domandato?
11: Sì, chi ho domandato, sì. Lei è favorevole o contrario all'uso delle armi?
12: È favorevole alla polizia, sì.
11: Della polizia, quindi secondo lei il privato cittadino non dovrebbe essere armato?
12: Deve fare il corso.
11: Che corso deve fare? Corso Vittorio Emanuele? Che cazzo di corso deve fare?
12: Per sparare, che ne so io.
11: Deve fare il corso per sparare, secondo lei, il cittadino?
12: Certo.
11: E certo, ma secondo lei il cittadino deve essere armato oppure no?
12: No, mica è la polizia.
11: Mica è la polizia, sempre. Non polizia, polizia. Una parente sua, la polisorella della polimamma.
12: Ma Parenzo, dove sta? Io sono...
11: Si faccia i cazzi suoi! Si deve fare i cazzi suoi! Che cazzo gliene frega di Parenzo? È lei che decide... È lei che decide che cosa va in onda nel mio programma. È lei che lo decide.
12: No, lo decide
11: no.
12: Tu.
11: Ecco, lo decide tu, sì, certo. Un'altra lingua, in fenicio parla. Allora, si faccia i cazzi suoi. Ma lei è innamorato di Parenzo, glielo vorrebbe troncare nel culo?
12: No, ma quando mai? No, io sono della maggioranza silenziosa.
11: Lei è la maggioranza silenziosa, ma meno male che non parla, visto le stronzate che dice.
12: E che sono io, la polizia, che faccio sparare? Chiamo la polizia.
11: Lei chiama la polizia per qualsiasi cosa?
12: Certo, e chi sono io? Mica sono una polizia, perché...
11: Lei non è una polizia, no.
12: Crucia, ma che
11: Ma lei non ha uno straccio di idea, si rende conto? Lei è la maggioranza silenziosa, ma è una minoranza di teste di cazzo. Non sa che cazzo dice. Ma vada a fanculo lei, ma che cazzo vuole?
12: Ma va a cagare, Crucio.
11: Ma vai ad impiccarti, dai, testa di cazzo, brutto coglione, dai. Vatti a sparare in faccia. Anzi, chiama uno della polizia, fatti sparare. Va a fanculo, dai.
12: Sei in merda, ma che ti narice. Io ti ho scritto i messaggi un altro giorno.
11: Ma non me ne frega un cazzo dei suoi messaggi. San Valentino è passato, si faccia una sega sulla foto di Parenzo e non mi rompe i coglioni. Vada a spruzzare in faccia una foto di Parenzo.
12: Scusa, hai problemi con i ricchioni tu, allora? Cioè, io non ho ricchioni.
11: Io problemi con Io non ho nessun problema, a me piace la fica, ma secondo me se uno gli piace il cazzo o il buco del culo, sono cazzi suoi, a me non interessa.
12: Allora che taggia dice che entri qualcuno e ti spari in faccia? Cioè, sì, mi hai chiamato per le pistole, ma che pure
11: sì, volevo sapere se lei è favorevole o contrario alla diffusione.
12: Ma no, io sono comunista,
11: Fa bene, a me non me ne frega un cazzo, per me può essere anche trappista o logopedista, non me ne frega un cazzo.
12: Tu sei fascista, Crucciato, che stai
11: Io fascista, io non sono un cazzo. A me non me ne frega un cazzo, mi fanno schifo tutti, mi sono tutti sui coglioni. Io non sono né fascista né comunista, io li odio tutti.
12: Sono solo i trans, a te.
11: Ma cosa dice? Cosa dice? Io vado con la fica, a me piace scopare la bella fica, le tette, la fica vera, capisce? Non quella operata.
12: E vabbè.
11: E a lei che piace il cazzo di Parenzo? A lei piace il cazzo di Parenzo? Le mando una foto del cazzo di Parenzo. Adesso lo chiamo, va bene?
12: Ce l'ha piccolino.
11: Cosa ne sa lei? Cosa ne sa? Se invece Parenzo avesse una baguette coi coglioni, lei che cosa ne sa?
12: Ma non me ne fotte un cazzo.
11: Come no? Lei è lì che si lecca le labbra. Brutto porco, pervertito, lei è un pervertito.
12: A me piace Parenzo e ascolta Parenzo.
11: E allora si ascolti a Parenzo e non mi rompi i coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
12: La trasmissione.
11: Dai, butta giù questo cazzo di Pulcinella, mangerò i coglioni, dai. Andiamo a Milano. Sentiamo Enrico. Lei è favorevole ad armare il cittadino italiano?
13: Sì, sono favorevole.
11: Perché? Spieghi.
13: Sono favorevole perché è giusto che qualcuno abbia un'arma per difendersi.
11: Quindi secondo lei il normale cittadino italiano?
13: Per farne buon uso.
11: Qual è il buon uso? Dica.
13: Il buon uso è uno mi entra nel negozio, mi sento minacciato,
11: sì.
13: Se rischio la mia vita gli sparo alle gambe.
11: E se uno entra in un negozio per chiedere un'informazione?
13: Mica entra con la benda in faccia, la pistola e questa è una rapina.
11: Perché scusi, tutti i rapinatori entrano con la benda in faccia. Lei dove vive, scusi? Ai Pirati dei Caraibi?
13: Metti
11: a tacere quella cazzo di voce del satellitare che mi rompe i coglioni. Spiega quel cazzo di satellitare, dai, che mi sta cagando il cazzo, dai.
13: Mi stai cagando il cazzo?
11: No, non lei, la voce del satellitare mi sta cagando il cazzo.
13: Ah, e da dove la prende, scusi?
11: Non lo so, io la sento sotto di lei. O lei si scopa Siri, oppure è la voce del satellitare che ci rompe i coglioni.
13: Se io entro a casa tua nel cuore della notte.
11: Sì. Ma questo non è entrato però in una casa, questo è entrato in una scuola pubblica. E ha ammazzato 17 innocenti.
13: Ma è sbagliato?
11: È sbagliato, sì, però questo poteva avere una pistola. Allora che quando noi distribuiamo le pistole così ai cittadini, perché lei si sente pistolero, lei si sente un pistolero del cazzo, cazzo di Trinità dei miei coglioni.
13: Pistolero del cazzo.
11: Lei è un pistolero del cazzo. Pistolero del cazzo.
13: È ovvio che se dai un'arma a uno devi fargli anche qualche esame psicologico.
11: Esattamente.
13: Perché se hai una pistola in mano a un pazzo e lo lasci in giro per la città a sparare come se
11: certo.
13: Fosse nel Far West.
11: E se il figlio di una persona perfettamente normale prende la pistola del padre e entra in una scuola e fa fuori 17 persone?
13: Il padre è un coglione perché ha lasciato.
11: Ah, il padre che è un coglione. E allora secondo lei, le faccio una domanda, secondo lei in Italia non ci sono coglioni?
13: Io voglia.
11: Ah, esatto, allora lei in un paese pieno di coglioni darebbe le armi a questi coglioni.
13: Ma ovviamente la deve tenere sotto chiave. Quando uno sotto è un cacciatore, chiave. Dove cazzo ce l'ha le armi? Mio zio era un cacciatore e le armi ce
11: l'ha. Sì, mio zio era un alpino, ma questo non c'entra un cazzo. Non è che vado in giro io a picozzare la gente. O con la penna nera sul cappello, che cazzo c'entra? Il cacciatore usa il fucile per il suo lavoro, non c'entra un cazzo.
13: Ma dove ce l'ha il fucile durante il giorno? Nel culo, secondo te?
11: No, quella è sua madre, testa di cazzo, dai, butta giù a questo coglione, dai.
13: Ma
11: fa culo, impotente. Ma va, impotente del cazzo, dai, infila il cazzo dentro un bazooka, fatti le seghe. In conclusione, devo dirvi la verità, io a questa gente che ho sentito al telefono non gli darei in mano neanche un cazzo di gomma, mi sentirei minacciato da loro anche con un cazzo di gomma in mano. Comunque in Italia il problema delle sparatorie non si pone, evidentemente, perché quella con cui ho parlato oggi sicuramente non è gente che è andata a scuola, quindi siamo tranquilli e andatevene a fare in culo. Dai, ciao.
1: Radio 105. Yeah.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong. Sì?
5: Come and rain. Should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, tu. Ma
6: cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Buffy.
9: Gatto Buffy. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora,
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
6: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esce il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un battere con le ruote nero.
7: Vai tu adesso che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se. Adam, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Moscia.

0: Vuoi un fazzoletto?
1: Grazie, Ron! Mio migliorissimo amico! Lo prendo volentieri!
0: Ecco, adesso l'hai toccato, sono 33 euro, figlio di puttana! E adesso, visto che non me l'hai ancora dati, diventano 35! Se entro 20 minuti non me li dai, diventano 40, poi ti mando la gente a tagliarti la gola, figlio di puttana! Conosco gli albanesi e gli zingari! Ammazzo, Voglio i soldi!
1: 33 euro per un fazzoletto? Ma è un furto!
0: No, questo è un furto!
1: La mano! Mi hai tagliato la mano! Orrore, orrore!
0: Smetti di urlare, figlio di puttana, bastardo, pezzo di merda! Perché ti prendo a schiaffi con la tua stessa mano! Anzi, lo faccio che è sempre stesso nella mia vita! Ci ha preso a gusto!
1: Ron, mi ha rubato la mano!
2: Ryan! Figlio di puttana! Tua madre mi ha fatto un po'.
0: Ragazzi, un attimo di calma, c'ho il copyright! Merda, figlio di puttana! Tua madre mi ha fatto un po'. Forza, ragazzi, andiamo ad infilare la bandiera nel rotto nel culo della felice costipata! Ho fatto fatica a dirlo, però lo faccio!
3: Sì!
0: Ma sei brutto e pezzo di merda!
4: Reflusso di diarrea Rotter? Cos'hai da piangere?
1: Hermione, Ron mi ha tagliato la mia...
5: L'amianto.
6: Sì, perché così non riuscivi a pippare.
7: Non suona neanche uguale,
1: amato. Hermione, Ron mi ha tagliato una mano.
4: Oh, poverino. Tieni, soffiati il naso.
1: Grazie, Hermione. Mia migliorissima amica.
4: Migliora mica il cazzo fumante di un drago. Mi devi 300 euro per quel fazzoletto.
1: 300 euro? Ma è un'infamata!
4: No, questa è un'infamata!
1: Aira! Aira! Aira! Mi hai tagliato l'altra mano! Mi hai tagliato l'altra mano! Rario!
4: Ragazze, ragazze, venite a vedere Harry Rotter che si infila un pugno nel culo!
1: No, ferma, ferma!
2: Sai che questa scena è meglio di quando Luca Alba ha pisciato in bocca a Paul Noyce.
0: È vero, c'ha ragione. Tu chi sei?
6: Il coglione grasso.
2: Gianfranco Zuballi.
0: Perfetto, sei già cadavere.
8: Harry Rotter, perché piangi?
1: Ah, non si rende. Ron e Hermione mi hanno tagliato le mani.
8: Basta piangere, tranquillo. Ora ti faccio un gioco per tirarti sul morale. Pesca una carta.
1: Pesca una carta? Non vedi che non ho le mani? Mi prendi per il culo?
8: No, questa è una presa per il culo.
1: Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Dolore, dolore!
8: Ora vado. Mi hanno detto che Hermione fa le seghe gratis con una mano... Fa le seghe gratis con una mano wireless.
1: Quella è la mia mano! Marrano, aspetta! Fammi ricrescere le mani o ti denuncio!
8: Va bene, va bene. Farò un incantesimo per farti crescere le mani.
1: Urrà, urrà!
8: Spiriti forti, spiriti grandi! Fate crescere a Harry Rotter le mani di Gianni Morandi.
1: Urrà! Ho delle mani enormi! Urrà! Ma non riesco a muoverle! Non riesco a muoverle!
8: Per muoverle devi leccarti le dita!
1: Le mani enormi! Urrà, urrà! Aspetta! Ma non riesco a muoverle! Non riesco a muoverle!
8: Per muoverle devi leccarti le dita!

0: Zoo di 105 presenta Pornhub.
1: Hai svuotato la lavastoviglie?
2: Ma che minchia l'hai preso? È il tuo Filippino.
1: Sei cassa integrazione da 22 anni, porca troia.
2: Guarda che la cassa integrazione è un lavoro ben retribuito. Non rubo niente a nessuno. È giusto che sia così, è un lavoro, no?
1: Ho capito, ma mentre io vado a pulire le case dei ricchi di merda, potresti disfare la lavastoviglie, no?
2: Non è il mio lavoro. Il mio lavoro qual è? La cassa integrazione. Io faccio il cassa integrato. Non faccio quello che svuota le lavastoviglie. Quello è un lavoro per le donne delle pulizie. Che lavoro fai tu?
1: La donna delle pulizie.
2: Che lavoro fa la donna delle pulizie?
1: La donna delle pulizie.
2: Perfetto, pulisce. E che cos'è? Senti, non mi rompere la minchia!
1: Vabbè, esco, fatti una sega!
2: Ah, proprio si sa proprio, eh! Vabbè, è uscita! L'ha detto lei, mi ha autorizzato, no, signor giudice, via! E dai! Ah, ecco, cazzo in mano! Ah, adesso mi apro un bel porno, vediamo un po' cosa c'è da guardare!
3: Ciao, Orsetto 28! Bentornato su Pornhub!
2: La confidenza che si piglia questa, dai!
3: Nel menù di oggi abbiamo Arringa in tribunale.
2: No, il pesce poi in tribunale, puzza.
3: Barzellette allegria.
2: Ah, schifo le barzellette, dai. Ma poi che cazzo ci sono con un porno? Che cazzo di titolo è?
3: Dirty Talk.
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Bene, dai, vai.
4: Ho conosciuto questa tipa fortissima. È una gran gnocca, totalmente disinibita. A quanto mi ha detto, adora parlare sporco durante il sesso. Che colpo di fortuna. La mia perversione sono proprio le donne che parlano sporco durante il sesso.
2: Sì, ma scopa adesso, basta parlare, dai. La fica dov'è? La fica!
5: Oh, John Frisbee, non resisto più, devo averti qui. Ora, adesso! Ah!
2: Venga, John Frisbee.
4: Ah, davvero? E cosa pensi di farmi? Porcona!
2: Bocchino, buttana.
5: Beh, come prima cosa ti ficco un bavaglio in bocca.
2: No, gli metti la fica in faccia.
4: No, sì.
2: Dai.
5: Poi ti leggo mani e piedi alla sedia come un fottuto salame.
2: Che cazzo è la scena di una rapina in banca? Dai, scopate.
4: Mi piace.
5: E poi?
2: E poi sarà come morire. Che è una canzone che?
5: Poi ti do fuoco al passaporto.
2: Ma che cazzo deve... Ma che...
4: Scusa, ma non è una cosa molto eccitante questa del passaporto.
2: Bravo, diglielo alla troia.
5: Ah no? Pensaci bene. Non ti eccita l'idea di essere bloccato entro i confini dell'Unione Europea per chissà quanto tempo?
2: Dai, 15 giorni ci vogliono rifare il passaporto.
4: No, non proprio, ad essere sincero.
2: Dai, schiaffigli le mani, vai, succhia.
5: Va bene, allora che ne dici se vado di là a mettermi i tacchi a spillo più affilati che ho?
2: Brava, zoccola.
4: Oh, sì.
2: Bravo, coglione.
5: E poi ti infilo un collare da schiavo borchiato e molto, molto stretto.
2: Brava, sborrate.
4: Oh, sì, mi piace.
2: Anche a me, dai, che mi è venuto duro, dai.
5: E poi... E poi...
2: Poi sarà come morire. Chi era la cantante che non mi ricordo?
5: E poi ti costringo a ingozzarti di polenta finché non sbocchi pure l'anima.
2: Bello, minchia come sono rapato.
4: Ma che schifo.
5: E santo cielo, però sei proprio una santarellina. Vabbè, proviamo a invertire i ruoli. Che ne dici invece se facciamo un gioco

0: Di ruolo?
1: Sì, tu fai Gandalf e lui fa...
0: Mi potrei vestire da suora, una suora molto molto cattiva.
1: Brava, così zoccola.
2: Cosa fa questa suora?
1: Mangia i cazzi.
0: Questa suora ha dentro un demone. Il demone della lussuria.
1: Qua ce l'ho, un cazzo mi sta esplodendo. Dai, vai, vai, vai, vai.
2: Oh, sì, dai.
1: Ah, vai così, dai.
0: Lei non vorrebbe, ma il demone più forte si inginocchia ai tuoi piedi e...
1: Brava, glielo succhia, dai, dai, dai, dai.
0: Ti slaccia la cintura, poi apri la bocca e...
1: Dai, dai, dai, dai, dai, mangialo, mangialo, mangialo.
3: E poi ti spappola la mezza con un cacciavite.
1: Dammi anche la voce, sta pazza di merda, oh. Ma che cazzo fai?
2: Ma no, dai, c'eravamo quasi, porco...
1: Bravo!
0: Madonna, però mi avevi assicurato di essere un porco.
1: Vedi tu, c'ho un cazzo duro che è rosso, che sembra il muso di un pagliaccio che ha bevuto troppo.
2: Sì, sono un porco, ma non un malato di mente come te.
0: Sei davvero ingiusto. E io che ti avevo fatto anche la sorpresa di mettere i tuoi genitori in viva voce.
1: Cosa ha fatto sta puttana?
2: Come, scusa?
0: Sì, ho chiamato i tuoi genitori prima che arrivassi e li ho messi in viva voce. Così, per rendere la cosa più eccitante.
1: Mamma mia, che imbarazzo, io quasi quasi spengo.
0: Ci stanno ascoltando dall'inizio.
1: Pensa io che mi sto facendo una sega pensando ai suoi genitori.
4: Vai, figliolo, scopala!
2: Ma che cazzo ti è saltato in mente, porca troia? Ma perché hai fatto una cosa del genere?
1: Perché è pazza, no? Scopala!
0: Ma perché non ti eccita?
1: Ma dove cazzo l'hai presa questa qua? Al CERT l'hai trovata questa? Questa è un'altra delle case popolari. Oh! Minchia, è finito così. Non ho neanche scopato.
5: Orsetto 28, c'è un'offerta per te.
1: Ah, meno male, dai. Cosa?
5: Oggi, solo per te, gratis la visione di... Winnie the Pooh assaggia tutti i mieli.
1: Questa cosa mi lascia un po' interdetto, perché essendo una piattaforma pornografica, vorrei vedere dove lo mette questo miele. Minchia, Winnie the Pooh che si mangi i cazzi.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quella che vi sto per raccontare è la storia di Sonny Parmigiano, un boss mafioso italoamericano di Brooklyn, un fottutissimo quartiere di New York in cui sono praticamente tutti dei negri e se ti fai mettere i piedi sulla testa, sei fottuto. Già, a Brooklyn non si parla con la bocca, qui si parla con le mani in faccia. Sembra che di professione siano tutti dei gommisti, nel senso che se fai l'infame ti gonfiano la faccia a manate come un copertone. Una volta un ragazzo, Eddie Pomodoro, ha preso tante di quelle mani meridionali in faccia che è finito a fare il testimone alla Lagoudier. Una brutta storia. Qui ti tocca fare botte con la gente talmente ignorante che non ha nemmeno finito la scuola materna. Gente che non sa parlare, che non lavora e che non si lava. E non parlo solo dei negri. Voi non lo sapete, ma se chiedete a un bambino di Brooklyn cosa vuole diventare da grande, vi risponderà una sola cosa: entrare in una famiglia mafiosa e diventare un fottuto uomo d'onore. Beh, quello che voleva Sonny, invece, era creare il suo clan e comandare a New York. Fu così che si incontrarono al bar Sonny Parmigiano e il suo amico fidato Tony Cazzimiei. Ad ogni modo, questa è la loro storia.
2: Allora, Tony, intanto complimenti che c'è una pelle di viso veramente bellissima, guarda.
3: Grazie, Sonny, davvero te lo ringrazio.
2: Fatti dare due bacetti sulle guance come due fratelli, vieni.
3: Certo, Sonny, dai, vieni, vieni.
2: Comunque, guarda, ho voluto incontrare perché è ora di finirla, di subire i soprusi di quell'infame lordo di Don Violenzo. Guarda, lui e a suo fratello Don Prepotenzio dobbiamo farcela pagare, eh?
3: Quei figli di puttana! Guarda, ci darei 100 bigliettoni a un negro per ammazzarli e altri 5 al negro per ammazzarsi da solo. Così facciamo anche un po' di pulizia.
2: Rilassati, Tony! Le cose vanno organizzate per bene. Tu, quando nessuno ti voleva scopare e ti volevi ciucciare il c***o da solo, mica hai fatto le cose di fretta, eh?
3: Beh, Sonny, adesso non rimbanghiamo certe cose.
2: Tony, le cose vanno dette.
3: Ho capito, però sempre su quello vai a finire.
2: Senti, io mi ricordo che tu sei andato dal dottor Mickey Scuia Merde e ti sei fatto levare 6 costole e poi, dopo una riabilitazione di 6 mesi e un corso di yoga, ti sei ciucciato il c***o tutto tranquillo e rilassato, eh?
3: Già. È stata una lunga attesa, ma alla fine ora sto bene, dai.
2: Vedi, a proposito, senti, dov'è che sgasavi poi?
3: In che senso sono? Non ho capito.
2: No, dico, dov'è che mettevi? Me lo sono sempre chiesto, sai.
3: Come cazzo parli? Sgasavi e mettevi? Sei sicuro che sei americano tu? Non ti capisco quando parli.
2: Dico, dove cazzo è che sbroffavi dopo che te lo ciucciavi?
3: Cosa vuoi? Se c'è una bella pelle del viso, ci sarà un motivo, Sonny, non trovi?
2: Figa! Mi hai fatto baciare lo sbroffo! Infame lurido!
3: E ti chiedo scusa, Sonny, non ci ho pensato sul momento.
2: Che fa? Vabbè, va, rimaniamo concentrati qua. Abbiamo abbassato la testa troppe volte. Come in quell'occasione che hanno preso a mano in faccia il povero Stevie Tango.
3: Già, Stevie Tango. A proposito, ma si chiamava così perché era un bravo ballerino, giusto?
2: No, perché ci hanno fatto la faccia come un pallone. A lui e a suo fratello Nicky Supertele.
3: Che figlio di puttana. Quindi, Sonny, che cosa vogliamo fare?
2: Guarda, dobbiamo mettere in piedi il nostro clan. E per farlo ci servono altri due uomini con le palle sotto, capito, Tony?
3: Chiarissimo.
2: Dobbiamo incominciare a fare brutto, cazzo. La dobbiamo finire da fare ricottare di merda qua.
3: E minchia, Sonny, però rilassati, sei tutto agitato. C'ho io un paio di persone fidate e sono sicuro che sono quelle giuste, eh.
2: Ah, quelle giuste? Basta che non fai come quella volta che ti ho chiesto un ginecologo per mia moglie e mi hai portato Peter Pacciani, eh.
3: Vabbè, Sonny, quella è acqua passata, dai.
2: Certo, e intanto mia moglie non c'ha più un labbro.
3: Vabbè, Sonny, non te la puoi scopare da dietro, come tutto quanto. Cioè, nel senso, tutti quanti che si scoprono da dietro la propria, non la tua. Non mi equivocare, sempre Sonny.
2: Ah, minchia. E comunque no, non posso.
3: E perché no, Sonny?
2: È perché il dottore che l'ha operata c'aveva un assistente.
3: Assistente? E che minchia era?
2: Andy Cuciculi.
3: Beh, adesso me ne vado, Sonny. Ti saluto. Baciamo le mani.
4: Cuciculi, il tacchino.
2: Ma che fai, Tony? Mi prendi per il culo?
3: Ma che io? Oh, non mi passa neanche per l'anticamera della minchia.
1: Beh, nonostante le vecchie ruggini, quel giorno Sonny Parmigiano e Tony Cazzimiei decisero di mettere in piedi il loro clan. Resta da capire se le persone portate da Tony saranno proprio quelle giuste. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. A presto, e ovviamente, senza che facciamo gli infami.

0: Lo Zoo di 105. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi.
1: Buonasera, ignoranti di merda. Sì, dico a voi che pensate di sapere tutto, semplicemente scorrendo le stories su TikTok o Instagram. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori non muniti di vista. Per questo l'abbiamo chiamato Quark Buio, perché non vi ci sono immagini, ma solo una voce suadente che cercherà di insegnare a voi, inutili, arroganti, privi di nozioni basiche, un po' di storia. Siccome il 70% degli italiani è analfabeta, crede che il TG7 sia un telegiornale e non conosce le basi della nostra lingua. Questa sera il nostro compito sarà quello di portarvi in Africa a conoscere il mondo animale, partendo proprio da un paese che ancora oggi, nonostante tutti i macchinari che trasformano la merda in acqua potabile, creati da quella faccia di merda di Bill Gates, e nonostante tutti i soldi che dicono di mandargli dagli anni 80, ricordando il progetto USA for Africa, rimane un popolo di pazzi pezzenti. Sì, dai, diciamolo una volta per tutte, è dal 1982 che sento parlare di progetti per aiutare il popolo africano, miliardi spediti con mille iniziative e poi vai a farti una vacanza in Congo e maledetta la sono ancora col pancione e le mosche. Ma chi è che si incula tutto il grano che mandiamo? Vabbè, siete pronti? Forza trogloditi, incapaci di deambulare correttamente e formulare una frase senza sbagliare i congiuntivi. Ecco questo meraviglioso documentario sugli animali della stupenda Africa. Buona visione e vaffanculo.
2: Un sole cocente nel cielo azzurrissimo. Un albero d'acacia accarezzato dal dolce soffio della malaria. Più oltre, la sterminata distesa del famoso parco nazionale del Toga Toga Giri Gire Bubu nell'agiata e benestante Tanzania. Siamo in Africa, quel posto pieno di persone che assomigliano alle ombre che alcuni ipovedenti riescono ad intravedere. Gli africani sono molto scuri, con i palmi delle mani e il buco del culo bianchissimo. Praticamente l'esatto opposto di quelli che vivono nella parte del mondo dove si buttano le bistecche per sazietà. Il settimo continente più googolato al mondo, spesso per crogiolarsi nel proprio benessere, guardando povera gente divorata da mosche. Noto luogo in cui molte signore di mezza età vi si avventurano per assaggiare gli enormi fucili di carne degli abitanti locali. E più precisamente nel suo cuore pulsante, la foresta della savana, vero e proprio zoo allo stato brado. Questo è il regno di strabilianti animali esotici, come il mastodontico elefante. Lo sfuggente leopardo, un gatto molto grande ricoperto di macchie tipo la faccia di Gibba. La giraffa, un buffo animale con il collo così lungo da riuscirsi ad infilare la testa nel culo da solo. E il feroce coccodrillo, una lucertola gigante che vive come quelli con la finta pensione di invalidità. L'animale infatti passa la sua vita cercando di non farsi beccare, nel suo caso non per sfuggire alla guardia di finanza, ma rimane immobile per ore per catturare la sua preda. Ma fra tutti gli animali il re indiscusso è senza dubbio il leone. Le immagini ora ci mostrano un leone, che è un gatto grosso grosso e capellone che ama fare brutto in giro per la savana col cazzo di fuori. Ora il nostro leone si acquatta tutto maruchino nell'erba alta e attende la sua preda. Eccola, è un cavallo della Juve che pascola tutto solo come un coglione. Il leone scatta come un coso e con un balzo e una centra in faccia gli è già addosso. Più per il cavallo della Juve la vita finisce qui. Il leone inizia a mangiargli il culo a morsi, mentre un branco di iene si fa avanti in attesa di pasteggiare con gli avanzi, un po' come la Puccioni quando esce a cena senza il portafoglio. Lasciamo il leone ingozzarsi di cavallo gobbo e spostiamoci in una tenda coloniale in mezzo alla savana. All'interno c'è un ragazzo bianco di corporatura effeminata. Il suo nome è Tommy e oltre ad avere le braccia come grissini, ha una storia davvero particolare alle spalle.
3: Da piccolo i miei genitori mi hanno regalato un cucciolo di leone. L'ho chiamato Hannibal. Eravamo inseparabili. Era il mio migliore amico, l'unico che abbia mai avuto.
2: Lui e il leone che abbiamo appena visto sono infatti cresciuti insieme.
3: Per 3 anni abbiamo vissuto in totale simbiosi, ma poi è diventato troppo grande e abbiamo deciso di rimetterlo in libertà nel suo habitat naturale.
2: Ora, ad anni di distanza, Tommy sta per riabbracciare il suo amato leone Hannibal. Nonostante la loro natura feroce, i leoni sono animali molto fedeli e affettuosi e non dimenticano mai l'odore di un membro del loro branco. Tommy esce dalla tenda, anemico e tremante per l'emozione, e chiama il suo vecchio amico.
3: Hannibal! Hannibal! Sono io! Tommy! Qui, cucciolone! Qui! Cucciolone!
2: Hannibal drizza le orecchie e volge il maestoso capo in direzione di Tommy. Sembra quasi stia sorridendo.
3: Hannibal! Qui, qui, qui, amico mio!
2: Hannibal scatta felice verso Tommy, che lo attende a braccia aperte.
3: Sì, bravo Hannibal! Sì, bravo cucciolone!
2: Con balzo gioioso, il leone si getta nell'abbraccio del suo ex padrone. Che scena commovente. Riusciamo a stento a trattenere le lacrime. Il legame fra uomo e animale si dimostra ancora una volta più forte di qualsiasi istinto.
1: Una lezione della quale noi esseri umani dovremmo far tesoro. Noi che siamo pronti a saltarci al collo l'un l'altro per i motivi più futili e abbiamo la memoria corta e pochissima riconoscenza verso chi ci ha fornito affetto e un servizio di informazione e intrattenimento al misero costo di 70 euro l'anno. In sintesi, paga il canone pezzo di merda.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lui conosce tutti.
6: Ma chi?
5: Lui è pieno di pila.
6: Ma quando?
5: Lui c'ha le Ferrari.
6: Ma che cosa?
5: Lui c'ha le barche e le ville.
6: Ma va!
5: Lui è amico dei più potenti.
6: Ma figurati!
5: Lui sa sempre tutto di tutti.
6: Ma va!
5: Lui è il Cazzaro.
7: Pronto Giacomo? Cosa? Stai guardando il processo del lunedì? Cosa? C'è uno con i capelli rossi che parla male l'italiano? Ah, ho capito. Ma stai parlando di Aldo. Siamo amicissimi, praticamente fratello e sorella. Ma sai che è da tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
8: Hello.
7: Aldo?
8: Sì.
7: Ciao, sono Luca Alba, come stai?
8: Pronto, chi sei?
7: Sono Luca Alba, acciaierie, tartufi, Volkswagen, pellami Ocean Drive, ti ricordi?
8: Come Luca, bene, dimmi.
7: Bene, se ti disturbo?
8: No, no.
7: Senti, allora, ti volevo chiedere una cosa, ma tu stai lavorando adesso?
8: No, adesso no.
7: Ma te la sentiresti di fare un programma nuovo?
8: Sì, va bene, sembra la cantonella, con mia figlia, capito?
7: Ok, vabbè, no, ti spiegavo, poi se ti interessava parlavo.
8: Dimmi.
7: Allora, praticamente, tu ti ricordi di me che io avevo finanziato anche il film di Lino Banfi? L'allenatore del pallone 2. Allora, ti spiego, adesso, siccome io ho un'azienda di tartufi...
6: Che cosa?
7: Volevo fare un programma sul calcio, che tra l'altro sulle reti Mediaset, quindi insomma magari ti interessa di più, dove noi praticamente parlavamo di calcio, ovviamente dirigevi tu l'orchestra perché tu sei il mago della situazione, e nel mentre si parlava anche di tartufi, capito?
8: Sì, perfetto.
7: Ecco, questo se ti interessa.
8: Deve parlare con Donella, mia figlia, che sa tutto.
7: Ah sì, salutamela tanto, me la ricordo. Mancava davvero niente, ti dovevo chiamare papà. Tu l'hai saputo cosa ho fatto adesso quest'anno?
8: Come?
7: Da settembre, senti la novità che ho chiuso adesso con Sky, con Team e con la Federazione del Calcio. Da settembre il pallone sarà tutto praticamente plastificato con la figura del tartufo.
8: Vabbè.
7: Figata, no?
8: C'è questo che Antonella.
7: Ancora Antonella. Aldo, ti sento ripetitivo,
8: Vedi, è meglio parlare con lei, perché lei, Renzi, proprio presidente del Consiglio, ha chiesto di rifare il processo per la RAI.
7: Ma chi, Matteo?
8: Sì.
7: Conosco benissimo. Abbiamo fatto i Boy Scout insieme. Domani sono a cena con lui, se vuoi ci metto una buona parola.
8: Il problema è Antonella l'organizzatrice.
7: Sì, Aldo, te lo dico però, mi stai un po' asciugando con Stantonella. Adesso hai capito perché non è andata tra di noi. Tu stai bene, vai in vacanza quest'anno?
8: Certo, io c'ho una villa a Mondreone, vicino al Terminillo.
7: Ah, che però, figata.
8: Però ci vado sempre a luglio, agosto, capito?
7: Ah, adesso sei ancora tranquillo, insomma.
8: Adesso sono ancora tranquillo a Roma.
7: Senti, se dovessi passare dalla Sardegna, lo sai che io ho il Constellation lì che ti aspetta.
8: Come no, non ti preoccupare. Parla con Antonella, che magari lei già è venuta in Sardegna un'altra volta.
7: Oh, hai rotto i cazzi con Antonella.
8: Fatto da Antonella, che è meglio Antonella.
7: Torniamo a noi. Tu sei a Milano o sei a Roma?
8: No, sono a Roma io.
7: Ok.
8: Non è da pure a Roma.
7: Ok, ok, no, perché io adesso prendo il privato e vado a Roma, quindi magari la becco. Poi stasera scappo in Francia e c'è la partita. Va bene, okay. Aldo, sei stato gentilissimo, ci vediamo presto.
8: Anche io, un abbraccio forte.
7: Un abbraccio, ciao. Guarda che ti mando i tartufi, mi raccomando, corri con risotto,
8: D'accordo, d'accordo, come no.
7: Un abbraccio.
8: Un abbraccione, ciao,
7: ciao. Ciao. Pronto Giacomo, tutto a posto. L'ho trovato benissimo, lucidissimo. Appena mi ha sentito si è ricordato subito di me. Non so se te l'ho mai detto, ma io e la figlia, Antonella, siamo arrivati quasi all'altare. Poi, purtroppo, Renzi ha rovinato tutto. Comunque tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
9: Il cazzaro.
4: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi, facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Anche
2: Marco,
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana,
2: questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, la, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma tu.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zodi 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Amore, buon anniversario.
4: Ma non era 2 mesi fa?
3: Sì, ma oggi festeggiamo la prima volta che t'ho menato.
1: Prossimamente sui vostri schermi radiofonici la fiction che ha fatto dimenticare tutte quelle orribili con Manuela Arcuri. Stiamo parlando di scorrettezze.
5: Ehi, ma papà sta male.
4: E sarà il solito dopo sbornia.
5: No, ma te lo giuro, sta proprio male. Cioè, no, no, non si vuole neanche fare il pippotto del buongiorno.
4: Cielo, mio marito sta morendo.
1: Il dramma che si intreccia con la vita vera di tutti i giorni. Un uomo che deve fare i conti con la morte. Tutto questo è scorrettezze.
3: Figlio mio, da oggi sei tu l'ometto di casa.
5: Ehi, pa, non dire così. Non voglio che tu muoia.
3: Non prima del nonno, almeno.
5: Giusto, pa. Facciamo così, te lo vado ad abbattere io con un bel colpo alla testa, pa.
3: Sì, ma usa la mazza da baseball, che è più divertente.
1: Una donna che non smette di sperare. Tutto questo è scorrettezze.
4: Amore, non puoi lasciarci così.
3: Io
4: senza neanche dirci dove hai nascosto la droga.
1: È possibile riuscire a redimersi in punto di morte? È possibile cambiare, diventare migliori attraverso un percorso di sofferenza? Ce lo dice scorrettezze.
6: Figliuolo, sei pronto per la confessione?
3: Padre.
6: Ma che cos'è, figliuolo?
3: È il dossier.
6: Mi sta dicendo che con tutti i peccati che hai fatto è venuto fuori un libro di 400 pagine.
3: No, ma questa è solo la prima parte. Fino a 14 anni.
1: Una famiglia sull'orlo di una tragedia riuscirà a superare la morte di quanto gli è più caro.
4: Caro, dobbiamo farci forza e pensare al peggio. Dividiamoci i compiti. Tu organizzi il funerale.
5: E tu?
4: E io la mega festa di ringraziamento al Signore per la morte di quella merda di uomo.
1: Scorrettezze, la serie che è stata definita quasi meglio di un film western coi sosia di Bud Spencer e Terence Hill di quelli che manda in onda il digitale terrestre.
5: Ehi, ma sei pronta?
4: No, amore, con tuo padre in queste condizioni non me la sento di andare a cena da mia madre.
3: Andate pure.
4: E non ti preoccupare, caro, ho già rinviato.
3: Veramente? Ma finalmente la puttana.
4: Ma...
5: Ehi, papà è guarito.
3: Mi dispiace che hai saltato la cena con la suocera, Guarda, sono così afflitto che per consolarmi mi vado subito a drogare come un cavallo da corsa. Ciao.
1: E allora non perderti scorrettezze. Prossimamente sul primo canale che avrà il coraggio di mandarlo in onda.
5: Ehi, pa, ma fammi capire, no? Ma perché non vuoi mai andare a cena dalla nonna?
3: Perché lo sai com'è quel da quando c'è la dentiera là.
5: Cos'è, pa? Ti fa impressione vederla mangiare?
3: Non mi fa più bene i pompini.
0: Lo Zoo di 105.
7: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
8: Le misteriose brutte statue di Pompei.
9: Ciao stupidi, se siete qui è solo perché avete capito che su TikTok non imparate un cazzo. In questa puntata di Rai Charles Doc andremo alla scoperta di uno degli enigmi più affascinanti della storia antica, quello delle orrende statue di Pompei. Chi le ha scolpite? Cioè, perché le ha scolpite? No? Quanto poteva essere stronzo lo scultore? E come mai fanno così cagare al cazzo rispetto a tutte le altre?
8: Molti dubbi, tante perplessità, ma un chiaro dato di fatto. Le statue di Pompei fanno cagare al cazzo.
9: Ovviamente io la risposta la conosco già, perché so leggere e scrivere, a differenza di voi altri pezzenti che vi esprimete a emoticons e scorregge, aspettando che un microchip nel cervello vi dispensi dal quel poco di sforzo cognitivo che vi serve per ordinare una cazzata dietro l'altra su Amazon. Dai figa, sedetevi 2 minuti, mettete via il cellulare, tanto diciamocelo, chi cazzo vi dovrà mai chiamare? E poi sappiate che del vostro parere non frega 2 cazzi a nessuno. Siete inutili e resterete inutili anche se vi permettono di esprimere un'opinione. Contate meno dello stronzo che ho defecato stamattina.
8: Il maestoso profilo del Vesuvio in un silenzio tombale. Siamo fra le rovine di Pompei, a Pompei. Qui, fra muretti scalcinati e colonne messe lì alla carlona, un gruppo di archeologi scava e spennella portando alla luce l'ennesima urenda statua da 2 soldi.
2: Madre mia, ma questa è anche più brutta delle altre. Ma fategli almeno il naso, dico io.
10: Ma a volte mi chiedo chi cazzo il demente che ha scolpito tutta questa merda.
8: Una domanda legittima. Chi ha scolpito tutte queste statue pacchiane poverissime di dettagli? Per scoprirlo dobbiamo fare un salto indietro di 2000 anni. Pronti? 1, 2, 3, vai col salto. Opla, eccoci qui. Siamo nella Pompei di 2000 anni fa. I muretti non sono più scalcinati, le colonne reggono solidi tetti e le strade brulicano di vita. Qui l'attività principale è il commercio e c'è poco spazio per frocerie artistiche in voga altrove. In tutta la città c'è infatti un solo artista e lo vediamo camminare proprio ora a gambe larghe per la via principale, impegnato a grattarsi il culo con lo scalpello. Il suo nome è Publio Nuzio Spastico.
11: Sono uno scultore, sono uno scultore!
12: Via! Filiamo prima che ci chieda di posare per lui, andiamo!
10: Ma che cazzo, arriva l'idiota, via, via, via, via!
13: Oh no, lo scemo! Dove mi nascondo? Dove cazzo mi nascondo?
8: Se non vi è chiaro, l'artista strongolino sta sul cazzo proprio a tutti e tutti cercano di evitarlo come la peste.
11: Ciao, posso scolpirti una statua di te, eh?
13: Basta, taci! Va bene, io vado a farmi un pisolino. Se vuoi, puoi farmi una statua mentre dormo.
11: Ehi, che bella, che bella, che bella!
13: Zitto!
8: In pochi anni Nuzio Spastico scolpisce centinaia e centinaia di orrende statue.
11: Basta, basta, basta!
8: La maggior parte delle quali ritraggono molto male i soggetti mentre dormono.
11: Mentre dormono!
8: Finché un giorno accade il miracolo da tutti sperato. Il Vesuvio si prepara a eruttare, un'occasione imperdibile per sbarazzarsi per sempre del mongoloide senza talento. Ed ecco la spaventosa e strabiliante l'eruzione del Vesuvio. Una pioggia di fuliggine e lapilli incandescenti precede una colata infernale senza precedenti. In pochi attimi la deserta città di Pompei ne è ricoperta.
12: Presto, presto! Raccogliamo le nostre cose e battiamocela! Lista per scatenarsi il finimondo!
10: Scoppia
12: tutto, cazzo!
10: Porca troia!
11: Dai, che ci sei,
13: eh? Ti stiamo preparando una festa sorpresa!
11: È vero, che bello!
8: Il popolo mente spudoratamente, mentre l'handicappino ci crede.
12: Sì, sì, è vero! Chiudi gli occhi e conto fino a 1 miliardo, sei capace, eh? Fino a 1 miliardo, non ti fermare prima, che arriva la sorpresa! Mi raccomando, tanto io mi allontano, ti sento che conti, eh? Conta alta voce!
11: Va bene! Conta 1, 2, 5...
12: Via,
11: 28, 52, 28...
8: L'intera città sparisce sotto metri e metri di lava e cenere. E per quasi 2000 anni all'umanità viene risparmiata la visione delle bruttissime statue di Nuzio Spastico, lo scultore mongolone, unica vittima accertata del disastro di Pompei. Oggi sono centinaia di migliaia i turisti che ogni anno visitano Pompei per farsi 2 risate alla vista di queste brutte, patetiche statue che vivranno in infamia per l'eternità.
9: Bene, finalmente avete imparato qualcosa. Prima non sapevate un cazzo e ora sapete sta cosa. Forza, è il momento di sganciare i soldi. come il mio esempio dimostra in maniera lampante, i posti di lavoro in Rai sono ereditari come i titoli nobiliari e da solo il mio cachet a puntata si mangia il 95% del PIL europeo. In parole povere, paga il canone pozzo di ignoranza e credulone di merda. Dimenticavo, sappiate che mio figlio ha una colonna gotica, grandezza naturale, in mezzo alle gambe. Provare per credere e al sabato grande festa.
0: Radio 105.

0: basta, né? Ciao a tutti, né? Io sono Gabri Pontifex, il DJ più miliardario di tutta Italia, né? Per chi non lo sapesse, chi sono io? Sono quello che ha fatto questa canzone.
1: I Battisti e Mogol del Festival Bar.
0: E poi questa. E poi quest'altra, né? Minchia, se sono bravo, né? E questa è Cavalcavia, la mia classifica dance, dove ogni settimana... Ma scusate un attimo, ma a questo caldo non vi si attaccano mai i coglioni alle gambe? Minchia, Geofasci, dà un fastidio incredibile, devi ogni volta staccare, no? Aspetta che ne ho una... Ah, quella destra si è proprio attaccata alla coscia, né?
2: Bomba!
0: Dicevo, né, che questa è la classifica dance più importante di tutte. Infatti partirai subito con la posizione numero 2 di questa settimana. O basta, né? Lei è Puttana J con Me lo metti.

0: Non ce la faceva più. Oh sì.
1: Vabbè, fantastica.

0: Osbourne è questo disco. Veramente unica, puttana Jay. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Gabriele, sono nonno. Scusa se ti disturbo perché so che adesso stai facendo il massaggio con i CD. Sono con la nonna. Dobbiamo andare stasera alla festa di compleanno della zia Edelina. Abbiamo il tuo regalo, ma tu sei sicuro che due lettori CDJ Pioneer ci possano piacere alla zia Adelina? Perché secondo noi non è proprio magari un mazzo di fiori o dei cioccolatini, potevano essere magari meglio. Sai proprio che cos'è che non mi sento proprio di portargli? È la macchina del fumo, perché non so se la sa usare.
0: Ma no, no, no, non sono a fare i massaggi con i CD, sono in onda, no? Sei proprio rincoglionito, eh? Sentiamo un altro messaggio.
1: Gabriele, ti volevo ringraziare per il regalo che hai mandato tramite Caputo. Caputo è venuto a casa e ci ha montato il nuovo citofono. Purtroppo la nonna è stata male per colpa delle 40.000 watt di casse collegate. Non si può depotenziare un pochino? E secondo te è proprio necessario la pista da ballo davanti al citofono?
0: Fantastico, nonno. Allora fai così, mandami la nonna infartata a casa, così la posso lanciare come gadget nei miei prossimi live. Ma adesso sentiamo la numero una di questa settimana. Arriva Lardo Pappa Dance.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare,

Minchia, se dilania bestia già fa. Prima di chiudere la classifica, voglio battere in questo momento il record mondiale di lancio dallo scivolo. Infatti mi trovo sul Tornado, uno scivolo alto 300 metri nella piscina delle Le Cupole Lido. Voi direte, cosa ci vuole a farlo? Sì, ma io ho messo giù un muro alto 4 metri di CDJ 7000. Se riuscirò a sfondarlo, sarò il campione del mondo. Allora sono pronto! Caputo! Mi senti? Caputo! Ma non far firmare i contratti discografici alla gente, non ci servono loro! È minorenne quello, ha talento? Fagli firmare il contratto, bravo! Allora sono pronto! Scendo!

0: This is a zoo only for you.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
2: Gli stronzi dello spazio.
3: Esistono altre forme di vita nell'universo? Cosa c'è oltre i pianeti che conosciamo? Si paleseranno gli alieni sul pianeta Terra? Ma io che cazzo ne so?
2: Sono innumerevoli le teorie e le domande che ci poniamo sin dai tempi in cui gli uomini erano gobbi, pelosi e ordinavano alla moglie di cucinare tirandogli la clava sulla testa.
3: Sono un divulgatore scientifico, mica un indovino per la... Mettiamo in chiaro due robette prima di iniziare. Moccia di Geopop non sa un cazzo e ogni volta che lo vedo con quel telecomandino in mano vorrei possedere dei poteri magici per farglielo finire nel culo.
2: Benvenuti a Quark Buio, la versione audio dell'unico programma credibile sulla divulgazione scientifica. Oggi parliamo degli alieni, gli UFO, gli omini verdi che tutti temono.
3: Intanto, perché gli alieni devono per forza di cose essere brutti, storpi, handicappini, con teste bislunghe e occhi alla Fabio Alisei? Perché devono avere le mani mezze e parlare come se qualcuno gli avesse piantato un chiodo nel mesencefalo? Perché l'essere umano si sente sempre superiore a tutto e poi perché queste storpiature sono servite per diffondere paura e scrivere una marea di film e serie televisive di merda. E se gli alieni fossero tutti come Belen Rodriguez e avessero un bel culo e due labbra carnose perfette per un pompino idilliaco?
2: Un pompino alieno potrebbe essere meglio di uno terrestre.
3: Risponderemo anche a questa domanda, anzi vi anticipo che me ne farò fare uno durante la puntata, ovviamente solo a scopo scientifico. Ma adesso entriamo nel vivo della puntata. Siamo tutti d'accordo che l'essere umano è troppo rincoglionito per aver fatto tutto quello che ha fatto basandosi sulle sue sole capacità. Infatti, dietro ogni grande conquista dell'umanità c'è sempre stato lo zampino degli alieni.
2: Siamo a Giza, fra le sabbie d'Egitto, sabbie inseminate dalle migliaia di merde dei cammelli, usati dai turisti per farsi spennare. Di fronte a noi si erge eterna e maestosa la piramide di Cheope, un cesso di merda che oggigiorno non si scoperebbe nemmeno Bocelli. Oltre 2 milioni di blocchi di pietra calcarea disposti con millimetrica precisione su 147 metri d'altezza e 230 di diametro. Per oltre 4.000 anni la piramide di Cheope è rimasta la costruzione più alta mai realizzata dall'uomo. Ma è stato veramente l'uomo a costruirla? Come ha potuto un popolo che adorava come divinità un manipolo di rane tabagiste realizzare un'opera tanto maestosa? Ma dai figa, è palesemente una troiata.
3: Ma certo che è una troiata. Prova ad andare a Sharm in vacanza e poi dimmi se quel popolo lì potrebbe essere in grado di costruire qualcosa di così maestoso. A proposito di Sharm, volevo ricordare a Mamed che prima o poi ci torno e mi devi ridare i soldi che ti ho dato per quel flacone di Viagra. Porca troia, mi hai truffato, era gesso, pezzo di merda.
2: La risposta è semplice, le hanno costruite gli alieni.
4: Che fatica costruire le piramidi! Che fatica! Che fatica!
5: Zitto, zitto! Molto muso verde!
6: Pigna colada, per favore!
5: Non è ancora stata inventata pigna colada!
2: Ma le piramidi non sono state di certo la prima né l'ultima opera realizzata con l'aiuto degli alieni. Ora siamo in Cina, patria delle cose di plastica che si rompono presto. Di fronte a noi si snoda imponente e maestosa la Grande Muraglia cinese. 21.900 chilometri di muri, torri di guardia, caserme e sale da bingo. L'unica costruzione al mondo ad essere visibile ad occhio nudo da Pantelleria.
4: Ah, ah, che fatica a costruire la Grande Muraglia!
7: Sbliga! Muoviti! Costruisci muraglia! Costruisci muraglia!
4: Basta, i voltini di primavera! Basta!
8: L'alieno!
7: Ah, ok! Credo fosse l'alieno!
4: Vai!
7: Muoviti, verdi!
8: Più veloce! Muoviti!
4: Basta, i voltini di primavera!
9: Tiri, voltini!
8: Questa muraglia non è ancora grande muraglia!
9: Rivoltini!
8: Più grande!
9: Rivoltone!
8: Sì, sposta coi massi!
7: Si deve vedere da Marte!
4: Scusate, ho una richiesta aliena!
8: Che vuoi?
4: Basta, Pollo Mandorle, basta!
2: Ci spostiamo ora nella Roma dei nostri giorni. Di fronte a noi la gloriosa sede della RAI, società per azioni controllata dallo Stato attraverso il Ministero dell'Economia. 12.751 dipendenti organizzati in una complessa rete operativa e produttiva, su cui grava un debito consolidato di circa 1.300.000.000 di euro. Ma come fa un paese in recessione dal Medioevo a sostenere una struttura di tale portata? La risposta, ovviamente, è sempre la stessa. Grazie al contributo degli alieni.
4: Sono alieno. Che due coglioni.
8: Diga, scusi. Che vuole?
4: C'ho il numero 37, devo pagare il canone Rai alieno.
8: Siamo al numero 2.
4: Porca ci metto tutto il giorno.
9: Oh, Verde, tornatene al tuo paese!
10: Scusate, ma io mi sono prenotato prima di questo signore Verde sull'app delle poste, porca...
8: Già rimandato al posto, signor, venga lei!
7: Dai, no, non muovite!
10: Che c'ho la pensione, cane!
8: Sì, non si divertirà!
4: Quasi quasi rimbiango gli egizi.
3: E a proposito di alieni, ora vi saluto, che ho un'aliena che mi aspetta in camerino per eseguire l'esperimento scientifico di cui abbiamo parlato all'inizio. Questa volta le pastigliette le ho prese su superm.it e ora ho la capocchia che pulsa, tutta bella purpurea.
11: Radio 105.
12: Hey! 105.
11: Hey! Lo Zoo di 105.
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
14: Che c'è?
15: Ti ucciderò.
14: Uccidi.
15: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
14: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
15: Marco Mazzoli ti ucciderà.
14: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
15: Hai paura?
14: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
15: Stanotte ti massacro di messa.
13: Leone Veritas.
16: Aspetta, Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
15: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
16: Una vacca di tua madre, una vacca.
15: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
16: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
15: Ti ucciderò.
16: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
15: Morirai nella tua merda di invidia.
16: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
15: Addio.
16: Colpa mia.
15: Ma vai a cagare.
16: Se non ero per me non facevate nemmeno apparire se non gli la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
15: Ma va a cagare, va.
16: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
13: Leone Veritas.
17: Cuccioli stava rischiando di morire.
15: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
14: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
15: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
14: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
15: Hai paura?
14: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wilde e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta.
16: E pure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
13: Leone Veritas.
15: Ti ucciderò, bastardo.
16: Se senti, Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
18: Vado!
15: Hai paura di me, vero?
16: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
15: Quando è che vieni a Sondrio?
16: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
15: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
16: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
15: Non ho paura di te.
16: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
13: Leone Veritas.
16: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
15: ti ucciderò.
16: Pasqua, ancora il sai?
7: La radio, alla p***ana d'esordo.
15: Ma chi è questo figlio di p***ana?
16: Questo è uno che se ti acchiappa,
15: sì?
16: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Specialmente
15: ma fate
16: dalle banane alla zucca.
15: Siete due froci, vero?
16: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
15: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
16: Sì, mi imitate.
15: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
16: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
15: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
16: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
15: Adesso ti facciamo licenziare.
16: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
19: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
20: Lo Zoo di 105.
21: Lo Zoo di 105 presenta.
15: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
22: Il segreto
23: di donna Ruanda è...
22: Il segreto.
24: Andrò a parlare col sindaco.
25: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata di Il

0: Scusatemi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la macchina che ti fa entrare nella stanza.
1: Porta! Si chiama Porta! Quante volte te lo devo ripetere, brutta ignorante troglodita?
0: Sono desolata, padrona. Cosa posso fare per rimediare?
1: Ecco, brava. Non riesco più a trovare il mio contabestemmie in argento. Sai per caso dove si trova?
0: No, signora, mi dispiace.
1: Ah, tragedia! Come faccio senza il mio contabestemmie in argento? Oggi ritorna Burundo, il mio figlio prediletto. Lo sai quanto bestemmia e quanto ci tiene che si tenga il conto dei suoi porconi? Cosa c'è? Perché fai quella faccia da iguana calvo?

0: donna Ruanda! Non so come dirglielo! Io e suo figlio Burundi abbiamo un trascorso anale!
1: Ma questo è un oltraggio! Di la verità! Hai sedotto mio figlio Burundo solo per scoprire il mio
2: segreto!
1: Ma nessuno conosce il mio
2: segreto!
1: Ma non la farai Francia! Ah no, te lo giuro sul mio giuramento, non la farai Francia! Ora chiamo il maresciallo Sciallomare, ti faccio arrestare di faccia!
3: Buenas noches!

0: mio.
1: Mamma Ruanda!
0: Figlio mio, come sei cresciuto?
1: Ma io ho 44 anni!
0: E che c'entra? Tuo nonno madagascarso è cresciuto fino a 72 anni?
1: Sì, ma nonno madagascarso è frocio!
0: E come l'hai scoperto?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Maresciallo Sciallomare, che sorpresa!
2: Non sono mica un evento Kinder, Burundo!
1: Madre, ma stai tenendo il conto dei miei... Mare, che sorpresa!
2: Non sono mica un evento Kinder, Burundo!
1: Madre,

0: Non ti arrabbiare, figlio mio. Fatti abbracciare.
1: Mi hai deluso, madre. Ora rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: No!
1: Sì! Sì!
3: Potrei fare la stessa bestemmia.
2: Il segreto
1: di mia madre è...
0: No! Togliete i bip! Voglio sapere il segreto! Togliete i bip!
3: Potrei fare la stessa...

0: Only a 105.
1: Complotti complottosi!
2: Erano i ruggenti anni 700, con il mitico Jim Morrison e l'eroinomane Jimi Hendrix, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi.
3: Ricordo bene, nei ruggenti anni 700 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse un quadro gigante, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dei cerchi nel grano. Nessuno li ha mai visti dal vivo, ma tutti ne abbiamo cercato un'immagine su Google almeno una volta. Ma quello che forse non tutti sanno è che specchiando l'immagine, inserendola su ChatGPT e chiedendogli di creare un messaggio misterioso, potrebbe apparire un messaggio misterioso.
4: Ah! Per anni ho provato a decifrare il messaggio misterioso, ma poi purtroppo sono morto per ammazzamento.
2: Perché questo scienziato è stato ammazzettato? Che segreto celano i cerchi nel grano? Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza di un mattacchione del paese ossessionato dai cerchi nel grano.
5: Erano le 1:40 del mattino, quando mi squilla il telefono e dall'altra parte sento una voce che non conosco, che fa:
6: pronto?
5: Immediatamente il mio pensiero fu nei cerchi nel grano. Ero sconvolto.
7: Già, e lo siamo anche noi. Ma dobbiamo andare avanti per il bene dell'umanità tutta. A scuola ci hanno sempre insegnato che per fare dei cerchi grandi ci serve uno strumento grande. Noi siamo qui per confutare quella tesi. Non serve uno strumento grande, ma un grande strumento. La mietitrebbia. Abbiamo qui con noi il nostro illustre premio Nobel per le mietitrebbie.
8: Salve, sono il premio Nobel per le mietitrebbie. Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, prendendo questi cerchi nel grano possiamo arrivare a decifrare un alfabeto alieno. Ecco, ora prendiamo quello che ci fa comodo, ovvero JFK. Il presidente Kennedy.
2: Esatto. Proprio lo stesso presidente Kennedy che è durato 2 ore di mandato perché è morto per ammazzamento. Ma cosa c'entra questo coi cerchi nel grano? È vero che i due eventi sono collegabili a qualche tipo di complotto? Ed è vero che cominciare una frase con "è vero che" ti fa credere di più che sì, in effetti è vero?
9: Quando abbiamo trovato i primi cerchi nel grano, il presidente Kennedy non era ancora presidente e in effetti probabilmente non era ancora nato. Coincidenza? Io non credo.
2: Esatto. Avete mai visto i cerchi nel grano e il presidente Kennedy nella stessa stanza? Già. Neanche noi. È ormai naturale che ci sia un collegamento tra i due, altrimenti staremmo raccontando solo un mare di cazzate. Ma noi qui vi portiamo solo la voce della verità. Ed ecco che abbiamo deciso di mostrarvi questo incredibile spot andato in onda nel settore gamma del pianeta Yakult nei pressi di Alpha Centauri.
10: Ehi, amico dei complotti, sei stanco del tuo presidente? Allora chiamaci, siamo noi, l'organizzazione assassini alieni di politici scomodi. Per contattarci, fai degli enormi cerchi nel grano scrivendo il nome di chi vuoi far sparire e noi faremo il resto. Ed ora, jingle!
11: Organizzazione assassini alieni di politici scomodi.
2: Siamo veramente sconvolti quanto voi. Quindi, in questo universo, esiste un'associazione di alieni assassini che fa sparire i politici che non ci piacciono più. E da laggiù, ad anni luce di distanza dal nostro pianeta,

0: c'è qualcuno che ci osserva e decide le sorti del mondo, contattato da chiunque ne abbia bisogno. Ma se ancora non foste convinti, abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave.
1: Ho sempre tenuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica mentre mi facevo la doccia. Ma visto che volevo una prova, ho cominciato a stuzzicarmi la pucchiacca e mentre mi sgrillettavo, oh, è entrato. Eh sì, era l'insegnante di ginnastica e ce l'è giucciata tutta notte. Ciucci.
0: Esatto, ciucci. Ormai non ci sono più dubbi. Se davvero questi alieni possono aiutarci, mi auguro che qualcuno stia scrivendo sui cerchi del grano in questo momento il nome di quel figlio di puttana del mio vicino di casa che fa casino fino a tarda notte. Ma lasciamo a voi le vostre congetture, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram di noi perdenti, che non siamo ricchi e famosi. Non abitiamo all'estero, non guidiamo fuori serie, non mangiamo nei ristoranti costosi, non vestiamo firmato, non andiamo in vacanza alle Maldive, non abbiamo disponibilità economica, non viaggiamo su aerei privati, non abbiamo barche e a fatica arriviamo a fine mese. Minchia che storia! L'altra faccia dei social. E mentre la new entry nella graduatoria dei gran cazzo che ce ne frega delle tue storie, Michelle Hunzinger, crede di essere simpatica come Pozzetto, ma risulta simpatica come un proiettile a bruciapelo in volto, ulula con un cane in braccio che credo la mandi a fanculo, ululando a sua volta, facendoci perdere definitivamente il rispetto per il genere umano sapiens? Deborah di Pistoia si trova un bivio sentimentale. Il suo fidanzato le ha posto una scelta: la sua vita social o lui. E lei cosa avrà scelto?
4: Eccoci qua, raga. Purtroppo Luigi mi ha detto che devo scegliere fra lui e i social. Cioè, che cazzo di ragionamento. È come se io gli dicessi di scegliere fra me e la sua moto di merda che puzza di olio bruciato. Oh, non so che fare. In fondo è una privazione della mia libertà personale. Perché devo abbandonare i social? Ma non esiste sulla terra, cazzo! Anni di conquiste di parità fra uomo e donne, che cazzo! Ma è arrivato il maschio padrone di sto cazzo, che si fotta! Luigi mi ha regalato un anello di brillante il viaggio a New York. Fottetevi tutti, addio!
3: E poi arriva lui, il nuovo re incontrastato del trash digitale, che da quando è di nuovo a piede libero sta annoverando pregevoli record come il primo VIP che fa di una figura di merda cadendo in bici un incasso record per la sua azienda che le produce, il primo VIP che riesce a taggare anche la marca dei tombini presenti sotto le sue scarpe in cambio di euro in nero, il primo VIP che spinge il proprio figlio a iscriversi ai social contro la volontà della madre pur di avere un altro testimonial con il quale ampliare le proprie marchette, ed infine il primo VIP che riesce a passare da modalità social star a modalità padrino in tre storie, minacciando un povero personal trainer colpevole di essere stato male e di non aver adempiuto alle sue mansioni, facendola merda in una storia che farebbe piangere anche King Kong. Povero Nathan.
5: Allora, qual è stato il problema stamattina?
6: Non sapevo chi doveva venire a prendermi, se veniva a
5: prendere. Ma perché tu hai bisogno di un autista?
6: No, però
5: non è che devi tornare un pochettino a rispettare i ruoli e i termini di chi è il capo e della fortuna che ti è capitata?
6: Hai ragione.
5: Allora, come ti ho creato? Distruggo, la stessa roba, la dico a Gianni. Non è che uno ha 35.000 follower perché segue Fabrizio Corona e pensa di essere figo e di potersi fare le fighe e incominciare a uscire e dimenticare che cos'è l'importanza del lavoro. Può essere famoso, ma non si deve dimenticare una cosa: l'umiltà. Ecco ora. Se tu hai fatto le 5 del mattino e ti sei preso un virus, a me non me ne frega un cazzo. Tu con 40 di febbre, zoppo, con una gamba, morto, vieni qua ad allenarmi. Perché se no io ti lascio a casa e per te è finita per sempre. Torni da dove sei venuto.
3: Gianna di Viterbo si annoia pesantemente in fila dal medico e decide di rendere la sua attesa più intrattenitiva prendendo per il culo la povera gente seduta. Ma il mondo è piccolo, troppo piccolo.
7: Eccoci, che palle, sono dal dottore. Devo ritirare le robe per mia nonna. Minchia, quanti vecchi del cazzo! Oh, guardate sta vecchia di merda coi capelli del cazzo! Sembra un nido per le rondini! Che pietà! Ci mancava anche il vecchio tisico ad appestarmi!
8: Scusate, scusate!
7: Adesso sto...
9: Oh, deficiente!
7: Claudio, che ci fai qui?
9: Puttana! Stavo guardando le tue storie di merda! Mia nonna! Che c'è in testa un nido, non glielo dici! Troia del cazzo! Ai!
3: E mentre il nostro social eroe Fedez, immancabile appuntamento, che ci delizia ad ogni sessione cacatoria, mentre scorriamo le mille storie dei VIP, mentre fa scalo all'aeroporto di Francoforte, dovendosi recare a Los Angeles a finire il suo inestimabile nuovo album, che cambierà sicuramente le sorti della musica mondiale, alla vista di un cartellone pubblicitario dove due uomini mangiano wurstel, si pone il grande problema esistenziale, pur di dire qualcosa nelle sue 134 storie giornaliere, paragona l'Italia e ci illumina con un ragionamento più imbarazzante e inutile della storia, come...
10: Comunque, se all'aeroporto di Francoforte mettono la foto di due tedeschi che mangiano wurstel e crauti, è come se noi all'entrata dell'aeroporto di Milano mettessimo dei tizi che mangiano un piatto di pasta col sugo, cioè...
11: Mi sono rimangiolino.
10: Ma perché?
3: Francesco Di Rozzano ha finalmente capito che i social network possono essere un ottimo metodo di riscatto dalle angherie dei commercianti truffaldini e in pieno stile Striscia notiziesco si fa giustizia da solo, incurante del fatto che non è Jimmy Ghione.
12: Amici che mi seguite sul profilo, sono qui in questo negozio di scarpe in via Lunigiana a Milano e guardate, mi volevano vendere queste Nike a 90 euro e in giro costano 70. Ladri! Ecco, guardate, si vede che sono anche taroccate, penso. È lui il ladro, il titolare del negozio! Come si difende dalle mie accuse? Non ha niente da dir...
3: Minchia, che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nella realtà delle storie di Instagram di noi perdenti.
2: Minchia, che storia!

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, cari amici, sempre col vostro Max, sempre qui a raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 qualcosa. È spuntato un impostore, un falso Marco che, figlio di puttana mente, ha infangato il suo buon nome, truffando vecchiette. Ma quali sono i suoi piani? Chi è? Ovviamente Marco non se n'è stato zitto, anzi, con la risonanza mediatica della fattoria, Marco fa la sua dichiarazione di guerra.
2: Allora, brutto figlio di puttana, lo so che stai ascoltando e sei lì fuori, ma io ti troverò. Non lascerò che tu rimanga impunito, melma succhia carogne.
3: Inca, pezzo di merda, se ti troviamo ti sparo a mazzo, arco puttano, ti spacco.
4: Beline, spera che io non abbia le chiavi, che se ho le chiavi ti squarto come un besugo.
1: Il nostro eroe è davvero imbufalito, e come dargli torto? Ma questo impostore figlio di sette puttane è un astuto bastardo, e allora anche lui fa la sua mossa.
2: Amore, sono a casa, muahahahah.
5: Oh, ciao Marchino patatino mio, com'è andato oggi al lavoro? Siete riusciti a trovare quel bastardo merda che si spaccia per te?
2: No, amore mio, stupendissimissimo. Purtroppo no, ma lo troveremo, muahahahah.
5: Che risata da cattivo. Hai qualcosa di diverso, però non hai ancora scorreggiato entrando in casa e non hai nemmeno detto una parolaccia? Ma sei sicuro di essere il mio Marco? Non è che sei tu l'impostore?
2: Oh, ma no, certo che no. Sono io, l'unico vero Marco. Senti qua, cacca, popù, maledizione. Ho finito tutte le parolacce che conosco.
5: Oh beh, in ogni caso sbrigati che dobbiamo andare a pulire le spiagge per il nostro anniversario, dai!
2: Oh no, tu verrai via con me.
5: Cosa? No!
1: Il grido di disperazione squarcia i cieli e viene sentito da Marco anche a distanza di chilometri.
2: Ah, cosa? La Steffi ha bisogno di me. Devo andare, cazzo cazzo culo.
6: Aspetta, Marco, è appena arrivato un messaggio per te, tutto criptato, anzi criptatissimo.
2: Cosa? Sentiamolo subito, illustrissimo.
7: Ciao Marco, sono io, l'impostore. Ho rapito la tua mogliettina. Se vuoi riaverla, devi riuscire a trovarmi. Ma fai in fretta, altrimenti... Caput!
5: No, Marco! Aiuto! Questo merdoso odia le DeLorean! Ah, lasciami!
6: Il messaggio si interrompe così.
2: Credo proprio che dovrò farmi giustizia da solo, merda rotatorie.
6: Eh no, Mazzoli, questo è troppo. Dammi pistola e distintivo e levati dalle scatole, anzi scatolissime.
2: Eh? Che cazzo stai dicendo?
6: Non lo so, sembra tutto un film d'azione ed era tutta la vita che volevo dirla. Anzi, dirlissima.
2: Ah, non so proprio cosa fare, se solo ci fosse Doc Brown.
8: Qualcuno ha detto Doc Brown?
2: Doc, ma che ci fai qui? Minchia Maradona Pelé.
8: Ci sono sempre stato per te, Marchino mio. E poi quel bastardo di un impostore odia le DeLorean. Dobbiamo trovarlo e fargli cacare le palle a suon di calci.
2: Hai qualche idea, glante antifica gravitazionale?
8: Ma certo, grazie al mio incredibile intelletto sono riuscito ad individuare quel figlio di puttana. Ecco la località esatta. Ti porto io.
2: Ma per arrivare lì non ci sono strade.
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade. Nel senso che c'è un comodissimo sentiero. Ti lascio lì in prossimità e poi chiamami quando è finito che ti vengo a riprendere.
1: Marco e Doc arrivano nel luogo segreto. In mezzo alla tundra di Pavia si erge un'immensa torre con una grande W sorvegliata da ninja robot.
8: Ecco, è quello lì il quartier generale dell'impostore. Vai e fatti valere.
2: Lo farò, Schibidi Boppi, Forza Napoli.
1: E con la forza dei suoi poderosi polsi abominevoli, Marco fa fuori le guardie e arriva in cima alla torre, dove il figlio di puttana lo sta aspettando.
2: Marco, ti stavo aspettando. Ma si può sapere che cazzo sei, merda minchia stronzo? Io sono il tuo arcinemico eterno, la tua nemesi, il tuo contrario. Sono Warco Wazzoli. Mendrisio l'estofante birbantello. Warco Wazzoli? Con la doppia W. Sì, come Mario e Wario, no? Che sono gli opposti. Ed ora avrò la mia vendetta. Ma che vendetta? Io non so nemmeno chi sei, ricchionazzo ciucciacazzo. Quando eravamo all'asilo, tu mi hai rubato il succo di frutta. Da allora non ho fatto altro che pensare a come ti avrei distrutto la vita. Ed ora ho rovinato la tua reputazione, infine rapito la Steffi che... Dov'è la Steffi? Olifante Fragranza Pulcinella?
9: Sono qui! Tutti fermi! Ho una pistola e non ho paura di usarla!
2: Steffi, sei qui e stai bene! Forza, sparagli!
9: Io non so quale sia quello vero!
2: Ovviamente sono io, Steffi!
10: No, sono io il vero Marco!
2: No, sono io!
10: No, sono io!
2: No, sono io! Io!
10: Io sono il vero Marco!
9: Non lo
2: Ovviamente
9: so,
2: sono
9: non
2: io,
9: lo so.
2: Steffi!
9: Ah!
2: No, sono io il vero Marco! No, sono io! Oh, Steffi, ce l'abbiamo fatta! Hai fatto fuori l'impostore, balorda merdaccia HIV!
9: Sì, sapevo che eri tu quello vero! Perché le unghie dei piedi mangiate.
2: Oh, ti amo tanto, Steffi. Forza, andiamocene al rallentatore con l'esplosione alle spalle mentre parte un classicone. Vaffanculo.
9: Però non ho ben capito che cosa sia successo in questo episodio. Probabilmente l'autore non sapeva come andare avanti ed ha deciso di inserire le puttanate fantascientifiche.
2: Che grande, Maggioni. È davvero la punta di diamante del programma. E lo dico io, l'unico vero Marco Mazzoli. Cazzo merdaculo.
9: Oh, sì.
1: E che altro aggiungere? Siamo proprio stupidi. Ma siamo i migliori in questo. Ed ora silenzio che parte il drop.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Amici nerd, amanti della mela mozzicata e più in generale, stronzacci consumisti disposti a nutrirvi di acari piuttosto di sfoggiare l'ultimo modello di smartphone, oggi è il vostro giorno. È uscito ufficialmente il nuovo iPhone X, il melafonino del decennio, a soli 1200 euro! Se vi siete persi la presentazione in diretta live dall'Apple Park di Cupertino, niente paura! Ce la siamo sucata noi e siamo quindi in grado di svelarvi 10 cose che ancora non sapete sul nuovo iPhone X.
2: Numero 10.
1: La X, contenuta nel nome, rappresenta la cicatrice che ti rimarrà sulla schiena quando ti asportano il rene per pagarlo.
2: Numero 9.
1: Sparita l'impronta digitale, il telefono sarà dotato di riconoscimento facciale per lo sblocco dei tasti, il che, oltre a penalizzare 1 miliardo di cinesi tutti uguali, discriminerà le donne truccate a mimo, Nicki Minaj, e costringerà a sedercisi sopra diversi milioni di facce da culo.
2: Numero 8.
1: Fotocamera frontale panoramica, così oltre al selfie di merda si vede meglio anche l'orribile cesso di casa vostra.
2: Numero 7.
1: Il tasto rotondo sotto lo schermo sparisce perché discrimina i gay. Secondo molti, infatti, assomigliava troppo a un buco del culo.
2: Numero 6.
1: Il nuovo iPhone X sarà dunque full screen, con un 10% in più di superficie in vetro da rompere e far riparare in nero ai cinesi.
2: Numero 5.
1: La durata della batteria rimarrà invece sostanzialmente identica. Ma tanto le giornate si stanno accorciando e in primavera ne esce un altro, che ve ne fotte?
2: Numero 4.
1: Potremo inviare emoticons personalizzate con la nostra faccia, anche se in realtà per molti era già sufficiente l'emoji con la cacchetta.
2: Numero 3.
1: L'assistente vocale si è adeguato al prezzo, quindi adesso se glielo chiedi, prima di aprire un sito web, Siri ti fa vedere le tette.
2: Numero 2.
1: Migliorata anche l'applicazione Salute. Oltre a cartella clinica e contapassi, adesso ti calcolo anche i midichlorian che hai nel sangue per vedere se sei Jedi.
2: Numero 1.
1: I progettisti di Cupertino ci tengono a sottolineare che il nome corretto non è iPhone X, ma iPhone X. Ten come tenculamo un'altra volta. Queste erano 10 cose che ancora non sapete sul nuovo iPhone X. E adesso tutti in fila all'Apple Store, che in Italia tutto fa schifo e la gente muore di fame, ma per ricordarlo e condividerlo sui social, un telefono da 1200 euro ormai è indispensabile.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo dirà, no? Sì, sì, sì. L'ha messa, andiamo, perché pure
1: no,
2: lo,
1: no,
2: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Buon lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo?
1: Fa ridere ballerino? No. Dai, poi Ivo Ago fa ridere, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Grazie, però chiamate una volta, dopodiché se mai io vi richiamo, oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico, perché io pure ho diritto a farmi magari due giorni, no? Abbiamo avuto, già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo, mi chiamate come i pazzi, cioè datemi una calmata, cioè tutti 100 volte mi state chiamando, una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo, basta, cioè ragazzi non mi stressate la vita.
6: Allora, questo che avete sentito è un audio pubblicato questa mattina dal giornale che Rocco Casalino, portavoce del presidente del Coniglio, ha mandato ai giornalisti il giorno del crollo del Ponte Morandi. E secondo me Casalino ha fatto benissimo, perché non gli si deve rompere i coglioni. Uno ha tutto il diritto di dire: a me questa tragedia mi ha rovinato il Ferragosto. Non è una questione di sensibilità, i politici non devono essere sensibili, devono essere efficienti. Comunque questa, molta gente si è risentita, chiaramente i genovesi sono inferociti, dente avvelenato, ma voglio sentire voi. Cominciamo con Raffaele, Raffaele Lavarese. Ciao Raffaele.
7: Ecco, io prenderei il Rocco Casalino, sì, lo metterei a pecora su quel ponte, chiunque passa lo può inculare, proprio pam, pam.
6: Cioè tu, fammi capire bene, allora tu ricostruiresti il ponte, ok?
7: Il ponte.
6: E poi dopo?
7: Poi anziché in macchina, anziché inserire la carta nel via cardia, la infilerei nel culo.
6: Pam. Nel culo, cioè quindi utilizzeresti il retto del portavoce del presidente del consiglio come via card?
7: Come via card, e gli farei anche dire viaggio, cosa dice cosa? Gli farei fare proprio la via card, l'uomo via card.
6: Ma quindi secondo te lui non c'ha ragione, cioè i giornalisti hanno il diritto di cagargli il cazzo anche se gli è saltato il Ferragosto?
7: Cioè che figura è questo qua?
6: Quello...
7: lui è lì perché quando si sono candidati chi aveva più preferenze su internet, questo più internet aveva tutti quelli che se lo inculavano e l'hanno votato.
6: Cioè tu, secondo te quindi Casalino è la lobby dei froci?
7: Sì, ma stai scherzando. Cioè, uno che dice una roba del genere, crolla il ponte e pensa alle sue vacanze, anzi si può usare anche come parcheggio per mettere le biciclette, metterlo a pecora con le biciclette.
6: Quindi proposta di Raffaele Davarese, utilizziamo Casalino come via card, come parcheggio per biciclette.
7: Sì, sì, sì.
6: Va bene, grazie
7: almeno
6: Raffaele.
7: Per un anno,
6: dai.
7: Almeno per un anno.
6: Un abbraccione, ti faccio sapere. La porto a Renzo Piano, vediamo. La porta a Renzo Piano.
7: Vaffanculo, caro, ciao.
6: Ciao, vaffanculo anche a te, Raffaele, ciao, ciao. Antonio Rozzano, Antonio, dice Antonio.
8: Dai, è stupido.
6: È stupido perché?
8: Perché non si dicono queste cose, dai.
6: Ma uno sarà libero di averci il cagamento di cazzo? O no?
8: No.
6: No, perché no?
8: Perché no? No, è uno stronzo.
6: Lei quanti anni ha? Due? Perché no? Risponde perché no, scusi. Che cazzo è una canzone di Pippo Franco?
8: Secondo lei?
6: No, lo chiedo a lei perché io lo so, è lei che non lo sa. Lei dice è sbagliato ma non sa perché. Perché non sa perché?
8: Ma non lo so io perché.
6: E allora vede.
8: A me sembra sbagliato.
6: A lei sembra sbagliato per quale motivo però?
8: Sono morte le persone, non puoi dire una cosa, mi ha rovinato il Ferragosto.
6: Uno non si può accusare di mancanza di sensibilità, no?
8: Io sì, io l'accuso.
6: E lei così? Ma cos'è lei? Un puccio, un tenerone? Cos'è? Un trudino lei? È coperto di pelo? Se schiaccio il bottone sulla schiena, dimmi abbracciami forte papà. Chi è l'orso Ciro che canta
8: bravo,
6: e balla?
8: Bravo.
6: Lei è l'orso Ciro che canta e balla?
8: Sì.
6: E allora vado a cantare e ballare fuori dai coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
8: Vaffanculo.
6: Testa di cazzo, dai, vaffanculo.
8: Ma proprio sei un coglione.
6: Ma non mi rompere il cazzo, dai, levati dai coglioni.
8: Pure, sei... dove sei che ti venga a raggiungere?
6: Sono a radio 23 centimetri. Vieni, sono a radio 23 centimetri. Vieni, che ti do la lecca lecca, vieni.
8: Sto cazzo ti do.
6: Sì, dai, vieni a darmi sto cazzo che lo ricopriamo di caramello, dai. Vieni a darmi il cazzo.
8: Non hai cazzo da fare.
6: Sei tu che hai proposto il cazzo. Ricchione.
8: La gente, cioè.
6: Va bene, dai, ho capito, hai votato Casalino, dai, ciao. Bruno, Venezia, sentiamo Bruno.
9: Secondo me è un culato.
6: Sì, probabilmente omosessuale, sì, penso, lo penso sì. Anch'io, però questo che cosa cambia? Cioè, uno un po'.
9: Ah, niente, per me basta metà a 20 scale lontano.
6: Appunto, ma della dichiarazione riguardo al Ferragosto rovinato per la caduta del Ponte Morandi, lei che cosa pensa?
9: Una dichiarazione fatta così da un portavoce del governo, insomma, ne parmi a tanto vettato.
6: Sì, ho capito, potrebbe parlare italiano, se non capisco un cazzo io, scusi. Io
9: ma
6: sono...
9: va bene, parlerò italiano.
6: Io sono del centro Italia.
9: Ho detto che sì. Praticamente è una dichiarazione fatta così
6: sì.
9: da un portavoce del capo del governo.
6: Sì.
9: E insomma è una mancanza vettato per quel che è successo.
6: Ma Conte, è veramente il capo di questo governo?
9: Perché Salvini e Di Maio sotto che comandano la scianta, lui lo mette là a parlare e basta, porco, non so.
6: È un megafono, diciamo, un megafono dei due vicepresidenti.
9: Ah, sarà anche un grammofono, ormai anche a sua età.
6: Sì, vabbè, adesso non facciamo dell'umorismo, cioè vorrei vedere lei come cazzo è ridotto, scusi. Lei quanti anni ha?
9: Io?
6: Sì.
9: Ho 43 anni.
6: 43 anni più o meno, c'è la stessa età di Conte, vuol dire un rottame del cazzo uguale, eh?
9: Assolutamente, quando c'è ora di far festa mi butto giù come uno squalo io, ma nella vita normale.
6: Ho capito. Trattengo. Secondo lei si dovrebbe dimettere adesso?
9: No, non si dovrebbe dimettere, dovrebbe fare, dovrebbe scusarsi ufficialmente per la dichiarazione fatta magari con arroganza in un momento da rabbia, che se la vedo che se gastu ha e non va a parlare come Cristo comanda.
6: Sì. Lei comunque va forte con la religione, eh? Sentito?
9: Io sono ateo completo.
6: Un abbraccio, eh?
9: Ciao, Luciani, stanno bene?
6: Ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
9: Ciao, ciao, ciao.
6: Ciao, chiedi lei, ciao. Amelia, Amelia da Alessandria, Amelia, Casalino.
10: Il suo contributo... Cosa devo dire? Che povero Casalino, gli hanno nominato il Ferragosto, che dobbiamo fargli?
6: E quindi?
10: E quindi niente.
6: Ma signora, questo qua è un intervento.
10: Siamo noi per giudicare.
6: Sì, ma questo qua è un intervento da una riga di esticazzi. Proprio è iniziato un esticazzi qua e finisce a Lugano.
10: Ha detto una cazzata.
6: Perché? Perché ha detto una cazzata? Voglio sapere perché.
10: Ma secondo lei non ha detto una cazzata?
6: Ma non deve, io sono l'intervistatore, lei è la persona che parla, io decido, io faccio le domande e lei risponde. Se io le faccio una domanda e lei mi risponde con la stessa domanda, che cazzo stiamo a fare qua?
10: Ha ragione, ha ragione.
6: È come farsi le seghe uno con l'altro, scusi.
10: Ci sta, sì, è vero.
6: Ci sta. E quindi dica, perché ha sbagliato?
10: Ha sbagliato perché ha peccato di insensibilità, ci sono delle famiglie rovinate con dei morti in mezzo e lui pensa al suo Ferragosto del cazzo.
6: Sì, dico, a parte l'insensibilità, dov'è che ha sbagliato? E non lo sa, non c'è nient'altro. Ma vede che non lo sa che c'è la cera d'api nella vagina, lei? Dai, vaffanculo, dai, dai, butta giù questa testa di cazzo, non so un cazzo. Tutti a dire che ha sbagliato, ma nessuno ti sa di perché. E questo è il centro, questo è il centro, cazzo, cazzo. Tutti a dire, ha detto una cosa di merda, ma nessuno ti sa spiegare perché. Lo sapete perché è sbagliato questa roba qua? Perché questa persona percepisce 170.000 euro all'anno per rispondere alle domande dei cazzo di giornalisti e non li può trattare a pesci in faccia perché viene pagato per fare questo lavoro. Non è una questione di sensibilità, è una questione di sei pagato per fare questo cazzo di lavoro e devi fare questo cazzo di lavoro. Indipendentemente dal fatto del Ferragosto, dell'onomastico e del fatto che sei frocio. È chiaro questo? Oh, benissimo, ciao, andate a fanculo.

0: is the zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto numero 134688. Iperpugliese Sparachitemurt.
3: Pronto?
4: UEFA?
3: Pronto?
4: UEFA!
3: Oh, ora ci facciamo due risate. Segnati questa cosa.
4: Apa.
3: Sono in ferie. Sono tutto tuo, pezzo di merda.
4: Upa.
3: Dai, divertiamoci, dai.
4: UEFA!
3: La UEFA?
4: UEFA, c'è the gas!
3: Io so faccio le cazzo, babbo.
4: Ah, oh.
3: Tu guarda che tu sta a rischio a sé.
4: Beh.
3: Non ti si allargano. Guarda che io ti vengo a cercare. Ora ho tempo per venirti a cercare. Tu sto dittando volte, c'è ta wang ti ha fe niere niere. Ti ha fe manev gnoro proprio ti ha fe.
4: Si fig.
3: Lo fica?
4: Si fig da zoccolo tu.
3: La morte, la mamma ti cata la troia. Oh, la da fornesce scasso un cazzo, voglio.
4: Lema!
3: Veve la muerta da mamma, te da sore che durucchiono da tanto, no veve?
4: L'Angela, cazzo, con la frisella.
3: Ma come cazzo parla? Ma si può sapere come cazzo parla? Ma da dove viene almeno?
4: Apa!
3: Apa, vai, beh, come vai, apa, vai, parte la moll, vai.
4: A parte che si strunz.
3: Strunz con durucchiono da tanto. Ma popo mongo. Se non dino un cazzo da fe, non è neanche le palle di dirmi chi sei, di ci corne chi te stramur, tu acchiana da me, figlia da bacchino. Io ti do una mazzata in gap, ti apro con due come una cozza, sorta di ramante.
4: Bubu?
3: Upupu, upoccione da mamma, te mongo.
4: Da sorta, ma so come già cazzo.
3: Non ti si allargano, ma. All'asper da sormo, sorta d'andi c***o. Pinza
4: ma...
3: sorte, pinza che piglio c'ho la mocca dalla mattina alla sera. Tua sorella è talmente zoccola che c'è il marciapiede in casa, sorte di ricchiò, brutto mongo e d'antipat.
4: E mamma, tu friggi lo bulbo.

0: Pronto?
1: Lala?
0: Pronto?
1: Lala Trinosaur, sta?
0: Io che rinvertebrate deficiente mangia merda e fighe da pattana da mamat remurte da chi te è morto pensavo che ti ne avevo scherzato da me ieri stavo così contento stai la latrina da mamat che cazzo ha avuto la vita mai altra ma
1: le free le free
0: c'è cioè, a gettone venanzo guarda cioè ma metti anche la maglietta inserir coin ti ha messo gettone niente per parlare a sentirsi par c'è cioè, io qualche c'è un altro problema ti non trema
1: la fa
0: arre ma metto un gettone aspi fanno sondare molto appattano a scadare da ci da
1: la faccio un termona kingong
0: Kira Raffaele, che era baldracca da mamma, si è fatta una cooperativa da puttana, si è fatta, eh? E vai a cuore poveri da King Kong, a fangia tremano ogni dato. Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, figa da zocca che era baldracca da mamma eppur curò alto se no da tanto capì la 104 per stanzi ma che era puttana da mamma che la vecchia mangiando con giri la tutta vanno su sorte da trama la fangula la puttana da mamma ma che angola chi te è morto di acchia andava mai
1: Mok
0: aspì mi metto quel gettone va da c'è io ho fatto
1: Mok la mamma
0: Tio, è un cristiano normale, si do cose diverse. E come a Dajka, io faccio il cardiologo, e si, ah, oh beh, e si, metti i cuoricini e le mignotte su Instagram. Tio, si la stessa causa, tio, cristiano normale, non zi normale. Tio, non zi normale, wanna! Fate vedere da qualche dio, fate vedere da un redagionista, boom! Ci sa che want a toccare palle, gulo Cristoforo Colombo, curo figli da bastardo e puttana. Ti ha chiamato la rete, ci sa che vende un cristiano normale. Ma quando la voce cade dopo il giorno, quando gli fanno uno, un buonare molto dopo il capo, eh? Su un sorto di tramo, va a fangola la troia da mamma, che era puttana scaglia e vigliac.
1: E sort?
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: La domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa. Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, abbiamo la certezza che Santina è in assoluto la donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi 5 insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha subito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi.
5: Pronto.
6: Aide!
5: Dimmi.
6: Come stiamo, signora?
5: Non lo sai, chi sei?
6: Chi sono? Signora, non mi riconosce dalla
5: Pronto?
6: Voce. Sono Alfio, signora, Alfio Porticelli.
5: Mi sono fatta male stamattina.
6: Me l'hanno detto che è caduta, che ha bestemmiato il signore.
5: Sono male stamattina, sono fatta male il ginocchio.
6: Come ha fatto a cadere?
5: Mi è venuto un corto giro, si vede che mi giravo la testa un poco e avevo la pressione alta. Sono andata dalla parrucchiera.
6: A farsi bella.
5: E ho messo il piede in... male e così sono caduta mi sono fatta male i ginocchi
6: Ah, cattolo, vabbè.
5: E sono a letto adesso
6: gliele mando uno nuovo o ne vuole uno nuovo di ginocchio signora c'ho quelli di ricambio se vuole
5: sì, sì,
6: senta signora sa che è successo un casino sa che sono morto Allora, sono morto e mi sono rincarnato in una talpa prima, ma non mi piaceva molto e sono stato divorato da un lupo. Poi mi sono rincarnato in un frigorifero, ma è stata una vita infernale, mi sono suicidato. Mi sono rincarnato in una polpetta ai funghi, ma un ciccione di merda mi ha mangiato subito.
5: Mi sono mangiato tutto.
6: Tutto. Poi mi sono rincarnato in una moto da cross, ma noia mortale, tutto il giorno in garage, sporco di fango, eccetera. Polpo, poi mi sono rincarnato in nano. Avevo un cazzo, signora, una roba. E poi alla fine, niente, sono... Guardi, non so come, ma mi sono rincarnato in astronauta di nuovo e qua sono qua. Senta, cosa ha fatto è andata a Saint-Tropez?
5: Come?
6: Dove è andata in vacanza? A Saint-Tropez?
5: No, sono stata sempre a casa. Sì, sono andata fuori un po'. Sì. Sono andata fuori con mia
6: tanto
5: nipote,
6: lei,
5: ma...
6: Tanto lei dice San Martino buon albergo o Saint-Tropez, santo è, giusto?
5: Sì, c'è festa anche.
6: Cazzo ce ne
5: frega.
6: C'è
5: la festa della morte blu.
6: La morte blu? Porco, me lo faccia dire proprio. Bello limpido. Quanto mi è mancata, signor bastardo, mi è mancata un sacco, veramente.
5: Allora, ci sono mancata tanto.
6: Signora, ma ha visto che Pietro ha fatto il grano?
5: Pietro?
6: Pietro ha fatto i soldi, eh?
5: I corni?
6: No, i soldi, ha fatto un sacco di soldi.
5: Lo so, me l'hanno, ho sentito, sì, sì. L'ho sentito anch'io, ma...
6: Ha comprato
5: un... 2.000, 3.000, non so.
6: No, di più, ha comprato un'isola, adesso su Canale 5.
5: Poi è stato a lavorare e ha detto che ha fatto lavorare, insomma, sì, dietro alle sue pecorelle.
6: Ma fanno un programma su Canale 5 adesso, l'isola di Pietro.
5: Sì.
6: Ma mi racconti, cosa ha fatto signora, mi racconti, è stato su qualche yacht con qualche VIP con le minnone al sole? Dove è andata? Sardegna, Saint-Tropez?
5: Sono sempre stata a casa perché non vuoi che vada.
6: Ha fatto un giro, non ha fatto un giro,
5: non potevo andare in volta tanto.
6: Non ha fatto un giro a Dubai a far la figa con...
5: No, niente. Nei bagni, niente. No. Sì, sono andato una volta lì con Marco, Matteo.
6: Dove? A Dubai?
5: Ma tanto tempo fa, sarà 2-3 mesi.
6: A Dubai?
5: Sono andato a fare, non so se state vedendo, siamo andati in piscina lì a...
6: A Dubai, sì, sì. Ha fatto un giro ad Abu Dhabi? Bella Abu Dhabi.
5: Sì, e c'era anche Obama, allora ha voluto che farmi andare giù con la...
6: Con lo scivolo,
5: con l'acqua,
6: sì.
5: E sai con si dice.
6: Ma mi dica,
5: col scivolo.
6: Sì. Col scivolo. Ha sbocciato qualche magnum?
5: No, perché dovevo quasi morire.
6: Ha fatto una sciabolata di magnum, di crystal, eh?
5: Io ho paura, sai. Sì. Ho paura di tutto, anche
6: anch'io.
5: Le aree ho paura.
6: Anch'io della sua ignoranza, una roba pazzesca proprio. Sta arrivando l'uragano, ha visto, signora?
5: Con l'uragano?
6: Sì, noi qua siamo a Miami. Arriva l'uragano.
5: Siete lì a Miami?
6: Siamo a Miami. Qua arriva l'uragano. L'uragano si chiama Por...
5: Anche?
6: Mi fa una cortesia.
5: E Aldo non l'hai più visto, no?
6: Aldo, so che ha partorito.
5: Ma non è il suo compleanno questo mese.
6: Sì, ma ha partorito, ha avuto un figlio lui di nuovo. Un altro pompino.
5: Ancora?
6: Un altro pompino.
5: Ha partorito da un'altra ragazza, insomma.
6: No, lui ha partorito. Lui proprio gli è uscito il bambino dal culo.
5: Ma vado a partorire da solo.
6: Non si ricorda che
5: senza
6: era.
5: Senza donne?
6: Senza donne, no. Una gli ha fatto un pompino. No, lui è rimasto incinto e ha partorito. Partorito dal culo. Sì. Senta, mi fa una cortesia? Può chiamare? Sì. Adesso chiedo cortesemente al sergente Calvizie se può chiamare sull'altra linea il servizio meteorologico. Se può chiamare lei per conto nostro e dire: sono Santina, volevo sapere a che punto è l'uragano. Quello che sta per colpire Miami.
5: Uragano porco.
4: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lotta.
3: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta.
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini,